milioni di stranieri, a fronte delle preoccupazioni per una possibile violazione dello spazio aereo del paese. Diversi droni ucraini si sono schiantati in Finlandia dalla fine di marzo, mentre all'inizio di questo mese un allarme ha esortato i residenti della regione meridionale del Uusimaa, che comprende Helsinki, a rimanere in casa. Cronaca regionale: caduta fatale in montagna nel tardo pomeriggio in Val Porta, valle laterale della Val Verzasca. Ne ha dato notizia la polizia ticinese. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del Canton Zurigo sono caduti in un dirupo per cause da stabilire mentre scendevano verso Vogorno. A darne l'allarme i compagni d'escursione. La donna è morta sul posto, l'uomo invece ha riportato ferite gravi. Canton Friburgo, morto e due feriti dopo la caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee. L'incidente è avvenuto ieri nei pressi della cascata di Seeweidebach. A avere la peggio un ventenne del Canton Berna. E i feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7 friburghesi. Una squadra di sostegno psicologico è intervenuta per prendere in carico la famiglia della vittima e gli altri escursionisti presenti. Temperature record a Londra, allerta ondata di calore in Francia, diverse zone d'Europa stanno vivendo un'ondata di calore eccezionale per il mese di maggio. A Kew Gardens, per esempio, parco botanico britannico, sono stati raggiunti per la prima volta i 34,8 gradi. Un incendio è scoppiato sul famoso Arthur's Seat di Edimburgo, mentre le temperature hanno raggiunto i 25 gradi. E anche l'Irlanda ha registrato temperature che record, con punte di 28,8 gradi nel sud del paese. Come dicevamo, molte città francesi, spagnole, portoghesi hanno registrato fino a 36-37 gradi. E da noi? Beh, Meteo Svizzera ha diramato un'allerta di canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Mosano, valida fino a mercoledì sera. Dopo la notte stellata o abbastanza ci attende quindi una giornata nuovamente soleggiata e calda. Nuvole sulle montagne nel pomeriggio e temporali su alcune zone in serata che saranno possibili. Temperature minime al sud 18 gradi, al nord 15, massime 31, isoterma di 0 gradi, dai 4200 metri.

0: si fa così.
1: In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RF.

0: Tom Jobim, Chega de Saudade. Un po' di Brasile. Quando ormai si sono fatte le tre.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. La guerra in Medio Oriente sta sconvolgendo le catene di approvvigionamento, le forniture, l'andamento dei prezzi, minacciando anche il benessere in Svizzera. È quanto sostiene Jan Egbert Sturm, direttore del COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo, in un'intervista al Blick. La nostra crescita economica è migliore di quanto molti si aspettassero, afferma, riferendosi alla crescita del PIL dello 0,5% registrata nel primo trimestre di quest'anno. Nonostante tutte le crisi, il nostro paese se la cava meglio di molti altri stati, ha aggiunto, prima però di avvertire che presto sentiremo anche da noi alcune conseguenze del conflitto. Intanto alti funzionari iraniani sarebbero a Doha per colloqui verso un accordo di pace in Medio Oriente, la cui importanza è stata ulteriormente accentuata dalle dichiarazioni di Donald Trump, che ha esortato Qatar e Arabia Saudita a normalizzare le relazioni con Israele. In precedenza Teheran aveva riferito di progressi nei negoziati, ma escluso la possibilità di un accordo imminente per porre fine all'ostilità. La visita in Qatar della delegazione iraniana sarebbe composta dal capo negoziatore Mohammad Bakr Ghalibaf, dal ministro degli esteri Abbas Araghchi e dal governatore della banca centrale. È la prima di questo tipo da quando Teheran ha lanciato attacchi di rappresaglia contro i suoi vicini del Golfo durante questa guerra in corso. Su un altro fronte, l'esercito israeliano ha intensificato i raid aerei nel sud e nell'est del Libano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo paese aumenterà la stretta militare per schiacciare il gruppo filo-iraniano Hezbollah, nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile. Un altro conflitto, almeno una persona è rimasta uccisa e altri 15 feriti a causa dei pesanti raid aerei russi nell'Ucraina orientale, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. In un'infrastruttura, nella città portuale di Odessa, è stata distrutta dai bombardamenti. Nel frattempo, nella città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, una dozzina di persone sono rimaste ferite da bombe plananti sganciati in serata. Secondo il governo cubano, intanto, parliamo adesso del governo cubano, che ha pubblicato un elenco di nomi dei prigionieri rilasciati dopo l'amnistia di aprile concessa nel contesto di tese e continue trattative tra il governo dell'isola e gli Stati Uniti. Cuba aveva annunciato l'intenzione di liberare oltre 2.000 prigionieri. Parallelamente in corso l'ennesimo collasso energetico, blackout, che aggrava la tensione sociale. Blackout, appunto, sempre più lunghi sono e stanno alimentando proteste e scontri con le autorità. Nelle ultime ore la petroliera russa, con circa 250.000 barili di diesel, ha cambiato rotta allontanandosi dai Caraibi verso l'Atlantico meridionale. Secondo analisti energetici, la nave appartenente alla flotta russa colpita dalle sanzioni per la guerra in Ucraina sarebbe rimasta per oltre un mese in attesa, senza autorizzazione, a scaricare combustibile. Nord del Cile, un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito a circa 30 km a est della città di Calama. Le autorità non hanno segnalato al momento feriti o danni. Adesso il tempo di oggi: dopo la notte stellata o abbastanza, ci attende una giornata nuovamente soleggiata e calda. Nel pomeriggio nuvole e forse qualche temporale sulle montagne.
1: Rete 1.

resti stando fermo. Avere un sentimento e complicità è difficile, quasi impossibile. Ma c'è una cosa che non mi so spiegare.

il Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cary, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cary per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Il Giro d'Italia, oggi, su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Cronaca regionale: caduta fatale in montagna nello scorso tardo pomeriggio in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Ne ha dato notizia la polizia cantonale ticinese. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del canton Zurigo sono caduti in un dirupo, per causa da stabilire, mentre scendevano verso Vogorno a dare l'allarme i compagni d'escursione. La donna è morta sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite. Dall'estero, nuovi raid degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Il gruppo filo iraniano in Libano, Hezbollah, afferma di aver preso di mira 3 caserme e un posto di blocco militare nel nord di Israele. L'annuncio segue i raid israeliani di ieri sera, che hanno provocato almeno 5 morti a Makhlhara, nell'est del Libano. Sono presi di mira diversi siti appartenenti a Hezbollah, mentre il primo ministro israeliano Netanyahu promette di intensificare gli attacchi contro il gruppo militante libanese. L'avvertimento è giunto mentre Hezbollah ha pure lanciato droni a fibra ottica, un'arma ampiamente utilizzata nella guerra in Ucraina contro le forze israeliane nel Libano meridionale e nel nord di Israele nelle ultime settimane. A proposito di droni, il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha convocato una riunione per discutere la gestione delle incursioni di droni stranieri a fronte delle preoccupazioni per una possibile violazione dello spazio aereo del paese, che sono numerosi negli ultimi periodi. Dal Sud America adesso: il governo cileno ha rilevato criticità fiscali per oltre 9 miliardi di dollari dopo un controllo sui conti pubblici validi per il periodo in corso tra il 2022 e il 2026, durante la presidenza di Gabriel Boric. Parallelamente, il Ministero delle Finanze ha segnalato anche un errore nelle proiezioni del debito fino al 2030 di 10 miliardi di dollari. Il presidente brasiliano Lula da Silva ha annunciato che, su richiesta del suo omologo boliviano Rodrigo Paz, è pronto a inviare aiuti umanitari nel paese andino dopo un mese di proteste e blocchi stradali che stanno provocando carenze. Intanto il governo boliviano ha ammesso la morte di un manifestante di 24 anni durante le proteste in corso contro il presidente proprio Paz. Perù: il Machu Picchu potrebbe perdere il riconoscimento ufficiale di meraviglia del mondo, assegnato nel 2007 da New Seven Wonders, fondazione privata che promuove i principali siti storici e culturali. Ha avvertito che non si è registrato alcun progresso sui problemi che minacciano la credibilità e la conservazione della cittadella inca. E per lo sport tennis, la ticinese Susan Bandecchi ha superato il primo turno del Roland Garros, conquistando il suo primo successo in uno slam. Esce di scena invece Stan Wawrinka, sconfitto dall'olandese Jesper de Jong. Il vodese sulla terra rossa parigina per l'ultima volta ha trionfato nel lontano ormai 2015. Parliamo adesso del tempo di oggi, perché dopo la notte stellata o abbastanza ci attende una giornata nuovamente soleggiata e calda. Nel pomeriggio nuvole, forse qualche temporale sulle montagne.

0: Misteri con Anita Baker ci ha portato alle notizie, quelle delle 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Arriva oggi in Ticino il Giro d'Italia, la 16ª tappa della gara ciclistica. Si correrà dalle 13.45 tra Bellinzona e Carie e porterà nel sopracenere il pubblico delle grandi occasioni, ma anche qualche disagio alla circolazione con chiusure dalle 11.45 alle 16.15 tra Bellinzona e Biasca, mentre la parte alta della Leventina rimarrà chiusa fin verso le 18.30. Sempre per la cronaca regionale, caduta fatale in montagna ieri nel tardo pomeriggio in Valporta accanto alla Val Verzasca. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del canton Zurigo sono caduti in un dirupo mentre scendevano verso Vogorno. A darne l'allarme i compagni d'escursione, la donna è morta sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite. Canton Friburgo, morto e due feriti dopo la caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee. L'incidente è avvenuto ieri nei pressi della cascata di Seeweidbach. A avere la peggio un ventenne del canton Berna. I feriti sono un padre di 42 anni, il figlio di 7 friburghesi. Una squadra di sostegno psicologico è intervenuta per prendere carico la famiglia della vittima e gli altri escursionisti presenti. Dall'estero, nuovi raid degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, colpiti almeno un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto una delle conseguenze della chiusura dello stretto marittimo di Hormuz ha indotto il grande marchio giapponese Toyota la riduzione della produzione destinata ai mercati esteri di 83.000 auto entro novembre. Il gruppo filo iraniano in Libano invece Hezbollah afferma di aver preso di mira 3 caserme e un posto di blocco militare nel nord di Israele. L'annuncio segue i raid israeliani di ieri sera che hanno provocato almeno 5 morti nell'est del Libano e il primo ministro Benjamin Netanyahu promette di intensificare gli attacchi contro il gruppo militante libanese. L'avvertimento è giunto mentre Hezbollah ha lanciato anche droni a fibra ottica, un'arma ampiamente utilizzata nella guerra in Ucraina contro le forze israeliane nel Libano meridionale e nel nord di Israele. Un altro conflitto, almeno una persona è rimasta uccisa e altre 15 ferite a causa dei pesanti raid aerei russi nell'Ucraina orientale. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, un'infrastruttura nella città portuale di Odessa è stata distrutta dai bombardamenti. Nel frattempo, nella città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, una dozzina di persone sono rimaste ferite da bombe plananti sganciate in serata. Intanto si apprende che il presidente russo Putin ha firmato un decreto che prevede l'alleggerimento del debito per le nuove reclute impegnate o che si impegnano nella guerra in Ucraina e per le loro famiglie. Le persone che hanno firmato un contratto col Ministero della Difesa sono esentati dal pagamento di debiti fino a 10 milioni di rubli, pari a 109.500 franchi. Panama, un blackout ha colpito migliaia di persone, i semafori si sono spenti e la metropolitana si è fermata a causa delle temperature torride provocando scene di caos. Veniamo allo sport tennis. La ticinese Susan Bandecchi ha superato il primo turno del Roland Garros conquistando il suo primo successo in uno slam. Esce di scena invece Stan Wawrinka, sconfitto dall'olandese Jesper de Jong. Il vodese è stato per l'ultima volta sulla terra rossa parigina dove ha trionfato nel 2015. Adesso il tempo di oggi, dopo la notte stellata o abbastanza, ci attende una giornata ancora nuovamente soleggiata e calda con temperature massime fino a 31 gradi e la canicola, un'allerta di canicola moderata fino a mercoledì. Nel pomeriggio nuvole, forse qualche temporale sulle montagne. Informazioni sulla viabilità quando sono le 5:04 per segnalare per chi viaggia sulla 2 Lucerna-Basilea tra la galleria di Roispor e il raccordo del Rozé. In entrambe le direzioni potrebbero esserci delle persone sulle carreggiate. Vi ricordiamo poi sulla 13 St. Margrethen in direzione di Sargans tra Zenwald e Haag, quella parte è chiusa per il manto stradale di Sestato, ma ci sono delle deviazioni molto ben segnalate. Adesso invece è tempo di Salmo Svizzero, che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dai ligissimi bambini del coro Calicantus di Locarno. Noi ci risentiamo più tardi, buon ascolto.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani dalle 10 del mattino fino a sera. Nella Svizzera romancia a parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture, in diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

C'è Céline Dion, That's the way it is. È così anche questo martedì mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, le 5:30. Ah, ieri è stata un'eccezione, che abbiamo iniziato alle 6. Giusto perché era

stamani forse facciamo un pochino più fatica, no? Forza e coraggio. Siate eroi anche questo martedì, che è una settimana corta. Questo aiuta. Positività naturalmente allo 076 321 1113. Come sempre leggo i vostri buongiorno. E subito saluto Olivier. Ciao, da Montreux arriva un'alba meravigliosa. Buongiorno, ciao Kate, presente anche questa mattina. Buona trasmissione, buona giornata. Ciao Flavia, un abbraccio. Ciao Patti, tanti. No, buongiorno Caterina e attentissimi stropicciati. Buongiorno. Un caffè, un carico di sorrisi per iniziare questa giornata. Ma pensa un po' che bello questo messaggino. Grazie Patrizia. Si parte anche in musica. La nostra prima mezz'ora che ci vede insieme fino alle 6 comprende l'almanacco, le ricorrenze, i compleanni, tantissimo da raccontarvi. State qui e mettetevi comodi.

26 maggio, quante ricorrenze, quanti fatti accaduti nella storia, nel passato hanno in comune questo numero, la data di oggi? Parecchi. Allora, saliamo sulla macchina del tempo e ripercorriamo un po' i secoli. 1805, Napoleone viene incoronato re d'Italia a Milano con la leggendaria corona di ferro longobarda. È chiamata così perché contiene all'interno un cerchio di ferro tratto, a quanto pare, da un chiodo usato nella crocifissione di Gesù. 100 anni dopo, nel 1905, il Dipartimento Cantonale di Polizia pubblica il regolamento provvisorio della Polizia di Sicurezza del Canton Ticino. L'istituzione della pubblica sicurezza venne poi regolarizzata con il decreto

decreto legislativo nel maggio di 2 anni dopo, quindi era il 1907. Nel 23 si svolge la prima edizione di Le Mans, la gara automobilistica, quella che dura 24 ore, si svolge in Francia, un tracciato di 13 chilometri in cui i piloti, solitamente sono 3 per squadra, si danno il cambio e devono compiere appunto in un giorno intero, senza pause, senza mai fermarsi, il maggior numero di giri. L'edizione di quest'anno, ve lo anticipo, sarà il 13-14 giugno. Il weekend del 13-14 giugno. Appunto, come detto, oggi, 1923, si svolgeva la primissima edizione di questa gara automobilistica molto seguita, molto amata. Una ricorrenza che riguarda il Football Club Lugano, perché nel 38, il 26 maggio del 38, vinceva per la prima volta il titolo di campione svizzero di calcio, squadra che era nata 30 anni prima sotto la guida dell'allora presidente Ernesto Corsini, squadra che gioca per quasi 50 anni sul terreno del campo Marzio a Lugano, poi nel 51 si sposta a Cornaredo. Oggi, come sappiamo, la nuova casa dell'FC Lugano sarà l'AIL Arena, che tra l'altro sarà inaugurata, ecco ve lo segnalo, questo fine settimana, quindi sabato e domenica 30-31 maggio c'è l'inaugurazione aperta al pubblico dell'AIL Arena, quindi se siete interessati immagino, anzi sono sicura, sul sito internet trovate maggiori informazioni. Da Lugano ci spostiamo, andiamo a Bellinzona, perché è qui che i telespettatori svizzeri il 26 maggio di 62 anni fa ricevono per la prima volta le immagini televisive a colori. Provengono da Torino, dove sono in corso le prove della RAI di questa nuova tecnica, appunto per fruire del mezzo televisivo. Come detto, si abbandonava il bianco e nero per dare il benvenuto ai colori. Nell'86 la comunità europea adottava la bandiera europea, quella che ben conosciamo, una corona di 12 stelle dorate su fondo blu. Infine, l'ultima ricorrenza di stamattina

Il re del pop Michael Jackson, oggi nel 94, lui e la figlia di Elvis, Lisa Marie Presley, si sposavano. Nozze svolte a Santo Domingo, la loro contestata e chiacchierata unione comunque è stata di breve durata, perché si sono separati neanche 2 anni di distanza appunto dal matrimonio. Unione dalla quale comunque nascono 2 figli. Unione che però non viene raccontata nel film, nel biopic su Michael Jackson appunto, che è uscito quest'anno e che è ancora nelle sale della Svizzera italiana. Quindi se ancora non l'avete visto, questo film che racconta degli esordi e dei primi successi di Michael Jackson, consigliato. E questi alcuni dei fatti successi il 25 maggio. Abbiamo tanti però compleanni stamattina da festeggiare, quindi Paola Iezzi ci fa compagnia per i prossimi minuti e poi soffiamo su tante candeline.

buongiorno a Fausto. Scrive dal Canton Zurigo, buona mattinata, io sto andando al lavoro. Ciao Fausto, buongiorno e buon lavoro naturalmente a tutti i lavoratori che in questo martedì 26 maggio si stanno svegliando, si stanno preparando oppure sono già attivi. Rete 1 vi tiene compagnia con tanti festeggiati oggi. Dunque la prima è lei, ricordiamo la cantante americana Peggy Lee, era del 1920, esordì nel 41 con l'orchestra di Benny Goodman, diventando poi famosissima nel dopoguerra. Tra i suoi maggiori successi in carriera ricordiamo questo.

0: Fever.
1: Ma la sua è anche stata una carriera cinematografica, quella di Peggy Lee negli anni Ottanta. Poi dei problemi di salute, problemi cardiaci l'hanno obbligata a mettere fine alla sua intensa attività. È scomparsa nel 2002, come detto era nata il 26 maggio del 20. Era del 26, 100 anni esatti oggi dalla nascita invece di un altro grandissimo nome della musica, Miles Davis.

Miles Davis, mostro sacro del jazz, neanche a dirlo, era soprannominato il principe delle tenebre perché pare che la maggior parte delle cose che scrivesse, lui scriveva la sua musica soprattutto la notte. Poi facciamo gli auguri a Marian Gold, il cantante tedesco degli Alphaville, compie oggi 72 anni.

pop elettronico ebbero grande successo negli anni 80, questa Big in Japan, ma anche Forever Young, i loro brani forse più famosi, più iconici. Tra l'altro Marianne Gold è l'ultimo membro rimasto, insomma, della band originale. Come detto, sono 72 anni per lui in questo 26 maggio 2026. Il prossimo festeggiato, lui soffia invece su 64 candeline, è Gatto Panceri.

paroliere e autore di grande talento. Lui ha scritto per i grandi nomi della musica italiana: Gianni Morandi, ha collaborato con Mina, con Giorgia e Andrea Bocelli, con Mietta, e solo in un secondo momento, diciamo, ha avuto anche e ha tuttora, ecco, una carriera come cantante, come interprete canoro, diciamo così. E lui, tra l'altro, citando Giorgia e Andrea Bocelli, è l'autore di una delle forse più belle canzoni italiane degli ultimi 20-30 anni, Vivo per lei. Vivo per lei, cantata da Bocelli e Giorgia, appunto. Auguri quindi a Gatto Panceri. E poi, ve l'ho detto stamattina, è una carrellata incredibile, devo andare veloce, sennò non ci sto dentro a raccontarveli tutti. Auguri anche a Lenny Kravitz. Lui è del 64 e nel luglio di 2 anni fa era tra i grandi nomi di Moonstars a Locarno.

63 anni per Lenny Kravitz. Oggi vi dicevo è stato ospite, era tra i grandi nomi di Moonstars a Locarno nell'estate del 24. Quest'anno invece sarà ospite del Lake Live Festival il 6 agosto, lo aspettiamo a Bien. Buon compleanno anche a Stevie Nicks, che compie anche lei gli anni oggi. Voce dei Fleetwood Mac, nel 2019 è stata la prima donna a essere inserita due volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Una appunto con i Fleetwood Mac, la seconda come solista. Happy birthday!

Dreams per festeggiare in musica Stevie Nicks, cantante, autrice, musicista, soprattutto voce dei Fleetwood Mac. Allora, terminiamo questa lunga carrellata di compleanni musicali con un'altra artista, donna, cantante, rapper, produttrice e attrice. Lei è diventata famosa negli anni 90 come membro dei Fugees e con i Fugees hanno segnato dei grandi successi discografici. Killing Me Softly, per esempio, quello che ascoltiamo adesso. Auguri a Lauryn Hill. Strong.

0: Sono le 6 in punto, c'è l'informazione.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Cronaca regionale in apertura, poiché c'è stata una caduta fatale in montagna ieri nel tardo pomeriggio in Val Porta accanto alla Valle Verzasca. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del Canton Zurigo sono caduti in un dirupo mentre scendevano verso Vogorno. A darne l'allarme i compagni d'escursione. La donna purtroppo è morta sul posto, l'uomo invece ha riportato gravi ferite. Canton Friburgo, un morto e due feriti dopo la caduta di un albero. Su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee, l'incidente è avvenuto nei pressi della cascata di Seeweidbach. Ad avere la peggio un ventenne del Canton Berna. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7, tutti e due friburghesi. Andiamo all'estero adesso, nuovi raid degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, colpiti almeno un sito per il lancio di missili e navi iraniani che cercavano di collocare delle mine. Intanto una delle conseguenze della chiusura dello stretto marittimo di Hormuz ha indotto il grande marchio giapponese Toyota a ridurre la produzione destinata ai mercati esteri di 83.000 auto entro novembre. E il gruppo filo-iraniano invece in Libano, Hezbollah, afferma di aver preso di mira 3 caserme e un posto di blocco militare nel nord di Israele. L'annuncio segue i raid israeliani di ieri sera, che hanno provocato almeno 5 morti nell'est del Libano. Intanto il primo ministro Netanyahu ha promesso di intensificare gli attacchi proprio contro Hezbollah. È arrivata invece alle nostre latitudini la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano, un'allerta moderata che non corrisponde ancora a una vera e propria ondata di calore, ma che segnala comunque un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Anna Valenti.
2: Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bibite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
1: Beh, le temperature favoriranno indubbiamente coloro che si recheranno sui posti, perché arriva oggi, martedì, in Ticino il Giro d'Italia, la tappa della gara ciclistica tra Bellinzona e Cari, porterà nel sopraceneri pubblico delle grandi occasioni e con esso i relativi disagi alla circolazione. Gian Robbiani ha fatto il punto col capitano Cristiano Ninzi della Polizia Cantonale, responsabile della sicurezza della gara.
3: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12.25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13.45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11.45 da Bellinzona e andrà avanti fino alle 18.30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
4: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
3: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11.45 alle 16.15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18.30.
4: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
3: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
4: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
3: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea.
1: Martedì 26esimo giorno di maggio da Locarno Monti ci fanno sapere che ci attende una giornata nuovamente soleggiata e calda. Nel pomeriggio sulle montagne nuvole, forse qualche temporale. Temperature minime al sud stamane ancora per un po' 18 gradi, al nord 15, massime 31, isoterma di 0 gradi a 4200 metri. Microfono a Paolo Laurenti, non prima di avervi augurato una felice giornata anche in nostra compagnia.
5: Lo sport.
6: Il Giro d'Italia in Ticino è lo scontro per il primo posto del girone tra Svizzera e Finlandia. Giornata di grande sport nel nostro paese su tutti i vettori RSI. Alle 13.45 il via della sedicesima e forse decisiva tappa del Giro d'Italia, con partenza a Bellinzona e traguardo dopo 113 chilometri a Cari in maglia rosa. Lo ricordiamo, c'è il danese Vingegaard. Per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi. Sfida per il primo posto del girone A a Zurigo tra la nazionale elvetica e la Finlandia alle 20:20. Entrambe sono a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti. La Germania ha intanto battuto ieri la già condannata Gran Bretagna per 6-3, ma il successo potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Austria e Lettonia hanno un punto di ritardo, gli Stati Uniti 2 e tutte e tre hanno ancora un match a disposizione. Oggi in programma Ungheria-Lettonia e Stati Uniti-Austria. Nel gruppo B l'Italia non è riuscita a mantenere il suo posto in top division, retrocessa dopo aver perso lo scontro salvezza dalla Slovenia per 5-1. Con Canada, Norvegia e Cechia già qualificate ai quarti, l'ultimo posto se lo contendono nello scontro diretto la Slovacchia e la Svezia, obbligata a vincere nei 60 minuti, visto che si ritrova con 2 punti di ritardo dagli slovacchi. Tennis al Roland Garros, la Svizzera al femminile, dopo le vittorie di Bencic, Bandecchi, Teichmann e Golubic, cerca l'Amplin al primo turno con Simona Waltert opposta alla ceca Siniakova. Calcio infine, in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg, retrocesso dopo 30 anni. E dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita, licenziando quasi tutti i vertici dirigenziali e l'allenatore Massimiliano Allegri.
7: Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cari, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cari per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Il Giro d'Italia, oggi, su Rete 1.
8: Le 6:09, buongiorno, ben arrivati. E quindi martedì 26 maggio 2026, Alba Chiara, il programma di Rete 1 per il vostro risveglio. Io sono la Cate Caterina Righenzi, fino alle 7 in diretta insieme a voi. Il caffè è quasi pronto. Sapete che come sempre ci piace a quest'ora del mattino condividerlo, berlo insieme, può essere il primo della giornata o forse già il secondo. A che ora è suonata la sveglia stamattina? Così presto che è già il secondo, aiuto! Un caffettino quindi per il vostro risveglio in questo 26 maggio, come detto. I nomi di oggi sono Filippo, Berengario e Prisco, quindi auguri, auguri. Abbiamo festeggiato e ricordato nel corso della prima ora molti artisti, da Miles Davis, che nasceva 100 anni fa esatti oggi, a Gatto Pancieri, passando per Lenny Kravitz, ma oggi succedevano anche tante cose nel passato. 103 anni fa si svolgeva la prima edizione della gara automobilistica di Le Mans, nel 38 il Football Club Lugano vinceva per la prima volta il titolo di campione svizzero di calcio, Michael Jackson oggi nel 94 convolava a nozze con Lisa Marie Presley. Giornata di oggi invece che è tutta da scrivere. Giornata di oggi che mi dite anche essere il compleanno di una persona speciale, perché mi ha mandato un messaggino Giorgio con scritto: auguri di buon compleanno a Raissa Di Broglio dagli zii. Quindi Raissa, auguroni! Hey!

0: E a proposito di messaggini, saluto Franca, saluto Luisella, saluto Claudio, saluto ancora chi aspetta, avevo Curzio, insomma tutti i saluti che arrivano attraverso il nostro canale di messaggistica, che io ve lo ricordo è sempre a vostra disposizione. Allora, ci piace anche condividere a quest'ora del mattino una frase, un aforisma, una citazione. Ebbene, ho scelto le parole di Oscar Wilde. Lui un giorno disse: le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. E forse un pochino, che dite signore all'ascolto?
1: Anche signori all'ascolto.
0: Sai che Oscar Wilde potrebbe anche avere ragione, un pochino potrebbe anche avere ragione, dai. I Simply Red ci accompagnano per i prossimi minuti e poi insieme sfogliamo i quotidiani.

6:15, come aprono le prime pagine dei due principali quotidiani ticinesi questa mattina, Regione e Corriere del Ticino. Partendo dalla Regione, in prima pagina un articolo che parla della prima enciclica di Papa Leone XIV, il Papa, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Lui ha parlato in questa prima enciclica, appunto, che ha presentato ieri, ha parlato dei rischi dell'intelligenza artificiale in generale, paragonando il mondo digitale alla torre di Babele. Lui dice: tanta tecnologia, poca comprensione umana. Il Papa chiede regole etiche e avverte contro l'uso dell'intelligenza artificiale per potere, guerra e profitto, sostenendo che deve restare al servizio delle persone. Dalla prima e poi a pagina 2 trovate un lungo articolo se volete approfondire. Poi, come abbiamo sentito anche nel notiziario delle 6, Meteo Svizzera allerta riguardo a una canicola, alla canicola per il Ticino e il Moesano. Da oggi e fino a domani l'estate sembra essere arrivata con un mesetto di anticipo, stando appunto alle temperature misurate in questi giorni. Quindi attenzione, avviso che resterà valido fino a venerdì sera per le zone di pianura del Ticino centro meridionale, dove l'afa si farà sentire parecchio. 6:50, vi ricordo, avremo il collegamento con Locarno Monti e chiederemo direttamente, ecco, a loro maggiori ragguagli. Poi si parla di benzina. Il quarto taglio delle accise fino al 6 luglio è una candela che si sta spegnendo piano piano, quella dei carburanti con lo sconto, grazie al taglio delle accise che è stato introdotto dal governo Meloni in Italia a metà marzo, dopo il blocco dello stretto di Hormuz che ha fatto impennare i prezzi petroliferi, come sappiamo. Ecco, si arriverà fino al 6 luglio con il quarto taglio delle accise sulla benzina, mentre è stato dimezzato quello sul gasolio. Con ogni probabilità non ce ne sarà un quinto. Lasciamo la zona di confine e andiamo sempre tra le pagine della Regione a sfogliare le pagine di cultura e società. Il Festival di Cannes, che si è concluso sabato, ha visto la Palma d'Oro è stata assegnata la Palma d'Oro al film Fjord di Cristian Mungiu, regista rumeno. Racconta la storia di un dramma ambientato in Norvegia che parla di scontri culturali, religione e famiglia. Per il regista è la seconda Palma d'Oro. Pagina 14 della Regione, un articolo che racconta di questa edizione 2026 di Cannes, di questo festival cinematografico che comunque vi abbiamo raccontato sempre in diretta qui su Rete 1 con i nostri inviati Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. E infine vi segnalo anche un bel articolo di Alberto Tafuri e Jackie Marti che raccontano Miles Davis, vita, musica e silenzi di Miles Davis, breve storia di un taciturno e spocchioso suonatore di tromba nato 100 anni fa, che riempiva d'amor dolente ogni nota eppure sapeva far tremare. Quindi come detto, l'abbiamo ricordato anche noi, Miles Davis, che nasceva il 26 maggio di 100 anni fa, è stato ospite a Festival Jazz a Lugano. Poi, passando al Corriere del Ticino, Luca Frigerio è stato eletto sindaco di Campione d'Italia con il 60,35% dei voti. Ha vinto con la lista Campione Rilancia e ha detto che i rapporti con la Svizzera saranno per loro una priorità, insieme a diversi temi: i rifiuti, le dogane e la sanità. Infine vi segnalo un approfondimento curato dal Corriere del Ticino: perché in Ticino e in Svizzera si fuma ancora così tanto. L'Europa è il continente più fumatore del mondo e i giovani fumano più degli anziani in quasi tutti i paesi, Svizzera compresa, con il Ticino a trainare
gli altri cantoni. Perché? Ci sono diverse motivazioni, si cerca di dare delle risposte nell'articolo curato da Stefano Olivari. Questo e molto altro trovate nei quotidiani di oggi. Buona lettura a voi!

0: E ascoltando questo pezzo, Hungry Eyes, Eric Carmen, non possiamo non sentirci un po' le baby o i Johnny del film Dirty Dancing. Era il 1987. Torniamo al 2026, alla mattinata di questo martedì 26 maggio. Sono le 6:30. Tra pochi istanti mi ha raggiunta in studio Monica Fornasier con le anticipazioni per quanto riguarda la prima edizione del radiogiornale. Ve lo ricordo che sarà in onda alle 7. Monica, buongiorno, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie. Beh, noi oggi partiremo inevitabilmente con il Giro d'Italia che arriva in Ticino, ormai lo sappiamo, con questa 16ª tappa e forse anche decisiva tappa con partenza Bellinzona e traguardo a Carì. A partire dalle 11:30 già a Bellinzona le strade inizieranno ad essere chiuse, saranno più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutto il percorso. Insomma, una grande festa ma anche una grande sfida. Nella pagina nazionale parleremo anche del caldo inusuale per maggio. Oggi ci saranno temperature già oltre i 30 gradi. A mezzogiorno, l'avrai ricordato anche tu, scatta la prima allerta canicola dell'anno in Ticino e nel Moesano sotto i 600 metri. Avremo un pezzo anche su questo. Per quanto riguarda invece la situazione internazionale, è sempre il Medio Oriente a fare notizia. Gli Stati Uniti nella notte hanno colpito nuovi obiettivi in Iran, nonostante appunto il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine, insomma, a questa guerra. Sono state colpite delle navi e delle postazioni per il lancio di missili. E intanto proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Insomma, queste sono alcune delle notizie che approfondiremo alle 7.
0: Bene, appuntamento dunque a più tardi. Buon lavoro a voi. Viabilità. Segnaliamo code o forti rallentamenti sulla A2 in direzione nord tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore. Rallentamenti tra Bizzarone e Mendrisio e anche tra Ponte Tresa e Agno. Fate buon viaggio, correte uno.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Sono le ragazze americane cantate da Harry Styles qui in Alba Chiara, Rete 1, buongiorno, ben arrivati all'ascolto del vostro programma per il risveglio. Allora, parlavamo del Giro d'Italia di questa giornata, insomma un grande giorno sportivamente parlando, no? Da Bellinzona a Cari, questa tappa che si svolge interamente in Ticino attraverso le strade della Riviera, della Valle di Blenio. Parliamo di 113 chilometri, circa 3.000 metri di dislivello, stavo leggendo e stavo così con la bocca aperta. Io sono sempre molto ammirata, chiaramente, no? da questi atleti. Ieri giornata di riposo per i ciclisti, oggi chissà come andrà questa tappa. Ecco, sì, ma noi ve la raccontiamo. In che modo? Ve lo dico subito: una programmazione radiofonica e televisiva dedicata per seguire giustamente la corsa e tutto ciò che ruota attorno all'arrivo del Giro in Ticino. Quindi qui su Rete 1, più tardi dalle 11 alle 12:30, sarà Antonio Bolzani che sarà in diretta a Bellinzona a raccontarvi la partenza. Oggi pomeriggio invece, tra le 15 e le 18, Paolo Guglielmoni e Axel Belloni ci racconteranno il momento decisivo, cioè l'arrivo della tappa direttamente dalla linea del traguardo. Loro si troveranno su Cari. La gara sarà anche trasmessa in diretta TV, quindi sulla 2. In questo momento ci siamo noi oggi pomeriggio, a partire dal primo pomeriggio 13:30, ecco che ci sarà appunto la diretta televisiva. Poi non mancheranno i vari collegamenti con Prima Ora, con il quotidiano, con gli inviati e i colleghi dello sport che ci racconteranno di questa tappa, appunto, che sarà anche trasmessa sia in streaming che la ritrovate anche sul Play RSI. Insomma, un appuntamento storico oltre che sportivo da non perdere e come detto noi lo seguiremo. Ora ci ascoltiamo il disco nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Sorry Scusa Lo Siento.

siamo di questo nuovo pezzo firmato Pinguini Tattici Nucleari. Beh, loro sono simpatici, sono bravi, portano allegria. 6:40, buongiorno, ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara per il vostro risveglio con la Cate questa settimana. Fino alle 7 in diretta è ora tempo di giocare insieme il gioco che vi vede protagonisti, come ben sapete, il nostro gioco senza premi ma con regalo. E che regalo? La matita infinita, che è comodissima, scrive molto bene, ma soprattutto non la si butta via, cioè è proprio quella cosa che tu dici: adesso io ce l'ho e per 8 anni so che non mi abbandonerà. Allora, ieri ha vinto Matteo da San Pietro, che saluto. Se volete provare a giocare, 076 321 1113, basta che mandiate un messaggino scritto o vocale cercando di indovinare chi canta i pezzi che tra poco vi farò ascoltare. Ieri un'edizione tutta al femminile, oggi invece tutta al maschile. Allora, il primo pezzo, spaziamo tra gli anni 60-70, il più recente è del 2018, il primo pezzo ci porta al 1961, ditemi a chi appartiene questa voce.

c'è chi già ha indovinato, bravissimi. C'è chi mi scrive, sai che non lo so. C'è chi scrive Gianni Pieretti, no, non è lui.

Pappagallo il titolo del pezzo che stiamo ascoltando, che non è cantato da Claudio Villa, no Lorenzo, lui che aveva 15 anni quando cantava questa canzone, giovanissimo. Robertino, proprio lui, prima di avere successo in Italia lo ebbe in Danimarca, è quello di un bacio piccolissimo tra le tante tante cose. Tanti messaggi anche corretti, quindi brava Silva, brava Franca, complimenti anche a Giuseppe, a Paola, a Roger, a Santino. Va bene, dai, cambiamo decisamente il registro. Lui invece, lui lo indovinate subito.

0: non ha bisogno di grandi presentazioni, scommetto, riconoscibilissimo. Comunque, una canzone del 78, pensami il titolo.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.

Dicevo brava Silva, brava Luisa, complimenti anche a Nadia, Marielle, Fernanda, no ma l'avete preso tutti, Stella, certo che sì, Max, Maria, c'è Silvio anche che ha partecipato, c'è Marco, Katia, Marisa, quanti siete? Di Julio Iglesias alle 6:44 del mattino, non vuoi concedertelo?

Poesia, quanta poesia. Va bene, Julio Iglesias. Allora, chiudiamo questa manche di gioco. Lo facciamo con questo giovane artista amatissimo dalle nuove generazioni, ma non solo. Chi è lui?

0: Usciva nel 2018 questo singolo, Il ballo delle incertezze, e ci faceva conoscere questo giovane cantautore romano, idolo, dicevo, dei ragazzi, delle ragazze, ma non solo, in realtà, insomma, la sua musica piace ad intere generazioni, anche ai genitori dei ragazzi. È uno che quando annuncia che farà un nuovo tour, per esempio negli stadi, nei palazzetti, beh, questi vanno sold out nel giro di poche ore. C'è davvero la corsa ai biglietti per andare a sentire chi?
1: Silenzio, adesso sa parlare.
0: Non è Olly, qualcuno mi scrive. Ciao Kate, è Blanco. Non è neanche Blanco. Vediamo cosa mi scrive Silvio da Bellinzona. Sì, giusto, giusto, giusto, bravo. Me la sono persa.

0: Non è neanche Alfa, non è Tiziano Ferro, Iole.
1: Riscatto tutto da perso, che per stare in pace con te stesso e con il resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso.
0: Ultimo, il ballo delle incertezze. Bravi tutti comunque, eh? Avevamo ultimo Julio Iglesias e Robertino, una manche tutta al maschile questa mattina. Il gioco torna domani, naturalmente, certo che sì, stessa ora. Tra poco invece ci colleghiamo con Locarno Monti.

0: colleghiamo con Lo Carnomonti in Meteo Svizzera, troviamo Lisa Moser. Buongiorno Lisa.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, ne abbiamo parlato, ci avete avvertito, partirà l'allerta dal mezzogiorno di oggi, canicola.
1: Sì, esatto, diciamo che un po' in tutta la Svizzera siamo ancora sotto l'influenza di questa vasta zona di alta pressione sull'Europa centrale che anche oggi determina una giornata soleggiata e molto calda in tutto il paese. Come detto, le temperature massime raggiungeranno valori che saranno compresi tra 31 e 32 gradi, soprattutto al sud delle Alpi, dove infatti, come hai detto, è attiva a partire da mezzogiorno di oggi fino a domani alle 20 un'allerta di canicola di livello 2. Magari vale anche la pena menzionare che appunto oggi giornata soleggiata e calda, però in montagna vi sarà lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme che sarà piuttosto marcata soprattutto nelle regioni lungo le Alpi e sarà possibile avere anche nelle ore più calde qualche isolato rovescio o temporale.
0: Okay.
1: Anche in montagna le temperature sono piuttosto elevate con un'isoterma di 0 gradi che si trova a quota 4200 metri.
0: Allora Lisa, grazie per questo aggiornamento, queste importanti informazioni come sempre. Io ti ringrazio, ti saluto, l'appuntamento è dopo le 7:20 per un ulteriore aggiornamento più tardi. Intanto buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, più tardi.
0: Ciao.

of the Sun. We are the people, we are the people. Siamo la gente di Alba Chiara e di Rete 1. Io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti. Tra poco il radiogiornale delle 7 e poi a seguire 7:20 con i Rari. Per quanto mi riguarda, invece, vi ritrovo domani mattina puntuali alle 5:30. Passate una bella giornata e a domani. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Ticino in rosa per il Giro d'Italia, strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Un caldo inusuale per maggio con temperature già oltre i 30 gradi. A mezzogiorno scatta la prima allerta canicola dell'anno in Ticino e nel Moesano. In Italia nelle elezioni amministrative vittorie sia per la destra che per la sinistra. Non c'è stato un effetto referendum dopo il no alla riforma della giustizia di marzo. E per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi. Alle 20:20 la Svizzera affronta la Finlandia per il primo posto del gruppo. Il Giro d'Italia con la tappa tra Bellinzona e Cari oggi porterà il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri sono previsti disagi alla circolazione. John Robbiani ha fatto il punto con la polizia cantonale e ne ha parlato con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
2: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12:25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13:45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11:45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18:30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
3: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
2: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11:45 alle 16:15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18:30.
3: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
2: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
3: Della carovana, insomma. Ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
2: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
3: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
1: C'è stato un grave incidente in montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Una donna di 80 anni ha perso la vita e un uomo 84enne ha riportato gravi ferite in una caduta in un dirupo mentre stavano camminando in direzione di Vogorno. Come scrive la polizia, sono due cittadini svizzeri residenti nel canton Zurigo. I soccorsi sono stati allertati da alcuni conoscenti che li precedevano nell'escursione. In Medio Oriente sono a rischio i negoziati sia fra Israele e Libano, duramente colpito nella notte, sia fra Iran e Stati Uniti. Washington ha dichiarato di aver bombardato siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. In un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire. Naima Kikerio, il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha commentato così le operazioni della notte.
4: Sì, ma dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese, come sappiamo, che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
1: Ecco Naima, passiamo al Libano. Ieri sera sul sud c'è stato un tappeto di bombe e ci si aspetta che Israele estenda le operazioni fino a Beirut, mettendo quindi gravemente a rischio i negoziati in corso fra i due paesi.
4: Sì, questo perché mentre è in corso un cessate il fuoco e il governo di Beirut punta sulla diplomazia, Hezbollah e Israele continuano a combattere, non hanno mai smesso, mettendo a rischio effettivamente i negoziati. Finora comunque gli scontri si concentravano nel sud. Adesso il premier israeliano Netanyahu ha detto: siamo di nuovo in guerra, le operazioni militari stanno per essere intensificate. E a Beirut queste parole la gente le ha prese molto sul serio, tant'è che verso l'ora di cena dalla periferia sud la gente ha iniziato a fuggire in massa, le strade erano intasate, c'erano file lunghissime di auto, e questo potrebbe avere ripercussioni negative anche sui negoziati con Teheran, che come sappiamo include nelle sue condizioni anche la fine della guerra in Libano.
1: Naima Chicherio con gli aggiornamenti dal Medio Oriente. E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di distruggere la capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche invitate ad andarsene finora hanno reagito. E allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Kiev dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
5: È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katerina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. Dopo 4 anni di bombe, non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
1: È arrivata la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano. Un'allerta moderata che non corrisponde ancora a una vera ondata di calore, ma che segnala comunque un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Ci dice di più Anna Valenti.
6: Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bibite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20 gradi. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 i 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara e attribuita dagli scienziati al cambiamento climatico. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
1: Era stato uno dei temi caldi della scorsa estate, il divieto di accesso ai non residenti nella piscina di Porrentruy nel Canton Giura. Ora, con la riapertura della stagione, le autorità hanno scelto un'altra strada. Gli stranieri potranno di nuovo entrare, ma dovranno pagare il doppio. Sentiamo Gianluca Olgiati.
7: Nuova stagione, nuova polemica a Porrentruy. Nella piscina all'aperto quest'anno potranno tornare anche i francesi, dopo che lo scorso anno il comune giurassiano era ricorso a metodi drastici per contrastare il sovraffollamento e soprattutto i presunti atti di maleducazione e inciviltà ad opera di giovani venuti da oltre frontiera, con una misura che aveva fatto insorgere la Commissione federale contro il razzismo. Riaperta la piscina lo scorso fine di settimana, ecco la sorpresa: gli stranieri pagheranno il doppio degli svizzeri, 15 franchi invece di 7,50 per un adulto.
8: Il y a une bonne ambiance, moi le prix ça m'est égal.
7: Un rincaro che forse non scoraggerà tutti, come questo giovane francese intervistato dalla televisione romanda. Ma non è tutto: i non residenti potranno comprare i biglietti solo online e non avranno diritto a un abbonamento per la stagione. Per il sindaco, un modo per ricompensare i contribuenti.
9: C'est surtout le fait que les gens qui sont d'ici,
7: vogliamo fare in modo che le persone sono i residenti a Porrentruy che contribuiscono a finanziare i costi di gestione della piscina abbiano una tariffa differenziata rispetto a chi viene da fuori, ha spiegato sempre alla RTS Philippe Eggerswiller. Anche quest'anno sotto l'ombrellone la polemica è servita. Un comitato di cittadini di Porrentruy denuncia una pratica potenzialmente discriminatoria, mentre le autorità parlano di misure proporzionate, di sconti per i residenti, a tutto vantaggio della quiete e della sicurezza.
1: È tutto pronto a Fessenheim per lo smantellamento definitivo della prima centrale nucleare francese, dismessa nel 2020 ma che durante i 43 anni di attività ha tenuto in allerta i paesi vicini Germania e Svizzera, attenti anche alle attività di smaltimento dei detriti in parte radioattivi. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
10: A 6 anni dalla chiusura l'attività è sempre sostenuta a Fessenheim, dove continuano ad operare quotidianamente circa 400 persone, ma con l'obiettivo ormai di smantellare la centrale nucleare dismessa nel 2020. Il governo francese ha dato il via libera per decreto il 3 maggio e il cantiere potrà iniziare con l'estate, anche se i preparativi sono già stati avviati da tempo. Comunque una sfida per l'ente proprietario EDF, che ha già previsto di investire ben 1,4 miliardi di euro, 700 milioni per ogni reattore, con l'idea di standardizzare le competenze e trarne profitto sul mercato internazionale. Due turbine, per esempio, sono già state riciclate in altre centrali, mentre i generatori di vapore stanno per essere smontati con nuove tecniche e l'utilizzo di robot che interverranno nei punti a più alta radiazione. Per questo in Germania, come in Svizzera, rimane alta la tensione, visto che il cantiere dovrebbe durare fino al 2048 su un sito costruito, tra l'altro, in zona sismica lungo il Reno e su un'importante falda acquifera. Anche se il combustibile nucleare è stato già trasportato nel centro di trattamento di Lag in Normandia, permettendo di ridurre del 99,9% il tasso di radioattività, resta il nodo dello smaltimento dei detriti. 405.000 tonnellate in tutto, una parte ancora debolmente radioattiva che sarà gestita anche in loco dal 2028.
1: In Italia il turno di elezioni amministrative, che vedeva coinvolti circa 750 comuni in tutta la penisola, era considerato sia dal centrodestra sia dal centrosinistra un test importante in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Allora, com'è andata? Lo sentiamo nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
11: In un quadro tendenzialmente in chiaroscuro per entrambi gli schieramenti, centrodestra e centrosinistra, il primo dato che balza agli occhi è che per il secondo non è andata come si sperava. Galvanizzato dal risultato referendario sulla riforma della giustizia di marzo, il campo largo sperava di dare una nuova spallata agli avversari. Obiettivo mancato, tanto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un po' ironica, a fine giornata si è lasciata andare a un commento sarcastico. Anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani. La vittoria al primo turno Venezia, dove le opposizioni avevano puntato molto, insieme ad altri risultati positivi come Reggio Calabria, dove il centrodestra ha riconquistato la città dopo 12 anni, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla coalizione di governo. Le opposizioni possono consolarsi con le vittorie in diverse città, da nord a sud, e guardano al futuro con ottimismo, dicendo di essere in campo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Alla fine, centrodestra e centrosinistra rivendicano le loro vittorie e minimizzano le sconfitte in una tornata elettorale che non ha dato grandi indicazioni per il futuro, se non che da una parte e dall'altra ci sarà da lavorare per evitare una sconfitta o benché vada un pareggio.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
12: Lo sport
13: con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
14: Il Giro d'Italia arriva in Ticino, scontro al vertice per la Svizzera. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Alle 13.45 a Bellinzona scatta la 16ª e forse decisiva tappa del Giro d'Italia, con il traguardo fissato dopo 113 chilometri a Cari. In maglia rosa, ricordiamo, c'è il danese Vingegaard. Sentiamo allora Agnès Pierret, ex manager del Tour de France, intervenuta ieri sera a tempi supplementari e che parla delle ricadute economiche di una tappa di un grande giro, strettamente legate alla trasmissione in chiaro sui canali pubblici.
15: È chiaro che organizzare grandi eventi può portare benefici non indifferenti, tuttavia ci sono qualche condizione legata a, se si pensa alla promozione di un territorio che sia in tutti gli ambiti, non solo turistico. Il punto uno è la trasmissione in TV in un massimo di paesi e soprattutto sulle reti pubbliche delle varie televisioni nazionali. Questo permette a un pubblico non appassionato, non specialista del ciclismo, di conoscere una regione e chissà di farci anche qualche progetto. E questo è molto importante. E voilà, questo primo di tutto è questo, penso. La notorietà è una cosa, ma la notorietà da solo non basta più oggi. Bisogna far scoprire e far vivere il territorio al telespettatore se possibile più grande numero possibile, e il telespettatore generico. Io quando lavoravo al Tour fino al 98, dunque, facevamo fare dalla Sofres, il grande istituto di sondaggio, ogni anno delle ricerche su chi era lo spettatore, e eravamo sempre sorpresi di vedere che era più di 50% di donne, visto che le donne sono generalmente quelle che, tra virgolette, prescrivono le vacanze. La cosa rivela una certa importanza.
14: Ai mondiali di hockey si chiude la fase a gironi e ci offre alle 20:20 il big match tra Svizzera e Finlandia. La vincente si accaparra il primo posto nel gruppo di Zurigo. Entrambe le selezioni finora sono a punteggio pieno. Sentiamo l'inviato Lorenzo Boscolo.
16: Un po' troppo caldo, sembra quasi che siamo in Ticino in giulio o agosto, ma a me non mi piace il tempo caldo, a parte questo tutto va bene.
17: Caldo torrido anche a Zurigo, Jankadio non si scompone dopo il bel gioco offerto anche contro le squadre minori. Da stasera si fa sul serio.
16: Non possiamo cambiare tutto perché alla fine ha una squadra che è capace da giocare. La cosa che è importante è che dobbiamo lo fare in modo ancora più disciplinato. Una partita di hockey non si vince mai nella zona neutra, ma si può perderla se non siamo disciplinati nel puck management. È chiaro, quando è 5-6-0 puoi provare delle cose così, ma in quarto di finale o così non ci saranno più partite così, tutto sarà più stretto.
17: Jankadieu ci sta abituando quando la serata lo permette a dei ritocchi in corsa, ad esempio Rochette nell'ultima partita contro gli ungheresi è stato tolto ed inserito invece tra i due Lions, Andrighetto e Malgin, Turcao.
16: Dipende dalla serata, dipende dall'avversario, dipende un po' il mindset della squadra, anche ogni tanto si vede che i ragazzi provano e una serata dove magari le cose sono più difficili. È importante anche come staff adesso, quando cominciamo questa fase di knockout, che dobbiamo portare serenità sulla panchina. Ci sono delle serate dove ho un po' più di pazienza e ci sono delle serate dove ho il feeling che ho bisogno di cambiare più veloce.
17: Assetto modificato ad hoc per la Finlandia, Turkauf confermato in linea con Malgin e Andrighetto, Bechler inserito con Berci e Niederreiter, ancora indisponibile purtroppo Pius Suter.
14: La Germania ha battuto ieri la già condannata Gran Bretagna per 6-3, ma il successo potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Oggi, sempre nel gruppo dei rossocrociati, Ungheria, Lettonia e Stati Uniti contro Austria. Friburgo, l'Italia non è riuscita a mantenere il suo posto nell'elite mondiale, sconfitti nello scontro salvezza da Slovenia 5-1, gli azzurri sono quindi retrocessi. Ieri, intanto, altro exploit della Norvegia, che ha sconfitto 4-1 la Cechia, entrambe dunque qualificate assieme al Canada all'ultimo posto, se lo contendono nello scontro diretto Slovacchia e Svezia alle 20:20. Poi Cechia contro Canada. Alla Roland Garros, la Svizzera alla femminile, dopo le vittorie di Bencic, Bandecchi, Teichmann e Golubic, cerca l'Amplan al primo turno con Simona Walter opposta alla ceca Siniakova. Prima di chiudere il calcio, per un mondiale che sta entrando nel vivo, quello di hockey, ce n'è un altro che si sta avvicinando prepotentemente, il mondiale di calcio con inizio 11 giugno. Ieri la nazionale si è radunata a San Gallo, dove è iniziato il ritiro. Gianluca Pusterla ha avvicinato il direttore delle squadre nazionali, Pierluigi Tami. Come ha trovato il gruppo?
12: Ma io penso che arrivano con tante certezze, con un'idea chiara del calcio che vogliamo giocare. C'è sempre un avversario, però noi abbiamo le idee chiare di quello che si vuole fare.
18: Da direttore delle squadre nazionali, le dispiace non vedere qualcuno dell'Under 21, Atekame o Brisghi o Focht?
12: Dispiace per quelli che non ci sono, mi dispiace anche per Sierro, per Montero, per Alvin Sanchez, però le convocazioni che ha fatto Murat avevano come priorità il torneo, non il futuro. Quindi priorità precise di mettere in squadra giocatori che conosce molto bene e che si conoscono molto bene, che hanno già giocato tante partite insieme e che conoscono bene lo spogliatoio.
18: Moratechina ha detto vogliamo fare il miglior mondiale di sempre, come dire che adesso un ottavo di finale per la Svizzera non basta più.
12: Ma non è che non basta più, perché con questa formula, con 48 squadre, hai un passaggio in più, quindi potrebbe essere anche più complicato. Però è vero che la fame viene mangiando. A me fa piacere che hanno ancora così tanta fame, perché sia la base per poter ambire a raggiungere certi risultati. Però attenzione, prima c'è del lavoro da fare, dobbiamo veramente focalizzarci su queste tre partite che tutti dicono la Svizzera è superiore. Ti dico sì, lo è se farà le sue migliori prestazioni, altrimenti potremo andare incontro a delle difficoltà.
14: Buone notizie intanto per Leo Messi, che dovrebbe farcela per il mondiale. L'infortunio subito l'altra notte con Miami si tratterebbe soltanto di un affaticamento muscolare. Infine, in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg e dell'ex Lugano Moura, che retrocede dopo 29 anni.
19: Buongiorno Svizzera, sono le 7:21, oggi è martedì 26 maggio, siamo pronti per affrontare i prossimi momenti di questa giornata con Paolo Riva.
20: Ben arrivato. Buondì.
19: Festeggiamo. Il ritorno dei rari fino alle 8:30 in questa settimana, diciamo corta, perché ieri non eravamo in onda noi, ma
20: oggi,
19: la Rete 1 non si ferma mai.
20: Oggi tutti a Cari.
19: Tutti a Cari.
20: Oggi se cercate qualcuno e non lo trovate,
19: è tra Bellinzone
20: e Cari. Andate lì che trovate tutti, assicurati.
19: Lo abbiamo appena sentito, magari poi ne parleremo ancora con Patrick Locatelli della tappa del Giro d'Italia in Ticino.
20: Autorità civili e religiose.
19: Sì.
20: Tutti lì.
19: No, io, i miei genitori che abitano a Biasca, hanno detto passeranno quelli del Giro d'Italia a Biasca, perché ovviamente fanno il giro lì dalla Valle di Blegno, poi scendono giù e poi vanno su a Cari. E quindi ci sarà
20: un bel movimento.
19: Ci sarà movimento. E la giornata, dal punto di vista meteorologica, diciamo, sarà ottima.
20: Spaziale.
19: Credo che Lisa Moser ci dia conferma di questo. Buongiorno Lisa.
21: Ciao, buongiorno a tutti.
19: Ciao.
21: Sì, effettivamente posso confermare che anche la giornata odierna è sempre determinata da questa vasta zona di alta pressione sull'Europa centrale, quindi in tutta la Svizzera una giornata ben soleggiata. Fare attenzione però soprattutto per chi sta fuori a fare il tifo, che e anche per chi gareggia ovviamente,
19: sì,
21: che le temperature sono molto calde. Abbiamo delle massime che saranno attorno ai 31-32 gradi e proprio al sud delle Alpi al mezzogiorno di oggi sarà attiva l'allerta di livello 2 per canicola.
19: Mettete quindi il cappellino.
20: Siamo a maggio, esatto, e c'è già l'allerta canicola.
19: Sì. Se ne parla da ieri, insomma. Ah. Sì. Vai avanti, Lisa.
21: Sì, sono temperature veramente molto calde per il periodo e nel pomeriggio avremo anche lo sviluppo di cumuli sui rilievi, che lungo le Alpi sarà piuttosto marcato, con anche la possibilità di avere qualche isolato rovescio temporale. naturale, quindi diciamo sempre difficile con questi fenomeni convettivi sapere esattamente dove si verificheranno, però anche a Cari e nella Valle di Blennio c'è la possibilità questo pomeriggio di avere appunto un locale rovescio o temporale. Come detto, temperature molto calde anche in montagna con l'isoterma di 0 gradi che si trova a 4200 metri.
19: Grazie Elisa, ti auguro un buon lavoro, una buona giornata, risentirci presto.
21: Grazie altrettanto.
19: Adesso invece ci colleghiamo con Vienne, dove troviamo Mario Boldini. Dici tutto, com'è la situazione sulle strade a quest'ora?
0: Buongiorno, buon viaggio. È un tranquillo martedì di traffico intenso. In Ticino ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 in direzione nord, tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore, tra Bizzarrone e Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Maroggia, tra Ponte Tresa e Bioggio, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Ci sono code, tempi di percorrenza di un'ora a causa incidente sulla 1 direzione Zurigo tra Krickstetten e Wangen an der Aare, mezz'ora sempre sulla 1 per un altro incidente tra Meggenville e Lenzburg verso Berna, e un'ora anche ancora per incidente in Romandia ancora sulla 1 tra Yverdon e la Serra in direzione Losanna.
19: Grazie Mario, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
19: Perché quando fa caldo il traffico impazzisce qua.
20: Stare attento perché dalle 11 in avanti si squaglia il copertone sull'asfalto.
19: Sì.
20: Io ricordo agli amici che ci stanno ascoltando, sì, e alle amiche naturalmente,
19: certo,
20: che
19: certo,
20: ci stanno ascoltando,
19: certo,
20: un film,
19: sì,
20: che parla di giornate che iniziano calde, un giorno di ordinaria follia.
19: Ah certo, nel traffico comincia, esatto, credo la prima scena
20: comincia nel traffico, e io vi suggerisco di andare a guardarlo se non l'avete visto.
19: Con Michael Douglas.
20: Michael Douglas che dà fuori di matto perché è troppo caldo,
19: sì,
20: e non fare come lui.
19: No.
20: Però ci sono due o tre momenti nei primi 20 minuti di film,
19: sì, sì, sì,
20: che ti dicono ecco cosa succede quando
19: fa caldo, caldo.
20: Soprattutto alla battuta smettiamo di servire le colazioni alle 8 e sono le 8:03.
19: Impazzisce. Anche quando va nel fast food
20: è lì. Ci chiede la colazione,
19: sì,
20: e gli dicono smettiamo di servire le colazioni alle 8 e sono le 8:03,
19: sì,
20: e lui da lì era in macchina da 2 ore.
19: Poi è vero che gli danno l'hamburger che non è esattamente come quello della fotografia,
20: no,
19: e lui
20: rida fuori di matto. E altri momenti di calura e traffico.
19: E allora noi la raccomandazione di oggi è stiamo calmi. Se fa caldo state
20: esattamente
19: calmi.
20: Adesso cosa che mi volevi far sentire che a me non volevo, che io
19: se
20: non
19: ti va
20: sentire.
19: Ascoltiamo i Texas.
20: Ma
19: guardali qui,
20: lì
19: Inner Smile
20: sono già anche partiti. Adesso li tiri via perché io dico di no.
19: No.
20: Dai.

0: Abbiamo testimonianze dal nostro pubblico di Paolo che ci manda una fotografia a spasso con il cane per i campi lì intorno ad Andermatt. Infatti c'è il guinzaglio. Dice: per ora qui ad Andermatt bello fresco, poi durante il giorno arriveremo a 20-21, qua 30-31.
1: Qui da noi 20-21 è quando è bello fresco.
0: Esatto. Invece da noi 30-31, tra l'altro a proposito del Giro d'Italia, dalle 11 Antonio Bolzani sarà a Bellinzona fino alle 12:30.
1: Controverso, no, non è controverso, no, grande no, no, successo no. popolare.
0: Certo, anzi racconterà, oltre alle notizie prettamente sportive, tutto il contorno della partenza della tappa del Giro d'Italia da Bellinzona, e poi gli altri colleghi Axel Belloni e Paolo Guglielmoni saranno dalle 15 alle 18 a Cari all'arrivo della tappa di oggi.
1: Io te biglietti VIP, niente.
0: No, noi guardiamo in TV, dove c'è Stefano Ferrando, tra l'altro, che sentirete questa mattina alle 11:30 con le Mille Storie Mondiali, raccontare anche questa tappa del Giro d'Italia, questa volta sul posto, perché è dietro casa. Quindi.
1: Certo, però no, tanto una volta.
0: Eh sì.
1: Tanto una volta. Allora, ce l'avete chiesto in tanti.
0: Sì, è vero, ce sono arrivati dei WhatsApp.
1: Tanti, come dicono gli influencer. Sì. Ce l'avete chiesto in tanti, non gli ha chiesto nessuno, ma...
0: Hanno chiesto dettagli sul film.
1: Sul film, su un giorno di ordinaria follia. Allora, proprio veloce l'inizio.
0: Sì.
1: Che connette i due episodi di cui abbiamo parlato, sì, per spiegare cosa può succedere quando fa troppo caldo e sei nel traffico.
0: E tu devi fare delle cose anche in maniera abbastanza urgente.
1: Il film inizia con Michael Douglas in macchina, grondante sudore, ma è mattina presto. Sì. Molto presto.
0: Lui vestito con camicia bianca, sì, maniche lunghe, perché è uno che lavora nella finanza, sì, da ufficio. No, sì.
1: Io credo che le maniche siano corte, ma non voglio litigare con te.
0: Hai ragione, no, sono corte.
1: Non voglio litigare con te, occhiale di metallo, con la bordino di metallo.
0: Sì,
1: Vabbè, insomma, lui è in macchina e c'è una telefonata.

0: Cioè, si procede a piedi, la macchina torniamo poi a prenderla.
1: Esatto, quando c'è meno traffico.
0: Un altro momento, che in realtà se tu non porti via le macchine il traffico non andrà mai via.
1: No, perché
0: bloccano la strada. Ma queste sono le incongruenze dei film. Va bene,
1: sì.
0: Lui decide di cominciare la sua giornata, diciamo da un punto di vista produttivo, scendendo dalla macchina e taglia per un parco.
1: Sì.
0: Taglia per un parco, e perché deve andare da A a B, e dunque se taglia per il parco arriva prima.
1: Nel mentre
0: viene approcciato da una gang,
1: un gruppo di
0: teppisti, sì, che praticamente ha nel parco il proprio territorio. Voi sapete che le gang, anche se non gliel'ha assegnato nessuno, si assegnano dei territori.
1: Sì.
0: E questa gang
1: ruzza un po'.
0: Ruzza il signore di mezza età con l'occhialino di metallo bordato e la camicia bianca, e vanno lì e lo minacciano e fanno. E lui sobbolle.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sobbolle.
0: Sobbolle lentamente, ma questo sobbollire aumenta e da fuori di matto e picchia la gang. Lui picchia la gang dopo aver rubato una mazza da baseball.
1: Sì.
0: Cioè lui prende una mazza da baseball a uno di questi qua e gliene dà una fracca, e questi qua, totalmente colti di sorpresa dalla furia
1: inaspettata,
0: quasi omicida,
1: sì,
0: di questo tranquillo signore, scappano e lasciano lì un borsone di cui lui, il protagonista, Michael Douglas, l'attore, si impossessa e prosegue e deve andare a fare colazione.
1: Sì.
0: E deve andare a fare colazione. Entra in un fast food di una nota catena.
1: Sì.
0: Entra in un fast food e c'è l'inquadratura dell'orologio. Sono le 8:02 e lui chiede un menu colazione.
1: Sì, che è indicato sui cartelloni.
0: Sì, c'è un menu,
1: sì,
0: colazione, e il solerte commesso gli dice: dalle 8 non serviamo più le colazioni, sono le 8:02. Lui gronda sudore e questo gli dice: dopo le 8 non si servono più le colazioni. Lui veramente scompensa tantissimo, apre il borsone che è pieno di armi, tira fuori un fucile, un mitra,
1: sì, un'arma
0: grossa,
1: una roba
0: e totalmente fuori luogo in quel posto, e sotto la minaccia delle armi
1: si fa servire
0: la colazione. Da qui in avanti cercate il film
1: e fa molto ridere.
0: Sì, fa molto ridere, però è come scompensa la gente.
1: Cioè, il consiglio per chi si ritrova, sì, nel traffico, è non fare come Michael Douglas.
0: Fate colazione a casa, non tagliate per i parchi.
1: No. E soprattutto magari uno dice, fra poco racconteremo l'altra notizia, lì,
0: certo,
1: volevo arrivare, dice: vabbè, se c'è traffico prendete il treno.
0: I mezzi pubblici.
1: Tanto c'è sempre posto.
0: E lì sei sicuro che arrivi.
1: Sì, fra poco vi diremo che non è sempre vero questa affermazione. Le mani nel

0: piace a Paolo Riva Coez, ci vuole una laurea, non una laura ma una laurea.
1: Medio.
0: Medio. Allora abbiamo detto, quando c'è traffico uno dice vabbè prendo il treno che almeno sono sicuro che arrivo a destinazione.
1: Cosa aveva partorito quella tal campagna pubblicitaria? Viaggio in treno.
0: Viaggio sereno.
1: Viaggio sereno. Come c'era non esitare poi telefonare.
0: Vero.
1: Poi la consigliera federale. Grandi slogan. Elisabeth Kopp ci è caduta dentro.
0: Sì, ha telefonato un po' troppo.
1: Ha telefonato una telefonata dentro. E qui invece viaggio in treno. Ma che bello che hai fatto anche il figurone che sarà.
0: Mamma mia, tu.
1: Viaggio
0: tu
1: in treno.
0: Sai tante cose.
1: Viaggio in treno. Viaggio sereno.
0: Allora andiamo.
1: È quello che hanno pensato i viaggiatori dello Zurigo Losanna di venerdì sera.
0: Sì, venerdì sera da Zurigo Losanna era previsto un treno.
1: Vigilia del weekend.
0: Puntuale,
1: di
0: era lì puntuale.
1: Sì. Vigilia del weekend di Pentecoste, un incubo sulla strada.
0: Sì.
1: E la gente ha detto: devo andare a trovare i miei cari a Losanna.
0: Prendo il treno.
1: Prendo il treno che arrivo là tranquillo, mi faccio la mia bella Pentecoste e poi torno.
0: Cosa è successo? Il treno è arrivato puntuale, non è che è arrivato
1: puntualissimo.
0: In ritardo. Soltanto che non è potuto partire o ripartire da Zurigo.
1: Perché?
0: Perché era troppo pieno.
1: Troppa gente, troppo successo.
0: Troppi passeggeri, chi era in piedi nel corridoio e non aveva un posto a sedere. Cosa è successo? Cioè c'era tutto il corridoio pieno, di quasi tutto il treno.
1: Quando noi sentiamo o vediamo certe immagini fantoziane di treni che vanno, come si dice, pieni come scatole di sardine, no?
0: Esatto.
1: E invece no, qui era una scatola di sardina ma non ha fatto un metro.
0: Non ha fatto un metro.
1: No, se è pieno così non si parte.
0: Non si parte, molte persone, quelle che erano in piedi, sono state invitate a scendere.
1: Ne vuol ne du, come si dice.
0: La situazione era molto affollata, nessun posto libero, corridoi pieni, molte persone con grandi valigie, anche in prima classe il quadro era simile, quindi
1: simile,
0: non è che dici,
1: vabbè,
0: pago la differenza, vado in prima classe che è vuoto, era pieno anche lì.
1: Era pieno anche la prima classe.
0: Allora,
1: la prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza, dolore e spavento,
0: 3 lire.
1: Per dire. E abbiamo citato.
0: Le FFS cosa fanno? Spiegano che il problema è legato alla sicurezza, ovviamente, perché in caso
1: se
0: di emergenza
1: freni,
0: deve essere possibile evacuare rapidamente il treno e se i corridoi e i passaggi sono bloccati da passeggeri e bagagli, questo non è garantito. Ci sono un po' di domande che sono state poste nell'articolo in questione.
1: Tanto mettetevi bene in testa questo, voi siete sul treno.
0: Avete pagato il biglietto.
1: Semplicemente avete fatto la fila per salire sul vagone.
0: Sì.
1: E a un bel momento la sfortuna, quello è, vuole che voi arrivate quando non ci sono più posti, solo posti in piedi,
0: e poi vi dicono
1: scendi. Per cui siete selezionati per scendere dal treno.
0: Quando un treno è considerato troppo pieno, chiedono nell'articolo.
1: Quando non c'è più posto.
0: Quando non c'è più posto.
1: A sedere.
0: Però in generale possono viaggiare al massimo il 60% di persone in più rispetto ai posti disponibili. Un po' è concesso avere un po' di persone in piedi.
1: Sì.
0: Magari tra un vagone e l'altro, nelle zone insomma di passaggio.
1: Sempre in questi giorni ha fatto scalpore nell'Interland zurighese, perché per lo stesso motivo di treni troppo pieni, una mamma e il figlio, sai quei treni con due con le scale a due piani?
0: Sì, a due piani.
1: Sono stati fatti sedere sulle scale.
0: Sì.
1: Lei e suo figlio vi sedete
0: seduti
1: sulle scale lì. Però sono arrivati a destinazione, però non bellissimo.
0: Quando possono far scendere i passeggeri? Allora, in Svizzera esiste l'obbligo di trasporto, quindi se hai un biglietto valido in linea di principio hai diritto di viaggiare, però il personale può decidere che il treno non parte se la sicurezza non è garantita.
1: Non è garantita,
0: quindi,
1: insomma, lì. Quindi praticamente se c'è una frenata d'emergenza come i birilli. Tutti in terra ma uni sugli altri perché è tutto pienissimo.
0: Vero, c'è un tema rimborso, chi scende riceve un rimborso, chiedono, allora dicono se scendi volontariamente per motivi di sovraffollamento, cioè tu sali, dici ah non c'è posto, scendo, non ti rimborsano.
1: Non ti rimborsano e se ti fanno scendere loro
0: allora è meglio farti far scendere.
1: Meglio farti espellere, nettamente meglio, cioè ti danno indietro i soldi.
0: Vero. Però dopo chiedono anche quanto succede spesso, casi simili sono rari, per i treni che passano dal tunnel di base del San Gottardo capita circa una volta ogni 850 treni, che non è molto secondo le statistiche.
1: Abbastanza bene, sì.
0: E quindi niente, per ridurre questi episodi a volte mettono dei treni supplementari, anche
1: certo.
0: all'ultimo secondo.
1: Tanto per chiarire l'incubo del weekend di Pentecoste, che noi pensiamo sempre al weekend di Pasqua, poi ci sono tutte queste festività maggioline che invece creano altrettanti scompensi. Il weekend di Pentecoste è successo un altro fattaccio a Olten, ma ha lasciato lì una comitiva di ciclisti che naturalmente caricano sul treno se stessi e le loro bici col biglietto, sia ben chiaro, si paga.
0: Sì.
1: niente, li hanno lasciati lì, hanno né lasciati loro lì, né le bici.
0: Chi ha le bici, oh, anche questo Ramona. Weekend è successo, le biciclette appunto, possono essere trasportate solo negli spazi previsti per motivi di sicurezza, e se sono pieni anche già quei posti lì
1: previsti. Però tu hai il biglietto anche in quel caso lì, per cui ci sono queste questioni un po' insomma, che se tu hai il biglietto e sei convinto che andrai da A a B con la tua bici, è deludente.
0: Sì.
1: Anche perché devi andare da A a B con la tua bici, ma con te sopra,
0: e
1: che pedali.
0: Sì, sono andati da A a A.
1: Da A a A, velocissimi.
0: Velocissimi.
1: Sia A che A erano Holten.
0: Esatto, Holten. Gabriel adesso con When a Woman. Oh,

0: ci torniamo sul sovraffollamento dei treni anche in Svizzera, perché sta creando dibattito.
1: Manca Bolzani, che è a Bellinzona.
0: È già arrivato lì, perché poi sai che chiudono tutte le strade per l'arrivo.
1: Lui vuole prendere i gadget dalla carovana pubblicitaria.
0: Sicuro.
1: La verità è quella lì, che nessuno vuole dire.
0: E tu dici quelli del Giro d'Italia sono molto più generosi?
1: Ma in generale
0: lo sappiamo
1: è un giro grosso, passano, tirano le caramelle, gli autocollanti, poi
0: cappellini,
1: dovremmo chiedere
0: borracce
1: a Ferrando cos'è che tirano.
0: Sì,
1: lui che è lì lo vede.
0: Lo vede.
1: Secondo me viene anche colpito lui.
0: Sì. Buongiorno Paola Latorre.
2: Buongiorno.
0: E Patrick Locatelli.
3: Buongiorno.
0: Cominciamo però dalla stampa svizzera, prima di arrivare allo sport, e dalla votazione del 14 giugno imminente.
2: Sì, la votazione no, una Svizzera da 10 milioni di abitanti, oggi i giornali ne parlano un po'. Il Tagesanzeiger parla di questi video generati dall'intelligenza artificiale e diffusi sui social, che mostrano falsi sondaggi su questa iniziativa e anche presunti disordini generati da troppi abitanti in Svizzera. Sebbene i video siano falsi e non siano neanche particolarmente ben realizzati, hanno totalizzato oltre 50.000 visualizzazioni e più di 1.000 commenti, e molti utenti li hanno apparentemente scambiati per notizie autentiche. L'Argauer Zeitung invece parla di uno studio inedito commissionato dalla Confederazione, che mette in guardia sulle conseguenze per la Svizzera di una potenziale fine degli accordi di Schengen e Dublino, che potrebbero essere a rischio se l'iniziativa dell'UDC, che però non viene mai nominata nello studio, venisse approvata. Regioni come Basilea, Ginevra e il Ticino sarebbero particolarmente colpite, dice lo studio, perché i controlli frontalieri quotidiani potrebbero causare ingorghi stradali lunghi diversi chilometri e tempi di attesa superiori a un'ora. Prevede inoltre perdite economiche, una diminuzione del numero di pendolari transfrontalieri e un aumento dei costi legati alle richieste di asilo. Le Temps invece, in evidenza in prima pagina, titola: la Svizzera ha bisogno di medici stranieri, e a dirlo è l'FMH, la Federazione dei Medici Svizzeri, che sottolinea che il sistema sanitario dipende dal personale straniero.
0: Andiamo subito sui giornali romandi adesso.
2: Sì, andiamo sulla Tribune de Genève, che oggi parla di un progetto degli ospedali universitari di Ginevra per combattere il problema del consumo di crack, e la soluzione potrebbe essere la prescrizione di cocaina sotto controllo medico, ed è un progetto che si ispira al programma di prescrizione di eroina. E proprio il medico zurighese André Seidenberg, figura storica della prescrizione di eroina in Svizzera, si oppone fermamente a questo progetto. Non è etico, dice, e potrebbe mettere in pericolo la vita dei partecipanti. Seidenberg ha quindi deciso di denunciare Daniele Zullino, che è il medico ginevrino che ha lanciato questo progetto. La Tribune ha intervistato Zullino, che difende la sua idea e tra le altre cose afferma che il mercato illegale favorisce il consumo impulsivo a causa della costante incertezza sulla disponibilità e sulla qualità dei prodotti. L'ambiente medicalizzato, secondo Zullino, riduce questa tendenza.
0: Patrick, allora due grandi temi: il Giro d'Italia che arriva oggi in Ticino. Sì. Quindi saremo presenti con voi dello sport, ma anche con tutto quello che è il contorno di questa tappa.
3: Sì, TV, radio, web.
0: Esatto,
3: Ci sono tutti, sì. Sì, sedicesima tappa appunto del Giro d'Italia, 113 chilometri da percorrere, si parte alle 13.45 da Bellinzona Piazza Collegiata, dunque si può vedere la partenza in quella zona di Bellinzona. Sì. Arrivo a Cary, è un tratto in cui prima di arrivare alle Leventina, insomma, si sale da Bellinzona verso la Valle di Blegno, si fa due volte Torre Leontica, Leontica Torre, e poi si torna verso Biasca per imboccare la Leventina e appunto arrivare a Cary a 1644 metri. Sì. Di altezza, dunque. Infatti il sito del Giro d'Italia lo definisce un percorso impegnativo.
0: Ci credo. Sì, è una bella salita, Soprattutto l'ultimo pezzo, arrivare su Cary.
1: Fai fatica anche in macchina.
0: Sì. Esatto.
3: Soprattutto se è una macchina un po' vecchia.
0: Esatto. Mentre l'altro grande match atteso è quello tra Svizzera e Finlandia.
3: Esatto, 20-20, ci si gioca il primo posto nel gruppo del girone, evidentemente parliamo dei mondiali, di hockey. Svizzera e Finlandia entrambi a punteggio pieno dopo 6 partite, ci si gioca appunto il primo posto. Da capire poi chi la Svizzera pescherà nei quarti, perché il gruppo di Friburgo invece è un po' meno definito, ci sono diverse squadre ancora in lizza. Sicuramente rimarrà fuori una delle, non dico favorite, però delle squadre più forti, una tra Slovacchia e Svezia rimarrà fuori, perché la Norvegia ha fatto l'exploit, dunque è qualificata già per i quarti di finale.
0: Quindi abbiamo detto 20:20.
3: 20:20.
0: Diretta televisiva, esatto. e anche
3: su Rete 1. Rete 1, esatto, su Rete Musica.
0: Tornando sulla stampa, G7 a Evian.
2: Oggi ne parlano la Tribune de Genève 24 Heures, di questo G7 che è previsto a Evian in Francia dal 15 al 17 giugno, ed è un evento che fa venire i sudori freddi alla Svizzera, perché è a Ginevra che si terranno le manifestazioni anti G7 del 14 giugno, e in città ci si ricorda bene dei disordini, dei danni in seguito al G8 del 2003, e per evitare che una cosa simile si ripeta Confederazione e Cantoni hanno investito massicciamente sulla sicurezza e contano però sugli organizzatori, quindi la Francia, per dividere questa fattura. Ma Parigi sembra riluttante, e in una risposta ad una lettera del Consiglio federale l'Eliseo avrebbe affermato che i disordini del 14 giugno non c'entreranno col G7 ma con la votazione sull'iniziativa. Udici. I due giornali riportano l'opinione di quattro parlamentari federali ginevrini che fanno parte della delegazione svizzera per le relazioni con il Parlamento francese, tra loro il consigliere agli stati dell'MCG Mauro Poggia, che sostiene che è il DFAE, il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, che deve farsi rispettare. Il Consiglio federale, suggerisce Poggia, potrebbe per esempio minacciare di chiudere l'aeroporto di Ginevra al lato svizzero, così la Francia dovrebbe farsi carico della sicurezza degli invitati senza passare sul nostro territorio.
0: Grazie Paola e grazie Patrick, buon lavoro a voi, adesso torniamo a Bienne.
4: Il bollettino nazionale. In Romandia ci sono tempi di percorrenza di almeno un'ora sulla 1 tra i Verdon e la Sarra in direzione Losanna a causa di un incidente nel frattempo risolto. Un'ora di tempi di percorrenza anche tra Krickstetten e Wangen an der Aare sulla 1 in direzione Zurigo per un altro incidente. Si deve pazientare un'ora anche nella direzione opposta in A1 tra Rotrist e Lutterbach. Sempre in A1 per un altro incidente ci sono code tra Birfeld e Lenzburg verso Berna, qui i tempi di percorrenza sono di almeno mezz'ora. Code anche nella direzione opposta tra Aarau Est e Lenzburg, e ci sono code o forti rallentamenti per traffico intenso nella Svizzera centrale sulla 2 tra Sempach e Lucerna in direzione del San Gottardo, a Zurigo davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Spreitenbach, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud, prima del Nordring in direzione Berna dai Fretikon, e infine di nuovo in Romandia sulla 1 in direzione Losanna su più tratti tra Copé e Morges.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: parole di burro, quelle di Carmen Consoli che abbiamo ascoltato prima dello spazio informativo delle 8. Allora, abbiamo avuto conferma da Stefano Ferrando che di gadget durante il giro, le gare ciclistiche in generale, ma anche il Giro d'Italia, insomma,
1: se ne intende
0: ben fornito, ma sì, c'è di più.
1: Sì, ha detto carovana del Giro mica male, ok, va bene, ma lui ha detto la vera per antonomasia carovana pubblicitaria è quella del Tour de France. Immaginate, ha detto, ci mette un'ora per passare
0: prima,
1: cioè,
0: che arrivano
1: di
0: i ciclisti.
1: Tutto, sì. E da sti carri, da queste macchine, camion, vola giù di tutto, sì. Caramelle, magliette, gadget vari. Dice, sì. Giro d'Italia, bel villaggio, bella carovana, ma Tour de France
0: superiore, da quel punto di vista superiore.
1: Seguito, certo, tutto quanto, certo. un po'
0: mentre sulla questione del sovraffollamento dei treni, fatto accaduto a Zurigo, sul treno Zurigo-Losanna, dove hanno fatto scendere le persone perché era troppo pieno il treno. Paola ci ha mandato un messaggio audio che riassumo, dice: ma con l'intelligenza artificiale di oggi non si riesce a prevedere che il treno sarà pieno per chi acquista i biglietti, quindi non permettere più l'acquisto di biglietti quando sei lì,
1: allora,
0: allo sportello?
1: Non permette l'acquisto di biglietti. A me è successo, era all'estero, ma partendo dall'applicazione svizzera, sì, che non mi è stato più venduto il biglietto, sì, ma era un treno con la prenotazione obbligatoria, per cui hai esattamente il conteggio dei posti venduti. No, però quello che si fa qua da noi, se guardi quando compri un biglietto, quando scegli il treno, ci sono sotto gli ometti.
0: Sì, le previsioni.
1: I tre o quattro ometti che sono bianchi, se tutto va bene, e poi diventano rossi più il treno è pieno. Quando hai quattro ometti rossi,
0: vuol dire che già.
1: Vuol dire che è meglio che stare a casa.
0: È meglio non prenotare.
1: E sono divisi per prima e seconda classe. Sì, ogni classe ha i suoi ometti.
0: Sì. Poi Emanuela dice: magari si potrebbe pensare di mettere qualche treno o carrozza in più durante questi ponti. Lo fanno ogni tanto, non sempre, ma lo fanno. Qualcun altro racconta tra Milano e. Da Milano a Lugano il Tilo era così pieno che lo spazio fisico di entrata dalle porte era anche un po' chiuso, ecco, ostruito da tante persone. Diverse decine di persone sono rimaste sulla banchina. Mezz'ora dopo l'EuroCity non lasciava più acquistare i biglietti, quindi vedi che succede.
1: Lo fanno.
0: E poi Roby dice: la soluzione semplice sarebbe eliminare queste feste inutili e 5 giorni in più di vacanze a tutti. Alcune aziende fanno questa scelta, tolgono giorni festivi ufficiali per permettere poi alle persone di prendere vacanza quando vogliono, ecco, e non necessariamente quando ci sono questi ponti. Siamo alle previsioni del tempo. Fino a stasera in tutto il paese soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio marcato sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche possibile rovescio temporale isolato. Temperatura massima sui 31 gradi.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Ticino in rosa per il Giro d'Italia. Strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona. Più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli ambasciatori dell'Unione Europea non lasceranno Kiev. È la prima risposta alla Russia dopo l'invito alle rappresentanze diplomatiche ad andarsene per imminenti bombardamenti. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Giro d'Italia con la tappa tra Bellinzona e Cari porta il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri ci saranno disagi al traffico. John Robbiani fa il punto con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
4: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12:25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13:45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11:45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18:30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
5: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
4: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11:45 alle 16:15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18:30.
5: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
4: è una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
5: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
4: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
5: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
3: E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di bombardare il cuore della capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche invitate ad andarsene finora hanno reagito. Gli ultimi aggiornamenti da Kiev con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katrina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. Dopo 4 anni di bombe non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
3: Israele e Libano sono di nuovo in guerra, intensificheremo le operazioni militari, ha detto ieri sera il premier israeliano Netanyahu, dopo l'ennesimo scontro con Hezbollah lungo la linea di demarcazione dei due paesi. La popolazione della periferia di Beirut ha iniziato a fuggire in massa. E anche in Iran ci sono state operazioni militari. Nella notte Washington ha dichiarato di aver colpito siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Naima Kikerio, il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha commentato così le operazioni della notte: in un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire.
6: Dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese, come sappiamo, che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
3: Per ora è tutto, noi ci risentiamo alle 9.
7: Buongiorno e buon viaggio. In Ticino ci sono ancora rallentamenti sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, tra Bizzarrone e Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Maroggia, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Ponte Tresa e Bioggio, tra Gravesano e Manno, tra Monte Carasso e Bellinzona e infine tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Da Bien, Mario Boldini.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Di nuovo buongiorno a tutti, i rari Paolo Riva, Danny Rauseo, fino alle 8.30 in 7.20 su Rete 1 e su RSI la 2 per chi ci guarda in TV.
1: Tu sei molto gentile, ma tu sai che rari bisognerebbe dire prima Rauseo.
0: Rauseo, hai ragione, Riva Rauseo.
1: Ti ringrazio,
0: Perché tu sei il vero protagonista.
1: È il mio
0: sai che sei molto apprezzato. Quando giro per strada dicono te sei quello che fa con Riva. Sono stato a San Bernardino, tra l'altro Rete 1 sarà a San Bernardino a fine agosto per 4 giorni, un po' come avevamo fatto a Poschiavo.
1: Appuntatevelo
0: dal giovedì 27 credo agosto fino alla domenica 30 saremo lì con trasmissioni in diretta. Sono passato di lì e ti salutano tanto. Tra l'altro saluto anch'io Paolo, Nadia e Oscar che ho incontrato e sì, ho fatto una bella chiacchierata, grandi fan di Rete 1.
1: Bene.
0: Allora, fra poco altre notizie che ci portano a parlare di umanoidi, di robot artificiali e queste robe qua. Ne succedono di tutti i colori.
1: Un grandissimo fan io del robot umanoide, punto.
0: Sì, perché arriverà.
1: All'acquisizione.
0: C'è già, ma
1: in età più avanzata di un robot umanoide che mi possa accudire.
0: Accudire, che ti dà la pastiglietta.
1: E
0: che
1: altre cose.
0: Altre cose. Adesso ci sono gli ABC. Te li ricordi gli ABC?
1: No, neanche un po'.
0: Erano gli anni 80.
1: Non ne ho la minima idea.
0: Ascolta la canzone e poi ti viene in mente. When Smokey Thinks.

0: Perché qua continuiamo a dire intelligenza artificiale è come se fosse una cosa strana e lontana, invece siamo già molto dentro e lo saremo sempre di più con gli umanoidi. Ne abbiamo visto uno passeggiare in Piazza della Riforma nel corso di questo weekend, uno che salutava.
1: Impressionante, ma abbastanza basic.
0: Sì, però faceva basic. I passi,
1: sì,
0: salutava,
1: faceva i passetti, salutava,
0: reagiva, interagiva anche con i passanti.
1: Ha detto, quello lì è il municipio, sì, aspetta che provo il discorso del primo d'agosto.
0: Esatto.
1: Si preparano, no?
0: Sì, sì, è vero. E potrebbe prendere anche quei posti lì prima o poi.
1: Beh, un bel momento.
0: Arriveremo. Poi invece gira da qualche giorno, da una settimanella, sì, questo robot umanoide che ballava Billie Jean di Michael Jackson.
1: Io non amo, no. Però Billie Jean è una canzone famosissima di Michael Jackson e c'è questo robot umanoide che balla sulle note di Billie Jean.
0: Sì, che faceva i passi simili a quelli di Michael Jackson, quindi faceva il moonwalk.
1: Allora, per dire come non c'è miglior la Schadenfreude è la gioia più grande, cioè quando le cose vanno male agli altri.
0: Sì.
1: Cioè l'umanità ha gioito quando il robot è caduto dal palco.
0: Sì, faceva due scalini ed è inciampato.
1: Ha detto,
0: io non lo direi troppo forte perché poi si vendicano un giorno.
1: Poi cancellando automaticamente tutto quello che è venuto prima, che era una roba fuori di testa. Cioè questo qui ballava Billie Jean e tu ti gioisci perché è caduto dal palco.
0: Esatto.
1: Se c'è un motivo per non gioire, eventualmente è quello che è venuto.
0: Qui torniamo a Buster Keaton Charlie Chaplin o Sally e Olio, quando cadi ridi, no?
1: Quello è caduto il robot.
0: Comunque c'è chi ci sta lavorando seriamente, ovviamente, in Cina, che sono sempre all'avanguardia su questi temi, nasce questa base per addestrare i robot dotati di intelligenza artificiale.
1: Esattamente. Quindi, tu me lo chiedi, io adesso ti faccio un 2 minuti belli.
0: Sì.
1: Così al volo, talento puro, dove ti parlo dei dati egocentrici, che è il nuovo sistema
0: mamma mia,
1: lo so, però è il nuovo sistema di addestramento dei robot.
0: Adesso me lo dici, perché qui la struttura ospita 130 robot già operativi, impiegati in più di 30 scenari professionali, quindi addestrano, non so, per fare cameriere, per la ristorazione in generale, per la vendita senza personale, per gli eventi pubblici tipo accoglienza, queste cose qui, alle ispezioni delle linee elettriche, fino alla raccolta della frutta e al lavoro nei pozzi. Questo viene specificato nell'articolo. Ma dimmi di questa...
1: I dati egocentrici. Cioè, tu sai che la polemica è stata...
0: Se la tirano un po'.
1: No. La polemica è stata quella dell'utilizzo di tutto praticamente ciò che lo scibile umano ha prodotto a livello di testi per l'addestramento dei modelli, dei grandi modelli linguistici, no? Ci hanno usato tutta la carta che c'era, tutti i documenti. Tra l'altro poi è saltato fuori anche la polemica che uno dei grandi gruppi ha proprio distrutto dei libri, un sacco di libri, per usarli, per addestrare l'intelligenza artificiale.
0: Li hanno dati in pasto.
1: Ebbene, esattamente. Adesso le macchine imparano in altri modi.
0: Okay.
1: Cioè le macchine prima hanno imparato attraverso questo sistema di etichettatura, in parte lo fanno ancora. Però si dice ormai tutto quello che c'era è stato usato e tutto ciò che viene prodotto quotidianamente ed è autorizzato, ora di sera è già stato utilizzato. Per cui ci sono dei sistemi nuovi. Qual è il sistema nuovo attraverso il quale le macchine imparano, oltre a etichettare degli oggetti che tu vedi scritti, fotografati e quant'altro? Imparano guardandoti. Cioè per cui
0: imitano.
1: Ti guardano. Allora, cosa succede? C'è in giro questo video che è molto bello, ma molto preoccupante, ma molto bello, di questa fabbrica tessile in India, in Pakistan, in uno di quei posti dove ci sono queste sterminate fabbriche
0: enormi,
1: tristissime, dove si fa la fast fashion, dove ci sono lì questi tavoli pieni di gente con i mucchi di vestiti che fanno. E ogni operaio indossa una specie di coroncina, molto bella, no, non è vero, non è molto bella, con una, lo scopri, è una telecamera davanti.
0: Sì.
1: Quella telecamera
0: guarda cosa fanno.
1: Guarda e serve, il girato serve per addestrare i robot. Dunque, detta brutalmente, gli operai stanno addestrando coloro che gli prenderanno il posto.
0: Sì, perché vedono i movimenti delle mani.
1: Vedono i movimenti delle mani con queste cose.
0: Le macchine anche, dell'interazione
1: su,
0: con le macchine.
1: Su interi turni di lavoro, su intere fabbriche, dunque una quantità di dati molto molto interessante, perché ci sono tutte le variazioni, ci sono tutte le eccezioni, c'è tutto dentro lì e praticamente adesso, allora quello è l'addestramento in quel settore lì, ma ci sono altre aziende che già stanno dotando il loro personale umano di sistemi di rilevamento dei loro movimenti affinché si possano dietro le quinte addestrare i robot che quei movimenti saranno chiamati a farli nel futuro. Si chiamano dati egocentrici.
0: Te capisci? Mi hai un po' spaventato.
1: Questo qui
0: mi hai spaventato.
1: Date a cercare.
0: Pensa se adesso a me e a te mettono qui una telecamera e vedono cosa facciamo.
1: Già faccio, ci guardano. sono sintonizzati. La Nvidia ci sta guardando. Sì. E là c'è già la robot che fa. Ci sono là due robot che fanno
0: i
1: rari.
0: Si chiamano i rari.
1: Sì,
0: c'è Paolo robot. Riva Robot. Paolo Riva Robot e Danny Roseo Robot. È inquietante questa
1: inquietante,
0: cosa.
1: Inquietante, ma è la realtà. Ciò non di meno è la realtà. Sì.
0: Tiziano Ferro è un personaggio reale. Lazza anche. Si sono messi insieme e hanno fatto questa canzone, l'hanno rifatta in realtà.

0: sono 25 anni che esiste questa canzone, Perdono, scritto con la X, X Dono. E adesso ha raddoppiato la X perché erano i 20 anni. Ti piace il gioco grafico di questo XX Dono? 20, no, 25 poi sono, non sono
1: XX Dono.
0: Sì. Ci complichiamo la vita.
1: Troppo complicato.
0: Allora, no, c'è un messaggio di Anacleto.
1: Sì, Anacleto che.
0: E dice, niente, nessuno potrà mai annullare l'essere umano. Cari rari, potete fare finché volete a favore dei robot, ma nessuno vi sostituirà mai, salvo quando andrete in pensione.
1: Allora, noi ringraziamo noi ringraziamo Anacleto per questo momento di fiducia in noi. Precisiamo comunque che noi siamo dei semplici osservatori, noi non tifiamo per i robot.
0: Però è che
1: Anacleto e tutti gli altri si va lì.
0: Adesso te svi il discorso, ma quando ho detto quando ho letto questo messaggio, Paolo ha detto meno 13 alla pensione. Poi Danilo dice: pensa a chi vuole farci lavorare anche dopo i 65, potranno fare solo chi non ne ha assoluto bisogno, avvocati, dottori. Mentre poi i pori mostri sono in difficoltà già dai 35-40 anni, dice polemicamente Danilo. Sì. Diciamo chi fa lavori di fatica, insomma, già fa fatica, e quindi la polemica è l'intelligenza artificiale sostituirà i pori operai e non quelli che insomma fanno altri tipi di lavori, che poi
1: è questione di tempo, amico mio, è questione di tempo. Io ti voglio un bene dell'anima,
0: sì,
1: ma è quella la faccenda.
0: Sì, abbiamo ancora tempo per una notizia, caro Paolo. Avevamo qui una notizia che meriterebbe un approfondimento in controcorrente con Antonio Bolzani o a patticchiari con Lorenzo Mammone. Si parla della COP. Diversi clienti stanno segnalando sui social un possibile problema. Alcuni qua dicono sacchi di patate, ma è tradotto.
1: Il purè.
0: Alcune confezioni, ecco, di purè da un chilo peserebbero molto meno.
1: Molto meno di un chilo.
0: In certi casi
1: a due etti meno.
0: Bravissimo.
1: Due etti meno è la galera, eh?
0: Eh sì.
1: Due etti scatta il penale.
0: Il peso arriverebbe solo a circa massimo 850 grammi. Quindi indicato un chilo arriva a 850 grammi. Allora la COP ha confermato di essere al corrente delle segnalazioni e dice di voler verificare la situazione. Una possibile spiegazione riguarda la natura stessa delle patate, cioè sono composte in gran parte da acqua e durante la conservazione perdono peso per respirazione naturale ed evaporazione.
1: Fammi il furbo,
0: fammi l'Azan.
1: Per mettere nel sacchetto l'hai tolta l'acqua. Non facciamo così. Poi hanno provato a dare la colpa alle bilance.
0: Sì.
1: Quelli della bilancia si sono subito offesi.
0: Certo.
1: Noi siamo gente equilibrata, non è vero? L'esperto di bilancia ha detto.
0: Era bella questa battuta.
1: Era molto bella. Arriva dopo un attimo, non arriva subito.
0: Dopo 10-15 secondi.
1: Allora, l'esperto di bilancia ha detto: non ci sto.
0: Sì.
1: Che lui difende le bilance, ha detto: differenze così di grandi, un etto e mezzo, due etti, sono troppo grandi, anche se hai delle bilance fatte arrivare dalla Cina, pagate un euro.
0: Sì.
1: No. Dico, ho detto in euro perché te ne mandano più.
0: Loro dicono: se davvero ci sono confezioni così sottopeso, il problema sarebbe nei controlli dei produttori, dei confezionatori, mica della bilancia.
1: Mica della bilancia,
0: neanche
1: del sagittario. Così almeno completato.
0: Mamma mia, mi è venuta la pelle d'oca. Io direi di ascoltare gli Swing Out Sisters.
1: Per dire a che livello siamo arrivati.
0: Due battute in 32 secondi.
1: Sì, la seconda era forzatissima.
0: Mamma mia, che paura che mi hai fatto, Paolo.

0: Paolo, abbiamo inviato via la bugada, come si dice in francese, perché arrivano testimonianze. Ad esempio Giovanna dice: cari Rari, a me un paio di settimane fa mi è successo con del pane, per ben 5 volte pesato con tanto di video e scontrino, poi ho reclamato perché poi le hanno dato un buono di 50 franchi, però non corrispondeva, insomma,
1: il peso.
0: Quindi questo era forse il problema della bilancia del supermercato in quel caso.
1: Però non è che lo sai bene, perché l'esperto di bilancia ha detto occhio che sì, certe differenze non si giustificano con delle bilance un po' difettose.
0: Sì. E poi altre testimonianze che parlano di altre confezioni che sono rimpicciolite, però è vero che dicevamo, nel caso del purè, se c'è scritto un chilo deve essere 850
1: noi
0: grammi.
1: Noi sappiamo della shrinkflation.
0: Sì.
1: Tu sai cosa la adesso ti interrogo.
0: Ne avevamo parlato, aiutami.
1: Che resta uguale il prezzo, ma diminuisce
0: la quantità
1: e sembra che non è aumentato il prezzo, invece è aumentato.
0: Adesso invece c'è Modem con Dario Lanfranconi che ci porta al dentista. Doloroso andare dal dentista, non sempre però.
2: Esatto, so che la shrinkflation la fanno anche sulle bibite gasate, zuccherate.
0: Vedi.
1: Hanno provato a farla, gli hanno fatti tornare indietro a furor di popolo.
2: Ecco, vedi, e sicuramente quello non farebbe la gioia dei dentisti.
0: No, esatto.
2: La diminuzione degli zuccheri, perché oggi, se non si era capito, parliamo di denti e di iniziativa per il rimborso delle cure dentarie.
0: Quindi buon ascolto a tutti voi.
3: Modem.
4: Io voterò in maniera molto convinta a favore dell'iniziativa, perché sono convinta che la salute orale sia salute e quindi debba finalmente poter essere un diritto accessibile a tutte le persone indipendentemente dal reddito.
5: Voterò di no, non perché non mi sta a cuore l'accesso alle cure di tutta la popolazione, cosa che ci teniamo molto, siamo molto interessati ad aiutare in maniera mirata, quindi non si tratta di lasciare le persone che ne hanno bisogno allo sbando.
4: Un'assicurazione universale e pubblica distribuisce i costi in maniera solidale, ma anche molto più prevedibile. È molto più facile poter pagare una decina di franchi al mese piuttosto che ritrovarsi una fattura da migliaia di franchi tutto ad un tratto.
5: Si tratta semplicemente di mantenere un sistema odontoiatrico in Svizzera basato su pilastri tra i quali la prevenzione e la responsabilizzazione personale. Votando un'iniziativa del genere andrebbe a cadere uno di questi pilastri e andremo incontro a un peggioramento della situazione.
6: Due dentisti, due visioni diametralmente opposte. E proprio le cure dentarie saranno il tema della puntata odierna di Modem. Pensate infatti all'ultima volta che siete andati dal dentista e al conto che avete pagato. Quasi certamente lo avete pagato tutto voi, di tasca vostra. Sì, perché in Svizzera i denti, un po' stranamente, non fanno parte della sanità che ci assicuriamo. Stanno fuori dalla cassa malati, fuori dalla solidarietà, ma ben dentro il portafoglio di ciascuno. In Ticino questa spesa vale circa 160 milioni di franchi all'anno e oltre il 90%, l'abbiamo detto, lo pagano direttamente le famiglie. C'è chi se lo può permettere senza pensarci e c'è invece chi rimanda, chi sceglie la cura più economica invece di quella giusta, c'è chi va all'estero, chi semplicemente aspetta che passi finché poi il dolore non passa più. Il 14 giugno i ticinesi decideranno però se cambiare questo sistema. L'iniziativa per il rimborso delle cure dentarie chiede infatti di scrivere nella Costituzione cantonale un principio, che curarsi i denti sia un diritto garantito da un'assicurazione obbligatoria, pagata un po' da tutti in base al reddito. Un'idea sostenuta a spada tratta dai favorevoli, principalmente partiti di sinistra, sindacati e un fronte di medici e dentisti. Per loro i denti fanno parte del corpo e la salute non deve dipendere da quanto guadagni. Un autogol costoso, rispondono i contrari, con tutto il fronte borghese schierato insieme a governo, associazioni economiche e un altro gruppo di attori del settore. Lo spauracchio fino a 150 milioni di franchi all'anno di nuovi prelievi per un sistema che già funziona meglio di tanti altri in Europa. E quindi eccoci qui, dopo oltre 10 anni di attesa, con 4 cantoni romandi che nel frattempo hanno già detto di no a iniziative simili e un governo e un parlamento che anche in Ticino hanno bocciato il testo. Eppure proprio l'ultima consultazione a Ginevra è stata persa per soli 144 voti.

0: messaggio governativo e gli stessi dati, però siete arrivati a conclusioni opposte, uno firmato per il sì e l'altro per il no. In una frase, proprio per rompere un po' il ghiaccio, qual è il singolo numero, il dato, il fatto che per voi è stato decisivo su questo tema? Non so chi vuole cominciare.
1: Ma posso iniziare io. Da parte mia è che oggi conosciamo cosa stiamo spendendo, come ha detto lei bene, sui 160 milioni, un domani non sapremo dove andremo con questa cifra e questo un po' mi preoccupa. Perché sappiamo che con più offerta si propone, perché questo sarà poi un'offerta ulteriore, creando questa assicurazione obbligatoria sulle cure dentarie, ci sarà anche più domanda. Dunque, oggi conosciamo il punto di partenza, ma a medio termine, ripeto, potremmo andare in una direzione senza un punto di ritorno su quello che sono le spese di queste prestazioni.
0: Danilo Forini invece perché è convinto di sostenere questa iniziativa?
2: Io devo dire che sono stato molto colpito dall'appello dei 60 medici, tra l'altro raccolti in poco tempo, probabilmente sarebbero stati di più, sulle conseguenze della salute dentale sulla salute tutta. Ecco, questa è una cosa che da me, profano, siedo in una commissione ma non sono né medico né professionista, capire che un mal di denti può portare a problemi di malattie cardiovascolari, a tutta una serie di problemi legati al diabete, alla salute mentale, che questo succede nel nostro paese perché il 5% della popolazione dice di rinunciare completamente alle cure mentali, mentre la media europea è del 2,7% in paesi come l'Austria o la Germania, dove c'è un'assicurazione globale, si arriva allo meno dello 0,1%, 0,7% in Austria, ad esempio, che rinuncia alle spese. Ecco, questo è stato il dato che mi ha colpito di più, il fatto che molta popolazione in Ticino rinuncia a questo fatto essenziale per la propria salute perché non ha i soldi per farlo.
0: In Germania scende addirittura allo 0,3% secondo i dati. E ecco, però prima di proseguire con il dibattito, vi propongo di ascoltare le due voci che abbiamo già sentito nella copertina, tra l'altro, e che conoscono il tema. Lo avete detto, voi non siete dentisti né dottori. Ecco, loro sono invece entrambi dentisti, sono Nancy Lunghi, dentista e municipale di Locarno, schierata a favore dell'iniziativa, e Lorenzo Reali, che è dentista e anche membro del comitato centrale della società svizzera Odontoiatri. Li ho sentiti entrambi negli scorsi giorni e alcune loro risposte ci aiuteranno un po' a alimentare questo dibattito, e ho iniziato a chiedere a entrambi, proprio nell'ambito della loro pratica quotidiana, quanti pazienti vedono che rinunciano, rimandano o scelgono cure non ottimali proprio per ragioni economiche. Sentiamo.
3: Sicuramente ne vedo, ora è difficile quantificare. Penso che è una cosa che ci tengo a chiarificare già dall'inizio, il fatto che ci sia questa percentuale, si parla del 5-6% di persone che effettivamente rinunciano a dei lavori odontoiatrici per motivi economici, noi non lo neghiamo, ne siamo perfettamente coscienti e ci impegniamo costantemente per cercare di trovare delle soluzioni con degli aiuti mirati. Poi io mi trovo confrontato spesse volte con situazioni dove ovviamente il lato economico è forse quasi il punto principale. Non per forza poi però decidere di scegliere un lavoro economico vuol dire avere anche minor qualità. Il nostro lavoro comporta proprio illustrare le diverse varianti che abbiamo per risolvere un problema e spiegare poi i pro e i contro tecnici, biologici, ma anche poi la questione dei costi, per poi arrivare assieme a una decisione.
4: Ma devo dire che sono diversi e ho anche l'impressione che siano sempre di più. Io quotidianamente vedo pazienti che comunque arrivano un po' con la paura della fattura e che tendenzialmente scelgono, dico quasi il minimo indispensabile. Oltre a questo, quello che mi preoccupa di più sono soprattutto i pazienti giovani, dove si vede che dopo le scuole medie, quando finisce il servizio dentario, per diversi anni non vanno più dal dentista e quando arrivano hanno delle situazioni veramente catastrofiche, e oltre alla loro sofferenza c'è anche una questione di costi non da poco, perché quando si inizia a fare per esempio una cura della radice o c'è la necessità di fare una corona, ecco che diventano fatture di migliaia di franchi che spesso sono insostenibili.
0: Patrick Rusconi, l'abbiamo sentito entrambi, nessuno dei due dentisti nega il problema della rinuncia a totale alle cure. Nancy Lunghi ci ha addirittura appena detto che vede quotidianamente pazienti che fanno scelte al ribasso, al minimo indispensabile. Ecco, poi c'è questo dato che cita anche il governo,

0: quel messaggio del 5-8% di rinuncia totale, ma queste sono le persone che probabilmente non arrivano neanche dal dentista, perché appunto rinunciano totalmente alle cure. Ecco, non la preoccupa, insomma, secondo lei chi è che fotografa meglio la realtà? Questa statistica del 5-8% o la poltrona del dentista, dove abbiamo sentito entrambi, anche il dentista contrario, dice che comunque lo vede che il fattore economico è al centro delle scelte?
1: Questo chiaramente anche io non lo nego, questo problema del 5-8%, anche che questo l'abbiamo anche approfondito in Commissione Sanità e Sicurezza Sociale, perché questo 5% vediamo che è molto legato a anziani nelle case anziani o chi ha subito degli interventi oncologici. E lì voglio aprire una parentesi: abbiamo pendenti due mozioni su questo tema in commissione, le quali anche durante il dibattito commissionale più volte è stato ripetuto che dopo la votazione del 14 giugno riprenderemo queste mozioni, perché lì si va a interventi mirati. Dunque già questa fascia è debole, qua dico e ammetto che bisogna fare un qualcosa, però sono mirate le operazioni. Allora, io parto un po' di quello che ha detto la dottoressa Nancy, come uno che deve farsi una corona. Ecco, noi parliamo di un'iniziativa generica. Questa iniziativa generica, dunque, la copertura sarebbe limitata alle cure di base. Dunque, anche la corona non è chiara se verrà pagata sì o no da questa assicurazione dentaria cantonale. E dunque lì bisogna un po' fare attenzione. Poi ripeto un po' su quello che è i costi del rinunciare. Allora, noi sappiamo, o meno, si dice come verrà finanziata. Il finanziamento di questa iniziativa verrebbe finanziato come sistema AVS con un 0,8% aliquota a oggi. Dunque noi prendiamo uno stipendio mediano di 60.000 franchi, sarebbero 480 franchi all'anno. Cosa vuol dire? 240 al lavoratore, 240 al datore di lavoro. Se noi calcoliamo che una profilassi dentaria costa su 130-120, dunque capiamo che già il prelievo con questo finanziamento non ti va a coprire quello che tu hai finanziato. Dunque ci sarebbe, a nostro avviso, a mio avviso, anche un aumento di richieste. Uno che fa una pulizia dentale all'anno dice: io ne pago 480 franchi, facendo l'esempio prima, ne va a fare due. Dunque lì diventa poi anche un mercato, diventa qualcosa di incontrollabile. Questa è troppo generica, questa iniziativa popolare, troppo generica. Più volte è stato ripetuto anche in commissione che bisogna entrare in qualcosa di mirato, che già si sta facendo in Ticino. Pensiamo ai ragazzi col medico, col dentista scolastico, e pensiamo a chi è in assicurazione invalidità o in assistenza. Lì il Canton Ticino dà già 5-6 milioni per queste fasce. Dunque bisogna un po' smagrire questo quadro generale. Questo quadro generale, a nostro avviso, è troppo generale, diventa incontrollabile a lungo termine e non ha quell'effetto che più volte da parte anche degli iniziativisti e nelle commissioni era di dire: andiamo sulle fasce deboli, andiamo sulle fasce deboli. Adesso però il scenario è cambiato, andiamo su tutti.
0: Danilo Forini è troppo generica, troppo, appunto, l'iniziativa dice introduce un principio, non definisce un catalogo delle prestazioni. Come risponde alle critiche di Patrick Rusconi?
2: È che questa è la forza di questa iniziativa, proprio stato quello che è stato voluto, tanto l'iniziativa iniziale che è 11 anni, che è stata depositata, non era generica, ma era un'iniziativa legislativa, poi sono successe molte cose in questi 11 anni, soprattutto non sono successe delle cose, perché comunque a livello democratico è comunque grave, secondo me, che si va a votare un'iniziativa che è stata sottoscritta da molti ticinesi 11 anni fa. La soluzione che è stata trovata in commissione, ma che è stata poi condivisa col Consiglio di Stato e con gli iniziativisti, è appunto di votare il principio. E questo, secondo noi, è molto importante, se vogliamo, è un po' anche la storia di tutte le assicurazioni sociali in Svizzera. Pensiamo all'AVS stessa, all'assicurazione maternità, ma tutte, a dir la verità, sono state votate prima il principio e E poi si va, giustamente, come dice il collega Rusconi, a vedere i vari dettagli. Bisogna dire che noi a giugno voteremo proprio il principio. Se vogliamo che la salute dentaria, quindi anche la bocca, faccia parte del corpo, che quindi in qualche maniera sia un diritto di tutti i ticinesi e le ticinesi di poter ricevere, di non dover rinunciare per questioni finanziarie a questo aspetto importante della propria salute, oppure se vogliamo continuare a lasciar fare al libero mercato, a tariffe dei dentisti che non sempre sono, abbiamo sentito anche nella testimonianza che si va a discutere, ma io potrei aggiungere con un po' di malizia, a trattare dei prezzi, delle prestazioni, quasi fosse come acquistare un vestito, rinuncio a un vestito migliore, più tecnico, ne prendo uno più economico in un supermercato. Ecco, noi vogliamo invece che in un secondo tempo, ci saranno poi mille discussioni in Gran Consiglio e anche con dei tecnici, i dentisti stessi in Consiglio di Stato, per poi definire, come è stato fatto con l'assicurazione maternità, ad esempio, o l'infortunio, il catalogo delle prestazioni e tutti i dettagli. Quindi, per rispondere alla domanda, il fatto che sia un'iniziativa costituzionale è la forza di questa iniziativa. Non entrerà in vigore il giorno dopo che l'avremo votata, questo è un dato di fatto, ma votiamo il principio, vogliamo che i denti siano assicurati, vogliamo che il 20%, anzi di più, il 28% della popolazione, che il 5,8% è chi rinuncia completamente, ma il 28% dice che ritarda per andare al dentista, ma lo sappiamo, abbiamo molti ticinesi che non possono sopportare una spesa più di 2.000 franchi al mese, e anche queste statistiche sono chiare. E ricordo e termino dicendo che una carie trattata subito può costare 150-300 franchi, mentre la stessa carie ignorata, con poi una, si parlava prima di cura della radice, corona, l'impianto, può costare subito dai 2.000-6.000 franchi. Quindi si tratta di anche intervenire subito, fare in modo che la popolazione abbia la profilassi, che si possa curare le carie appena iniziano, come dovrebbe essere per tutti, anche per risparmiare tutta una serie di costi che poi diventano importantissimi.
0: Ecco, a questo proposito però c'è anche la questione, che è un argomento molto, forse l'argomento principe anche dei contrari, uno almeno dei principali, è quello della deresponsabilizzazione del paziente. Insomma, l'idea che con la copertura assicurativa la prevenzione diminuisca, perché tanto le cure sono pagate, quello che diceva un po' lei prima, Patrick Rusconi, è visto che ho comunque il prelievo sul salario, allora tanto vale che faccio tutte le cure necessarie e forse non necessarie. Ecco, sentiamo ancora prima brevemente cosa ci hanno detto i due dentisti sulla deresponsabilizzazione. A loro, per agganciarci, visto che al momento in Svizzera non c'è un sistema di copertura, ma ci sono le assicurazioni complementari, ho chiesto proprio se ho cominciato a chiedere se nella loro pratica quotidiana questi pazienti che hanno già una copertura si prendono meno cura dei loro denti. Sentiamo.
3: No, assolutamente no. Io purtroppo non ho pazienti che adorano farsi torturare dal dentista, anzi, sono ben contenti di venire giusto per fare la pulizia annuale e il controllo, e grazie a questo sperano di avere meno problemi possibili, ed è effettivamente così. Prima si riescono a intercettare le problematiche e meno è difficoltoso anche per il paziente curarle. Quindi sicuramente il fatto di avere più accessibilità alle cure primarie di controllo e pulizia fa sì che i pazienti vengano soprattutto per quelle.
4: Qui è difficile generalizzare, diciamo che quello che io ho già notato, ho già sentito nella mia attività personale, è quel paziente che mi dice: vabbè, tanto paga l'assicurazione, quindi puoi fare magari anche il lavoro più costoso. Se parliamo di controllo dei costi, per esempio, uno dei fattori che fa sì che i costi odontoiatrici sono comunque molto più stabili rispetto ai costi nella medicina generale è proprio il fattore che alla fine il lavoro viene pagato dal paziente privatamente, e questo ci dà una regolamentazione, una responsabilizzazione da parte nostra di offrire la soluzione ideale, sempre comunque considerando di non esagerare quei costi, e poi anche il fatto che si arriva a un punto dove poi il paziente ha il suo budget e bisogna trovare quello che è ideale. Non vuol dire per forza di minor qualità, può essere di buona qualità, funzionale e tutto, però con un occhio al borsellino, e quello con l'assicurazione obbligatoria va un po' a farsi perdere.
0: Ecco, Danilo Forini, lo abbiamo appena sentito, anche qui le posizioni sono abbastanza diverse, ma ecco, i dentisti che la pensano come Lorenzo Reali avvertono proprio che un'assicurazione obbligatoria sposta risorse dalla prevenzione che ha citato lei prima, quindi curare la carie subito e non intervenire dopo, e deresponsabilizza il paziente, e anche a sostegno di questa tesi citano il grande successo del servizio, ad esempio, scolastico e della diminuzione dagli anni 60 a oggi delle carie nei ragazzi del 93%. Ecco, ha senso quindi ribaltare completamente un sistema per intervenire su una casistica comunque limitata?
2: Ma l'esempio del servizio scolastico è perfetto, perché abbiamo visto come con un servizio pubblico generalizzato abbiamo migliorato in maniera incredibile l'igiene dentale, la salute dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Ma cosa succede? Che abbiamo delle testimonianze, abbiamo ad esempio una ragazza che dice: a 23 anni ho scoperto 3 carie grandi, dopo le medie non ero mai più andato dal dentista, non avevo i soldi. Le cure a 23 anni sono durate mesi e sono costate una fortuna. Ed è quello che succede, che ci raccontano i dentisti, che i giovani, un po' perché non hanno i soldi in quell'età, un po' perché non ritengono importante la salute dentale, finito questo momento di cura pubblica, si disinteressano del problema e poi si ritrovano, e forse l'abbiamo vissuto molti di noi, con grandissimi problemi in età, da giovani adulti ai denti, e dopo lì i problemi diventano da 2, 3, 4, 5 mila franchi, ma soprattutto diventano dolorosi e in alcuni casi, non dimentichiamolo, anche pericolosi per la salute. Quindi l'idea è proprio di lavorare sulla prevenzione. Il modello non è quello della LAMAL, quindi non stiamo parlando di questo. Il modello della LAMAL, l'ho sempre detto, lo ripeto, è fallimentare, è un modello che non funziona e che non può funzionare neanche per i denti. Il testo dell'iniziativa non chiede questo, chiede un'iniziativa, un'assicurazione generica. Possiamo fare l'esempio già fatto prima degli infortuni, che già oggi interviene: se ci cadiamo, ci rompiamo un dente, interviene l'assicurazione infortunia, e lì non c'è un'esplosione di costi, c'è un catalogo. Ci dice che ogni anno è discusso tra i dentisti, responsabilizza i dentisti, perché non è solo il paziente che deve essere responsabilizzato, ma anche il medico, il dentista, eccetera, ma questo è un altro discorso. E si interviene secondo questo catalogo, poi se qualcuno vuole qualcosa di più lo pagherà oltre. Ecco, questo è il modello che vogliamo, che, come detto, non andiamo a votare a giugno, andiamo a votare il principio, che poi avremo tutto il tempo di costruire. Ad esempio, se si definisce che l'igiene mentale, andare dell'igienista, è una volta all'anno, sarà una volta all'anno, non è che si andrà 2, 3, 4 volte all'anno perché tanto paga la casa questa assicurazione. Se l'assicurazione paga una volta all'anno, sarà una volta all'anno. Quindi si tratta proprio, come lo facciamo con i bambini, di poterlo fare anche con gli adulti e gli anziani, soprattutto perché sono anche gli anziani che hanno poi fatica, fanno andare dal dentista quando hanno più problemi, poter garantire questo intervento di base, che con meno soldi evita poi degli interventi più cari.
0: Patrick Rusconi, appunto, lo dicevamo, il servizio dentistico, tanto per i favorevoli quanto per i contrari, tutti lo celebrano il successo, appunto abbiamo detto meno 93% di carie nei ragazzi, però arriva a 15-16 anni e si interrompe. E quindi poi c'è questo buco, noi facciamo di tutto per i denti dei ragazzi fino a 16 anni e poi si devono arrangiare.
1: Ma sì, però è un po' l'esempio che ha preso collega Forini, un po' lo contesto, nel senso che bisogna anche avere appunto questo senso di responsabilità. È vero che dopo a quell'età lì, a 16 anni, bisogna sensibilizzarli, prendersi cura dei propri denti, abbiamo tanto di come si dice, di prevenzione, di informazione, le stesse famiglie, non perché poi a 16 anni bisogna interrompere, magari ogni tanto ripetere: mi raccomando, prenditi cura dei tuoi denti, così, perché poi se il contesto va nella direzione chi se ne frega, non mi prendo cura dei denti, che poi tanto nel momento che avrò bisogno ci sarà una copertura totale di quello che sono le le mie cure, questo anche no, questo lo Stato non deve sostituirsi alla responsabilità individuale, e questo non va bene, non lo condivido. Io voglio tornare indietro di due punti. Abbiamo parlato prima di libero mercato. Ecco, il libero mercato con questa iniziativa diventerà incontrollabile. Faccio degli esempi: perché i premi della cassa malati aumentano così esponenziali ogni anno? Perché c'è troppa offerta, c'è tanta offerta sul mercato. La stessa cosa, andremo anche qui in una direzione di tanta offerta. Basti pensare che se noi applichiamo un'assicurazione cantonale senza mettere dei limiti, sì, lui dice benissimo si metteranno dei limiti, ma oggi i limiti non li abbiamo sul tavolo, un qualcosa di preciso. Avremo, secondo me, un attacco alla diligenza, un po' come gli studi dei fisioterapisti. Avremo tanti igienisti che entreranno da quello che è dall'Italia, vedremo sorgere dei centri medici, dei centri igienisti, e tutto questo poi perderemo il controllo. Oggi pagheremo 0,8% di aliquota, e nel poco tempo si dovrà aumentare questa aliquota per finanziare questo. E se non si può aumentare, perché probabilmente ci saranno sindacati e non sindacati che si metteranno di traverso su questo aumento di percentuale, sarà ancora lo Stato ad intervenire. E poi nel 2000, perché è rimasta di tanto tempo anche questa iniziativa? C'è anche da dire che nel 2018 agli iniziativisti era stata fatta una proposta ben chiara e precisa del valore di quasi 8 milioni.
0: Sì, erano i 150 franchi ai beneficiari di RIPAM.
1: RIPAM, che ai tempi erano 60.000 persone che ne potevano beneficiare. Se questa iniziativa, se questa controprogetto veniva accettato, oggi sarebbero state 105.000 persone che ne potevano beneficiare, questi 150 franchi. Allora anche lì bisogna capire dove si vuole arrivare, perché dire no a qualcosa che secondo noi, secondo già i tempi là il Consiglio di Stato funzionava, anche no, e nello stesso tempo però c'è da dire che quella cifra lì di 8 milioni poi è entrata nel giro della RIPA, non è che lo Stato se
0: senza destinazione specifica,
1: specifica, perché quei tempi là era mirata.
0: Ecco, all'epoca gli iniziativisti avevano definito elemosina un po' questo tentativo di controprogetto. Ma restiamo, Danilo Forini, un attimo sui costi. Anche lì dal fronte del no viene citato spesso questo dato: decennio 2012-2022, costi delle cure dentarie 5% di aumento, stesso periodo la MAL 35% di aumento. Lei ha già detto non sarebbe il modello la MAL, ma cosa garantisce che comunque non ci sarà questo assalto alla diligenza e che l'odontaiatria, ce la farò, non segua la stessa curva una volta approvata l'iniziativa?
2: Ma perché noi con questa iniziativa vogliamo magari anche mettere già a fare un passo in avanti, stiamo andando nella direzione di una cassa malati unica, pubblica, con premi proporzionali al reddito per i denti, come l'assicurazione infortuni, come l'AVS. Quindi non succederà perché il modello non è quello, ma è un modello controllato da un ente unico, da un ente che potremo costruire, la politica potrà costruire. Non sarà, come stiamo vedendo per altre iniziative, la sinistra che è la maggioranza in questo paese, quindi sarà comunque la maggioranza di questo paese, che attualmente è di destra, che potrà mettere tutti i paletti del caso. Ed è questo che chiede l'iniziativa: un principio di poter dire che i denti sono importanti, che non dobbiamo fare in modo che chi ha i soldi vada al dentista e chi non ha i soldi rinunci, e che poi metteremo dei limiti con una cassa malati unica, quindi un'assicurazione unica cantonale, che dirà cosa si può fare e cosa non si può fare, e che magari potrà essere l'esempio a livello svizzero con un'iniziativa simile anche poi per i medici, per i fisioterapisti e per tutto quello che è stato citato. Quindi non è vero che ci sarà un'esplosione di costi, ripeto, lo vediamo già con l'assicurazione infortuni. Non è che adesso uno quando si spacca un dente perché cade a mountain bike c'è la corsa a volersi far trapanare a tutti i costi, perché tanto me lo paga l'assicurazione infortuni. Se mi sono rotto, solo scheggiato un dente, e evito di andare a farmi traponare, nessuno, l'ha detto anche la dottoressa Lunghi mi sembra, è contento di andare al dentista. Penso che sia una cosa molto differente che andare dal fisioterapista o dal dentista. anche se ogni tanto i fisioterapisti fanno agiscono
5: dolore, provocano
2: anche
5: dolore.
2: Loro, però nessuno è contento di andare dal dentista, ma quindi magari approfittiamo anche per questa iniziativa. È importante andarci, perché se trascuriamo i denti poi arrivano malattie cardiovascolari, arrivano problemi di diabete, arrivano problemi a salute molto importanti. A oggi un terzo della popolazione ticinese rinuncia a questo, perché alla fine del mese non c'hai soldi, quindi non è questione di responsabilizzazione. Alla fine del mese non ho i soldi per pagare 2-3 mila franchi di dentista, perché so che se vado andrò a finire lì, e quindi ritarda finché la situazione diventa terribile. Noi questo non lo vogliamo, e vogliamo un principio costituzionale per bloccare questa situazione, e poi vedremo come applicarlo in maniera regolamentata e precisa.
5: Senta, padre Crosconi, siamo in conclusione, ma ancora una domanda un po' provocatoria mi sorge, perché appunto voi citate il settore delle cure dentarie come esempio di contenimento dei costi. Ma allora perché non proporre di applicare il modello delle cure dentarie anche alla lamalla a questo punto?
1: Ah, è bella domanda. Questo ormai è quello che la lamalla, sappiamo che è dettata dalla Confederazione, dunque è vero sì che a livello cantonale qualcosa si può fare sicuramente, però è come muovere un pachiderma. So che il DSS, anche nelle nostre commissioni abbiamo tanti di questi messaggi per poter riaddrizzare un po' la baracca, ma non è così evidente. Invece qui abbiamo un principio che funziona, un principio che è funzionato fino ad oggi, e sarebbe peccato stravolgere questo principio per andare in un buco che probabilmente non ci si tirerà più fuori. Ecco, e c'è da dire una cosa, che noi siamo sul principio attenti ai bisognosi su quello che sono le cure dentarie, non per niente, questo lo sa anche il collega Forini, in commissione abbiamo ancora 2 mozioni pendenti, non peraltro abbiamo anche avallato la figura del dentista cantonale al 20%, perché anche durante i nostri dibattiti in commissione abbiamo detto più volte che abbiamo bisogno anche dei consigli e una linea guida dal dentista cantonale. Dunque andare adesso a approvare questa iniziativa popolare, a mio avviso si andrebbe poi perdere gli aiuti mirati di chi ha bisogno, che ne abbiamo nei commissioni sul tavolo. Dunque è abbastanza pericoloso entrare in qualcosa che a nostro avviso non è così chiaro.
5: Ecco, insomma, lo abbiamo capito, le posizioni sono decisamente distanti e la campagna è ormai entrata nel vivo. Ad avere l'ultima parola, come sempre, saranno però i cittadini ticinesi che si recheranno alle urne il 14 di giugno. Da parte mia ringrazio ancora gli ospiti e auguro una buona giornata a chi ci ascolta. Modem torna domani.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Radiogiornale.
7: Buongiorno da Monica Fornasie. Il Giro d'Italia in Ticino, strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli ambasciatori dell'Unione Europea non lasceranno Kiev, è la prima risposta alla Russia dopo l'invito alle rappresentanze diplomatiche ad andarsene per imminenti bombardamenti. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Con la tappa tra Bellinzona e Cari, il Giro d'Italia porta il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri ci saranno disagi al traffico. John Robbiani fa il punto con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
8: Abbiamo 2 gare, la gara e-bike che partirà alle 12:25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13:45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11:45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18:30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
9: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
8: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11:45 alle 16:15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18:30.
9: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
8: è una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, chiediamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
9: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
8: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
9: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
7: Il sindacato del personale dei trasporti, SEV, esprime preoccupazione per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina dei quali in Ticino. In una nota redatta ieri sera al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEV chiede all'ex regia, in particolare, parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite e al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. È arrivata la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nella Moesano. Un'allerta moderata ma che segnala un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Ci dice di più Anna Valenti.
10: Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bevite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20 gradi. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 i 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara e attribuita dagli scienziati al cambiamento climatico. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
7: E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di bombardare il cuore della capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche esortate ad andarsene finora hanno reagito e Mosca ha rinnovato l'invito. Gli aggiornamenti da Kiev con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
11: È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katerina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. dopo 4 anni di bombe, non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
7: Israele e Libano sono di nuovo in guerra. Intensificheremo le operazioni militari, ha detto ieri sera il premier israeliano Netanyahu dopo l'ennesimo scontro con Hezbollah lungo la linea di demarcazione dei due paesi. La popolazione della periferia di Beirut ha iniziato a fuggire in massa. E anche in Iran ci sono state operazioni militari nella notte. Washington ha dichiarato di aver colpito siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha commentato così le operazioni della notte: in un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire. Naima Chicherio.
12: Dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese, come sappiamo, che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
7: E noi ci fermiamo qui adesso, spazio allo sport.
13: Lo sport.
14: Buongiorno da Patrick Locatelli. Alle 13.45 a Bellinzona scatta la 16ª e forse decisiva tappa del Giro d'Italia, con il traguardo fissato dopo 113 chilometri a Cari in maglia rosa. Lo ricordo, c'è il danese Vingegaard. Ai mondiali di hockey si chiude la fase a gironi e ci offre alle 20.20 il big match tra Svizzera e Finlandia. La vincente si accaparra il primo posto nel gruppo di Zurigo. Entrambe le selezioni sono a punteggio pieno. L'inviato Lorenzo Boscolo.
15: Un po' troppo caldo, sembra quasi che siamo in Ticino in giugno o agosto, ma a me non mi piace il tempo caldo, a parte questo tutto va bene.
16: Caldo torrido anche a Zurigo. Yankadio non si scompone dopo il bel gioco offerto anche contro le squadre minori. Da stasera si fa sul serio.
15: Non possiamo cambiare tutto, perché alla fine ha una squadra che è capace da giocare. La cosa che è importante è che dobbiamo lo fare in modo ancora più disciplinato. Una partita di hockey non si vince mai nella zona neutra, ma si può perderla se non siamo disciplinati nel puck management. È chiaro, quando è 5-6-0 puoi provare delle cose così, ma in quarto di finale così non ci saranno più partite così, tutto sarà più stretto.
16: Yankadieu ci sta abituando, quando la serata lo permette, a dei ritocchi in corsa. Ad esempio Rochette nell'ultima partita contro gli ungheresi è stato tolto ed inserito invece tra i due Lions, Andrighetto e Malgin, Turkauf.
15: Dipende dalla serata, dipende dall'avversario, dipende un po' le mindset della squadra. Anche ogni tanto si vede che i ragazzi provano, e una serata dove magari le cose sono più difficili è importante, anche come staff adesso quando cominciamo questa fase di knockout, che dobbiamo portare serenità sulla panchina. Ci sono delle serate dove ho un po' più di pazienza e ci sono delle serate dove ho il feeling che ho bisogno di cambiare più veloce.
16: Assetto modificato ad hoc per la Finlandia, Turkauf confermato in linea con Malgin e Andrighetto, Bechler inserito con Berci e Niederreiter, ancora indisponibile purtroppo Pius Suter.
14: La Germania ha battuto ieri la già condannata Gran Bretagna per 6-3, oggi sempre nel gruppo dei rossocrociati, Ungheria contro Lettonia, Stati Uniti, Austria. A Friburgo l'Italia non è riuscita a mantenere il suo posto nell'elite mondiale, sconfitti nello scontro salvezza dalla Slovenia 5-1, gli azzurri sono quindi retrocessi. Ieri intanto altro exploit della Norvegia, che ha sconfitto 4-1 la Cechia, entrambe dunque qualificate assieme alla Canada, l'ultimo posto se lo contendono oggi nello scontro diretto Slovacchia e Svezia alle 20:20. C'è anche Cechia contro Canada. Alla Roland Garros, la Svizzera alla femminile, dopo le vittorie di Bencic, Bandecchi, Teichmann e Golubic, cerca l'amplen al primo turno con Simona Waltert opposta alla ceca Siniakova. Prima di chiudere il calcio, buone notizie per Leo Messi, che dovrebbe farcela per il mondiale. L'infortunio subito l'altra notte con Miami si tratterebbe soltanto di un affaticamento muscolare. In Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg dell'ex Lugano Moura, che era retrocede dopo 29 anni. Chi non è retrocesso, anzi ha conquistato un posto storico nella prossima Champions League, è il Como. Se ne è parlato ieri a tempi supplementari con Nicola Nenci, giornalista della provincia di Como.
13: La cosa fondamentale di questo progetto è che si sta scrivendo una pagina nuova del calcio italiano. E in un anno in cui per la terza volta l'Italia non va ai mondiali e in un anno in cui tutte le squadre italiane sono finite fuori dalla Champions al primo turno serio, è arrivata una squadra che gioca un calcio che in Italia non gioca nessuno. Gli appassionati di calcio italiani dicono questo: ah, guardo la Champions, finalmente sembra un altro sport. Ecco, Como, il Como sta facendo un altro sport. E questo è il valore, perché credo che addirittura, posso esagerare, ma io credo che il Como possa diventare un modello per il calcio italiano in futuro, per capire come si può essere attrattivi. Detto questo, questa società ha chiesto, ha organizzato un calcio attrattivo per poter essere visto, guardato e per poter incuriosire i turisti, gli stranieri, e ha costruito tutta questa vicenda su questa filosofia, e assieme hanno costruito tutta una parte commerciale molto molto importante, che sta crescendo a vista d'occhio settimana dopo settimana, perciò c'è anche un progetto di tipo commerciale molto importante che sta accompagnando la squadra. È un progetto trasversale, c'è lo sport, ma non c'è solo lo sport, c'è anche tutto il resto.
14: È tutto per lo sport, buona giornata.
17: Buongiorno a tutti, bentornati a Casa Svizzera, ma soprattutto bentornati a noi, cioè torniamo ad essere coinquilini, Alice Pedrazzini.
18: Io, te, sì. Chi ci ascolta e qualcun altro.
19: Ciao, sono Camiraste e questa è Casa Svizzera. Vuoi mandare un saluto a chi ci ascolta, agli ascoltatori e le ascoltatrici di Casa Svizzera?
20: Grazie mille a tutti e spero di vederci una volta in gara.
19: In gara o magari oggi, te durante il Giro d'Italia, magari ti vedono.
20: Certo, ci sono per il Giro d'Italia in Svizzera, è un'etappa molto interessante e non vedo l'ora.
17: Grande Camirast, ci hai fatto sognare durante gli ultimi giochi olimpici, ma soprattutto, insomma, ormai lei è un'antenna ufficiale di Casa Svizzera.
19: Ieri a Bellinzona, alla Commercio di Bellinzona, grazie all'organizzazione della Claro Pizzo, una chiacchierata bellissima con Ella De Ossola, sì. Abbiamo scoperto due cose, Fabri.
17: Uno.
19: Allora, lei odia il freddo e, attenzione, odia salire sugli ovetti, avete in mente queste funivie? Dice è un incubo per lei. Hai sbagliato sport.
17: Certo, hai sbagliato vita proprio in generale.
19: Però dice che, vedi, fa capire anche lei. Ieri, devo dire, ha veramente detto tante cose e l'abbiamo capito che è molto umana. Sì. E mi ha detto che prossimamente potrà ripassare a casa svizzera.
17: Bene,
19: chi lo sa.
17: Bene, intanto però magari trovatela, cercatela, perché tanto parla italiano in una maniera incredibile.
19: L'ha imparato
17: bravissima.
19: Così, l'ha imparato così. Ha detto tantissimi ski man sono italiani, ho voluto imparare, ho preso a un certo punto un libro e ho imparato.
17: Lì capisci tutto, però.
19: Quindi oggi, se la incontrate, l'ha detto anche lei, oggi è un grande giorno per la Svizzera italiana, passa il Giro d'Italia, sì. Lei sarà probabilmente appunto a Bellinzona, poi a Cari, se la vedrete potrete tranquillamente parlare in italiano con lei.
17: Sì, c'è anche in giro Wendy Holdener, mi dicono, giusto per capire, ma sono veramente tantissimi VIPs che quest'oggi animeranno un po' tutta la Svizzera italiana, in realtà soprattutto la parte del bellinzonese, fino ad arrivare a Cari. Noi ci saremo, ci saranno i nostri inviati, Antonio Bolzani alla partenza di Bellinzona con una diretta che partirà proprio tra poco, insomma, fondamentalmente, e poi durante il pomeriggio Axel Belloni, Paolo Guglielmoni, tanti ospiti in quel di Cari per raccontare tutto quella che è questa grande emozione che stiamo vivendo con il Giro d'Italia che scollina, arriva anche dalle nostre parti. Ci sarai anche tu?
19: Io ci sarò anche, Molare, alla curva, quella curva lì, quella dove vedi tutto.
17: Certo, vedo.
19: Ne
17: vedo.
19: Vedi diverse, ve la racconterò anche da lì. Direi che abbiamo delle persone che sono pronte a entrare,
17: sì,
19: perché casa svizzera è così. Sono tante.
17: Bellissimo incontro.
19: State collegati con noi. Ci ascoltiamo una canzone e poi ve li presentiamo.
17: E noi ci prepariamo. A tra poco.

0: E chi ci guarda su RSI la 2 lo vede che lo studio è, diciamo che di colpo si è riempito. Eravamo noi due con Camirast un attimo fa, Fabrizio Casati, sì. E di colpo c'è tantissima gente che ci ha raggiunto.
1: E noi siamo solamente contenti di ospitare dei ragazzi che fanno delle cose che ci piacciono particolarmente raccontare. Allora, è un progetto che si chiama Ultralab, ma ci arriviamo presentando, se sei d'accordo Alice, tutti quelli che sono i protagonisti di questo racconto.
0: Allora, alla tua destra io vedo che c'è Josef. Buongiorno Josef.
2: Buongiorno.
0: Come stai Josef?
2: Bene.
0: Bene, grandissimo, ci avete raggiunto. Spostandoci un attimo più in là abbiamo Claudio, il musicista Claudio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. E poi lì accanto abbiamo...
4: Manuel. E sono molto contento di essere qui. Io mi sento, prima mi sentivo come se fossi un pugile che stesse per andare sul ring.
0: No, e chi tiri i pugni?
4: No, non tiro, li tiro con le parole.
0: Bravissimo.
1: Bravo. Ti saluta Ruby Belge, tra l'altro a questo punto lo possiamo dire senza problemi. Poi ancora
0: alla mia sinistra chi abbiamo?
5: Buongiorno a tutti, sono Matteo.
0: Matteo, grande amante della natura.
5: Natura, animali, poi anche la passione per la cucina e la meteorologia.
0: Meteorologia pure, questo caldo.
1: Ti saluta Binaghi in questo
0: anche
1: caso.
0: Qua, sì. Anche questo caldo, come ce lo spieghiamo?
5: È arrivata una ondata di caldo un po' precoce perché appunto... Siamo già solo a maggio, come se fossimo a luglio.
0: Hai capito Fabri, che qua non abbiamo più bisogno di fare collegamenti.
1: Io un collegamento però ce l'ho per Manuel, perché oggi è una giornata particolare per la tua mamma Isabella, giusto?
5: Sì, auguri, volevo fare auguri alla mia mamma che compie 59 anni, e auguri mamma.
0: Auguri!
1: Tanti auguri anche da parte nostra. E poi vicino ad Alice mi sposto e c'è Steven, ciao Steven.
6: Buongiorno, sono Steven.
1: Sì, lo sapevo, e tu che passioni hai?
6: Io ho tante passioni, sport, tante.
0: E poi Steven, una in particolare, dicevi la tecnologia.
6: Sì.
0: E come si chiama questo progetto che ti piace tanto?
6: Questo progetto si chiama Ultralab.
0: Ultralab, e qui si arriva subito, subito, dritti, dritti, da Antonio. Antonio che, diciamo, arrivi dritto, dritto dalla Clinica Santa Croce con questo progetto che... ci mette insieme un po' la robotica, un po' l'elettronica, l'inclusione sociale. Ci porti tutto
7: esatto,
0: questo?
7: Esatto, è un progetto che nasce un anno e mezzo fa su proposta della dottoressa Saito e che ci accomuna in primis per una passione comune che abbiamo in tutto il gruppo per la tecnologia, ed è un progetto dedicato all'autismo. In questo progetto è nato come un laboratorio abilitativo e si è da subito però evoluto con la creazione di alcuni prototipi di elettronica che abbiamo visto essere funzionanti e funzionali per qualcuno, e quindi dopo qualche mese abbiamo detto no, che non siamo semplicemente un laboratorio abilitativo e abbiamo voluto darci un nome. Il nome è Ultralab, e ricordo la prima presentazione pubblica, sì, che abbiamo fatto è stata durante una nostra visita alla sede di Google di Zurigo, quando Manuel appunto annunciandoci in ricezione dagli uffici di Google ha detto...
0: Cosa hai detto?
4: Siete ragazzi di Ultralab?
0: Vai vai vai, ripeti.
4: Siete i ragazzi di Ultralab? Sì, siamo noi. Tradotto e adattato dall'inglese. Perché, cioè, prima la primissima presentazione, subito, partiamo dritti. Google in inglese, non in italiano. Quindi...
0: E cosa gli hai detto?
4: Siamo noi. E poi abbiamo fatto un...
1: Esatto, i supereroi sono arrivati, è fatta, esatto. Mettetevi comodi perché presentiamo, tra l'altro, Antonio, posso dire senza paura che Manuel è il vostro portavoce
7: assolutamente,
1: ufficiale,
7: assolutamente.
1: Ed è per questo motivo che io gli cederei la parola, Manuel, se sei d'accordo,
4: sì,
1: perché vorrei che tu presentassi il progetto Ultralab. Posso dirtelo sicuramente,
4: sì, sì,
1: meglio
4: sì,
1: di quello che ha fatto Antonio.
7: Certo.
0: Antonio ha ragioni, tra l'altro.
1: Garantito.
4: Ti ringrazio. Ma per partire, diciamo, il progetto Ultralab, diciamo, è un posto che nasce anche un po' dalla necessità di poter portare quello che ho dentro. Cioè, mi spiego, abbiamo questi ragazzi con questa neurodivergenza che spesso hanno degli interessi molto specifici. Non so, il videogioco giapponese fighissimo. Io ne parlo, ad esempio, con i miei compagni di scuola e però... c'è come una sorta di differenza, non riesco bene a trovare una connessione, ma anche perché la mia testa pensa, io penso in un altro modo.
1: Diversamente.
4: Diversamente,
1: sì,
4: esatto.
0: Sì, spettro autistico, sì.
4: Esattamente. Invece Ultralab è un posto in cui io posso trovare delle persone che, quando qualcuno mi dice ti capisco, mi capisce fino in fondo, perché ha la mia stessa visione del mondo, e per ritornare a quegli interessi assorbenti io posso portarli dentro il laboratorio, e non è una cosa che rimane dietro quattro mura.
0: Manuel, quanto è difficile spiegare quando devi spiegare alle persone lo spettro autistico e dire come funziona la tua testa? Quanto è difficile? Come fai a spiegarlo?
4: Allora, in verità, spiegarlo è semplicissimo. Quello che non è semplice è il fatto che anche culturalmente non è ancora così, purtroppo, accettato il
1: capito,
4: fatto.
1: Capito, forse, compreso,
4: capito.
1: Mi viene da dire, più che accettato.
4: Sì, sì.
1: Ed è per questo motivo che esistete voi come progetto, come Ultralab, e in più fate delle cose incredibili.
0: Non vuol dire occupare il tempo.
1: No, ma non è che io proprio non potrei neanche minimamente pensare a quello che riescono a fare loro.
0: Matteo, cosa ci avete portato qui?
2: Abbiamo portato
0: Aspetta che non si sente. Cosa ci avete portato qui? C'è una scatoletta verde.
2: Si chiama AudioPass. Basta appoggiare una tessera programmata col telefonino e fa partire una traccia programmata.
0: E qua io guardo anche Antonio. Antonio, ti chiedo cosa avete creato, perché metti una tessera, per chi è tutto questo?
7: Allora, questo progetto è appunto il nostro primo prototipo funzionante, ed è un progetto che nasce per insegnare i numeri ai non vedenti. Quindi ci sono delle schede tattili,
1: sono queste come mano io,
7: che hanno l'indicazione del numero in rilievo per capire la forma grafica del numero, della quantità, quindi i pallini che si vedono sotto sono la quantità, e della scrittura in braille. E in questo modo, passando la tessera sopra il nostro audio pass, vai,
1: faccio.
7: Proviamo,
1: vediamo, vediamo, un po',
7: vediamo se funziona. I grandi progetti di solito
4: vediamo.
7: Non funzionano in presentazione.
3: Numero 3.
1: Ed è il 3. Quindi io in mano ho la tesserina con appunto il braille, che è il numero 3. E poi quando passa così, guarda qua.
3: Numero 3.
1: E sentite che fa anche tut, che sono tre volte. Quindi numero 3. Facciamo un esempio col 2.
7: Vai.
1: Pensa se non funziona il 2.
4: Aspetta, no,
7: vediamo.
4: No,
7: funziona.
3: Numero 2.
1: È lì che parla.
0: Funziona. Steven, cos'è stata la cosa più difficile da fare in questo progetto?
6: Secondo me è tutta la parte dell'elettronica, e poi trovare la voce che si adattava, tipo scegliere la voce o da donna o da maschio.
1: Giusto, è vero, è vero.
0: Josef, cos'è stato invece la cosa più bella da fare?
8: Beh, io sono un nuovo in questo progetto, quindi non ho partecipato alla creazione dell'audio pass.
0: Invece Claudio, se ti avvicini un pochino al microfono, possiamo chiederti a te invece cosa ti è piaciuto fare.
9: Io ho dovuto riparare alcune schede.
7: Esatto, Claudio è un po' la parte tecnica attualmente del laboratorio.
9: Più o meno.
7: Stiamo appunto facendo altri di questi apparecchi per una persona non vedente che ha piacere ad ascoltare alcune canzoni, e vogliamo che possa farlo in autonomia, e questo è proprio il senso poi del progetto, quindi dare autonomia, dare accessibilità, e poi magari Manuel ci spiegherà il nostro concetto di accessibilità.
1: Certo, assolutamente. Tra l'altro, prima di mandare il prossimo brano musicale, adesso ho staccato il pass, te lo faccio prendere in mano. Apri, come hai fatto vedere a me prima durante la nostra pausa, per farvi capire cosa c'è dietro. Ma che artigianale,
7: sì,
1: c'è tecnologia pura.
7: Stampato, guarda, tutto in clinica Santa Croce con la nostra stampante 3D.
1: Guardalo qua, mi permetto. Eccoli. Quindi questo è quello che siete riusciti a fare. Complimenti ancora una volta, grandissimi. Facciamo una bella cosa. Andiamo con Fulminacci, Maledetto Me, e poi torniamo, così Manuel ci racconti ancora tutto quello che sta dietro.
4: Spero.
1: Ma svelaci! Svelaci!

0: Maledetto me. Fulminacci con Maledetto me, questa è Casa Svizzera. Stiamo parlandovi di un progetto bellissimo che ci piace molto ed è il progetto Ultralab. Manuel, noi ci siamo messi d'accordo. Esatto. Abbiamo voglia di parlare di quella che è l'accessibilità in un progetto come questo, che abbiamo comunque scoperto anche grazie ai tuoi colleghi, perché questo
1: certo,
0: è.
1: Certo.
0: Ecco, quando io parlo di accessibilità, quanto è importante è e di che cosa stiamo parlando?
1: Ma è vero che di accessibilità se ne sente tanto spesso parlare. Diciamo, quello che è per noi l'accessibilità, io vedo l'accessibilità come semplicemente cerchiamo di fare qualcosa che sia un lucchetto che possa essere aperto da tutte le chiavi, cioè non un passepartout che apre tutte le porte, ma una porta con un lucchetto che può essere aperto da tutte le chiavi. Penso che questa analogia vada a spiegare l'accessibilità senza troppi intoppi e in modo semplice, modo accessibile.
2: Bravo. E fanno di segno di sì, di sì tutti a questo tavolo, hai detto una cosa bellissima.
0: Cioè, poi la cosa che mi viene da dire, correggimi se sbaglio Manuel, è che Ultralab alla fine mette insieme robotica, elettronica, che diventa un po' uno strumento per accessibilità e totale inclusione, e soprattutto certo, guardando anche a quello che è un concetto molto largo per aiutare anche altre persone. Certo.

0: e non va, su ciò che non funziona, ma ci concentriamo su quello che c'è, sul valore. Noi prendiamo le persone e le accettiamo così come sono. Ecco, diciamo
1: è che è perfetto. Cioè, è lì che parte. No, Antonio, direi che è lì che parte.
2: Si potrebbe estendere, diciamo,
0: certo,
1: ma magari, certo, ma magari tutti considerassero, certo, la vita in questo modo.
2: Questo, certo, punto di partenza, mm-hmm, il fatto che il laboratorio è stato fin da subito costruito insieme, dalla scelta del materiale alla disposizione dei tavoli negli spazi, non è stato un progetto calato sulla base di concezioni, certo, teoriche, mm-hmm, ma è stato un gruppo di persone che ha deciso di costruire qualcosa insieme, e questo è il risultato che direi ottimo.
3: Antonio Cagioni e la sua squadra, che è arrivata direttamente da Orsilina, dalla clinica Santa Croce, volevi chiudere giustamente, mm-hmm, Samuel, dicendo che ci sono delle
1: serate, Manuel,
3: mm-hmm, con delle serate, dicevi, cinema.
0: Esatto, diciamo la cosa, ecco, interessantissima che bisogna dire, diciamo, nell'autismo spesso l'interazione sociale è una palla, è una cosa, a volte può suonare un po' fastidiosa, così noi ragazzi sono stati i ragazzi stessi a chiedere un pomeriggio in più, perché prima ci trovavamo solo il lunedì mattina, adesso anche il martedì pomeriggio,
1: sì,
0: e organizziamo anche delle serate cinema, sono dei momenti di coesione di gruppo dove guardiamo un film, mangiamo la pizza, cioè vale la pena notare, cioè io dico a mia madre: mamma, io stasera vado in una clinica psichiatrica a mangiarmi la pizza. Cioè, se l'avessi detto un anno fa, invece ad oggi è una cosa assolutamente normale.
1: Ma certo.
0: Assolutamente.
3: Steven, quanto è bello questo gruppo, quanto è una famiglia.
4: Secondo me è tanto, e secondo me in futuro magari ci si espande, non lo so.
3: Bellissimo, bellissimo. Matteo, questa famiglia com'è?
5: Bellissima. Approfitto che volevo dire una cosa anche.
1: Vai, Matteo.
5: Io, per me non è sempre stato facile al laboratorio, perché non sono bravo nella parte tecnica e pratica, però, e tra l'altro volevo anche lasciare il laboratorio, però grazie a Antonio Cagioni qui presente e la dottoressa Saito ho deciso di continuare, e adesso sono molto contento della mia scelta perché mi trovo bene, ecco.
1: Ma beh, sai che hai detto una cosa bellissima, sono super contento di avertelo sentito dire, bravo.
3: E qua il musicista vuole dire anche
1: lui. Claudio? Come lui la parte tecnica la conosce bene.
3: Questa parte tecnica, avere questo ruolo sulle spalle.
6: La parte tecnica mi piace tanto, sicuramente.
1: Tra l'altro lui è un bassista pazzesco, eh? Cioè lui suona il basso, tutto quello che fa in quel mondo lì.
3: Giove, salutiamo anche qua, salutiamo tutti a casa, che è stato bellissimo avervi qua.
7: Sì. Grazie a tutti per averci ascoltato. Siamo molto felici di poter parlare di questo progetto.
1: No, grazie a voi.
7: Magari possiamo espanderci.
1: Sì, certo. No, questa è l'idea, vi aiuteremo in tutti i modi, certo, possibili, certo, perché davvero meritate, e sicuramente i tanti messaggi che, grazie, stanno arrivando, anche il nostro numero di messaggi da WhatsApp corrispondono, certo, a quanto detto.
0: Ci fa molto piacere, anche se è vero, siete voi, diciamo, che date i colpi di scena. Questa volta colpo di scena nel colpo di scena, siamo noi,
1: sì?
0: Ho qui in regalo i due cappellini di Ultralab,
1: no!
0: Che io regalo, noi regaliamo,
1: mi passi il cappellino,
0: oh,
1: ma che,
0: grazie,
1: meraviglia
0: che noi regaliamo ai grandi conduttori di casa svizzera,
1: e allora
2: perfetti, fatta.
1: Che meraviglia, cappellino, esatto, ufficiale,
3: siamo
1: Ultralab,
3: parte della famiglia,
0: sembrate,
3: grazie,
0: due DJ, prima eravate due conduttori, adesso siete, invece, più tecnologici.
1: Questo è il colpo di scena finale che vi diamo noi.
3: Siete fantastici.
1: Grandi ragazzi, sì, grazie davvero.
0: Prego,
1: avanti,
0: grazie
1: così,
0: a voi.
1: Mi raccomando.
0: Questo è poco, ma sicuro.
3: Un applauso per lo fai.
1: Bravi.
3: Grazie.
1: Un po' di musica e torniamo, questa volta parlando di Bioticino, ma ci arriviamo tra un attimo.
3: Grandi,
1: grazie.
0: Grazie a tutti.

0: E Michael Bublé.
1: Attenzione.
2: Casa Svizzera.
1: Sì, a Casa Svizzera oggi succedono cose, vengono tante persone a trovarci, d'altronde questa è la vostra casa, la nostra casa. Tutto è pronto per dare ancora una volta il saluto al grande progetto che abbiamo ormai dall'inizio del nostro programma, che è un progetto che racconta del bio. È una collaborazione con Bioticino che ci piace tanto raccontarvi per raccontare le storie di quello che sta dietro al bio e per far capire che cos'è fondamentalmente il bio. Sei d'accordo?
0: Mi sento di risponderti che sì.
1: Grazie.
0: Andiamo tra la verdura, la frutta, le api, siamo sul piano di Magadino, siamo in un contesto molto particolare dove si coltivano anche dei percorsi di vita, di reinserimento, di autonomia, di fiducia, insomma, chi più ne ha più ne metta. Direi che noi abbiamo detto già tanto, però due persone sono venute a trovarci e diamo la parola a loro. Giuseppe Crosta, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, tu sei responsabile dell'azienda agricola biologica e sociale che si chiama Catibio, e dall'altra parte abbiamo chi invece si occupa più delle persone, dei partecipanti a questo progetto, Antonio Rossi. Buongiorno,
4: buongiorno,
0: ciao.
4: Buongiorno.
0: Allora, un piccolo dietro le quinte.
1: Anche due.
0: Giuseppe Crosta, cos'è successo questa mattina? Di tutto?
3: Sì, diciamo che per raccogliere le verdure fresche, per portarvele fresche, sapendo la passione per la cucina anche, sono incappato nel momento in cui partiva l'irrigazione, quindi ho fatto la seconda doccia.
1: Questo non lo sapevo. Aspetta, ma raccontiamola bene. Allora, noi ci siamo sentiti, siamo messi d'accordo per la puntata. Dico, sai che sarebbe bello far vedere anche un po' i vostri prodotti. Tra l'altro, per chi ci guarda su RSI, la 2 sono una roba che secondo me fa capire la croccantezza.
0: Di tutti i colori, sono i
1: sì,
0: colori.
1: No, ma poi capisci la croccantezza a vederla, quindi è una roba pazzesca. E lui dice: sì, tranquillo. Ma io mica avevo capito che tu abitavi ad Arzo, ma che Catibio fosse sul piano di Magadino. Dovessi andarla a prendere e poi tornare indietro e in più pure bagnato. Beh.
0: Allora, forse non tutti sanno che l'azienda agricola di Caritas Ticino, o più che altro che la Caritas Ticino avesse un'azienda agricola. Capita spesso, qua è già arrivato il primo messaggio in questo senso, vi capita spesso di dover dire no, ma c'è anche questo braccio, questo ramo?
3: Sì, sicuramente Caritas Ticino è conosciuta per tante attività che ha sul territorio e per il territorio. Diciamo che Catibio, l'azienda agricola, incarna pienamente il senso della vicinanza all'ambiente, alla sostenibilità, al tema dell'economia circolare, come Caritas Ticino sta portando avanti in questi
0: Antonio
3: questi
0: Rossi tempi. Portaci lì, com'è quando, se noi arriviamo da voi in questa azienda agricola con le persone, come dobbiamo immaginarcelo? Proiettaci lì.
5: In questo momento è molto bella, perché appunto è il momento della stagione bella, calda, e quindi è tutto colorato, è tutto fiorito in questo momento. E abbiamo piantato con i ragazzi delle aiuole per la biodiversità, che sono piene di camomilla in questo momento, di altre erbe officinali che, ecco, regalano emozioni.
3: Chi arriva in azienda, ecco, viene accolto dal sorriso di Antonio.
0: C'è una dolcezza nel tuo modo di approcciarti che mi stupisce tanto. E mi chiedo, tu la conoscenza del terreno la stai acquisendo insieme ai ragazzi e alle ragazze?
5: Assolutamente sì, provengo da un background completamente differente. Sì, insieme ai colleghi, insieme al nostro agronomo, sto facendo un percorso di conoscenza che a volte si traduce anche in un percorso parallelo, che è quello di vita privata, ecco, è un lavoro che si muove su due livelli.
1: Altro che
5: assolutamente il lavorare con la natura. Ecco, io sono una persona molto veloce a volte, che è un limite ed è un difetto in alcuni casi, e il fatto di avere a che fare con la natura mi sta insegnando proprio quello, l'avere pazienza,
3: rallentare,
5: guardare, che non è
0: guardare
5: sempre.
0: E vedere,
5: sì, esatto,
3: osservare, corretto,
1: sì. Certo, è più corretto. L'abbiamo detto, l'abbiamo capito, voi non siete solamente un'azienda agricola, c'è dietro comunque un discorso molto più ampio, l'abbiamo capito. Abbiamo anche detto, adesso c'è la camomilla, sì, ma qui avete portato un sacco di cose. Che cosa si trova dalle vostre parti?
3: Allora, noi facciamo un'azione biologica fatta seriamente, quindi parliamo esattamente di quello che viene prodotto in un luogo specifico in questa zona. Attualmente siamo verso la linea estiva, quindi prossimamente i pomodori, ma cipollotti, rapanelli, coste...
1: Ecco lì.
3: Sono queste qua.
0: Ma rapanelli lì... di tutti i colori, alzali un secondo, com'è possibile? Li abbiamo sempre visti, sono
1: io grande
0: rossi.
1: Fan dei rapanelli.
0: Ma hai visto di quanti colori sono?
1: Voilà, che meraviglia del
0: sono
1: creato.
0: Rossi, freschi,
3: eh?
0: Gialli, bianchi, come
3: certo.
0: Mai?
3: Sono varietà. Per esempio, parliamo delle coste, sì. che è più semplice e immediato. Le coste le conosciamo tutte bianche, classiche. Sì. In realtà esistono di varie, come dire, varietà, e in questo caso sono colorate, prospecie rara, perché ci piace anche sostenere i progetti in cui ci riconosciamo che hanno valore, quindi andiamo a riscoprire alcune produzioni per portarle alla conoscenza. La biocassetta per noi è un veicolo per portare avanti i nostri messaggi, i nostri valori.
1: Biocassetta.ch, tra l'altro, è quello che leggo sulla cassetta stessa. Che cos'è? Spieghiamolo magari per chi non sapesse come funziona questo, che secondo me è un progetto davvero geniale, ma anche facile da utilizzare per famiglie e sì. Per persone che vogliono avere a che fare con dei prodotti locali, agricoltura sostenibile, spesso e volentieri cose che non si trovano sul mercato locale, come abbiamo detto adesso con il discorso di prospecie rara. Insomma, c'è un mondo dietro.
3: Assolutamente, c'è un mondo dietro. Da dove nasce? L'idea è quella di recuperare una produzione che diversamente potrebbe essere, come dire, finire in un percorso anche di spreco. E quindi ci diciamo, perché lo facciamo con noi stessi, con le persone, diamogli una seconda vita, una seconda chance. E allora da lì l'idea di riqualificare, perché il mercato siamo noi. Sì. Quando noi decidiamo che questo prodotto, siccome ha questo difetto, non va bene, allora stiamo dicendo che tutti i prodotti devono essere omologati, mentre la natura non è così. L'uomo è diverso.
0: È un'azienda di seconde opportunità?
3: Io sono una seconda opportunità, io sono un cuoco.
1: Vero?
3: Certo,
1: non lo sapevo, ma che no.
3: Sì, condividiamo una passione comune.
1: Sei grande.
0: Dici di più.
3: Sono un cuoco, la vita mi ha portato davanti a delle scelte, e ne discutevamo stamattina in auto io e Antonio, e oggi sono qua con voi a presentare un progetto Catibio, avendo fatto un percorso di crescita personale e professionale da seconda scelta. Oggi difendiamo le seconde scelte. Viva le seconde
1: totalmente,
3: scelte.
1: Totalmente, totalmente.
0: Chi siamo per aggiungere qualcosa?
1: Ma no, niente. Stessa roba, immagino sia per te, Antonio. È andata un po' così, visto che parlavi di background diversi.
5: Assolutamente sì, condivido questo con Giuseppe. E sposo appieno quello che è un po' la nostra filosofia della nostra associazione, che è appunto tutta la parte di sostenibilità che concerne le seconde scelte, ecco.
1: Certo, che poi sono seconde scelte che fanno assolutamente la differenza. Tra poco torniamo a parlare di Catibio e ovviamente lo ricordo, biocassetta.ch. andiamo con gli ABBA, con Voulez-vous, scusate se poco, e poi torniamo ancora in diretta qui con Casa Svizzera.

0: Volevo parlare de bio ed è quello che stiamo facendo. Ti è piaciuto? No. Entrare così sugli ABBA è difficile.
1: Detto, appunto.
0: Trovami un modo buono per entrare sugli ABBA se non questo. Anche perché l'abbiamo detto, raccontiamo di cose che fanno la differenza, l'abbiamo fatto durante tutta questa nostra puntata. Dal 2013, tra l'altro, Cati Bio è certificata come Bio Swiss, un'agricoltura sostenibile, che sicuramente abbiamo capito nel giro di tutte queste conoscenze che stiamo facendo, è veramente molto più difficile avere a che fare col bio rispetto a quello che è una coltivazione normale. E però è proprio un'idea che bisogna portare avanti, giusto?
2: È una scelta.
0: Sì.
2: È una scelta di sposare questa idea. Perché questa idea ha un valore non solo, come dire, partendo dal presupposto che siamo quello che mangiamo, quindi meglio mangiamo, meglio saremo, più sano mangiamo, probabilmente più sano vivremo. Partendo da questo presupposto, come dire, la coscienza ci dice che le cose possono essere fatte in due maniere sostanzialmente, o bene o male.
0: Certo, lì che parla.
2: E scegliendo di fare il biologico, allora... scegliamo di far bene, che non vuol dire che chi non lo fa sta sbagliando, assolutamente, è solo una questione di scelta. Noi aderiamo a questo ideale perché ci riconosciamo totalmente nell'idea di salvaguardare l'uomo, prendersi cura dell'ambiente, delle persone e di tutto quello che possiamo.
0: Ecco, tra l'altro, scusami Ali, un'altra cosa che mi viene da dire, o come diresti tu che mi sento di dire, è che da poco tempo è passato anche un giorno importante che ha a che fare con le api. Se io parlo di api, apicoltura, insomma, voi ne sapete qualcosa, giusto?
3: Non così specificatamente.
0: No, voi nel senso come azienda,
3: come azienda sì,
0: intendo dire,
3: sì,
0: non voi come persone.
2: Ma io ho paura delle api.
0: È vero?
2: Sì, ho un certo timore reverenziale.
0: Però il miele?
2: Il miele mi piace.
0: Miele
2: buono.
1: C'è qualcuno in prima linea? Chi è in prima linea da voi?
2: Il nostro agronomo insieme al nostro collega Andrea Villa e Hassan, due percorsi speciali anche loro, splendidi, e si occupano, per carità sticino, di portare avanti le api. E tutto il tema dell'apicoltura, che è veramente veramente complesso, noi lo stiamo scoprendo adesso, noi ci avviciniamo, siamo all'inizio di questo.
1: Voi continuate a dirci percorsi speciali, fateci entrare un po' in questi percorsi. Abbiamo capito che anche per voi è stata una seconda scelta e siete molto felici, quindi è una seconda scelta che non per forza il piano Z è peggio del piano A, state facendo capire anche voi. Ma che tipo di persone arrivano da voi? Cosa cercano? Mantenendo anche l'anonimato, non dobbiamo raccontare i nomi, i cognomi.
0: Certo.
1: Insomma, però chi arriva? Raccontateci perché sono percorsi anche straordinari.
3: Sono percorsi straordinari perché arrivano un po' tutte le persone, un po' tutte le età, un po' tutte le etnie. Davvero gente diversissima tra di loro. E,
1: persone che sono cadute, si stanno rialzando. Come dobbiamo
3: Validare? Sono persone all'interno di un percorso, specificatamente quello professionale. E quindi sono persone che non stanno lavorando e prendono parte a un programma occupazionale, una misura del lavoro. O anche persone all'interno di percorsi migratori, per cui persone che arrivano sul nostro territorio e cominciano a scoprirlo. E la nostra relazione con loro è speciale, nel senso che è una relazione che si crea lavorando insieme, quindi la nostra maniera di rompere il ghiaccio e di entrare in relazione con l'altra persona è sporcandosi le mani e faticando insieme.
1: Anche sì. Perché è difficile, si sa che la natura ti porta ad avere un ritmo diverso, scandisce le giornate, quindi ci si può anche un po' riappacificare. Anna Maria Sgragen è venuta qui, lei è la futura capannara della Capanna Cava.
0: Certo.
1: E lei ha studiato appunto medicina forestale e diceva: io voglio riavvicinarmi alla natura, mollo tutto, ce l'ha raccontato recentemente qui a casa svizzera, perché la natura ha delle vibrazioni, è in armonia e tu entri in un contesto di armonia. Ma qua c'è anche tanta fatica, e quindi nella fatica è anche più facile a volte mollare tutto. Invece qua mi state raccontando di perseveranza, di voglia di rivincita.
3: Mollare tutto è la parte facile. Il difficile è scegliere di rimanere.
1: E non è scontato.
3: E non è scontato.
1: E quindi ci sei anche tu come persona di riferimento che a volte prendi e dice: ma no, vale la pena?
3: Sì.
1: Ci sono anche situazioni,
3: sì,
1: così.
3: Sì, assolutamente sì. Ecco, è una di quelle parti del lavoro che quando si presentano riappagano e ti riempiono, perché in una qualche maniera, ecco, c'è quella richiesta dalla persona in particolare che viene a cercare te, perché sei riuscito in qualche maniera ad entrare in contatto, in fiducia, e quindi anche una sola parola può fare la differenza in quel caso là.
1: E immagino che se voi guardate questo cesto, Giuseppe, tu cosa ci vedi dentro?
2: Io vedo tutto il senso che mettiamo nel fare quello che facciamo, perché questo box, questa biocassetta, non è solo verdura, è anche fatica, è sorrisi, cadute, capacità di ricominciare, certo, di rimettersi in gioco, voglia di rivincita e contemporaneamente un'economia giusta, un riconoscimento della dignità dell'uomo.
1: Grazie Giuseppe, grazie Antonio, grazie, che belle parole.
0: Cati Bio, quindi azienda agricola di Caritas Ticino a Sant'Antonino. Per quanto ci riguarda è tutto, l'appuntamento è per domani,
1: a domani, grazie.
0: Sigla.

0: Sono le 10. In studio Lino Bini, torna a crescere la tensione in Medio Oriente, dove nelle scorse ore la coalizione israelo-statunitense è tornata a colpire in Libano e in Iran. L'esercito israeliano ha nuovamente preso di mira quelli che ha definito bersagli militari di Hezbollah nel sud del Libano, causando almeno 12 morti. Dal canto loro i militari statunitensi hanno bombardato siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate dai Pasdaran per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Attacchi che un portavoce delle forze armate iraniane ha assicurato che avranno un'adeguata risposta qualora dovessero ripetersi. Nonostante la prova di forza, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha rassicurato un accordo con Teheran è ancora possibile. Rubio, che ha poi aggiunto, ma lo stretto di Hormuz riaprirà in un modo o nell'altro. Disagi in vista per chi intende spostarsi oggi sulle strade del Sopraceneri. Oggi infatti nell'Alto Ticino fa tappa il Giro d'Italia, la nota corsa ciclistica che imporrà limitazioni anche importanti nel traffico di transito. E prime strade chiuse a partire dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio in più punti tra Bellinzona e Cari in Alta Valle Leventina. Il sindacato del personale di trasporti esprime preoccupazione per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina dei quali in Ticino. In una nota redatta al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEV chiede all'ex regia in particolare parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. Da oggi a mezzogiorno scatta la prima allerta canicola dell'anno a sud delle Alpi, sotto i 600 metri, visto che sono annunciate temperature oltre i 30 gradi centigradi. Un'allerta canicola di livello 2, ovvero moderata, che durerà almeno fino a domani in Ticino e nel Moisano. Tra le raccomandazioni dell'autorità ricordiamo quelle di bere molta acqua, mangiare cibi leggeri, evitare sforzi nelle ore più calde e rinfrescare gli ambienti. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato in montagna.
1: In occasione del Giro d'Italia verranno chiuse le strade principali tra Bellinzona e Olivone e tra Biasca e Cari. Le chiusure nel bellinzonese saranno soprattutto dalle 11.45 alle 14.30 circa. In Riviera e in Leventina diverse chiusure inizieranno a mezzogiorno e dureranno fino alle 18. Le uscite autostradali di Bellinzona Nord saranno chiuse dalle 11.45 alle 14.15 e tutto il traffico tra Biasca e Quinto verrà deviato sulla 2 dalle 12 alle 18.

0: Buongiorno, ben ritrovati, Marcello Fusetti al microfono in questa puntata di Mille Voci, che non è un Mille Voci, è un Mille Giovani, perché riprendiamo questa abitudine che abbiamo iniziato qualche settimana, qualche mese fa, di incontrare giovani, perché la caratteristica principale che avete è che siete giovani, giovani che stanno facendo degli stage qui in RSI. Ritroviamo. Allora, Soleil Rusca, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, Soleil, Dipartimento Cultura Acquisto Fiction.
1: Esatto.
0: Céline Zanetti, un'altra figura ormai nota a chi ci segue, anche lei, Dipartimento Risorse Umane, quindi sì. Quelli un po' più cattivi.
2: No, dai.
0: Matteo Schulz, invece, è una new entry. Matteo è al Dipartimento Ciao. Finanze, Contabilità e Creditori. Esatto. Assenti non giustificati, Tommaso Togni e Francesco Mahler, ma li ritroveremo nella prossima puntata. Come sapete, se ci avete seguito, lo scopo un po' di questi incontri è chiacchierare semplicemente con voi ragazzi. Non imponiamo nessun tema, siete voi che portate i vostri temi e cerchiamo di chiacchierare, di capire un po' come vedete il mondo voi. L'ultima volta ci siamo lasciati su un argomento abbastanza complicato, che è quello dell'adolescenza, dell'anticipo dell'adolescenza. Si entra in adolescenza prima ed eravamo rimasti su quando si esce però dall'adolescenza. Soleil, ricomincia tu il filotto.
1: Allora, di sicuro, cioè tutti e tre ci siamo accorti di quanto la soglia dell'adolescenza appunto si sia abbassata, perché noi a 12 anni, cioè in confronto ai 12 anni adesso, eravamo completamente diversi veramente.
0: E sono passati pochi anni, perché voi avete 19, 20 anni.
1: Sì, ma cioè abbiamo notato veramente una grandissima differenza. E abbiamo notato appunto anche che l'indipendenza in realtà... Adesso una persona che studia, va all'università o comunque vuole seguire un percorso formativo non riesce a essere indipendente, a mio parere, fino ai comunque 26, anche 27 anni.
0: Da un punto di vista economico, dici?
1: Esatto. E è vero che non è totalmente ancora nella... cioè, non è ancora nell'adolescenza.
0: Non dovrebbe più essere in adolescenza, 26
1: sì,
0: anni.
1: Però il fatto di non avere una certa indipendenza, cioè a me dà la sensazione comunque di rimanere un po' bloccata anche nel processo di crescita, perché non sono ancora totalmente matura da iniziare a fare le mie cose completamente indipendente, ecco.
0: Matteo?
3: Io trovo che... Allora sì, capisco il punto di vista di Soleil, ma trovo che alla fine... non si è mai totalmente indipendenti, cioè in realtà da un punto di vista monetario è ovvio che all'università non si possa essere indipendenti
0: totalmente si può fare qualche lavoretto, si può lavorare in un bar, si può lavorare la sera, qualcosa si può fare,
3: esatto, però alla fine si è da soli, ci si deve gestire e lì sta a noi. Quando già adesso si inizia a essere più indipendenti, i genitori non ci dicono esattamente che cosa dobbiamo fare, non siamo più all'asilo, quindi all'università c'è ancora più libertà, forse meno libertà economica, però prima di quella magari è anche giusto che si impari a gestire altri aspetti, in modo che poi quando arriveranno anche quella libertà finanziaria sarà più responsabile anche.
0: Céline?
2: Allora.
0: Prende la rincorsa.
2: No, ho già detto tutto. Comunque, secondo me ci sono due dipendenze differenti in realtà. Per quanto riguarda l'indipendenza finanziaria, quella in realtà è difficile anche da decidere. Nel senso, è la società che impone i prezzi, ogni volta continuano ad aumentare, quindi anche ad essere indipendenti finanziariamente è molto difficile da giovani. Però per le altre piccole cose, come gli spostamenti fai da solo, scegli tu se fare un lavoretto, quando finisci la scuola, così sono più decisioni che prendi tu individualmente. E quindi secondo me devi fare tu dei piccoli passi per iniziare ad essere un po' indipendente, finché arriverai a riuscire ad avere una tua casa, la tua famiglia e tutto.
0: Voi tre avete un percorso simile, perché siete tutti e tre della scuola degli studenti, degli sportivi d'elite di Tenero, quindi avete già un po' quella testa da sportivo, quindi tanti allenamenti, rigore, questo vi fa entrare nel mondo di tra virgolette grandi con responsabilità forse un po' prima, perché dovete gestire tu Matteo giochi a basket,
3: esatto,
0: dovete gestire gli allenamenti, dovete gestire la preparazione, quindi le partite, tutto quello che dovete fare. Rispetto agli altri siete un po' avanti o...
1: Ma
0: dal vostro punto di vista, come guardate gli altri che non fanno gli sportivi d'elite?
1: Dal mio punto di vista comunque noi sacrifichiamo tanto e diamo sempre il 100% sia a livello comunque sportivo, ma penso anche scolastico, parlo per tutti e tre, perché comunque abbiamo alte aspettative e obiettivi. Io personalmente purtroppo mi sono resa conto che ho la tendenza a trascurare altri fattori, ecco, che magari un adolescente adesso tra virgolette normale, che non ha così tante cose da fare durante il giorno, durante la settimana, magari non trascura, ecco, perché
0: trascuri gli amori
1: più che altro anche a livello di casa e
0: cioè, a casa non fai niente, non faccio tanto, non faccio fuori niente. Non faccio niente a casa,
1: però di sicuro non ho l'indipendenza di non riesco a fare tutto, cioè il supporto della famiglia è essenziale lì, perché io non ce la farei anche a prepararmi i pasti e tutto, non ce la faccio proprio per questione pratica. E poi sì, io trascuro veramente tanto anche i bisogni e le mansioni di casa, ecco, infatti lì spesso mia mamma e mio papà mi dicono: guarda, su lei però, cioè, ti sosteniamo e tutto, però cerca di fare,
0: cerca
1: anche
0: di fare
1: il minimo,
0: quelle due o tre cose che devi fare.
1: E sì, su questo punto di vista effettivamente pecco un po', però
0: io adesso ti chiedo di fare una cosa, di muovere quel mouse che è lì vicino,
1: certo,
0: ecco,
1: certo,
0: così almeno
1: perfetto,
0: rivedrai quello schermo dove ci sono i titoli delle canzoni e la prossima canzone devi annunciarla tu.
1: Orca vacca, ok,
0: orca vacca, orca vacca. L'indipendenza, dicevi, l'indipendenza non è solo una questione economica, mm-hmm, è anche quel sentimento di ok, sono abbastanza grande da poter prendere le mie decisioni. Mi sembra che voi tre siete già in quella fase lì. Ovviamente le decisioni devono passare dal Consiglio Supremo della Magistratura, che sono i genitori.
2: Sì, allora no, riprendo la domanda di prima. Io direi che gli sportivi, vabbè, dipende sempre dalla persona, ma secondo me sono più organizzati che dipendenti. Ho delle amiche che appunto non sono sportive come me e loro sono molto più dipendenti di me. Cioè io ho i miei genitori...
0: Dipendenti o indipendenti?
2: Scusa, indipendenti.
0: Indipendenti.
2: Sì, sì. Io ho i miei genitori che mi vengono un sacco incontro dicendo: hai tutti questi allenamenti, magari se io lascio la stanza in disordine mia mamma me la mette a posto lei, o se no anche gli spostamenti mi dice: dai, ti porto io, non. Perché...
0: Matteo, un'altra situazione mi sembra, la stanza resta così.
3: Sì, sì, io lascio il letto in disordine e torno a casa la sera così.
0: Oh, prendiamoci
3: però,
0: una pausa, prego, ognuno. Su lei.
1: Allora, adesso partiamo con Ligabue, Piccola Stella, Senza Cielo.
0: E puoi fare di meglio, eh?

0: torniamo a chiacchierare con Soleil, Céline e Matteo. Ci siamo lasciati sulla questione dell'adolescenza, che voi, dal vostro punto di vista, voi avete 19-20 anni, avete notato che si è anticipata un po'. I giovani di 18 anni hanno, non stiamo parlando dell'adolescenza biologica, stiamo parlando dell'adolescenza da un punto di vista proprio di sentimento e di indipendenza. Si entra prima, vedete che entrano prima, ma si esce dopo, anche soprattutto per una questione economica di dipendenza. Abbiamo parlato del vostro ruolo come sportivi, lo ricordo su lei, canottaggio, Céline pallavolo, e qui abbiamo pallacanestro con Matteo. Quindi siete sportivi, studenti, state facendo lo stage qui. L'altro tema che mi avete proposto questa mattina, Matteo, era
1: la ricerca della propria identità.
0: E i social.
1: Esatto, il rapporto con i social.
0: Spiega, cioè la ricerca della propria identità è una cosa estremamente soggettiva, sì. Però viene influenzata moltissimo dai social.
1: Esattamente, perché allora, ricollegandoci anche all'adolescenza, trovo che questo sia il periodo in cui si conoscono più persone, ci si confronta con nuovissime situazioni. Penso a noi che entriamo per la prima volta nel mondo del lavoro dopo aver lasciato la scuola, che è stata gran parte della nostra vita, e è il periodo in cui appunto si crea, si cerca, si riformula anche la nostra identità, capiamo se siamo più di un tipo o più di un altro. Però questa ricerca viene ricerca interiore viene rallentata, secondo me, dall'utilizzo ossessivo dei social.
0: Tu vedi un modello, bene o male, sono dei modelli, mm-hmm. e devi vedere se ti puoi mettere in quella categoria o se ce n'è una tua.
1: Esattamente, nel senso che o comunque vieni bombardato da così tante informazioni che è difficile capire che cosa ti appartiene, se stai guardando una cosa solamente perché te la stanno propinando i social media o stai guardando una cosa perché sei realmente interessato, visto che c'è un algoritmo, diciamo che non abbiamo proprio un vero potere decisionale su quello che ci viene fatto vedere, su quello che arriva sulla nostra home page, a meno che tu, per esempio, YouTube è già una cosa differente, tu vai a cercare quello che ti interessa, però stanno andando anche loro sempre su una direzione dove
0: tu cerchi delle cose e poi loro ti fanno delle proposte comunque.
1: Esatto, sì.
0: Céline, la tua identità e i social la influenzano? Ma quanto social fate? Io faccio le domande del papà. Quante ore siete rimasti sul telefonino? Quante ore rimanete sul telefonino? Sui social, non a...
2: Tanto, purtroppo, ma tanto. La sera, prima di andare a dormire.
0: Quelle 3, 4, 5, fermatemi, 6, 7 ore.
2: No, di meno. Okay. Ma che?
3: Non avete tutto quel tempo?
0: Non avete tutto quel tempo?
2: No,
0: 3-4 ore.
2: Boh, nel weekend che non ho niente da fare, tante ore, molte ore. Ma quando in settimana tanto da fare, poco. Però
0: quindi
2: cerco
0: tu, dato
2: di...
0: che hai allenamenti dal lunedì al sabato.
2: Adesso sono fuori stagione, quindi uso tanto i social, perché non ho altro da fare.
0: Ecco, come influenzano, se ti influenzano, nella ricerca di quella che è Céline?
2: Allora, non mi... Oddio, dipende. Ma perché appunto, come dice Schulz, ci sono davvero tante informazioni. Secondo me l'unico problema è che ti dicono solo le cose belle di quei lavori o quelle professioni che vuoi fare. Non ci sono le parti negative. Quindi tu, avendo tutte le informazioni delle cose belle, alla fine non sai quale decidere, perché dici: cavoli, interessante quello, interessante anche l'altro.
0: E quello è più che altro su una scelta di un percorso professionale.
2: Sì,
0: invece sulla tua identità, Matteo diceva, arrivano a influenzare anche la tua identità, anche perché magari ti propongono dei modelli di abbigliamento, di comportamento, di ascolto di musica che non sono magari i tuoi, e dici: ma a me piace Gianni Togni e questi mi fanno sentire altre cose, e quindi sono fuori dal mondo.
2: Sì, ma anche i vestiti, magari mi escono dei video dove sono vestiti in un certo stile, dici: bello, molto più chic, elegante. Poi magari ti arrivano altre foto di un po' più aggressivi, anche lì dici: bello. Quindi è un caos. Sì, mi influenza abbastanza.
0: So lei?
3: Io sì, sono assolutamente d'accordo con quello che hanno detto, cioè i social è veramente, soprattutto noi che siamo in una fase comunque di proprio, cioè
0: sviluppo,
3: di debolezza anche, cioè a livello caratteriale, perché non abbiamo ancora sviluppato quelle esperienze, cioè non abbiamo ancora fatto quelle esperienze che ci hanno fatto capire: ah, ok, il mio carattere è fatto così. Meno male, perché abbiamo tutta la vita per fare queste esperienze. Però oltre ai social, io ho notato tanto questo nelle persone, cioè il contesto sociale, le persone che comunque siamo anche più vicine,
1: la compagnia.
3: Io ho notato tantissimo che in tanti aspetti del mio carattere comunque non è che li ho copiati, ma si sono sviluppati a causa di delle persone, sia positive che negative, comunque caratteristiche.
0: Sì, ma anche un incontro negativo può essere positivo, perché ti forma mm-hmm. anche quello.
3: Sì, quello è vero. Però magari ti porta a fare delle scelte che...
0: Cioè, la compagnia, che è quello che diciamo sempre noi genitori, mm-hmm. la grande preoccupazione sulla compagnia dei tuoi figli è vero, allora.
3: Eh sì, cioè io penso così, perché anche se pensi... Cioè io sono sempre comunque sentita una ragazza abbastanza forte di carattere, però ho notato che casco a volte e veramente mi faccio influenzare dalle cose esterne di determinate persone.
0: Ma quando vedete una cosa, Celine o Matteo, quando, o Soleil, quando vedete una cosa su un social che vi può interessare e capite che può essere uno strumento che ai vostri genitori dà fastidio, una tendenza che ai vostri genitori dà fastidio, non la usate mai per rompere un po', come bisogna fare, il rapporto con loro? Scegli una cosa per dire: a me piace questo, magari non vi piace davvero, però sai che non piace ai tuoi genitori, per marcare il vostro territorio. Sì. Se non lo fate, non lo fate.
2: Se è qualcosa che a me piace e desidero fare io, sì, cioè rompo questa cosa, perché sono decisioni mie, scelte mie, futuro mio. Ma se è giusto per andare contro i miei genitori, no, non vedo il motivo, sinceramente.
3: Anch'io.
0: Che bravi figli.
1: No, concordo con quello che dice Celine, nel senso che, tra l'altro, io sono anche uno che si confronta molto con i propri genitori nelle scelte quotidiane facili, ma anche più complesse, e quindi le nostre idee spesso vanno di pari passo. Poi non sono dei genitori che mi dicono che una cosa non la posso fare perché a loro non va, o hanno delle paure e quindi le trasmettono a me. Sono super, su questo punto di vista, super avanti.
0: Le cose che pensiamo sempre noi genitori: se gli dici di non farlo, lo fa. È vero o no?
3: Ma di sicuro c'è stata una fase nella mia parte di adolescenza, c'è stata questa fase del fatto che io facevo totalmente il contrario di quello che mi dicevano. Ma adesso anch'io, come Matteo, c'è un rapporto comunque abbastanza, cioè molto speciale con i miei genitori, del fatto che io mi confronto molto molto con loro, perché voglio capire le loro opinioni riguardo a quello che penso io, perché comunque loro hanno una certa età, hanno fatto le loro esperienze e hanno comunque sempre consigli da darmi. Quindi anch'io, appunto, come ha detto Matteo, siamo su questa visione, ecco.
0: Mm-hmm. Non te lo chiedo perché dici: hanno già detto tutto loro, giusto?
2: Giusto.
0: Allora lanci tu il prossimo brano, mentre tu lanci il brano io dopo ritiro i questionari di Proust che vi ho consegnato e poi leggiamo un po' delle vostre risposte.
2: Allora, prossimo brano, Robbie Williams, Ain't a Kick in the Head.
0: Con l'entusiasmo.

0: Mille giovani, mille voci con i giovani, continuiamo a discutere. Io, ragazzi, siamo sempre con Soleil Rusca, Senin Zanetti e Matteo Schulz, che stanno facendo uno stage qui da noi in diversi dipartimenti. Li abbiamo già incontrati diverse volte, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. Una cosa che mi ha stupito moltissimo è la naturalezza e la facilità con cui voi state in uno studio radio TV. Per voi è normale, voi non siete di questo mondo mediatico, e già dalla prima volta siete entrati, vi siete seduti, il microfono dove si accende, dove si fa, con una naturalezza terribile. Questo viene da cosa? A parte il vostro essere spontanei, ma forse il fatto che tutto quello che è digitale è vostro, questo ambiente è un ambiente conosciuto, non lo so, perché non è facile stare in uno studio televisivo.
1: Allora, io ti direi, vabbè, facendo uno sport di squadra, però è scontato, mi sono aperta di più. Però penso al fatto che comunque sono ragazzi che conosco, siamo solo noi, magari in questo momento non mi rendo conto che c'è gente che ci guarda e ci ascolta. È come più una chiacchierata tra amici, quindi mi sento
0: molto... Riesci a fare astrazione dal luogo dove sei.
1: Sì, esatto.
0: Matteo, di solito i ragazzi sono i più... timorosi fuori dalla porta e poi quando entrano sono più, però nel vostro caso anche nel caso
2: per me, io devo dire che allora mi sono già ritrovato in una situazione simile, nel senso che ho partecipato ad un podcast che riguardava lo sport, i giovani, quindi già mi sono trovato davanti a un microfono. E poi sì, penso che anche torniamo sempre lì, però il fatto di fare sport aiuta, nel senso che ti ritrovi davanti ad un pubblico, devi performare. Qua non siamo messi in condizione di dover performare, non
0: no,
2: c'è un obiettivo da raggiungere, no. Qualcosa da... E quindi penso che quelle situazioni di stress ti fanno arrivare in un punto dove le altre situazioni della vita quotidiana sono una cosa più tranquilla, sono veramente tranquille, e per un'altra persona che magari non ha queste situazioni nella propria vita, sono queste magari le situazioni più un pochino più stressanti, invece per noi è il contrario.
3: Ma io penso anche che dipende tanto dal tema, cioè noi adesso siamo qua che ci fai domande, noi diamo la nostra opinione dal nostro punto di vista, perché comunque, cioè, conosciamo la situazione, vediamo,
0: è la vostra vita,
3: è la nostra era, diciamo così, quindi in realtà siamo, cioè, parliamo e diciamo quello che pensiamo, ecco. Se fosse un altro tema dovevamo prepararci.
0: Sì, oggi pomeriggio non so quanti di voi hanno un esame.
3: Io
0: a scuola.
3: L'esame.
0: Tu hai l'esame, Senina l'esame?
1: Già fatto,
0: come è andata?
1: Non gufiamo. Okay. Bene, dai.
0: Bene.
2: Matteo, io giovedì.
0: Giovedì. Quindi, siete più stressati per un esame di quel genere? Ovviamente.
2: Sì, che sì,
3: assolutamente. Sì.
0: Tu avrai problemi con le strade chiuse?
3: Mamma mia, sì, c'è il Giro d'Italia. Mi è arrivato proprio l'email. Caro allievo, mi raccomando, segua bene le indicazioni della città di Bellinzona. Ottimo.
0: Allora, io vi ho consegnato, mentre andava l'altra canzone, una parte del questionario di Proust, che era sostanzialmente un gioco di società, che era diventato famoso grazie a Marcel Proust, lo scrittore francese, che l'aveva reso quello che è oggi. Sono delle domande che non hanno nessun fine di analisi psicologica. È una cosa molto... è il poter rispondere, saper rispondere in modo intelligente a delle domande stupide. Sostanzialmente è un po' quello il gioco. Allora, io quello di Soleil ce l'ho già, mi manca quello di Matteo e quello di Selin.
1: Una l'ho lasciata via.
0: Quale?
1: Quella del talento più sopravvalutato. No, virtù?
2: Virtù sopravvalutato. Ecco.
0: Allora, la prima domanda è la più grande paura in questo questionario di Proust. Allora, Soleil dice i serpenti.
3: Quelli di sicuro.
0: Però aggiungi una cosa: non raggiungere i miei obiettivi.
3: Sì. Quello fa paura.
0: Se tra te e il tuo obiettivo c'è un serpente?
3: No way, assolutamente no.
0: Allora, qui portiamo avanti delle cose. Selini, ragni. Cosa ti hanno fatto i ragni? Sono utili?
1: No. Quelli piccolini anche, ma penso perché da piccolo ho visto, forse Spider-Man, non lo so, ma proprio un ragno che entrava nella pelle. Poi ho scoperto che ogni sera, no, forse no, non mi ricordo, 7 ragni mangi nella tua vita di sera e tu non te ne accorgi.
0: 7 ragni, mangi 7 ragni.
1: E tu magari dormi e tu lo mangi, tu non te ne accorgi.
0: E
1: da lì una paura. E tu dormi, magari
0: tu dormi
1: entra...
0: e ti entrano.
1: Sì, certo.
0: Io mentre Matteo le api.
2: Io dico le api, sì.
0: Ma perché le api?
2: Ma sono utilissime, quello non lo metto in dubbio, però quel ronzio così e mi arrivano addosso, no, mi dà fastidio. Però sto imparando ad apprezzarle, perché ho visto un documentario sulle api, su quello che fanno per il mondo, e quindi...
0: Oh, sei un bel documentario sui...
1: No.
0: Se lei un bel documentario sui serpenti.
3: Mi rifiuto.
0: La persona vivente che ammirate di più, siete veramente molto dolci, la mamma, il papà e i genitori.
3: Oh,
0: quindi Matteo ha messo i genitori e voi la mamma e il papà, così sono tutti, secondo me.
3: Non dirlo, facciamo indovinare a loro.
0: Allora, qual è la tua più grande stravaganza?
3: Oh,
0: Céline... ride per tutto.
1: Sorrido sempre, ma per tutto, anche quando non devo.
0: Tu ritieni che la tua stravaganza, quindi una cosa, è essere logorroica?
3: Guarda che io, cioè, in certi momenti devo imparare veramente a star zitta, perché e se no si fa veramente certo. Complicata
1: in certi momenti.
0: Allora, invece la tua stravaganza, che mi sa che sul termine stravaganza non ci siamo capiti molto.
3: Aia,
0: perché
3: no.
0: Per Matteo la sua stravaganza è l'intelligenza emotiva, sì, emozionale. Sì. Cioè, no, la stravaganza è proprio la cosa strana.

0: sono le sue.
1: Io dormo ancora col peluche. E non lo, cioè io dormirò sempre con il peluche fino a 80 anni.
2: Quello che ti hanno regalato?
1: Sì, dalla nascita.
0: Io un peluche
1: per sempre.
0: Nascita.
1: Sì, sì.
3: Come si chiama?
1: Bijou.
0: Bijou. È bello.
1: Bijou.
0: Quale consideri la virtù più sopravvalutata? La virtù più sopravvalutata. Allora, Solei mi dici il talento.
1: Ma secondo me sì, cioè è vero che, vabbè, io sempre mi baso sullo sport, però è vero che in certi sport serve avere quella cosa lì, però cioè per avere successo ce lo dobbiamo guadagnare tramite gli allenamenti e sacrifici, di sicuro non grazie al talento, ecco.
0: Non lo chiedo a voi perché non avete risposto a questa domanda, sia Céline sia Matteo.
3: Perché in realtà ho un po' scopiastato da Solei e sono d'accordo.
0: Non si copia
3: lei.
0: Il suo formulario.
3: Ma sono d'accordo, però non volevo copiare, quindi ho lasciato in bianco.
0: Allora, tocca a te lanciare la canzone. Tu vedi cosa andrà in onda adesso? Dai,
2: certo.
0: mettici lo
2: allora,
0: spirito
2: adesso,
0: del DJ.
2: Okay, va bene. Partiamo adesso con Canzoni di Gaia, Bossa Nostra.

0: No, mentre Bossa Nostra dava ritmo, cercavamo di capire un po' le vostre stravaganze. Questa del latte, Matteo ha detto che lui mangia il latte in polvere, però ci ha spiegato perché. Perché mangiare il latte in polvere, uno dice: ma come fai a avere il latte in polvere? E ci ha spiegato che tu sei mezzo brasiliano.
1: Esatto.
0: E nella cucina brasiliana ci sono dei dolci
1: che vengono, quali... sì, che richiedono l'utilizzo del latte in polvere. Allora io a casa c'ho questo

0: questo, cioè abbiamo bidone. Spesso questo bidone, no, questo barattolino qua di latte in polvere. Ed è buonissimo anche mangiarlo così, cioè a cucchiaiate, è vero, si crea una
1: pasta. Dulce de leche.
0: Però
1: dulce de leche si chiama? Dolce con latte?
0: No, quello è un altro, cioè quello è proprio un dolce fatto e finito. Io vado proprio sulla polvere del latte.
1: È proprio così. Vabbè.
0: Sì, sì.
1: Andiamo avanti. Ne abbiamo parlato l'ultima volta, la questione dell'aspetto fisico, che rientra nella questione social, le immagini che vi vengono proposte. E tra le domandine di Proust, cosa non ti piace? Cosa non ti piace di più del tuo aspetto? Allora, abbiamo un naso, l'altezza e il sorriso.
0: L'ho letta. Allora. No.
1: Scusate, cosa vi piace di più?
0: Esattamente. Ho sbagliato.
1: Cosa non ti piace? Se c'è qualcosa che non ti piace del tuo capo, uno dice: ma piace.
2: Umile.
0: Io sono umile, però. Cioè, nel senso.
1: Ti piace tutto, ma va benissimo.
0: Io mi piaccio.
1: Va benissimo. Tu la tua altezza, perché la tua, cosa ha di brutto la tua altezza?
2: Ma in realtà
1: altezza mezza bellezza, si diceva.
2: Ho capito, ma per essere una ragazza così alta è davvero di
1: ma guarda che Marcantoni che ci sono, siete una generazione altissima.
2: Cosa?
1: Di ragazzi alti ce
2: ragazzi
1: ne sono.
2: Alti. No,
1: ma non ci sono davvero ragazzi alti.
2: Ma non sono i ragazzi il problema. Sono tutti. Ma magari non me ne facevo un problema, ma giù ogni posto che vado mi si nota e almeno uno mi dice: ma quanto sei alta? Come il tempo lassù, ma come deve essere?
0: Sempre soleggiato, no?
2: Sì, e io
1: penso che sia una delle battute più stupide che resiste nel tempo, perché da sempre si sente questa cosa.
2: Eh sì, vabbè.
1: E tu Soleil?
3: Io anche la domanda successiva del fatto che mento e tutto. Io non mento in realtà, cioè non è che dico spesso le bugie, però c'ho sto naso che sta crescendo sempre di più. E niente, c'è un po' la pippa adesso di sta roba, ma
1: passerà.
3: Ma passerà. Sì, sì, sì.
1: Quando mentite, tu non hai risposto mentendo.
3: Ma io ho problemi di coscienza, cioè.
1: Tu non hai risposto. Tu sei in menti quando non vuoi essere sgridata dal papà. E lui ci casca ancora.
0: Ai ai ai.
2: No, allora in realtà non riesco nemmeno a mentire. Quindi mento su quel momento, cioè su qualcosa. Quando è passata gli dico: guarda che non era vero. Però lui lo sa, ormai mi conosce.
1: E tu non menti mai?
0: No, io mento quando mi chiedono se ho già prenotato le vacanze. E dico di no, perché sono abbastanza superstizioso, no? E quindi finché io non salgo sull'aereo e arrivo nel posto di destinazione non dico niente a nessuno.
1: Sei superstizioso? Questo mi piace, perché sono superstizioso anch'io, quindi mi sento ovvio. Voi ragazzi non siete superstiziosi?
2: Sì.
1: Tu sì, col talismano un po' di superstizione c'è.
2: Ma è colpa di una mia amica, lei è fissata con angeli, pietre e tutto e mi sta un po' influenzando.
1: Angeli, pietre e tutto.
2: Sì, e mi influenza un po' anche prima delle partite. Ho preso questa pietra che ti aiuta la concentrazione, ho preso questo braccialetto che giuro lo adoro.
1: Tu Selin non sei superstizioso?
3: Selin? No, spesso ci confondono. No, io in realtà no.
1: Allora, quale talento ti piacerebbe di più avere? Parlare con tutti senza problemi, Selin. Non mi sembra che tu abbia dei problemi nel parlare con le persone. Però per te questo sì, probabilmente è un problema. Con chi non riesci a parlare?
2: Con
1: i ragazzi belli e alti?
2: No.
1: Vedi.
2: Ma, con tutti. Qua no, perché mi sento a mio agio. Però in generale al di fuori sono molto, molto silenziosa. Vabbè, quando mi sblocco parlo come una radiolina. Però all'inizio sono davvero tanto silenziosa e faccio un po' fatica.
1: Matteo, suonare e cantare, il talento che vorresti avere, suonare e cantare, esatto, nello stesso tempo.
0: Sì, piacerebbe tanto perché da tempo fa, adesso non faccio più, però suonavo il pianoforte, prendevo lezioni e poi per i fatti io prendevo solo lezioni di piano, non di canto. Però la musica è una cosa che fa parte della mia vita tutti i giorni, tutto il tempo, e ho provato così per i fatti miei un po' a ricopiare qualche artista, a vedere, ma adesso fammi provare anche a me se è così difficile fare le due cose nello stesso tempo. Allora provavo a suonicchiare qualcosa sul pianoforte e a cantare e non ce la facevo, quindi quello è il talento che mi piacerebbe avere.
1: Mentre Soleil, il talento che vorresti avere è la pazienza
2: e la, sì, sì.
1: E la resilienza.
2: E la resilienza.
1: La resilienza mi sembra che tu ce l'abbia.
3: Sì, però si può sempre migliorare, ecco. No, la pazienza assolutamente. Io zero pazienza.
2: Confermo.
1: Confermo. Matteo.
0: Ma non lo so, non la conosco su questo aspetto della pazienza.
1: Ok. Allora.
3: Meglio.
1: Céline vorrebbe andare a vivere nella Svizzera francese, potendo scegliere il posto dove vivere. E Soleil in campagna.
3: Io sì.
1: E cosa ci faresti in campagna? L'orto, gli animali?
3: Io una bella fattoria me la prenderei.
1: Ci sono i serpenti?
3: No, ci sono le vicine piccoline, però quello faccio finta di non vederle. Serpenti brutti assolutamente no.
1: Mentre Matteo, Rio de Janeiro, con una casa vista mare, cioè una scelta proprio di quelle low profile.
0: Blande, sì.
1: Low profile. Allora, sto cercando. Scrivete molto bene. Cosa apprezzi negli amici? La sincerità. Quindi Soleil e Matteo apprezzano la sincerità. Mentre Céline apprezzi. Ah, mentre ti ascoltano, tengono gli occhi aperti.
2: Nomi. Cos'è che ho scritto?
3: Che non si addormenta.
1: Cosa apprezzi di più nei tuoi amici che mi ascoltano?
2: Che mi ascoltano, virgola, e che mi tengano gli occhi aperti.
3: Sì.
1: Ah, ok, che siano un po' delle sentinelle che ti dicano: guarda, secondo me stai facendo la scelta sbagliata.
2: Sì, magari sì, sì, esatto.
1: Io cerco di interpretare. Sei pronta?
3: Ah, certo. Allora, passiamo subito alla prossima canzone. Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There.

0: Ci avviciniamo alle ultime battute di questo incontro. Io spero ce ne siano altri, perché io mi diverto molto con voi ragazzi a chiacchierare. Siamo sempre con Soleil Rusca, Senin Zanetti e Matteo Schulz. Dopo riprendiamo il questionario di Proust, ma una domanda che mi veniva adesso ascoltando la canzone: cosa rinfacciate alle generazioni prima della vostra? Non ai vostri genitori, alla generazione prima della vostra.
1: Sai che
0: non ci rinfacciate niente?
2: No, beh,
1: magari riuscire a stare in contatto con gli amici anche in lontananza. Sì. Cioè, una volta non si poteva, da quel che so, cioè era molto difficile.
0: Sì, capisco quello che dicevo. Io intendevo le scelte che le generazioni prima della vostra hanno fatto, che voi oggi guardate e dite: ma veramente okay, avete fatto sta cosa?
3: Cavolo, forse così su due piedi, non curarsi proprio dell'ambiente.
1: Anche quello, sì, certo, assolutamente.
3: Svilupparsi, che è tra l'altro un tema che stiamo trattando anche, che abbiamo trattato anche a scuola, perché è di attualità alla fine. Svilupparsi, ma senza curarsi che questo sviluppo sia
0: delle conseguenze che
3: sostenibile, no? E quindi delle conseguenze che si riversano inevitabilmente sulla nostra generazione e su quelle future, sui nostri figli, quelli che saranno i nostri figli.
0: Ma voi avete un atteggiamento diverso rispetto a quello che potevamo avere noi? Adesso parlo di globalità, perché le sfumature ci sono sempre state. Siete verdi non per partito, siete verdi nel senso ci pensate quando fate un acquisto, quando fate l'immondizia, ci pensate all'ambiente o no?
2: Beh, di sicuro siamo più, c'è più conoscenza anche di tutte le conseguenze negative, quindi siamo anche più sensibilizzati su questo punto di vista, e questa cosa ovviamente noi la possiamo portare a nostro favore rispetto appunto alla generazione passata.
1: Sono d'accordo.
0: La differenziata la fate?
3: Sì.
2: Quando riesco.
0: Tu non avevi risposto alle bugie, vedi che adesso hai risposto.
2: Quando riesco.
0: Quando è che non riesci a fare la differenza?
2: No.
0: È così. Cioè, c'è il vetro, c'è l'alluminio, c'è la plastica, c'è la carta, l'indifferenziato.
2: Hai ragione. Non sempre.
1: Allora,
0: torniamo al questionario di Proust, che dice niente ma dice tante cose. Qual è la qualità che ti piace di più in una donna? Cominciamo da Matteo. L'ironia.
3: Sì.
0: Quando ride di te.
3: Quando sì, io sono molto autoironico, quindi se mi prende in giro, cioè io sono una persona a cui piace ridere, a cui piace scherzare, riesco ad alternare momenti di serietà a momenti di divertimento, e quindi mi piace una persona che mi faccia ridere.
0: Soleil, l'empatia, una donna deve essere empatica per piacerti?
2: Ma secondo me è una caratteristica comunque che c'è anche noi entrambi che cerchiamo, ovviamente. Anche io ovviamente anche prima ho detto la sincerità, quello assolutamente, però l'empatia, anche comunque la compassione è una caratteristica che
0: si apprezzi in una donna.
2: Sì.
0: Selina, invece tu apprezzi la gentilezza e ci sta. È una cosa interessante il non giudicare subito.
1: Mamma mia, cioè al giorno d'oggi le ragazze sono impressionanti, cioè, giudicano tutto.
0: Al giorno d'oggi le ragazze sono impressionanti.
1: Non so prima, ma adesso, ma mi capita anche gente che non conosco che ha già giudicato. Allora, anch'io delle volte lo faccio, chi è che non lo fa? Però quando c'è bisogno, non sempre. E tipo, è molto difficile conoscere qualcuno che non abbia già detto: ah, quella ha fatto quella, tu hai fatto così, magari cose anche non vere. E quindi conoscere qualcuno che ha proprio voglia di instaurare un nuovo rapporto, ma proprio vero, e non che dopo magari vada all'altra e dire: ho conosciuto quella che è così, è molto difficile.
0: Tu sei uno che giudica Matteo subito o ci vuole un po' di tempo prima di esprimere un giudizio?
3: Io trovo di avere abbastanza senso critico, no? Anche su me stesso, e quindi mi lascio, diciamo, impressionare tra virgolette, mi lascio che la persona si racconti. Non sono molto aperto.
0: È una cosa più maschile e femminile, adesso non si possono neanche più usare le categorie, però Soleil?
2: In realtà io, vabbè, essendo femmina, noto che ci sia comunque, cioè, tantissima invidia tra le ragazze, comunque, soprattutto a livello...
0: Invidia?
2: Invidia che poi porta a comunque fare commentini, arrivare a giudizi e anche a... sì, appunto, cioè...
0: Avere, ma l'invidia dell'aspetto tensione, fisico, dei soldi,
2: in realtà
0: tutto,
2: un po'
0: l'invidia
2: di tutto
0: in generale.
2: In realtà un po' di tutto, cioè c'è sempre qualcosa che riescono a tirar fuori per rompere, quindi... E questa cosa, ecco, nei maschi la noto meno, la noto di meno.
3: Sai che non trovo? Io trovo che sia ancora più evidente, meno velata probabilmente che tra ragazze. Sì, cioè,
0: diciamo,
3: tra
0: così,
3: maschio e maschio.
0: Invidia e gelosia, tema della prossima puntata di Mille Giovani. Adesso però c'è una canzone cantata da Luca che va annunciata.
1: Annuncio io.
0: Ma mettici piglio.
1: Luca Carboni, La mia città.
0: Grazie ragazzi, alla
2: grazie
0: prossima.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, ciao.

0: Sono le 11. In studio Elisa Fraccaroli. Rispetto al 2025 gli svizzeri sono più pessimisti sulla politica mondiale e il futuro della Svizzera, mentre le spese per l'esercito sono giudicate insufficienti e un ravvicinamento alla NATO potrebbe essere ben accolto. Lo rivela lo studio Sicurezza 2026 pubblicato dal Politecnico Federale di Zurigo. Complessivamente, secondo lo studio, il sentimento di sicurezza è calato ed è il più basso degli ultimi 20 anni. È continuato a salire il numero dei beneficiari di AVS nel 2025. In totale sono state erogate circa 2 milioni e mezzo di rendite vecchiaia, un aumento dell'1,6% rispetto all'anno precedente, ossia circa 40.000 persone in più. Lo comunica oggi l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali. E la SUVA è riuscita a risparmiare 43,7 milioni di franchi grazie alla lotta contro le frodi assicurative l'anno scorso. In un comunicato l'assicuratore spiega che queste frodi accadono quando si percepisce denaro indebitamente o si elude il pagamento di premi. E sempre più spesso sono coinvolte anche le reti di criminalità organizzata. A quasi un anno dalla frana che ha devastato il villaggio di Blatten sono stati raccolti circa 72 milioni e mezzo di franchi per aiutare gli abitanti del comune. Lo ricordiamo, il crollo del ghiacciaio del Birch aveva portato alla distruzione quasi totale del villaggio. Nel giro di pochi minuti oltre un centinaio di stabili erano stati spazzati via, causando anche un morto. Per la cronaca regionale, un cittadino ucraino 44enne residente nel suo paese è stato arrestato 4 giorni fa al valico di Ponte Tresa mentre stava lasciando la Svizzera. Dopo averlo fermato, gli agenti in dogana hanno perquisito l'auto su cui viaggiava, una vettura con targhe polacche, e ci hanno trovato 100 kg di hashish e denaro contante. Nei confronti dell'uomo, indica una nota del Ministero Pubblico ticinese, è ora stata promossa l'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sugli stranieri. La carcerazione è già stata confermata dal giudice competente. Contrariamente a quanto annunciato lo scorso dicembre, l'UDC non ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Gran Consiglio di aumentare le stime immobiliari del 15%. La notizia è emersa ieri sera durante il dibattito di Democrazia Diretta, andato in onda su RSI La 2. Sentiamo la conferma del consigliere nazionale democentrista Paolo Pamini, sollecitato dal collega Paolo Acerto.
1: Io vorrei fare l'ultima domanda a Pamini, le chiedo di rispondere solo sì o no, perché non è una domanda relativa al voto. Ha poi fatto ricorso sull'aumento delle 15% delle stime?
2: No, il ricorso non l'ho fatto, sarebbe stato giustificato, ma abbiamo un fronte comune così ampio che era molto più prezioso quello per difendere appunto questa, chi ci sta guardando.
1: Questa è una notizia di cronaca che non ha a che fare con l'iniziativa.
0: Questo significa che l'aumento del 15% deciso dal Parlamento ticinese durante l'analisi del preventivo 2026 è entrato in vigore a gennaio e l'esito del voto del 14 giugno sulle stime immobiliari non avrà effetto su questo punto preciso. Dall'estero continua a crescere la tensione in Medio Oriente, dove la coalizione israelo-statunitense è tornata a colpire in Libano e in Iran. L'esercito israeliano ha nuovamente preso di mira quelli che ha definito bersagli militari di Hezbollah nel sud del Libano, causando almeno 12 morti. Questo mentre i militari statunitensi hanno bombardato i siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate dai Pasdaran per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Attacchi che un portavoce delle forze armate iraniane ha assicurato che avranno un'adeguata risposta qualora dovessero ripetersi. Fino a stasera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato in montagna.
3: Attenzione, in occasione del Giro d'Italia verranno chiuse le strade principali tra Bellinzona e Olivone, tra Biasca e Carì. Le chiusure nel bellinzonese saranno soprattutto dalle 11.45 alle 14.30 circa. In Riviera e in Leventina diverse chiusure inizieranno a mezzogiorno e dureranno fino alle 18 circa. Le uscite autostradali di Bellinzona Nord saranno chiuse dalle 11.45 alle 14.15 e tutto il traffico tra Biasca e Quinto verrà deviato sulla 2 dalle 12 alle 18.
4: Antonio Bolzani, un cordiale saluto da Piazza Collegiata di Bellinzona per la tappa, l'attesissima tappa Bellinzona-Cari, la tappa del Giro d'Italia che scatterà qui da Piazza Collegiata alle 13:45. È una giornata completamente in Svizzera e soprattutto in Ticino, quella che apre l'ultima settimana del Giro d'Italia, la settimana decisiva con la Bellinzona-Cari, 113 chilometri e quarto dei 7 arrivi in salita, il quarto quindi traguardo dei 7 arrivi in salita. Partenza come detto alle 13:45, è una tappa di montagna breve e intensa. Dopo una prima parte in leggera salita si entra nel circuito di 22 chilometri in Valle di Blegno, da ripetere due volte con le ascese, le salite di Torre Eleontica, quest'ultima la più dura, 3 chilometri all'8,5%, massimo 14%. Lasciato il circuito, lasciata la Valle di Blegno, si entra nella Valle del San Gottardo fino a Faido, dove inizierà la salita finale. Poco prima, 12,4 km dall'arrivo, ci sarà il traguardo volante, un traguardo volante con abbuoni per la classifica, quindi un primo momento importante con gli abbuoni per la classifica generale che, lo ricordiamo, è capeggiata dal danese Jonas Vingegaard, e lui il grande favorito per la vittoria finale del Giro d'Italia. Poi, come detto, quando si entra nella Valle del San Gottardo, quando si arriva in Leventina, si sale a Cari. L'ascesa a Cari con traguardo a 1644 metri di quota, l'ascesa a Cari è lunga 11,7 km con una pendenza media del 7,9%, con punte fino al 13%, le punte massime quindi fino al 13% all'interno dell'ultimo chilometro. Anche qui vi saranno degli abbuoni per la classifica generale, questo in estrema sintesi quello che capiterà oggi sul piano agonistico, sul piano competitivo, sul piano di questa tappa, come detto, attesissima. Noi stamattina, mille voci, ci concentriamo però su altri aspetti non prettamente agonistici, non prettamente legati allo svolgimento della gara che, come detto, inizierà. Per quanto riguarda Bellinzona, la partenza è fissata per le 13:45, quindi comincerà la tappa alle 13:45, c'è già moltissima gente comunque a Bellinzona, c'è un bellissimo ambiente, soprattutto molti, moltissimi bambini, le classi di molte, moltissime scuole della Svizzera italiana sono arrivate qui a Bellinzona, quindi tanti, tantissimi bambini, c'è la musica, c'è insomma l'ambiente tipico delle feste popolari che il ciclismo sa regalare, sa offrire, e soprattutto il ciclismo per quanto riguarda la Svizzera italiana è una solida, solidissima tradizione, nel corso degli anni, nel corso dei decenni ha offerto davvero momenti imperdibili, momenti impagabili di gare, gare importanti, soprattutto il Giro della Svizzera, ma anche il Giro d'Italia che è già giunto in Ticino diverse volte, quindi l'ennesima volta del Giro d'Italia in Ticino, questa volta è un Giro d'Italia in versione Ticino ma soprattutto in versione Sopraceneri, come detto, con la 16ª tappa, la Bellinzona Cari. Con me ci sono già tre ospiti qui al tavolo di Piazza Collegiata Bellinzona. Beh, do subito la parola a un ex corridore che una tappa al Giro d'Italia l'ha vinta, è Marco Vitali, ex corridore e anche già presidente di Provelo Ticino, attuale membro di comitato. Marco, dicevamo prima, era il 1987, 39 anni fa, la Canazei Riva del Garda. Marco Vitali, vincitore in volata?
5: Vincitore in volata, sì, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Marco.
5: Vincitore di una volata ristretta, volata 3, prodotto di una lunga fuga iniziata all'inizio, e poi essendo una tappa di montagna la fuga naturalmente si è selezionata nel finale e quindi siamo rimasti in tre.
4: Siete rimasti in tre, hai vinto, i tuoi ricordi di quel giorno e di quel Giro d'Italia?
5: Beh, la giornata apocalittica perché pioveva freddissimo, un disastro, però naturalmente quando si vince una tappa dopo tutto si volge sul bello, è stata Sì, una giornata
4: memorabile anche per il nostro sport ticinese, il nostro sport svizzero. Vincere una tappa al Giro d'Italia, beh, una grande soddisfazione, e se la tappa la vince un corridore ticinese è ancora più bello, e ce la ricordiamo insomma tutti, quella frazione da Canazei a Riva del Garda. Marco Vitali, l'ambiente nel ciclismo è sempre un ambiente di festa, passano gli anni ma la gente c'è, la gente viene alle tappe, la gente assiste, è sulle strade, c'è davvero un clima euforico, bello insomma, di divertimento, di piacere e soprattutto di condivisione.
5: Sì, di festa, un ambiente di festa. Lo si vede, sì, sempre le partenze, agli arrivi, con la presenza del pubblico sul percorso, sulle salite specialmente. Sì, veramente è giornata speciale per tutti.
4: È una giornata speciale, è una giornata speciale per il Ticino oggi, la Bellinzona Cari, è una giornata speciale per la bicicletta, e se parliamo di biciclette arriviamo a uno dei temi odierni di Mille Voci. Beh, la bicicletta è anche sempre più amata, la bicicletta come mezzo, anche per quanto riguarda il Ticino, sempre di più ci sono ciclisti e cicliste sulle strade.
5: Certo, il ciclismo agonistico deve anche un po' servire come esempio, come modello per portare la gente sulle strade a pedalare, a usare altri modi di spostarsi, più ecologici, più vicini a, sì, alla natura, all'ambiente, e anche alla fine nelle nostre città congestionate spesso anche più convenienti da usare, perché ci si muove spesso più velocemente in bicicletta che con altri mezzi.
4: Tiziano Bonoli, buongiorno anche a lei, grazie per essere qui con noi in Piazza Collegiata Bellinzona per il Giro d'Italia. Lei è capo dell'ufficio della mobilità lenta e del supporto ufficio del Dipartimento del Territorio. Dicevamo prima, parlare di mobilità lenta, quell'aggettivo non è un granché, lento, lenta.
6: È quasi quasi anacronistico, diciamo.
4: Esattamente.
6: Esattamente.
4: Parliamo di mobilità dolce?
6: Potremmo parlare di mobilità dolce, senz'altro. È vero che in un contesto urbano la mobilità ciclabile oggi è spesso più rapida, visto il traffico, visto le code, la difficoltà di muoversi, andare in bicicletta è proprio una soluzione vantaggiosa sotto diversi punti di vista, e in Ticino si sta riscontrando proprio una crescita, dunque un'evoluzione molto in positivo dell'utilizzo della bicicletta, non solo a livello agonistico ma anche a livello utilitario.
4: Certo, quindi c'è il divertimento, c'è il piacere, c'è la bicicletta come mezzo per trascorrere insomma momenti gradevoli, piacevoli, immersi nei paesaggi, ma c'è anche la bicicletta per andare a lavorare, per spostarsi insomma, per le faccende quotidiane, lavoro compreso.
6: Esattamente, dunque parliamo dei tragitti casa-lavoro, parliamo anche fondamentale del tragitto casa-scuola, sul quale anche noi vorremmo puntare in futuro, stiamo già puntando anche in collaborazione con Provelo, ma vorremmo puntare sempre di più in futuro, dunque l'educazione dei ragazzi che poi diventeranno i pendolari di domani e che speriamo si possano spostare sempre di più in bicicletta.
4: Tiziano Bonoli, per spiegare al nostro pubblico Dirette 1 quello che fate, cosa si può dire, cosa fa l'ufficio della mobilità lenta del supporto? Vi occupate di piste e corsie ciclabili?
6: Esattamente, noi siamo parte del processo condotto dal Dipartimento del Territorio, che parte dalla pianificazione e va fino alla realizzazione di una qualsiasi infrastruttura, nel nostro caso di infrastruttura ciclabile. Noi ci occupiamo di progettazione di massima, ma non solo, noi siamo anche consulenti tecnici per quanto riguarda le infrastrutture ciclabili, e in generale tutto il côté strategico e promozionale è gestito dal nostro ufficio.
4: Il cantone soprattutto negli ultimi anni ha fatto, ha investito, c'è una sensibilità che è una sensibilità cresciuta da parte sia delle autorità politiche sia anche dall'amministrazione cantonale.
6: Sì, assolutamente, ha investito molto, ha investito risorse umane, risorse finanziarie. Se pensiamo che dal 2012, anno in cui è partita la prima vera e propria strategia cantonale per la promozione della mobilità ciclabile, sono stati spesi o impegnati circa 200 milioni di franchi per realizzare infrastrutture che oggi si vedono sul territorio, oggi passeggiando nelle varie regioni ticinesi si vedono proprio nuove passerelle, piste ciclopedonali, marciapiedi ciclopedonali, corsie eccetera eccetera. Se pensiamo a queste cifre è chiaro che gli sforzi, ci si accorge che gli sforzi fatti sono molto importanti e l'utenza piano piano sta rispondendo, perché riscontriamo nell'ultimo decennio proprio delle crescite abbastanza importanti, sopra il 20%.
4: Quindi aumentano i ciclisti sulle strade, aumenta l'interesse, aumenta insomma la gente che vuole andare
7: andare in bicicletta. Spesso però si sente dire il Ticino è più indietro rispetto agli altri cantoni della Svizzera per quanto riguarda la mobilità ciclabile in generale. È un luogo comune? È un dato vero, oggettivo?
6: Allora, è un'affermazione che va presa un po' con le pinze. I confronti vanno fatti con realtà molto simili. Noi siamo un cantone alpino, sappiamo la difficoltà che abbiamo nel realizzare infrastrutture, dobbiamo superare infrastrutture stradali, fiumi, dobbiamo percorrere fondi valle. Se confrontiamo la situazione con cantoni simili, dunque di carattere alpino della Svizzera, no, non siamo indietro. Se confrontiamo con realtà che sono irraggiungibili di città del nord Europa, è chiaro che noi non abbiamo lo stesso tipo di infrastrutture.
7: Ecco, ma è un problema di larghezza di strade, di qualità delle strade, oppure è più che altro un problema di atteggiamento, attitudine di essere partiti tardi nel cercare di fare, di proporre, di offrire, insomma, delle situazioni che siano agevoli per chi va in bicicletta? E vediamo anche qui vicino a noi sempre più persone che arrivano a Bellinzona in bicicletta.
6: Ma è sicuramente un mix di tutti questi fattori. È chiaro che in un cantone come il nostro, dove è estremamente difficile realizzare delle infrastrutture, anche quando da altre parti negli anni 60, 70, 80 si è puntato forte sulla bicicletta, da noi forse non era nemmeno possibile farlo. Strade strette, condizioni orografiche difficili, eccetera, eccetera, hanno magari permesso, più che altro obbligato le persone che decidevano allora a puntare su altri vettori di mobilità. Adesso però ci stiamo, con i progressi della tecnologia, con la volontà che abbiamo adesso, stiamo sviluppando delle infrastrutture veramente di qualità e stiamo raggiungendo una rete a livello cantonale che è molto molto interessante.
7: Molto interessante, sicuramente, che a poco sta rispondendo anche a quelle che sono le esigenze e le necessità. Saluto anche il presidente di Provelo Ticino, colui che ha preso il posto di Marco Vitali, Claudio Sabadini. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
7: Allora, sentito Tiziano Bonoli? Conferma quanto ha raccontato Bonoli, si potrebbe, si dovrebbe fare di più. Come andiamo in Ticino?
8: In Ticino chiaramente confermo quello che dice Bonoli, nel senso che la situazione è migliorata. Bisogna però dire che è migliorata anche negli ultimi tempi e soprattutto c'è adesso una base legale a livello federale che spinge i cantoni a fare di più, spinge i cantoni, spinge i comuni. Quindi questo è importante perché si faccia di più e non dipende soltanto da una volontà politica che più o meno c'è. E devo dire che Provelo Svizzera ha fatto recentemente un sondaggio tra le città più, diciamo, ben volute dai ciclisti stessi, che hanno, sono stati loro ad essere consultati, e per la prima volta il Ticino fa parte anche di questo sondaggio, e la città per esempio di Lugano è risultata l'ultima in Svizzera, mentre Bellinzona si è un po' salvata e si è salvata anche Locarno. Quindi c'è una, diciamo, una mancanza da parte, anche se vengono fatti dei miglioramenti anche lì, chiaramente.
7: Degli sforzi ci sono.
8: Degli sforzi senz'altro ci sono, però c'è molto molto lavoro da fare, indipendentemente dalla situazione morfologica, che è sempre stata un po' una scusa. Se si pensa al Canton Vaud, a Losanna, c'è situazioni analoghe a livello morfologico, però si fa molto molto di più.
7: Si è fatto e si fa molto di più. Claudio Sabadini, ha fatto benissimo lei a ricordare che c'è una base legale che abbiamo votato.
8: Esatto, c'è una base legale che,
7: votata dalla popolazione svizzera.
8: Votata dalla popolazione svizzera, è una delle votazioni forse meglio riuscite da anni, e adesso voglio dire meglio riuscite in senso che la popolazione si è espressa positivamente. Un'altra cosa importante di questa legge, cioè una cosa importante, è il fatto che nella legge viene definita la rete ciclabile, quindi non c'è più da discutere cosa si deve, cosa si può fare, ma la rete ciclabile, che comprende tra l'altro anche non soltanto le vie ciclabili, ma anche i posteggi bici, le strutture, diciamo, accompagnatorie, ma che sono comunque elementi importanti
7: assolutamente
8: della rete ciclabile.
7: Ecco, Bonoli sulla legge vuole chiarire.
6: Sì, Sabadini ha perfettamente ragione.
7: È un principio costituzionale?
6: Sì, cioè nel senso assolutamente sì, sì. E che è stato tradotto poi in legge,
7: in legge però
6: federale.
7: Le autorità devono.
6: Le autorità
7: possono,
6: devono. Non solo i cantoni, attenzione, ma anche la confederazione. In primis. Dunque questo è importante sottolinearlo,
7: giusto,
6: perché siamo tutti allo stesso tavolo e dobbiamo collaborare. Mi permetto di dire che questa legge è stato anche per noi un passo decisivo, perché ci ha fatto potenziare ancora maggiormente quello che è la nostra azione, elaborando anche in collaborazione tra l'altro con Provelo la nuova strategia Ticino Bici 2045, che prevede ulteriori investimenti, si parla di 180 milioni di franchi per i prossimi 10-15 anni, così come azioni non solo a livello di infrastrutture ma proprio 360 gradi nel mondo della bicicletta, come dicevo prima, l'educazione nelle scuole o anche la promozione, la sensibilizzazione, la partecipazione ad eventi, il miglioramento dello stazionamento, eccetera eccetera. Sono 53 misure che andremo a portare avanti nei prossimi 20 anni e che contribuiranno ancora di più a migliorare la situazione della bicicletta in Ticino.
7: Ecco, quindi Marco Vitali, abbiamo un quadro legislativo che è molto più chiaro grazie all'appoggio del popolo, della popolazione che ha votato, quindi c'è questa sensibilità anche a livello politico, c'è comunque un apparato legislativo che dice che bisogna fare e soprattutto non dimenticarsi di fare.
9: Ecco, esattamente,
7: e di investire.
9: Fare, siamo, come abbiamo capito e come sanno tutti, molto indietro, specialmente nel luganese, quindi bisogna veramente pedalare per raggiungere questi obiettivi. Lugano è nettamente l'ultima città svizzera in questo sondaggio della Provelo nazionale e questo è indicativo. Lugano è l'unica città che non, dove la stazione non è raggiungibile con un percorso protetto in bicicletta, dove non c'è un accesso da sud, dove non passa un percorso di Svizzera Mobile. Questo è veramente penalizzante anche per il turismo, cioè addirittura il percorso di Svizzera Mobile, quello nord-sud numero 3, deve aggirare Lugano, passare da Melide, Figino, e non raggiunge la città. Quindi bisogna veramente, ripeto, pedalare, bisogna migliorare molto e bisogna investire. Ricordiamo che un investimento in una ciclabile non va preso solo per quello che è, ma anche per il risparmio che permette nella costruzione di altre strade, ad esempio di una terza corsia autostradale, perché se la mobilità cambia, se veramente la bici prende uno spazio importante, è meno necessario costruire strade.
7: Allora, ricordo che le corsie ciclabili in Svizzera sono tutelate a livello costituzionale. Nel 2018 il popolo e i cantoni hanno approvato il controprogetto dell'iniziativa Bici, quindi questo va assolutamente detto, inserendo un nuovo articolo, l'articolo 88, nella Costituzione federale. Questo articolo, Bonoli, garantisce le vie ciclabili lo stesso trattamento giuridico già previsto per sentieri e percorsi pedonali.
6: Per fortuna, direi.
7: Per fortuna, quindi c'è questo obbligo federale. Poi c'è stata la legge che è entrata in vigore il primo gennaio del 2023, la legge federale sulle vie ciclabili, che obbliga cantoni e comuni a pianificare e realizzare reti ciclabili coerenti, sicure e dirette. Allora, sulle reti ciclabili coerenti, sicure e dirette, direi di tornare fra poco, perché abbiamo in linea da Biasca, e qui parliamo di biciclette elettriche, abbiamo il collega Axel Belloni che sta seguendo la gara, la partenza meglio, della gara Giro E. Axel, a te la linea.
10: Eccoci qua, siamo a Biasca, siamo a due passi dalla piazza centrale di Biasca, ci siamo allontanati perché in questo momento, come dicevi giustamente tu Antonio, è in corso la presentazione delle squadre del Giro E. Giro E, che lo diciamo subito, è un'operazione per promuovere la bicicletta elettrica. Le biciclette elettriche sono biciclette da corsa, alcune non ci si rende quasi neanche conto che sono biciclette elettriche, e ci sono una ventina di squadre. Ci sono anche tre squadre che rappresentano la Svizzera italiana e il Ticino, e all'interno di una di queste squadre c'è Rubens Bertogliatti, con il quale sono in questo momento. Buongiorno Rubens.
11: Buongiorno a tutti.
10: Allora, omaggio al fatto che rimani l'ultimo ticinese a aver vinto una tappa del Tour de France, in questo caso il tuo casco giallo, o è un caso?
11: No, cioè, è un po' un caso, però sì, mi ricorda anche quella bellissima giornata.
10: Allora, partiamo dal Giro E. Per te, prima partecipazione a questo tipo di competizione, cosa bisogna sapere, cosa sai di quello che andrai ad affrontare? L'unica cosa che dico è che si partirà da Biasca e si arriverà a Cari.
11: Esatto, è una pedalata non competitiva che ha delle regole differenti ovviamente rispetto alla gara dei professionisti. Abbiamo dei tratti dove dobbiamo mantenere una media oraria stabilita, che per la verità non sappiamo ancora, ma probabilmente ci verrà data proprio prima di questi tratti. L'obiettivo è pedalare in compagnia e goderci il paesaggio con delle biciclette che ci permettono di respirare anche se il percorso oggi prevede tanta salita.
10: Diciamo che viene premiata la costanza, se ho capito giusto, e non viene premiato per forza lo scatto e il vincitore come eri abituato a fare quando correvi.
11: Esatto, ma secondo me con questo tipo di biciclette deve essere anche così, una sorta di mille miglia fatta in bicicletta.
10: Tra l'altro insomma, sei all'interno di Ticino Cycling, sei stato direttore sportivo nell'ambito del ciclismo femminile, sei ancora al 100% all'interno anche del Luci, in questa, tra poco ne parliamo, di una commissione che si occupa di sicurezza. Da ex ciclista però ti chiedo, il fatto di vedere le biciclette elettriche sulla strada è una cosa positiva per allargare il mondo della bicicletta a tutti?
11: Sicuramente la bici elettrica ha permesso a un'ampia fascia di popolazione di avvicinarsi al mondo delle due ruote pedalate. Non è rado che sento parlare gente che poi dalla bicicletta elettrica si è allenato, ha raggiunto il grado di condizione corretto e poi è passato alla bicicletta normale, tradizionale, che si chiama oggi muscolare. Questo fa bene al nostro movimento in generale e credo che è la via da percorrere.
10: Dicevo poco fa, Rubens Bertogliati all'interno di una commissione dell'UCI che si chiama Safer, correggimi se ho dato tutto giusto, che si occupa della sicurezza. In questo caso Antonio e i suoi ospiti parlavano di sicurezza per tutti sulle strade nel mondo della bicicletta, voi vi occupate di sicurezza per i professionisti, però un professionista deve, quando si allena all'interno del mondo trafficato, sulle strade trafficate. Ecco, come si coniuga sicurezza e ciclismo in questo caso a livello professionistico?
11: Sì, bisogna separare le due cose, la sicurezza fuori gara, cioè la sicurezza per chi va in bicicletta, ha delle dinamiche che ovviamente sono diversissime rispetto alla sicurezza in gara. Con l'UCI ovviamente guardiamo la sicurezza in gara, cioè tutte quelle misure che possiamo prendere per rendere lo svolgimento delle corse più sicure.
10: Biciclette che vanno sempre più veloci, abbiamo visto le prime tappe per chi le ha viste del Giro d'Italia con strade bagnate, cadute di massa, chiaramente in bicicletta si viaggia a velocità incredibili su dei copertoni da 25-28 senza praticamente nessuna protezione tranne il casco. Ecco, il mondo del ciclismo sta diventando troppo veloce per garantire un grado di sicurezza che possiamo dire parallelo, non dico sufficiente, ma che vada di pari passo.
11: Esatto, proprio questo è uno degli aspetti sui quali stiamo lavorando, valutare possibili misure da prendere in futuro per cercare di perlomeno ridurre l'aumento di velocità nelle gare ciclistiche, magari agendo anche sul materiale. Qualcosa si è già fatto, penso soprattutto all'altezza dei cerchi, alla larghezza dei manubri, però penso tanto lavoro sarà ancora da fare e soprattutto sarà da fare con l'industria, perché le industrie che producono biciclette hanno dei piani di produzione da 2 o 3 anni, noi dobbiamo collaborare con loro per cercare di arrivare con delle soluzioni che possano tenere la strada nelle corse di bicicletta, ma la strada anche nel mercato, che è comunque quello che direttamente o indirettamente sostiene il nostro movimento.
10: Faccio un'ultima domanda, i ragazzi, visto che tu sei all'interno anche della Federazione Ticinese di Ciclismo, Ticino Cycling, i ragazzi, col fatto che comunque chi viaggia in bicicletta lo sa, viaggiare in bicicletta sulle nostre strade non è sempre molto sicuro, dirottano piuttosto su altri tipi di bicicletta che li porta lontano dal traffico?
11: Allora, in Ticino abbiamo un 80% di ragazzi che fanno parte, diciamo, della nostra federazione tramite i nostri club, che praticano la disciplina della mountain bike. Comunque un 20% pratica la strada e da gennaio, che è stato aperto il velodromo a Sigirino, molti ragazzi si stanno anche avvicinando a questa nuova pratica della pista, che chiaramente è fatta in una struttura completamente sicura e ha delle dinamiche tutte sue che aiutano il ragazzo a imparare le basi della bicicletta.
10: Ci voleva questo velodromo, insomma, per riassumere, visto che è anche una battaglia che è durata parecchio tempo, ci voleva questo velodromo in Ticino.
11: Esatto, perché noi abbiamo un territorio che è molto bello quando si va nei boschi o anche in salita, ma per arrivare a pedalare su delle salite come quella di oggi di Carì bisogna arrivare con un certo tipo di gamba, condizione, che chiaramente uno da neofita non può avere. L'obiettivo è anche quello di riuscire a convincere un paio di comuni sul territorio cantonale a prevedere dei percorsi chiusi al traffico o anche solo chiusi parzialmente per qualche serata a settimana, dove i ragazzini possono iniziare a cimentarsi in sicurezza.
10: E intanto, a proposito di chiusura strade, oggi è una bella occasione per venire in bicicletta, venire sulle strade dell'Alto Ticino per vedere il passaggio del Giro d'Italia. Grazie mille Rubens Bertogliatti, in bocca al lupo per il Giro E.
11: Grazie mille a tutti.
10: Axel, mi senti? Io ricordo, cedendoti la linea, Antonio,
12: mi senti?
10: Sento Antonio, ricordo soltanto la partenza,
12: ecco,
10: alle 12.25.
12: Perché, sì, Rubens, mi sente?
10: Rubens è dovuto
12: Rubens.
10: Lasciare andare perché in questo momento è dovuto salire sul palco per la presentazione.
12: Peccato, della, perché c'è una domanda la domanda importante che non abbiamo fatto a Rubens. Lui è anche consigliere comunale a Lugano e quindi vorrei sapere, per quanto riguarda Lugano, cosa intende fare per le corsie ciclabili, le piste ciclabili. Noi qui abbiamo parlato molto di Lugano e si dice a Lugano mancano delle infrastrutture all'altezza della situazione. E peccato che
10: allora lo recupero al volo, Antonio. Lo recupero al volo.
12: Devi recuperarlo.
10: Scusami, c'è una domanda
12: da extra
10: studio.
12: Assolutamente.
10: Esatto, allora giro la domanda di Antonio, la domanda è questa: da consigliere comunale di Lugano, si stava parlando di questa classifica che mette Lugano, diciamo, in fondo alla classifica delle città ciclabili, all'ultimo posto. Come ci si muove da un punto di vista politico e come si prende, diciamo, questa classifica dal punto di vista di qualcuno che è all'interno della politica comunale.
12: Axel, precisa
11: allora, sicuramente Lugano
12: come si muove,
11: deve lavorare molto,
12: comunale.
11: Ha anche una conformazione territoriale che non è semplice, ci sono montagne, lago, comunque abbiamo delle difficoltà strutturali, diciamo. Si sta facendo qualcosa con la Paradiso Melide e in ottica di questo grande progetto bisogna preparare tutto l'asse, secondo me, ovest-est, che permetterebbe un maggiore utilizzo della bicicletta in città.
10: C'è una tempistica per quanto riguarda la forca di San Martino, chiamiamola semplice, la Lugano Melide?
11: Ah, si spera che non siano proprio le calende greche, ma nel tempo di 10 anni riuscire ad averla ultimata, si spera, ecco.
10: Antonio, se non ci sono
12: Axel,
10: altre domande, io ricordo.
12: No, c'è un'altra domanda.
10: Sì, dimmi.
12: C'è un'altra domanda.
10: C'è un'altra
12: allora,
10: domanda.
12: La domanda è questa: al di là dei principi generali e delle belle idee, delle belle intenzioni, sappiamo, Lugano, l'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato, all'ultimo posto. Allora, il consigliere comunale singolo può fare qualcosa? Perché è vero che Rubens Bertogliatti occupa un sacco di posti dirigenziali, però anche politico. Allora, il politico può smuovere le acque? E questa è la domanda.
10: La domanda di Antonio è: il consigliere comunale singolo che ha a cuore la questione delle biciclette, come Rubens Bertogliatti, può smuovere le acque?
11: Ma sicuramente ci sono io, ma ci sono tanti miei colleghi che sono vicini al mondo delle due ruote, al mondo della mobilità agile, cioè mobilità ciclistica, che riesce a togliere il traffico dalle strade, perché uno dei problemi della città di Lugano è anche il traffico, e la bicicletta potrebbe essere una soluzione a questo problema. Bisogna unirsi e tutti insieme cercare di portare avanti questo importante discorso.
10: Allora, Antonio, io ti ricederei la linea ricordando soltanto due orari. Un orario sono le 12.25 per la partenza del Giro E qui da Biasca, e l'altro orario sono le 12.50 quando il Giro d'Italia, quindi i professionisti, passeranno qui da Biasca. A te la linea, Bellinzona.
12: Grazie mille. Allora, Bellinzona, riprendiamo quanto ha detto Rubens Bertogliatti, Tiziano Bonoli, per capire chi può fare qualcosa per fare qualcosa in più in Ticino. Sono le autorità comunali, è il cantone, perché poi alla fine spesso ci si rimpalla un po', ma tocca a voi, tocca al cantone, tocca al singolo comune.
13: Tocca un po' a tutti.
6: tocca alla popolazione far vedere che c'è necessità di andare in bicicletta, tocca all'autorità comunale, cantonale, federale, come si diceva prima, tocca anche alle associazioni che devono, perché vogliono

0: ciclabile veramente molto apprezzato e molto interessante. Idem si è fatto sulla sponda opposta fra Lugo e la stazione di Lugano verso Tesserete, così come in altre parti dell'agglomerato, per esempio fra Agno e Magliaso. Adesso non siamo più costretti a fare il vallone trafficatissimo, ma c'è questa bellissima passeggiata assolutamente adatta alle biciclette. E attenzione, da ultimo ma non per importanza, la partenza dei lavori del Ponte Spada.
1: Sì. E poi abbiamo detto, se ne parlava anche prima con Rubens Bertogliatti, della Paradiso Melide, forse l'hai già citato tu.
0: La Paradiso Melide è sul tavolo.
1: È sul tavolo, assolutamente. Ma un progetto, diciamo, lungo, difficoltoso, impegnativo.
0: Non è semplice lavorare in quel contesto, sono tanti soldi, è un investimento importante di circa 40 milioni. Attualmente è programmata per essere realizzata fra il 2032 e il 2035, si parla chiaramente di inizio lavori, però appunto bisogna tenere conto del fatto che non è semplice.
1: Allora, abbiamo detto Marco Vitali e Claudio Sabbadini che dal 1 gennaio 2023 la legge federale sulle vie ciclabili obbliga cantoni e comuni a pianificare e realizzare reti ciclabili coerenti, sicure e dirette. Che cosa si intende per reti ciclabili sicure, coerenti e dirette?
2: Beh, intanto c'è la definizione reti ciclabili, quindi non si tratta di potersi muovere all'interno di un quartiere. Lugano ha dei quartieri dove ci si muove anche bene, Cassarate, Viganello, e poi si prende anche la ciclabile che va verso nord sulla ex ferrovia Cadrodino. E bisogna potersi muovere tra i quartieri, bisogna, ecco, che ci vuole una rete che sia diffusa, che permetta di spostarsi all'interno del contesto urbano
1: in sicurezza. In sicurezza, ecco, qui torniamo al discorso che faceva Rubens Bertogliatti. Claudio Sabbadini, il fatto di parlare di rete o di reti ciclabili in generale, cosa deve intendere l'ascoltatore o l'ascoltatrice quando si parla di reti ciclabili? Corsie ciclabili, piste ciclabili, spazi proprio per i ciclisti e i pedoni?
3: Ma lo dicevo prima,
1: ciclopedonali,
3: sì,
1: anche.
3: Lo dicevo prima che, appunto, come diceva giustamente Marco, la legge adesso definisce la rete ciclabile, che non comprende soltanto le vie ciclabili, quindi ciclopiste, strade ciclabili, sì, e altri, anche vie e strade, non soltanto le ciclopiste, ma include anche appunto i posteggi bici, per esempio. E questo è molto importante, noi lavoriamo anche molto su questo, cioè è inutile dare un'infrastruttura che è soltanto una strada che porta da A a B senza poi la possibilità di posteggiare una bici con un posteggio bici di qualità, perché la nuova legge chiede anche la qualità, non soltanto che vengano fatte delle infrastrutture, ma che siano di qualità.
1: E quindi cosa intende quando parla di qualità? Perché è interessante il tema della qualità.
3: E la qualità oggi si intende, chiaramente è un concetto che varia nel tempo,
1: sì,
3: però oggi si intende un posteggio, parlando dei posteggi, un posteggio in cui posso mettere la bici in sicurezza, cioè c'è il vento che può buttarmi la bici a destra, a sinistra, insomma rovinarmi, che sia di qualità, se costruito in modo che non rompa il disco dei freni, per esempio, che non rovini i raggi. Ecco, queste cose sono cose proprio basic, ma poi adesso, siccome parliamo di biciclette elettriche, chiaramente c'è tutto il discorso del valore di una bicicletta elettrica, quindi il fatto che un posteggio deve essere ben protetto, deve essere ben illuminato, non in posti discosti, e deve essere anche vicino, per esempio, alla stazione, non 500 metri più in là. Quindi deve essere molto accessibile,
1: insomma, dalla stazione è molto accessibile.
3: Questo indica la qualità, adesso parlando dei posteggi.
1: Sì, allora io direi di coinvolgere, perché da un po' credo che ci sta seguendo al telefono Ettore Bonsignore. Buongiorno, benvenuto al presidente di Ticino Cycling. Benvenuto.
4: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Lei sta salendo verso Carì, giusto? In macchina? Così mi ha detto.
4: Salendo,
1: ieri,
4: no,
1: stato in macchina.
4: In bicicletta.
1: Però,
4: Asca, sono già a Campello, sto pagando dazio, perciò poter parlare con lei mi salva un attimino.
1: Bene, perfetto, quindi si riposa. Ieri so che era sull'Adriatico, a Cattolica.
4: Esatto, sì, ho partecipato,
1: giusto?
4: Domenica,
1: ecco,
4: a una gara di partenza, con partenza da Cesenatico, storica, è 20 anni che la faccio, molto bella, perciò cerchiamo di mantenerci in forma.
1: Bene, Ettore Monsignore, allora cominciamo a capire la differenza fra la nostra rete ciclabile, lei la percorre, è un ciclista insomma amatoriale, va in bicicletta, e quelle reti ciclabili o la rete

0: ciclabile italiana. Beh, ieri era sull'Adriatico, quindi in Emilia Romagna. Cosa c'è di meglio da loro rispetto a quello che abbiamo noi, oppure siamo noi più attrezzati, più all'avanguardia? Quali differenze ci sono proprio per chi va in bicicletta regolarmente come lei?
1: Ma guardi, per essere sincero, da noi mancano ancora tantissimi chilometri per poter utilizzare perlomeno la bicicletta da strada, perché per la mountain bike credo che abbiamo dei percorsi che sono quasi unici al mondo, quelli ticinesi. Sul ciclismo da strada, poi magari passiamo sull'attività dei giovani, ma il ciclismo da strada manca ancora tanto da fare per avere il massimo della sicurezza in Ticino. In Svizzera interna, in Svizzera francese, trovo che sia un attimino più organizzato. La differenza tra la Svizzera e l'Italia non è che in Italia ci siano delle grandissime ciclabili, magari provoco un attimino, però c'è un po' più di buon senso da parte degli automobilisti, perché credo che sensibilizzare, allora, noi ciclisti facciamo dei grandi errori, restiamo in tre linee e chiacchieriamo, questo non è da fare, non solo per una questione di sicurezza ma di rispetto delle auto. Il tema principale è che dobbiamo sensibilizzare di più chi guida. Per quale motivo? Il metro e mezzo di distanza su qualsiasi strada deve essere mantenuta per mantenere la sicurezza, e la freccia quando qualcuno sorpassa un ciclista. Queste sono due regole principali che trovo un po' più marcato sul territorio italiano.
0: In Italia, quindi c'è più buon senso e c'è più pazienza. Marco Vitali è d'accordo?
2: Certo, in Italia, ma soprattutto nel nord Europa. Io vivo per lo più ora tra Germania e Francia, e le auto ti passano mediamente a 2,5 metri e hanno un altro rispetto, un'altra considerazione del ciclista. Poi lì, quando si parla di infrastrutture, siamo in un altro mondo. Cioè, quando siamo fuori da una località urbana, c'è la pista ciclabile sempre praticamente un collegamento interurbano e assistito da una pista ciclabile, e quando si entra in paese e la pista ciclabile non si può costruire, ci sono i 30 all'ora. Quindi insomma, siamo ad un altro livello. Dobbiamo
0: in un altro mondo ciclistico. Bonoli, sulla convivenza, un eterno discorso, un'eterna polemica, convivenza automobilisti, motociclisti e ciclisti.
3: Sì,
0: ecco, chi si comporta meglio, chi si comporta peggio, chi ha più pazienza,
3: in realtà,
0: chi ha meno pazienza.
3: C'è gente che si comporta bene per ambo le categorie, come c'è gente che si comporta male per ambo le categorie. La convivenza ormai è, tra virgolette, forzata, nel senso che bisogna convivere,
0: bisogna,
3: in qualche modo, bisogna trovare delle soluzioni.
0: Auto, moto, pedoni, ciclisti.
3: In generale, adesso abbiamo delle città con dei quartieri a 30 all'ora, dunque dove è facile e sicuro andare in giro con la bicicletta. Fuori da queste città puntiamo molto invece sulla separazione dei vettori, ovvero delle bici dalle automobili e altri veicoli.
0: E questo sui è un po'... sentieri?
3: E sui sentieri anche lì, vale la stessa cosa. Anche in quel caso la convivenza deve essere... cioè, diciamo che è difficile e bisogna farla rispettare, bisogna fare azioni di sensibilizzazione. Anche lì, dove necessario, si possono costruire dei percorsi mountain bike separati da quelli che sono i sentieri, per esempio in punti particolarmente pericolosi e così via, cosa che noi tra l'altro stiamo anche facendo.
0: E quindi ci vuole la pazienza da parte di tutti, il rispetto, ma soprattutto, Claudio Sabbadini, anche la consapevolezza che sulle strade si è in tanti. Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, e tutti chiedono il loro spazio, insomma, il loro legittimo spazio.
4: Sì, su questo punto mi riferisco anche alla strategia del cantone, strategia Bici 45.
0: Sì.
4: E ci sono dei punti interessanti per quanto riguarda la comunicazione, la formazione e direi anche la sensibilizzazione. Quindi le campagne di sensibilizzazione sono molto importanti, noi partecipiamo, anzi stiamo per partecipare a una campagna a Locarno che va in questa direzione, cioè il poter rispettarci reciprocamente. Lo ricordo sempre che siamo un po' tutti anche automobilisti, quindi chi va in automobile e va in bicicletta sa cosa vuol dire, sa qual è la difficoltà del ciclista quando viene sorpassato a 50 centimetri.
0: Sì, e soprattutto se le strade sono anche strette.
4: Esatto, quindi penso che il rispetto sia una delle cose fondamentali.
0: Allora, io ricordo, siamo sempre qui a Bellinzona, in piazza Collegiata, dove alle 13.45 partirà la 16ª tappa del Giro d'Italia, l'attesissima Bellinzona Cari. C'è molta gente, ci sono molti bambini e c'è anche davvero parecchia gente, molti appassionati che sono arrivati a Bellinzona in bicicletta. Fra poco coinvolgeremo anche un'appassionata ciclista e anche biker che va regolarmente in bicicletta, che ci racconterà la sua esperienza sulle due ruote. È il momento però del notiziario in lingua facile, quindi la linea va a Comano.
5: Notizie in lingua facile. In Medio Oriente la situazione è di nuovo difficile. Nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi attacchi sia da parte di Israele sia da parte degli Stati Uniti. Israele ha colpito nel sud del Libano le basi militari del gruppo politico e militare libanese Hezbollah. Il gruppo politico e militare Hezbollah ha risposto attaccando i soldati e le basi militari israeliane nel nord di Israele. Gli Stati Uniti hanno bombardato alcune zone in Iran. Questi luoghi servivano per lanciare i missili e per preparare e mettere le mine nel mare nello stretto di Hormuz. Anche se ci sono stati questi nuovi attacchi, il segretario di Stato americano Rubio ha detto che un accordo con l'Iran è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio ha anche detto di essere sicuro che lo stretto di Hormuz riaprirà. Oggi in Ticino passa il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è una grande gara di biciclette. La gara delle biciclette, che inizia alle 13.45, parte da Bellinzona e arriva a Cari. La gara delle biciclette passerà per la Riviera, per la Val di Blegno e per la Leventina. Ci saranno problemi al traffico. A Bellinzona e nei dintorni non si potrà circolare dalle ore 11.45. Le strade riapriranno poco alla volta mentre i ciclisti vanno verso Cari. In Alta Leventina le strade riapriranno verso le 18.30. Nel Canton Ticino una donna di 80 anni è morta e un uomo di 84 anni è rimasto gravemente ferito. Tutti e due abitavano nel Canton Zurigo. L'incidente è successo ieri pomeriggio in Valporta, che si trova in Verzasca. L'uomo e la donna stavano camminando e sono caduti in un dirupo mentre andavano in direzione del paese di Vogorno. I compagni che camminavano con loro hanno chiamato i soccorsi. Non si sa ancora perché è successo l'incidente. Da oggi a mezzogiorno c'è l'allerta canicola, cioè l'avviso a tutte le persone di fare attenzione alle alte temperature. Questa allerta è per il Canton Ticino e per il Canton Grigioni, più precisamente per la Val Mesolcina e la Val Calanca. Le temperature saranno tra 30 e 33 gradi di giorno, tra 17 e 20 gradi di notte. L'allerta canicola è di livello 2 su 5, cioè moderata, non troppo forte. Le autorità consigliano alle persone di bere molta acqua, mangiare leggero, non fare attività nelle ore più calde, rinfrescare le stanze di casa.
0: Ritorniamo in diretta da Bellinzona, da Piazza Collegiata, per la 16ª tappa del Giro d'Italia, la Bellinzona Cari, che scatterà, lo avete appena sentito, l'abbiamo detto ripetutamente durante tutta la mattinata, alle 13.45 qui da Piazza Collegiata, dove ci sono già moltissime persone, tantissimi bambini. Le scuole insomma si sono svuotate oggi, le scuole della Svizzera italiana, per recarsi qui a Bellinzona, dove partirà la tappa e suppongo che moltissimi bambini saranno anche sul percorso, il percorso che poi si snoderà verso la Valle di Blegno prima di andare in Leventina. Davvero una festa popolare, una Bellinzona vestita a festa, tantissimi giovanissimi. Tiziano Bonoli, noi abbiamo tre ospiti qui con noi. Uno è andato, che è il presidente di Provelo Ticino, Claudio Sabadini. Abbiamo ancora con noi Marco Vitali, ex corridore e già presidente di Provelo Ticino, attuale membro di comitato e vincitore della tappa alla Canazei Riva del Garda del 1987. Lo ripetiamo spesso, Marco, ma è utile, giova a ricordare questo tuo exploit, questo tuo trionfo al Giro d'Italia del 1987, quindi 39 anni fa. Stiamo però parlando, Tiziano Bonoli, della sicurezza delle piste ciclabili, di tutto quanto fa il cantone. Costa anche mantenere le piste ciclabili?
3: Costa tanto mantenere le piste ciclabili se si vuole tenere un livello di sicurezza adeguato. Il cantone è organizzato in diversi centri di manutenzione e sono i milioni di franchi che vanno ogni anno per la manutenzione anche non solo delle strade cantonali ma anche delle piste ciclabili. Dunque, per quanto riguarda la qualità dell'asfalto, i parapetti, l'illuminazione, eccetera, eccetera. E gli sforzi in questo senso sono dunque molto,
0: perché
3: molto
0: vanno tenute e mantenute. Allora, io direi di coinvolgere anche, ve lo dicevo prima, l'appassionata ciclista e biker che abbiamo in linea, che è Laura Tarchini. Laura, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie, Laura. Allora, diamoci del tuo, ci conosciamo da tantissimo tempo. Tu vai spesso in bicicletta, vai sia con la bicicletta, con la tua bicicletta diciamo elettrica, e poi vai in mountain bike. Che differenza c'è?
6: Esattamente.
0: Per quanto riguarda la tua sicurezza personale.
6: Allora, quando vado con la gravel, che è un mix tra mountain bike e bici da corsa, una bici da corsa con ruote rinforzate, scelgo prevalentemente zone con poco traffico, quindi Valcolla, diciamo giri dove evito veramente le auto. Quando mi muovo con la bicicletta elettrica, quindi per motivi di lavoro, è chiaro che a Lugano mi trovo nel traffico, perché a Lugano sappiamo che siamo molto indietro, l'hanno detto gli interventi precedenti, siamo fanalino di coda in Ticino e diciamo di piste ciclabili vere e proprie non ce ne sono, se non qualche tratto che non arriverà neanche a 500 metri, quindi mi muovo nel traffico per arrivare alla stazione di Lugano, lo diceva anche Marco Vitali prima. Faccio una strada comunque molto trafficata dove le persone, le auto chiaramente ti passano veramente vicine, quindi il pericolo c'è sempre, lo si sa, però la bicicletta è comunque un mezzo di trasporto più veloce dell'auto e dunque è salutare.
0: E lo hai scelto negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo periodo, negli ultimi 10 anni, come mezzo, ecco, questo è interessante, più veloce, hai detto, rispetto alle auto, rispetto ad altri mezzi.
6: Certamente, se devo andare in stazione, a parte che in auto non saprei dove lasciare l'auto, ma io che lavoro nel Locarnese mi sposto con la bici rispettivamente poi col treno, ci metto molto meno che non spostarmi in auto, dunque è una scelta appunto di tranquillità, di comunque fare un viaggio, a parte il tratto in bici dove lì devi stare attenta, però dopo hai il treno dove comunque trascorri una mezz'ora leggendo quello che vuoi, leggendoti il giornale, e hai un momento rilassante, cosa che in auto non hai, perché in auto sappiamo che il traffico la mattina è sempre intenso,
0: sì.
6: È una situazione più di stress.
0: Tu lavori a Locarno perché sei responsabile per quanto riguarda le relazioni pubbliche di Unitas, giusto?
6: Responsabile comunicazione, raccolta fondi di Unitas, esatto. Solo lunedì.
0: Di Unitas, quindi.
6: Esatto.
0: Ecco, ma il lunedì a Locarno tu vai in stazione a Lugano con la bicicletta, giusto?
6: Esatto, arrivo su.
0: E poi a Locarno è un'altra bicicletta o ti muovi a piedi?
6: No, io scendo a Tenero e in 10 minuti sono in ufficio.
0: In 10 minuti sei a piedi. Allora, abbiamo detto del tuo lavoro, sei anche mamma di 2 bambini. Per quanto riguarda la sicurezza dei bambini in bicicletta, mi interessa sapere l'opinione di una mamma che ha 2 bambini e che spesso va con i bambini in bicicletta.
6: Ma adesso chiaramente sono ognuno sulla propria bicicletta, gli cerco di insegnare loro la sicurezza nel fare molta attenzione ai passaggi pedonali. Quindi primo passaggio, se vedi il pedone ti fermi, quando c'è una svolta, una curva da fare, sempre guardare, e soprattutto in certi posti magari la figlia piccola la lascia salire sul marciapiede, quando sulle sei sul marciapiede incontri il pedone tu ti fermi, lo lasci passare e poi riprendi. È importante, appunto, si parlava prima in trasmissione di convivenza pedoni, sì, no, auto e ciclisti, è importante anche quella pedone ciclisti, perché è vero che i bambini possono andare sul marciapiede fino agli 8 anni,
0: sui marciapiedi.
6: Esatto, però è anche, scusa, sui marciapiedi, però è anche vero che spesso si vedono, come si dice, monopattini elettrici che per schivare la coda vanno sui marciapiedi. Questa è una cosa punibile dalla polizia, è molto, sì, grave, perché mette veramente a rischio la sicurezza.
0: In pericolo, a rischio
6: i pedoni. Esatto, è importante insegnare alle nuove generazioni l'importanza di mettere al centro la sicurezza del più debole, che in questo caso è il pedone,
0: sì,
6: non è il ciclista.
0: È il pedone il più debole.
6: E
0: Marco
6: anche
0: Vitali,
6: nel confronto
0: sul discorso...
6: Certo,
0: io volevo coinvolgere Marco Vitali sul discorso dei giovani. Allora, abbiamo sentito anche il presidente Ettore Bonsignore, che è ancora con noi, e poi voglio ricoinvolgerlo. Oggi i giovani, i bambini, anche i giovanissimi, probabilmente rinunciano alla bicicletta tradizionale, a quella che hanno fatto di voi dei grandi corridori, insomma, penso a te, a Rocco Cattaneo, a Rubens Bertogliatti, a Puttini, a Gianetti, Mauro Gianetti, insomma, o Patrick Calcagni. Ecco, ne avremo sempre meno di Marco Vitali in futuro, e più bambini che vanno con la mountain bike, proprio per i pericoli della strada, di cui parlavamo anche con Laura Tarchini.
2: Io vorrei che non fosse così, quindi bisogna lavorare proprio a livello di sicurezza sulle strade, bisogna realizzare queste infrastrutture che permettano di, diciamo, cambiare questa tendenza. Lo vediamo all'estero, tantissimi bambini, tante nazioni che si stanno affacciando anche al mondo dello sport ciclistico, con i giovani, con i bambini, e non dobbiamo essere lontani da loro, dobbiamo creare le condizioni per cui anche su strada, naturalmente va benissimo il mountain bike, vanno bene gli altri modi di pedalare, ma anche la strada deve diventare più sicura,
0: più, certo, attrattiva, più sicura per i genitori soprattutto.
2: Certo, è grave secondo me se i genitori temono di mandare i bambini, sì, a scuola in bicicletta. Questo è, diciamo, l'ostacolo da superare. Lì bisogna, ecco, riuscire
0: fare
2: a cambiare
0: salto qualitativo, ecco, e fare davvero un passo in più. Laura Tarchini, un'ultima domanda, perché so che poi devi andare perché sei impegnata. I bambini che preferenze hanno, la mountain bike o la bicicletta tradizionale? Una volta, ai nostri tempi, non c'era la mountain bike, quindi si andava sulla bicicletta normale, insomma non c'era nemmeno la bicicletta elettrica. Oggi invece i bambini, secondo te, hanno delle preferenze maggiori verso la mountain bike?
6: Ma di sicuro, perché è la bici più facile da utilizzare dopo le biciclette.
0: Quindi
6: da
0: boschi, sentieri,
6: sulle mountain bike, boschi, sentieri, soprattutto quando siamo in montagna. È chiaro che usano la stessa bici quando siamo in città con più attenzione, però è vero che se si riesce si fanno sempre percorsi. Ad esempio, noi andiamo da Viganello a Tesserete usando tutti i percorsi lungo fiume, Maglio, salita tramite il percorso del percorso vita, e poi la ciclopista di Tesserete. Sono percorsi puoi benissimo fare con dei bambini e gli fai amare comunque il ciclismo e la bicicletta in sicurezza.
0: Quindi ci sono anche a Lugano, nonostante le difficoltà e il tempo un po' perso nel non realizzare delle reti ciclabili, ci sono comunque anche delle possibilità per andare in sicurezza anche con i bambini.
6: Poche, ma ci sono, diciamo.
0: Poche, ma ci sono.
6: Lungo il tram treno di, come si dice, no, scusa, la strada del tram di Pregassona è molto affollata da bici con bambini.
0: Sì, la vecchia tratta
6: due,
0: del tram,
6: due.
0: Sì, certo.
6: Esatto, Antonio,
2: il
6: però sono poche.
2: Ponte Spada si creerà il circuito.
0: Ecco, col Ponte Spada è vero che si creerà il circuito.
2: Anche nel Luganese, sì, un bel percorso sicuro.
0: Quindi potrai allungare le tue passeggiate, Laura, con i tuoi figli. Ti ringrazio, Laura Tarchini, buona giornata.
6: Grazie,
0: buon lavoro.
6: Buona giornata a voi.
0: Grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Allora, ci avviciniamo alle notizie delle 12. Tiziano Bonoli. biker, ciclisti. Voi fate molto anche per le mountain bike come ufficio?
3: Sì, noi ci occupiamo anche di
0: siete molto attivi
3: strategia
0: sul pezzo.
3: A livello di mountain bike, contribuiamo anche alla manutenzione, lavoriamo molto con le organizzazioni turistiche regionali per offrire un prodotto di qualità a livello di percorsi mountain bike.
0: Quindi c'è anche questa attenzione, questa sensibilità?
3: Assolutamente sì, beh, la legge federale sulle vie ciclabili lo dice, include anche le mountain bike in quello che è la rete ciclabile.
0: Io saluto Tiziano Bonoli, deve lasciarci,
3: grazie
0: perché è impegnato, capo dell'ufficio della mobilità lenta e del supporto del Dipartimento del Territorio. Saluto anche Marco Vitelli che è in tenuta ciclistica. Tu vai sempre in sicurezza su tutti i percorsi ciclabili della Svizzera italiana?
2: Provo.
0: E sulla convivenza autociclisti?
2: C'è anche lì ancora molto da fare, ma è vero che il cantone
0: è una questione di cultura o di
2: rispetto, e il cantone in quel senso anche si muove in modo opportuno, perché con queste campagne appunto che incoraggiano, inducono al rispetto.
0: Grazie anche a Marco Vitali. La linea per i titoli del radiogiornale, poi ritorneremo da Piazza Collegiata a Bellinzona, quindi la linea a Comano.
7: Buongiorno da Veronica Lippi, ecco i temi di cui ci occuperemo alle 12.30. Andremo anche noi a Bellinzona per la giornata del Giro d'Italia, tra l'altro pochi minuti prima sarà proprio iniziato il foglio firma, quindi con la presenza dei primi corridori. Grave incidente ad un passaggio a livello a nord di Bruxelles, uno scuolabus si è scontrato con un treno, ci sono diversi morti. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Poli di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. Scambio di lettere tra governi, Berna e Parigi litigano per i costi legati al G7 di Evian, la Svizzera chiede una partecipazione finanziaria alla Francia che però rifiuta. Per lo sport, primo banco di prova per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, stasera affronta la Finlandia per il primo posto nel girone.

0: Rete 1.
1: Rieccoci da Bellinzona in Piazza Collegiata, dove stiamo attendendo l'inizio della 16ª tappa del Giro d'Italia, la Bellinzona Carì. Partiranno i corridori alle 13:45. È una piazza collegiata già molto affollata e c'è moltissima gente, tanti bambini delle scuole. Marco Vitali è ancora qui con noi. Marco, poi ti coinvolgo su due o tre cose, anche sulla tua maglietta Mendrisio 2009, ma vedevo passare il Re Ramadan.
2: Esatto, buongiorno a tutti.
1: Nonna, io l'ho chiamato Beltraminelli, ma lui è Igor Pesciardo. Sono rimasto indietro. Ormai ti abbiamo sentito e visto in mille salse quest'anno. Tutto bene? Sei vestito da re?
2: Sì, oggi sì, siamo in rappresentanza del nostro carnevale per promuovere un po' Bellinzona e i suoi eventi.
1: Beh, una bella giornata.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Ottimo.
2: Assolutamente.
1: E credi che ci saranno dei carri anche per questa giornata? No, non c'è molto da dire a livello di ironia o di...
2: Quello no, è vero,
1: satira.
2: Che a livello di decorazione e colori sarebbe anche carino.
1: Sì,
2: quello senz'altro.
1: Però per Bellinzona è importante, insomma,
2: molto importante.
1: Questa tappa, questa mattinata importante, questo primo pomeriggio appunto con l'inizio della tappa. E da bellinzonese doc, il ciclismo ti piace? Qual è il tuo sport preferito? Di calcio è meglio non parlare.
2: No.
1: Io lascerei perdere il tema calcio,
2: esatto,
1: caro Igor,
2: esatto.
1: Pesciallo.
2: Ma
1: sul ciclismo cosa mi dici? Tu vai in bicicletta?
2: No, io e lo sport, diciamo, siamo due mondi abbastanza. Difatti ne parlavamo ieri con la regina, che a giugno abbiamo fatto anche lo spettacolo per promuovere Bellinzona città della cultura, e accostarmi alla cultura faceva già ridere lì, figuriamoci oggi con lo sport.
1: Quindi niente.
2: No, sono più bravo al ristorante,
1: ecco,
2: diciamo.
1: Sei qui in qualità di Re Ramadan.
2: Esatto.
1: Grazie a Igor Pesciallo. La regina sorridente non è in rosa oggi, era la giornata, però per mettersi un bel vestito rosa.
3: Oggi sì.
1: Cara regina,
3: noi rispettiamo le tradizioni, quindi, ci presentiamo con il nostro bel vestito rosso, oro e giallo.
1: Che e sono il ciclismo piace, sì.
3: Non lo seguo tantissimo, devo essere sincera, però è sicuramente un bellissimo sport.
1: E beh, poi oggi Bellinzona è davvero vestita a festa, diciamo, per questa splendida giornata di festa, soprattutto di festa popolare, Igor.
2: Vero, certo. Difatti,
1: perché poi la festa è la festa popolare.
2: È bellissimo, al di là dell'aspetto sportivo,
1: certo.
2: Tutto quello che c'è in giro di ambiente festoso, in un giorno tra l'altro non festivo, quindi c'è già tantissima gente, nonostante non sia una domenica, un giorno di festa, ed è molto bello vedere il coinvolgimento di vari gruppi, come adesso stanno suonando i corni, e tutto quello che si vede intorno a quello che può essere l'evento sportivo.
1: Grazie mille. Dunque,
2: grazie a voi.
1: Al re e alla regina Ramadan, buona giornata, buon
2: grazie
1: divertimento.
2: Altrettanto.
1: Grazie. Torniamo con Marco Vitali, perché giustamente una collega, ex collega della RSI, è arrivata a salutare Marco e dice: Marco, che bella tenuta che hai, Mendrisio 2009.
4: E un altro grandissimo evento, no? Che
1: sì,
4: è ospitato
1: i campionati mondiali.
4: Veramente un evento storico che ha messo il ciclismo, cioè il Ticino, al centro, no?
1: Noi di mondiali di ciclismo ne abbiamo organizzati,
4: no, ha rimesso
1: a Lugano.
4: E infatti due a Lugano e due a Mendrisio. In un piccolo territorio avere quattro mondiali e merita veramente l'appellativo di terra di ciclismo, quello che appunto il Ticino si è portato a spasso in questi ultimi decenni. E bisogna appunto lavorare perché questo ciclismo resti appunto importante. Beh, quest'anno con la tappa del Giro chiaramente
1: se ne sta parlando.
4: E poi ricordiamo la tappa di Locarno del Tour de Suisse, altro momento importante.
1: E gli europei di mountain bike.
4: Cioè abbiamo
1: sul
4: veramente...
1: Tamaro, giusto?
4: Sì.
1: Organizzati dal Velo Club di Monte Tamaro tra fine luglio, se ho ben letto, inizio agosto.
4: Sì.
1: Quindi un altro momento importante. A proposito di mountain bike, buon signore ancora con noi, sempre il presidente di Ticino Cycling, sempre molto paziente, che ci ascolta, credo che sia ancora con noi o forse è ripartito in bicicletta. Buon signore, c'è?
5: Ci sono.
1: Benissimo, allora parliamo di mountain bike, e soprattutto la domanda che ho fatto prima a Marco Vitali: se oggi i vostri giovani vanno più volentieri in bicicletta, sulla bicicletta tradizionale, o più volentieri sui sentieri e nei boschi con il bike, con la mountain bike.
0: Allora, l'ha detto bene Rubens, l'80% dei giovani vanno piuttosto in mountain bike, mentre il 20% è il ciclismo da strada, quando i ragazzi sono già grandicelli. Difatti con il comitato di Ticino Cycling ci siamo prefissati tre obiettivi importantissimi. Il primo è attirare nuovi giovani, perché comunque è uno sport magnifico e lo vogliamo rilanciare in Ticino. Il secondo comunque è la sicurezza, perciò è quello di trovare sia nel Sopraceneri come nel Sottoceneri delle strade chiuse, magari intorno anche a uno stadio. Adesso la butto là anche questa, la Yell Arena, perché no, intorno una volta alla settimana poter far girare in sicurezza i ragazzini, almeno quelli sotto gli 11-12 anni. E il terzo obiettivo è riportare in Ticino il Gran Premio Ticino, e questo è molto importante. Mountain bike, certo, perché comunque a partire dai genitori si sentono più sicuri averli in mezzo ai boschi e dove non ci sono auto, piuttosto che portarli sulla strada. Già ci sta aiutando Sigirino, è stato un grande lavoro da parte del presidente precedente,
1: il velodromo,
0: del comitato, il velodromo, esatto, e questo già ci aiuta a cominciare a portare diciamo i giovani al ciclismo da strada. Però non è sufficiente, perché si può girare d'inverno, poi sono 160 metri d'anello, i bambini si annoiano, vogliono uscire. Cioè, riuscire a trovare delle strade chiuse, strade di campagna asfaltate, questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, e io per fine 2026 vorrei arrivare a portare un po' più di giovani sulla strada, per diversificare anche l'aspetto di solo mountain bike.
1: Ebbene, non è male. Quindi tra i suoi obiettivi di presidente, di neopresidente di Ticino Cycling, c'è anche proprio la voglia, l'intenzione di portare sempre più gente sui sentieri e nei boschi per il mountain bike.
0: Ma certo, sì, fa parte. Allora, diciamo, per i giovani è un bel campo di allenamento, perché comunque la mountain bike ti permette di gestire al meglio la bicicletta, perché è importante, perché il ciclismo è fatto solo di pedalare, ma la gestione della bicicletta è importante. Infatti abbiamo introdotto, o perlomeno Ticino Cycling organizza 12 gare all'anno, che si chiama Kids Tour. Questo Kids Tour è fatto per i bambini più piccoli, dove abbiamo aggiunto e aggiungeremo l'anno prossimo anche il trial, perché il trial porta alla capacità di gestire la bicicletta in momenti di difficoltà. Perciò andare in bicicletta nei boschi va benissimo, saper utilizzare bene la bicicletta, in particolar modo per i giovani, per noi è importantissimo.
1: E beh, non male, quindi c'è questa volontà di dare più possibilità ai giovani. C'è poi, mi diceva ieri al telefono, anche l'idea di realizzare una pista di 1 chilometro in zona Cornaredo, una pista al riparo da auto, moto e altri possibili fonti o altre possibili fonti di rischio.
0: Allora, Cornaredo sarebbe il sogno, perché comunque Aiella Arena
1: per i giovani,
0: è qualcosa di spettacolare, ci può aiutare. Per i giovani, esatto. Se non si può fare, questo incominceremo le discussioni con il comune di Lugano a breve, se non si può fare, comunque ci sono altri comuni che speriamo si mettano a disposizione. Penso zona sotto Crespera, che comunque è già vezia, c'è un bellissimo percorso di 1 km e 200 metri con una piccola salita, dove si potesse chiudere una volta che le industrie alla sera finiscono, magari far girare in sicurezza i ragazzini con gli istruttori e con i maestri, e avere i genitori che li vedono passare ad ogni giro, così perlomeno non siamo in mezzo al traffico. È un sogno nel cassetto, sì, però vorrei realizzarlo abbastanza velocemente, perciò stiamo iniziando i colloqui con svariati comuni.
1: Ecco, svariati comuni, e beh, qualcosa di importante, qualcosa sicuramente di utile, che riuscirà ad attirare, speriamo, anche sempre più ciclisti giovani. Quanti sono oggi in Ticino i ciclisti e le cicliste giovani che fanno anche gare, diciamo i tesserati, gli affiliati ai Vero Club?
0: Allora, noi abbiamo 19 affiliati al Ticino Cycling, cioè 19 club in tutto il Ticino. Devo dire che sono dei comitati eccezionali, perché organizzano gare.
1: 19 Vero Club?
0: Organizzare una gara. 19 Veloclub che sono affiliati a Ticino Cycling. Comunque sono dei comitati che si impegnano perché organizzare tutte queste gare sul territorio ticinese non è evidente. Adesso noi abbiamo
1: anche sempre più difficile proprio per i motivi di sicurezza, di organizzazione, quindi esatto. È ovvio, bisogna rispettare mille norme e quindi suppongo che davvero l'impegno è oneroso. I giovani invece?
0: I giovani sono 120 ragazzini che partecipano al Kids Tour, che sono gare o di mountain bike o da strada o trial, mentre ci sono all'incirca 80 ragazzi attivi che fanno competizione già di un certo livello. È stata creata l'Action Team, che comunque è un team che allena gli under 17 e gli under 19, e poi è stata creata con il velodromo di Sigirino un'accademia dove quasi tutti i club partecipanti alla o comunque affiliati a Ticino Cycling fanno parte, cioè hanno un rappresentante per ogni club, e questa accademia gestisce tutta la parte della pista di Sigirino o comunque del velodromo. È qualcosa che da una parte aiuta anche a mettere assieme tutti i club, perché comunque l'unione fa la forza. Due, ancora una volta abbiamo un'opportunità grande, e poter gareggiare anche su un velodromo così bello è valido per attirare ancora una volta tanti giovani a uno sport meraviglioso.
1: Grazie Ettore Buonsignore, buona pedalata fino a Cari, presidente di Ticino Cycling, grazie per essere rimasto con noi stamattina, buon divertimento e buona giornata,
0: piacere.
1: E soprattutto buon lavoro.
0: Grazie mille.
1: Per i
0: grazie
1: suoi
0: mille,
1: i vostri
0: giornata.
1: Progetti che sono progetti importanti. Marco Vitali, allora abbiamo parlato tanto di sicurezza.
6: Un bel lavoro. Stanno facendo un lavoro.
1: Sei contento del lavoro,
6: sì,
1: di Ticino,
6: sì,
1: Cycling?
6: Sì, Ticino Cycling sta lavorando molto bene e merita tutto l'apprezzamento. Speriamo che riescano appunto a raggiungere questi obiettivi.
1: Abbiamo parlato molto di piste ciclabili, di reti ciclabili nella Svizzera italiana. Il velodromo a Sigirino quanto ha portato, quanto ha cambiato?
6: Quanto cambierà? Perché è stato appena aperto, è accessibile a tutti, ricordiamo, si può anche affittare una bicicletta. E in un territorio dove non è facile pedalare, no? Con sicurezza, chiaramente è un valore aggiunto importante questo velodromo, e permette anche nelle stagioni un po' così piovose, eccetera, di mantenere l'allenamento
1: un po' per tutti, e poi soprattutto si pedala in sicurezza. Io non so se so che scia molto bene, era un discreto giocatore, forse lo è ancora, un discreto giocatore di calcio, non so se va in bicicletta Aramis Dozio. Aramis, buongiorno.
7: Buongiorno Tonio, buongiorno a tutte e tutti voi. In bicicletta, sì, sono andato qualche anno da piccolo perché mio padre era un grande ciclista, è arrivato sino ai dilettanti, tra l'altro amico di un certo Adriano De Gasperi che purtroppo non c'è più, che è stato Delfino di Coppi ticinese, così giusto per dare qualche informazione in più.
1: Qualche chicca storica che a noi di una certa età piace dare.
7: Esatto, avevo una bicicletta rossa bellissima, ma l'ho usata poco perché preferivo il calcio, preferivo lo sci alla fine. E però sono sempre rimasto legato a questo mondo perché mio padre ci ha fatto crescere a pane, sport e ciclismo.
1: Bello, quindi un ricordo anche familiare. Aramis, la giornata in televisione è una giornata un po' come quella in radio, molto carica anche per voi. Tu sei in giro oggi per...
7: Esatto, allora noi apriamo la diretta alle 13.30, c'era uno studio Cari con Giacomo Moccetti e due ospiti, Linda Zanetti e un ex ciclista. Io sarò qua in partenza per effettuare qualche intervista, cercherò di fare la città con Keppeli, e poi c'è un ex atleta che è stato giornalista sportivo per tanti anni alla RSI, che è stato anche opinionista prima di ciclismo, ovvero Antonio Ferretti. Farò una breve considerazione con lui, e poi l'organizzazione ci porterà in volo a Cari. Io non sono un amante dell'elicottero, ma mi tocca oggi, come si suol dire, mi tocca, e quindi andrò a Cari e lì faremo ancora qualche intervista prima che si arrivi veramente nel clou della tappa, perché le immagini saranno talmente belle oggi che mostreremo la Svizzera italiana, l'Alto Ticino, in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua bellezza, e dunque natura incontaminata in alcuni momenti, in alcuni passaggi, ma poi direi tanto ciclismo. Vedremo se sarà una tappa nervosa, allora saremo veramente molto legati alla diretta. E poi per quanto mi riguarda mi occuperò del post gara, dove intervisterò certamente il presidente di Banca Stato Fabrizio Czeslakiewicz, che è stato certamente uno dei grandi promotori di questa giornata incredibile. E poi magari Mauro Gianetti, giusto per capire un po' come vede Vingegaard in vista della grande sfida con Pogacar in attesa del Tour de France. Però questa io direi, Antonio e Marco, scusate, è una giornata storica, perché la città è tutta addobbata di rosa, ma una città così addobbata io la vedo solo, e vengo da bambino a fare il Ramadan da quando ho 6 anni, quindi sono 56 anni che vengo a Bellinzona a fare il Ramadan, giusto per svelare l'età, e così addobbato io la vedo solo durante quel momento, tutti gli anni, ed è qualcosa di veramente speciale, eccezionale. La promozione di questi giorni era il giro passa veloce, e allora la gente oggi dovrà approfittarne, perché sarà un momento effimero ma particolarmente importante e dei grandi contenuti.
1: Allora, il ciclismo porta, trascina la gente sulle strade, è bellissimo, è uno stadio itinerante, però approfittando di Marco Vitale e di Aramis Dozio, credo di poter dire che il ciclismo, Marco, sul piano delle immagini, sul piano di quello che ci regala la televisione, in questo caso la RSI, è uno degli sport, forse lo sport più bello da vedere, proprio per la qualità delle immagini.
6: Certo, perché non c'è solo gente che pedala, c'è tutto un contesto, un contorno.
1: C'è la storia, c'è la cultura, la memoria, il passato, il presente.
6: Certo, documentato poi dalle immagini televisive che oggi non possono che essere splendide.
1: La giornata è davvero ideale per delle giornate che saranno, credo, magnifiche, stupende. Aramis, tu che sei un televisivo, giri molto in montagna tu durante l'inverno, il ciclismo però a livello televisivo, se le immagini sono belle, è un valore aggiunto rispetto agli altri sport.
7: È una promozione, Antonio, è una cartolina che fa il giro del mondo. Oggi Bellinzona, l'Alto Ticino, la Svizzera italiana, verrà vista, apprezzata, immagino, ma verrà...
1: 1,5 milioni di persone dovrebbero essere collegate.
7: Esattamente, dunque verrà vista in tutto il mondo, quasi in tutto il mondo. Quindi oggi veramente la gente deve percepirlo. Questo è un momento unico, un momento che difficilmente si potrà ripetere. Luca Invernizzi ha preparato un servizio molto bello che passerà a RSI proprio a inizio diretta, attorno alle 13.35, dove ricorda i passaggi del Giro d'Italia nel nostro cantone dal 1920. Questa è la 10ª volta che il Giro d'Italia passa in Ticino, si ferma o transita dal Canton Ticino, dalla Svizzera italiana. Quindi dal 1920 siamo nel 2026, 10 volte, la 10ª volta, quindi questo è da inserire nel calendario, perché è una giornata.
1: Ricorda tutte le volte, io l'ho già visto sul sito nostro della RSI, il servizio di Luca Invernizzi, chi non potesse vederlo oggi in tele, raccomando e consiglio di vederlo, è davvero un bellissimo servizio di carattere storico, ricorda la nostra storia sportiva.
7: Sì, esatto, ed è una chicca, quindi qui ci stiamo facendo un po' di autopromozione, ma penso che ci possa stare in questi momenti. E ne avrete sicuramente già parlato, io come detto l'ho vissuto in famiglia il ciclismo, e già da bambino mi esaltavo quando guardavo in televisione le tappe del Giro d'Italia e le tappe del Tour de France quando arrivavano in montagna. Ovviamente la montagna mi dava maggiore emozione, perché c'è fatica, c'è sofferenza, vedi veramente di tutto, chi deve cercare la borraccia, chi non riesce ad effettuare il rifornimento, chi magari va in crisi di fame, cioè, ci sono dei momenti che sono legati molto alla resistenza,
1: alla fatica
7: del nostro. Quindi è uno sport molto molto duro, impegnativo, però è uno sport della strada, è uno sport della gente. Non c'è, secondo me, allora si dice che il calcio, tu sai che sono un appassionato di calcio, sono telecronista di calcio, l'ho fatto per una vita, però il calcio, dicono, il calcio è lo sport più bello del mondo. Sono d'accordo su questa affermazione, però non c'è nessun sport che sia veramente popolare come il ciclismo.
1: E non c'è nessuno sport che ha ispirato anche dei grandi scrittori, dei grandi letterati, proprio nel racconto, nella narrazione di quello che è il ciclismo. Grazie Aramis, buon lavoro, grazie mille. Stammi bene, quindi la RSI ovviamente anche in televisione per il Giro d'Italia. Abbiamo già detto molto di Bellinzona, della partenza e della Leventina, l'arrivo a Cari. Dobbiamo andare in Valle di Blegno con Loris Beretta. Loris Beretta, buongiorno, grazie per la pazienza, ci ha ascoltato per molto tempo. Lei è responsabile per il comitato d'organizzazione della tappa in Valle di Blegno. Quanta gente c'è in Valle di Blegno in questo momento?
8: Buongiorno Antonio, contento di essere in collegamento, ho ascoltato molto volentieri gli interventi precedenti. devo dirti che la Valle di Blegno nell'ultima ora si è riempita. Io adesso sono Leontica, ma sono passato stamane da Acquarossa, da Torre, passando poi per Aquila, Ponte Valentino, e c'era poca gente, ma da un'ora a questa parte si sta ovviamente riempiendo. Infatti sto mettendomi in fila con altra gente, c'è una fila enorme qua a Leontica per mangiare.
1: Fantastico, allora ricordiamo, a Leontica passeranno due volte i ciclisti?
8: Leontica, come anche ad Acquarossa, Torre eccetera, un circuito bellissimo, molto appassionante sicuramente anche a livello sportivo, passa due volte, sì.
1: Si può dire che voi in Valle di Blegno, la Valle del Sole, oggi che sole che c'è, che caldo che fa, siete quasi i più fortunati della giornata odierna, perché potete condividere la bellezza del Giro d'Italia, la passione, l'entusiasmo, il fatto di essere dentro la gara per più tempo rispetto qui a Bellinzona, rispetto alla Leventina, Cari, perché Cari arrivano, ah, però se ne vanno, scendono e vanno in albergo i corridori.
8: Probabilmente sì, abbiamo avuto una grande fortuna, ringrazio qui chi ha scelto questo percorso da percorrere due volte, abbiamo la fortuna di vederlo due volte, abbiamo la fortuna poi di seguire tutta la gara sui vari schermi giganti disseminati sulla valle. Siamo veramente fortunati, una giornata, poi il tempo splendido, veramente.
1: Una giornata che tra l'altro è stata preceduta da altre due giornate in cui la Valle di Blegno ha organizzato un'infinità di eventi, di appuntamenti, di feste, di insomma appuntamenti popolari per la gente con la gente. Siete oramai in ballo da più giorni.
8: Sì, sì, è adesso il terzo giorno, qua a Rossa, nell'area di Blegno Bike, hanno organizzato veramente delle belle serate con molta gente, bella musica. Ieri c'è stata un bike day con quasi un centinaio di persone, con famiglie, ragazzi, abbiamo fatto un bel giro di Blegno, ci siamo fermati a un caseificio a provare il yogurt e il formaggio, poi ci siamo andati a visitare le ex terme di Acquarossa, il giardino è stato veramente splendido anche ieri.
1: Magnifico, rimanga ancora un attimo con noi Loris Beretta. Marco, tu conosci la Valle di Blegno sul piano delle piste o delle reti ciclabili?
6: Beh, in Valle di Blegno si pedala meglio che in ambito urbano, cittadino, chiaramente.
1: È una valle adatta per andare in bicicletta?
6: Sì, direi proprio di sì, anche perché hai la possibilità di fare dei giri, non è che devi andare per
1: devi
6: forza.
1: Devi andare a Lucomagno.
6: Hai la possibilità anche percorrendo le strade per il Lucomagno, dove tra l'altro ci sarà una pedalata, si chiuderà il Lucomagno per 6 ore domenica. Tra due domeniche.
1: Giusto Beretta, ci conferma? Tra due domeniche?
8: Domenica 7 giugno ci sarà l'evento Fry Pass da Campra a Puol, ecco, nei Grigioni.
6: Ecco, quindi chiuderanno le strade, anche lì ci sarà una grande occasione per tutti per pedalare fuori dal traffico e penso che se la giornata sarà come quella odierna ci sarà tantissima gente.
1: Beretta, il Giro d'Italia non è mai arrivato, non è mai transitato dalla Valle di Blegno, mentre il Giro della Svizzera sì.
8: Sì, il Giro della Svizzera siamo abituati ad accogliere passaggi vari, anche sul Passo Lucomagno, anche lungo la valle. Poi nel 2015 avevamo avuto l'enorme fortuna di accogliere l'arrivo di tappa ad Olivone, che anche lì è ancora nella memoria di tutta la popolazione della valle. E chissà, magari nei prossimi anni organizziamo ancora qualcosa.
1: Sarebbe molto bello riavere anche in Valle di Blegno un arrivo di tappa del Giro della Svizzera. Per quanto riguarda l'organizzazione di 3 giorni, come per voi in Valle di Blegno, di Giro d'Italia, cosa vuol dire? Cosa significa? Quante persone stanno lavorando in Valle di Blegno per il Giro d'Italia?
8: Ma se calcolo tutti gli addetti alle aree evento che abbiamo, che sono 4, ricordo Acquarossa, Torre, Leontica e poi abbiamo anche il Nara, la stazione del Nara, che si è data da fare per permettere oggi la salita in seggiovia e il pranzo su, ci sarà anche la milizia che poi saluterà il passaggio qui a Leontica. Tra tutto devo calcolare 50 persone per area evento, circa 200 persone sono in ballo per tutti gli eventi, per tutte le giornate.
1: Non male. E le ricadute che vi aspettate sul piano turistico, sul piano della promozione della Valle di Blegno? Beh, pensando al 1,5 milione di persone che, o i 2 milioni di persone che guarderanno la tappa oggi? si può fare un calcolo reale, concreto, di quali saranno le ricadute turistiche?
8: Qui è difficile dire, non sono un esperto di turismo, ma mi dicono i miei amici o che collaboriamo anche a livello professionale, che mi dicono le ricadute ci sono in termini di immagini spettacolari, in termini di anche a livello di social girano le immagini da tempo dei nostri luoghi, dei nostri
1: se ne parla.
8: Quindi se ne parla.
1: Quindi
8: molto.
1: Se ne parla, ben venga. Grazie a Loris Beretta, responsabile per il comitato di organizzazione della tappa in Valle di Blegno. Buon lavoro, buon divertimento. Mi fa piacere, ci fa piacere sapere che in Valle di Blegno c'è già molta gente. Buona giornata, buon divertimento, buon giro d'Italia.
8: Grazie
1: a voi,
8: Antonio.
1: In Valle di Blegno.
8: Grazie a tutti,
1: grazie,
8: auguri,
1: grazie,
8: buona
1: Loris
8: giornata.
1: Beretta.
8: Grazie, buongiorno.
1: Allora, abbiamo avuto qui sulla sedia vicino a me prima Aramis Dozio per quanto riguarda lo sport, ora mi ha raggiunto la collega Francesca Luvini che so che aspetta Marco Vitali. Perché Francesca? Beh, innanzitutto buongiorno.
9: Buongiorno, sono col fiatone che non sono riuscita ad arrivare in bicicletta, ma il treno era in ritardo, tutto di corsa. Buongiorno Marco.
1: Allora, hai bisogno Francesca. Di Marco Vitali, perché? Che tipo di servizio stai facendo, stai realizzando? Lugano, le piste ciclabili?
9: Esattamente, Lugano non è una città per biciclette. Eppure siamo qua, stiamo dicendo che Bellinzona, Lugano, il Ticino, Mendrisio sono mondo del ciclismo. Sembra il cantone e le città del ciclismo, giusto?
10: Giusto. Sì.
9: E invece no.
1: Lugano bene ma non benissimo?
9: No, malissimo.
10: Malissimo.
1: Il servizio andrà in onda quando?
9: Andrà in onda a settembre.
1: A settembre, quindi magari entro settembre qualcosa avranno fatto in più le autorità di Lugano. Grazie alla collega Francesca Luvini, ricordo Falò, giusto, Falò. Marco Vitali, grazie, come sempre prezioso, imprescindibile per noi della RSI, ex corridore e già presidente di Velo Club Ticino. Buon divertimento e buon giro d'Italia e buona intervista con la collega Francesca Luvini per Falò.
10: Grazie. Grazie mille, grazie Antonio.
1: Grazie a voi tutti per esserci stati anche stamattina sulla Rete 1, per aver seguito questo inizio di tappa che inizierà poi concretamente con i corridori che partiranno alle 13.45 da Piazza Collegiata di Bellinzona. È davvero tutto, buona giornata e soprattutto buon giro d'Italia a chi avrà la fortuna di poterlo vedere dal vivo a Bellinzona, in Valle di Blegno e poi in Leventina. A presto, buona giornata.
11: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di circa 3 km, attese di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Vi ricordiamo che in occasione del Giro d'Italia sono chiuse le strade principali tra Bellinzona e Olivone, tra Biasca e Carì. Le chiusure nel bellinzonese dureranno fino alle 14.30 circa, in Riviera e in Leventina diverse chiusure dureranno fino alle 18. Le uscite autostradali di Bellinzona Nord sono chiuse fino alle 14.15 e tutto il traffico tra Biasca e Quinto verrà deviato sulla A2 fino alle 18.
12: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
13: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
14: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese soleggiato con marcato sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e qualche possibile rovescio temporale isolato. Temperatura massima sui 31 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 27 maggio. In prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, dove non si esclude un rovescio temporale isolato. Al sud le temperature saranno comprese fra 17 e 32 gradi, mentre al nord fra 15 e 31. Prima di concludere vi informo che Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di livello 2 per le basse quote del Ticino e del Moesano, valida da oggi alle 12 fino a mercoledì alle 20. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il Radiogiornale.
11: Buongiorno da Veronica Lippi, è la giornata del Giro d'Italia in Ticino. Bellinzona è tutto pronto per la partenza, in questi minuti i corridori si stanno presentando al foglio firma. Grave incidente ad un passaggio a livello a nord di Bruxelles, uno scuolabus si è scontrato con un treno, ci sono 4 morti. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Poli di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. Scambio di lettere tra governi, Berna e Parigi litigano per i costi legati al G7 di Evian, la Svizzera chiede una partecipazione finanziaria alla Francia che rifiuta. Per lo sport, banco di prova per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, stasera affronta la Finlandia per il primo posto nel girone. Allora partiamo con la tappa ticinese del Giro d'Italia, ne abbiamo parlato tanto in queste settimane e anche in queste ore e oggi ci siamo, la corsa partirà nel pomeriggio ma l'entusiasmo sta crescendo con il passare del tempo. Allora noi ci colleghiamo con Umberto Gatti che oggi vivrà per noi questa giornata, per noi dell'Inforadio questa giornata. Umberto, dove ti trovi?
15: Buongiorno, buongiorno da Piazza del Sole a Bellinzona, qui c'è davvero un grande entusiasmo, sono centinaia le persone che da questa mattina stanno animando il centro città, tra loro devo dire anche diversi bambini con le loro classi, una festa davvero per tutti. Io questa mattina sono salito in treno da Lugano e devo dire che già lì erano presenti diversi appassionati, sia a piedi sia con le loro bici caricate sul treno, mi hanno raccontato che cercheranno di vedere il passaggio del Giro in più punti, un po' quello che cercheremo di fare anche noi per raccontarvi questa giornata. Direi che il Giro d'Italia ha contagiato tutto di noi, non solo i comuni toccati dalla tappa. Tappa che partirà alle 13.45 da Piazza Collegiata Bellinzona, mentre qui in Piazza del Sole da circa una ventina di minuti è iniziato il foglio firma, una sorta di appello per tutti i ciclisti che prenderanno il via alla gara. È un momento privilegiato per i tifosi che possono vedere da vicino i propri beniamini. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, la macchina messa in campo e che vediamo qui a Bellinzona è davvero quella dei grandi eventi, tantissime le persone impegnate a garantire che tutto vada come da programma. Da Bellinzona direi che per il momento è tutto, noi ci ritroviamo alle 18 a 6 di sera in diretta da Cari per raccontarvi com'è andata questa giornata. Linea Comano.
11: Una notizia di politica ticinese ora che riguarda l'aumento delle stime immobiliari. Contrariamente a quanto annunciato lo scorso dicembre, l'UDC non ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Gran Consiglio di aumentare le stime immobiliari del 15%. La notizia è emersa ieri sera durante il dibattito di Democrazia Diretta, andato in onda su RSI La 2. Sentiamo la conferma del consigliere nazionale democentrista Paolo Pamini, sollecitato dal collega Paolo Ascerto.
16: Io vorrei fare l'ultima domanda a Pamini, le chiedo di rispondere solo sì o no perché non è una domanda relativa al voto. Ha poi fatto ricorso sull'aumento delle 15% delle stime?
17: No, il ricorso non l'ho fatto, sarebbe stato giustificato, ma abbiamo un fronte comune così ampio che era molto più prezioso quello per difendere appunto questa, che ci sta guardando.
16: Questa è una notizia di cronaca che non ha a che fare con l'iniziativa.
11: Questo significa che l'aumento del 15% deciso dal Parlamento ticinese durante l'analisi del preventivo 2026 è entrato in vigore a gennaio e l'esito del voto del 14 giugno sulle stime immobiliari non avrà effetto su questo punto preciso. Un cittadino ucraino di 44 anni, residente in Ucraina, è stato arrestato 4 giorni fa al valico di Ponte Tresa mentre stava lasciando la Svizzera. Dopo averlo fermato, gli agenti in dogana hanno perquisito l'auto su cui viaggiava e hanno trovato 100 kg di hashish e denaro contante. L'uomo è in carcere con l'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. E ora veniamo al grave incidente ferroviario avvenuto stamattina in Belgio, nelle Fiandre orientali, a una ventina di chilometri.

0: assistente che li accompagnava. A quanto è dato capire, gli altri passeggeri scolari quindi sono curati dal personale sanitario, ma ancora non si conosce la gravità delle loro condizioni. Prioritario informare prima le famiglie, ha comunicato un ufficiale della Polizia Federale. L'incidente è avvenuto stamattina dopo le 8 al passaggio a livello di Bögenoot, a una ventina di chilometri da Bruxelles, nelle Fiandre orientali. Secondo quanto riferito alla VRT, la radiotelevisione pubblica fiamminga, dal portavoce di Infrabel, l'azienda che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, le sbarre erano abbassate e il treno stava già rallentando, trovandosi a un chilometro circa dalla stazione successiva, ma il furgone ha oltrepassato le barriere, determinando lo schianto col treno. Il paese è sotto shock, un'unità di crisi è stata allestita sul posto, come pure un numero telefonico per l'assistenza ai familiari delle vittime. Cordoglio per l'accaduto viene manifestato da politici di tutti i livelli istituzionali qui in Belgio. Poco fa si è espressa sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Ho il cuore spezzato, ha detto, rivolgendo le sue più sincere condoglianze ai familiari delle vittime e ai loro cari. Oggi l'Europa piange col Belgio, ha scritto von der Leyen. Ricordo dunque 4 morti finora confermati, passeggeri di uno scuolabus in questo incidente ferroviario, 2 scolari, il conducente del veicolo e l'assistente. Una conferenza stampa sulle circostanze di questo grave fatto in corso proprio adesso.
1: In diretta da Bruxelles abbiamo sentito Andrea Ostinelli. Veniamo ora alla situazione in Medio Oriente. L'Iran ha risposto agli attacchi statunitensi nei pressi dello stretto di Hormuz, dove Washington ha colpito siti di lancio missilistico e imbarcazioni utilizzate per il posizionamento di mine navali. Mentre le delegazioni sono riunite in Qatar per portare avanti i colloqui di pace, Camilla Camponovo, noi con te vogliamo partire dalla risposta iraniana.
2: Sì, l'Iran ha detto che risponderà a qualsiasi violazione della tregua da parte degli Stati Uniti e che eventuali ritorsioni potrebbero estendersi anche oltre i propri confini. Una risposta volutamente vaga che potrebbe alludere a un ampliamento delle operazioni iraniane contro obiettivi e interessi statunitensi nella regione e non solo. Queste minacce arrivano in una fase estremamente delicata dei negoziati tra le parti, ancora impegnate nel tentativo di raggiungere un accordo. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, un'intesa resta possibile, ma serviranno ancora alcuni giorni di trattative. Sul tavolo ci sono ancora diversi punti sensibili. Tra le novità emerse in questi giorni c'è anche la volontà del presidente Donald Trump di inserire nell'accordo di pace con l'Iran anche gli accordi di Abramo siglati durante il suo primo mandato. Trump punta a coinvolgere altri paesi della regione, tra cui Arabia Saudita e Qatar, in questo processo di normalizzazione diplomatica con Israele, con l'obiettivo di rafforzare l'asse tra gli Stati Uniti, Israele e gli alleati mediorientali. E per Trump questa adesione agli accordi di Abramo dovrebbe essere anche una parte quasi obbligatoria per il raggiungimento di un accordo che ponga fine alla guerra con l'Iran.
1: Camilla, oltre a questo e altri elementi come il destino del programma nucleare, sul tavolo rimane la questione fondamentale del passaggio dallo stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti vogliono libero e non soggetto a un pagamento, e su questo punto Teheran ora sembra aver cambiato narrativa.
2: Sì, all'inizio si parlava soprattutto di tasse o di pedaggi per il passaggio delle navi mercantili. Ora invece questi pagamenti vengono descritti come un contributo necessario a sostenere gli sforzi dell'Iran e dell'Oman per la protezione ambientale, per la sicurezza marittima e per la manutenzione delle rotte e delle infrastrutture navali. Sforzi che comportano chiaramente dei costi significativi. Ecco, questo cambiamento strategico di linguaggio, riportato anche sul portale ufficiale iraniano che parla di protezione ambientale del Golfo Persico, potrebbe servire all'Iran a evitare accuse di violazione del diritto internazionale marittimo a causa appunto di questi pedaggi. Allo stesso tempo questo pagamento potrebbe rappresentare un modo per ripagare i danni e le distruzioni causate dalla guerra, per i quali l'Iran aveva già chiesto un risarcimento.
1: Torniamo ora all'attualità svizzera. I premi di cassa malati in autunno dovrebbero aumentare del 5%. È la stima dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che oggi ha comunicato che lo scorso anno i costi sanitari sono aumentati di ulteriori 247 franchi pro capite. Una

0: Tendenza al rialzo che secondo Berna è destinata a proseguire anche quest'anno. I motivi sono noti: invecchiamento della popolazione, progressi della medicina e aumento dei volumi di lavoro. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione cresce il numero di chi chiede un aumento della spesa a favore dell'esercito e un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026, redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. In redazione Gianni Canotica.
1: L'86% della popolazione svizzera valuta la situazione politica internazionale in maniera pessimistica, ben il 5% in più rispetto allo scorso anno. La prosecuzione del conflitto in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente non hanno lasciato indifferenti i 2089 intervistati per l'elaborazione dello studio. E per quel che riguarda il senso di sicurezza in Svizzera, l'82% afferma di sentirsi sicuro, il livello più basso degli ultimi 20 anni. Una crescita del senso di insicurezza che ha due conseguenze. Da una parte cresce il numero di chi ritiene che le spese da destinare al bilancio della difesa siano insufficienti, posizione comunque minoritaria al 29%. Dall'altra aumenta anche il numero di chi sostiene un avvicinamento alla NATO. Ora è il 56%, più di un intervistato su due.
2: Dies ist ein erstaunliches Ergebnis.
1: Si tratta di un risultato sorprendente, afferma Mark Stadler dell'Accademia Militare del Politecnico, soprattutto tenendo conto delle attuali tensioni interne alla NATO, per esempio a causa delle mire di annessione della Groenlandia espresse dal presidente americano Donald Trump. La percentuale elevata emersa dal sondaggio potrebbe essere ricondotta alla situazione geopolitica instabile e alla guerra in Ucraina. Una volta la stragrande maggioranza degli svizzeri si vedeva come gli abitanti di un'isola della felicità, indifferenti a quanto accadeva attorno a loro. La crescita di chi ora si sente meno sicuro ed è ben disposto a un avvicinamento alla NATO sembra trasformare quest'isola in una penisola. Una fetta crescente della popolazione ritiene che la nostra sicurezza non può dipendere più solo da noi stessi.
0: Sale la tensione tra Svizzera e Francia in vista del G7 di Evian, che lo ricordo inizierà a metà giugno. La Svizzera infatti teme di doversi accollare tutti i costi legati alla sicurezza. Da una parte per l'accoglienza degli ospiti che atterreranno a Ginevra, che verranno poi scortati in territorio francese, a Evian appunto, e dall'altra per gestire la manifestazione anti-G7 organizzata tra le polemiche proprio a Ginevra. Timori espressi dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin, in una lettera indirizzata a Emmanuel Macron, che doveva rimanere segreta ma che, Aaron Guidotti, è uscita sui media.
3: Sì, a parlarne è stato un giornale francese, Le Canard Enchaîné, che è riuscito appunto a procurarsi questa lettera. L'entourage del presidente della Confederazione si è trincerato dietro un no comment, ma a quanto pare Parmelin avrebbe espresso a Macron tutto il male che pensa dell'organizzazione del G7 a Evian. Si va dai costi per la sicurezza, parliamo di diversi milioni di franchi, all'indifferenza della Francia, che non avrebbe fatto nulla per accogliere sul proprio territorio uno spazio di contestazione, il che avrebbe dirottato tutta l'espressione del malcontento su Ginevra.
0: Questa è la posizione svizzera, ma Aaron, dobbiamo dire che è anche la reazione francese a questa lettera e più in generale l'attitudine francese nei confronti della Svizzera che scalda gli animi.
3: Sì, perché lo stesso Canard Enchaîné parla di malafede da parte della Francia. L'Eliseo infatti sosterrebbe che la manifestazione prevista per il 14 giugno a Ginevra non sia da ricondurre al G7 di Evian, ma alla votazione federale no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Questa mattina sulla Tribune de Genève su 24 Heures, alcuni parlamentari a Berna, per lo più ginevrini, hanno espresso, per dirlo in modo gentile, qualche perplessità. La PLR Simone de Montmorency là parla di catastrofe annunciata e di furbizia da parte della Francia, che considera la Svizzera un partner quando si tratta ad esempio di trovare una soluzione per quanto riguarda la disoccupazione dei frontalieri, ma che improvvisamente sparisce quando c'è da assumersi la responsabilità per dei problemi che lei stessa finirà per generare. Per Mauro Poggio invece, consigliere agli stati MCG, a mali estremi rimedi. Dice che se fosse stato lui consigliere federale avrebbe minacciato chiesto la Francia di chiudere l'aeroporto di Ginevra durante il G7. Come Momola sostiene che Parigi non può farsi carico solo degli aspetti positivi del vertice e chiede al Dipartimento federale degli affari esteri più polso. C'è da dire che è da mesi che si parla di richieste da parte della Svizzera per fare in modo che la Francia si assuma parte dei costi, ma a quanto pare la diplomazia per ora ha fallito e il tempo stringe perché mancano solo 3 settimane.
0: Aaron Guidotti e i rapporti che possiamo definire un po' surriscaldati tra Svizzera e Francia sulla questione del G7 a Evian. UBS può considerare ormai quasi archiviata una vecchia vertenza ereditata da Credit Suisse. Il Tribunale Penale Federale ha abbandonato il procedimento contro un'ex impiegata di Credit Suisse accusata di non aver segnalato nel 2016 transizioni in odore di riciclaggio nel cosiddetto scandalo dei crediti al Mozambico. Secondo la Corte i fatti sono ormai prescritti, contro la decisione può però ancora essere inoltrato il ricorso al Tribunale Federale. Un mese fa, lo ricordiamo, i giudici di Bellinzona avevano già abbandonato il procedimento contro la stessa UBS. Il sistema d'assicurazione privata contro i danni causati dagli elementi naturali si è dimostrato valido anche nel caso di grandi eventi a livello locale. E quanto emerge dal rapporto annuale del pool danni della natura dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, l'organizzazione infatti ad un anno di distanza, era infatti il 28 maggio 2025, si è occupata della frana di Blatte. Ce ne parla Manuele Ferrari.
4: 273 milioni di franchi, a tanto ammontano i danni causati dalla natura lo scorso anno in territorio elvetico registrati dall'Associazione Svizzera delle Assicurazioni. Quasi l'88% di questi sono stati causati dalla frana che ha colpito il paese vallesano di Blatten. 210 milioni di franchi per i danni agli edifici e 30 milioni per mobili e beni mobili, ai quali ne vanno aggiunti altri 15 coperti da altri tipi di assicurazione. Un avvenimento che ha messo a dura prova la popolazione, da un lato, e dall'altro gli assicuratori privati, in uno dei 7 cantoni, tra i quali anche Ginevra e Uri, dove non v'è un'assicurazione edifici cantonale. Tornando a Blatten, scrive l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, 4/5 delle somme dovute sono state versate agli assicurati già nei primi 4 mesi dopo l'evento, un risultato possibile grazie al pool danni della natura comune nel quale tutte le assicurazioni versano contributi che vengono poi ridistribuiti ai membri più colpiti, una solidarietà interna al settore malgrado la concorrenza sul campo. Un sistema che negli ultimi 3 anni si è rivelato essere vincente. Nel 2024, ad esempio, il maltempo registrato in Ticino e Vallese aveva causato danni per 190 milioni di franchi, oltre il 64% dei danni totali, e anche nel 2023 era stata registrata una situazione simile. In quel caso, oltre il 74% dei danni causati dalla natura, parliamo di 365 milioni, erano stati registrati in Ticino a seguito della grandine.
0: Duro colpo per il mondo svizzero dello spettacolo e della commedia. Il teatro itinerante Das Zelt è in difficoltà finanziarie e ha sospeso la sua tournée. A subirne le conseguenze sono in particolare la 70ina di dipendenti e varie decine di artisti. Il direttore si dice fiducioso di riuscire a ripartire in autunno. Ci racconta questa storia Alan Crameri.
5: Das Zelt è l'unico progetto ancora esistente dell'esposizione nazionale Expo 02. Già 24 anni fa, sulle rive del lago di Bien, accoglieva spettacoli di circo, ma anche di danza o teatro. Quella tenda si è poi trasformata in un progetto di teatro itinerante e che nei decenni ha portato spettacoli di cabaret, circo e concerti in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Gli attuali problemi finanziari sono iniziati con la pandemia e i molti spettacoli hanno annullati, ma anche l'investimento in un grande tendone capace di accogliere fino a 5.000 spettatori si è rivelato eccessivo alla luce dei costi di gestione e di una frequenza insufficiente di pubblico. Come anticipato dal Sonntagsblick, l'attuale tournée è stata interrotta con effetto immediato. Da giugno la 70ina di dipendenti sarà in disoccupazione parziale e altrettanti artisti perdono numerosi ingaggi. Il direttore Adrian Steiner ha dichiarato all'agenzia Keystone ATS che intende riprendere gli spettacoli da settembre con un tendone più piccolo e più redditizio. Intanto però, sempre secondo indiscrezioni di stampa, i problemi sono seri già da mesi, con stipendi in arretrato e fatture aperte per ben oltre il milione di franchi.
0: E ora alcune note musicali per ricordare l'ultimo testimone dell'epoca d'oro del jazz americano. Sonny Rollins, uno dei più grandi sassofonisti di tutti i tempi, è morto ieri all'età di 95 anni nella sua casa americana di Woodstock. Cresciuto nel quartiere newyorkese di Harlem, dove vivevano i grandi nomi del jazz, Rollins divenne una leggenda nel 1956 con il suo album Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, era peraltro il suo soprannome. Sonny Rollins, un grande del jazz di tutti i tempi. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e tutte.
6: Lo sport.
7: Vincere per blindare il primo posto, un'ora alla tappa ticinese del Giro. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Ci siamo, il Giro d'Italia è giunto in Ticino e si svilupperà dalle 13.45 per 113 km da Bellinzona a Cari, con il danese Vingegaard a difendere la maglia rosa. Qual è l'ambiente nel comune leventinese? Lo chiediamo a chi è sul posto, ossia Giordano De Lucia. Buongiorno.
8: Sì, buongiorno da Cari, dove si chiuderà la tappa tutta ticinese del Giro d'Italia 2026, partenza da Bellinzona tra circa un'ora, una frazione con arrivo in salita proprio qui sopra Faido, al termine di una scalata che potrebbe anche rivelarsi decisiva per la maglia rosa già salda sulle spalle di Vingegaard, che potrebbe chiudere i conti ancora prima di arrivare sulle Dolomiti in settimana. La dura scalata finale potrebbe favorire infatti proprio il danese, già lanciato verso il quarto successo di tappa nel suo giro, ma attenzione anche alla fuga che potrebbe prendere vantaggio prima della salita conclusiva. Frazione dura, si diceva, con oltre 3.000 metri di dislivello in 113 chilometri di corsa, circuito in Val di Blegno con passaggio due volte a Leontica, poi Biasca, Bodio, Faido e quindi finale verso Cari, dove si arriverà verosimilmente tra le 17 e le 17:30, Lina che può tornare allo studio.
7: Grazie Giordano De Lucia, ti risentiremo più tardi con altri aggiornamenti. Giornata impegnativa nel nostro paese, oltre al ciclismo c'è l'hockey ad animare la serata a Zurigo. Dalle 20:20 Svizzera e Finlandia si contenderanno il primato del girone e solamente una delle due chiuderà questa fase con un percorso netto 7 su 7. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
9: Da 16 anni vive negli Stati Uniti, sposato da 7 con la modella Ellie Ottaway, due figli, un maschietto tifosissimo di Leonardo Genoni e una bambina più piccola. Quanto è importante allora per Roman Josi cercare di insegnare ai suoi figli la cultura svizzera, la svizzeritudine?
10: It's very important for me. I grew up here, so I wanna...
9: Insomma, è una cosa molto importante per me, sono cresciuto qui, quindi vorrei mostrare loro la parte che io crescendo ho conosciuto della mia nazione. Ogni estate veniamo qui per un lungo periodo, mio figlio ad esempio ha 5 anni ed è stato qui 5 volte, mia figlia un po' meno semplicemente perché è più piccolina. L'unica cosa è la lingua difficile da insegnare, lo svizzero tedesco, è un po' una seccatura, anche perché sono spesso in viaggio per il mio lavoro, ma alla fine anche grazie ai loro nonni conosceranno la cultura svizzera.
10: The language part is hard. I definitely, wanted to see this culture.
9: Con i suoi Nashville ha firmato un contratto pesante di 72 milioni, valido dalla 2019 al 28. Berna sarà la sua ultima destinazione.
10: I've two more years in Nashville.
9: Non lo so. Mi restano ancora 2 anni di contratto a Nashville, poi vedremo, dipenderà molto soprattutto dalla mia salute, tra qualche giorno saranno 36, ti devo dire che al momento mi diverto ancora un sacco, probabilmente cercherò di giocare nella National Hockey League finché potrò. Berna è la mia città dove ho imparato e mi sono innamorato dell'hockey su ghiaccio, i miei vivono qui, ma è davvero troppo presto per decidere e prendere una decisione definitiva, soprattutto anche perché dovrà essere una scelta di famiglia. Beh, vedremo.
10: Family and everything, so
9: vedremo. E auguriamo soprattutto a Roman Josi di festeggiare il suo 36esimo compleanno lunedì prossimo, 1 giugno, in Helvetia Platz a Zurigo, con il titolo in tasca.
7: Insomma, l'augurio di tutti quanti. Dalle 12:20 in pista ci sono già Ungheria e Lettonia, prima pausa e 3-0 per i lettoni il parziale. A Friburgo invece si stanno affrontando Norvegia e Danimarca, con i norvegesi che all'ultimo minuto del primo tempo sono avanti 1-0. Il resto del programma prevede Stati Uniti Austria, Svezia contro Slovacchia. Solamente una raggiungerà i quarti di finale tra Svezia e Slovacchia e una sarà verosimilmente l'avversaria della Svizzera. E poi in serata Cechia contro Canada. Infine il tennis propone ancora il primo turno della Roland Garros. C'è una sola svizzera in campo oggi ed è Simona Walter contro la ceca Siniakova. Buona giornata.

Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, le code sono di circa 2 km, le attese di una ventina di minuti.

0: nuovo gatto arriva in una casa dove ce n'è già uno, la domanda è sempre la stessa: come farli andare d'accordo? Allora, oggi analizziamo i passaggi fondamentali per un'introduzione corretta dei due gatti e poi analizzeremo gli errori più comuni e le strategie consigliate per evitare conflitti e favorire una relazione equilibrata. Buongiorno a tutti voi da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi ci siamo già occupati di gatti negli scorsi mesi, soprattutto abbiamo detto ci sono tantissime persone che hanno voglia di accogliere uno di questi simpatici animali in famiglia, nella propria casa, e quindi siamo partiti un po' dall'ABC, dove andare a prendere un gattino. Ovviamente non ci sono solo i gattini, si pensa anche a volte, per fortuna, a dei gatti adulti, e quali sono un po' le regole per portarlo a casa. Io direi che, siccome non tutti gli ascoltatori possono sentirci ogni puntata, forse facciamo solamente il ripasso del consiglio proprio quando fisicamente il gatto arriva in casa: che cosa devo fare, come devo prepararmi.
1: Sì, esatto, che vi prendiate un gatto unico a casa per la prima volta, oppure se volete prendere un secondo, un terzo gatto per far compagnia a quello che avete già, ricordatevi sempre che non è possibile, non è consigliabile far esplorare tutta la casa di botto, diciamo così. Il gatto ha bisogno di un periodo di decompressione per il cambiamento subito, cioè uscito dall'ambiente in cui viveva, è entrato in un altro, con una relazione non ancora costruita con gli abitanti umani della casa, e quindi il consiglio è quello di strutturare una stanza dove il gatto ha, che sia cucciolo, che sia adulto, tutte le sue cose, quindi la sua cassettina per i bisogni, magari dall'altro angolo della stanza ci mettiamo l'acqua e il cibo, qualche giochino, magari tiragraffi e, perché no, magari qualche scatola di cartone dove il gatto possa andare a nascondersi e appunto andare a decomprimere quello che è lo stress inevitabile di uno spostamento in auto piuttosto che di andare in una casa nuova.
0: Ecco, c'erano arrivati tantissimi messaggi proprio perché per la maggior parte delle persone il fatto di portare un micetto o anche un micio adulto a casa e prima fargli fare una sorta di diciamo quarantena, anche se non è giusto, sì, definirla così, ma fargli fare una piccola decompressione dove lui comincia ad esplorare solo un locale, si tranquillizza, viene accolto lì e non deve avere anche lo stress di esplorare in un colpo solo tutta la casa. Questo per la maggior parte delle persone era nuovo e mi ricordo sono arrivati tanti messaggi.
1: Assolutamente sì, ci sono tanti motivi per cui procediamo in questo modo. Prima di tutto perché magari il gatto magari non ha concluso il ciclo vaccinale, piuttosto ancora in corso delle profilassi per i parassiti interni come i vermi, così come in quelli esterni, pulci e via dicendo, e quindi meglio diciamo contenerlo per prepararti poi appunto anche a livello di salute a tutto quello che verrà. Ma anche non possiamo pensare che un gatto appena arrivato vada a cercarsi la cassetta in bagno piuttosto che il cibo in cucina e la cuccia in camera da letto. Ecco, molto probabilmente come arriva a casa vostra si nasconde nel primo buco che trova. Allora tanto vale che glielo prepariamo noi in modo che possa un attimino tranquillizzarsi, cominciare a esplorare quella stanza e soprattutto iniziare un'interazione con noi umani, perché saremo noi poi il ponte tra il gatto nuovo e la casa, se è un gatto unico, e il gatto nuovo e la casa e il gatto più cane, più coniglio che possa avere a casa, siamo noi il ponte che mette insieme tutte queste cose. Quindi prima di far incontrare la qualunque, cominciamo a interagire noi col gatto, anzi cominciamo a far interagire il gatto con noi, e qui dopo qui andremo a approfondire andando avanti oggi.
0: Ecco, lo sappiamo che i gatti popolano in maniera massiccia le nostre case, è il secondo animale da compagnia più frequente nelle famiglie, non solamente in Svizzera, ma penso un po' in tutto il mondo, quindi chissà anche tra i nostri ascoltatori quante persone condividono la casa con questi simpatici animali. Io ricordo subito i numeri di telefono in modo che per qualsiasi questione, domanda, adesso noi oggi parliamo dell'arrivo di un secondo o terzo, insomma, gatto in casa, però si può approfittare della presenza di Sabrina Piacente, visto che è proprio consulente della relazione felina, per qualsiasi domanda. Se volete scriverci 076 321 1113 per i vostri messaggi WhatsApp, altrimenti se volete chiamare, parlare con lei, 0848 030808. 08. Allora, qualcuno ci ha già scritto e ci dice: io ho avuto la fortuna che il gattino l'ho preso dalla mia vicina di casa, quindi durante i 2 mesi che è rimasto da loro in compagnia della sua mamma e dei fratellini, io regolarmente andavo a vederlo, ad accarezzarlo, lo prendevo in braccio, insomma ho avuto un minimo di relazione. Secondo lei mi riconosce o io ero semplicemente un ospite di passaggio? Cioè, il fatto che poi quando l'ho portato a casa avevo già avuto una relazione con lui mi ha aiutata?
1: Assolutamente sì, un ottimo lavoro questo, se se ne ha la possibilità, quindi di andare a vedere più volte il gatto che desideriamo portarci a casa. Ci riconoscono attraverso l'olfatto, il gatto di fatto ha un olfatto più fine del cane addirittura. Quando ce lo mettiamo addosso, lo prendiamo in braccio, il gatto si struscia addosso, rilascia dei feromoni che poi va a riconoscere, anche se laviamo i vestiti, i feromoni non sono idrosolubili e quindi rimangono comunque attaccati. Sicuramente sì, ha fatto un ottimo lavoro e ha aiutato anche quello che è il distacco che ha avuto poi definitivo dalla mamma, anche se poi magari sono vicini e fa di qua e di là, e quindi gatto fortunato.
0: Ecco, qualcun altro ci scrive: quando io ho delle visite il mio gatto, che è un po' avaro in coccole, arriva e si struscia tantissimo sui piedi, le gambe degli ospiti, al punto che io sono quasi gelosa.
1: Non siate gelosi, anzi, sempre meglio avere un gatto così che avere un gatto che salta agli occhi o magari ti fa qualche bisogno addosso. È capitato anche a me, all'ospite, che può essere indesiderato, anche perché i gatti hanno anche una sorta di gelosia. Forse anche nelle puntate scorse abbiamo parlato, c'è stata un'ascoltatrice che diceva: il gatto sembra che ama più il mio compagno e non me. E quindi diciamo che non toglie niente questo, anzi secondo me aggiunge. Un gatto molto socievole con chiunque è un valore aggiunto e non un difetto.
0: Ecco, comunque è andato di fatto che accogliere un nuovo gatto in una casa dove vive già un micio, poi in alcuni casi non è solo uno ma ci sono anche più gatti, delle famigliole, insomma, è da una parte un momento emozionante perché è sempre bello accogliere un nuovo animale, però è anche delicato. Ogni gatto porta con sé una sua storia, un suo carattere evidentemente e tutto un suo mondo che fa parte di quello che ha vissuto nei primi 2 mesi, sempre che sia un cucciolino, se poi è un gatto adulto ancora di più.
1: Sì, ci tengo a dire, mi raccomando, cercate di, anche se sono magari cucciolate casalinghe eccetera, se c'è la mamma col cucciolo con la mamma, se lo prendete a 2 mesi e mezzo, 3 è meglio, perché la mamma non smette il suo lavoro dopo lo svezzamento, verso appunto 1 mese e mezzo, 2 il gattino viene svezzato dalla mamma. Si tende a separarli perché poi la mamma è anche poco gentile, diciamo così, nel svezzare il cucciolo, perché deve togliersi dalla tetta per portarlo a mangiare cibo semisolido. Però noi a 2 mesi parliamo già di deprivazione materna, quindi se è possibile prenderli un po' più in là con l'età è meglio, perché la mamma continua un lavoro importantissimo per la salute psicofisica del gatto. Ad esempio lavora sull'inibizione del morso, lavora sulla regolazione emozionale, su come gestire le unghie, anche sugli autocontrolli, perciò gli continua a insegnare come usare la cassetta, coprire i bisogni ad esempio, quindi già se a me arriva una consulenza un gatto che non copre i bisogni, già mi dà un segnale di un gatto che è stato tolto troppo presto, magari involontariamente, poverino, era un orfano, però ecco, Quel lasciarlo con la mamma e i fratellini 2 o 3 settimane in più, vi ritrovate un lavoro aggiunto in età adulta, quindi gatti molto più equilibrati. Questa come prima cosa. La tua domanda, Carlotta, nel frattempo mi sono persa.
0: Dicevo che comunque, appunto, al di là della gioia dell'arrivo del nuovo gatto, per cui si tenderà certamente a stargli un po' addosso, riempirlo di coccole, eccetera, eccetera, bisogna comunque calcolare che lui porta con sé magari delle piccole abitudini già consolidate nella casa dove è stato ospitato, avrà un'interazione con i fratellini e la mamma, quindi quando arriva e si trova in una casa con degli altri gatti ci saranno anche delle dinamiche, un suo vissuto da tenere in considerazione.
1: Sì, assolutamente, e anche l'aspetto sociale rispetto al discorso che ho fatto prima, rispetto a non prenderlo a 2 mesi. Chiaro che di abitudini possiamo parlare per un gatto adulto, allora lì mi vado a concentrare tanto su quello che è un gatto adulto che è vissuto, che ne so, in appartamento con una persona anziana piuttosto che una famiglia con bambini, quindi che possono avere delle dinamiche, stili di vita molto diverse, e devo andare a cercare un gatto che possa riprendere quelle abitudini lì. Non posso pensare, ad esempio, che prendo un gatto che è sempre stato abituato a uscire fuori, chiudere un appartamento probabilmente mi darà qualche problema. Chiaro che con un cucciolo non diciamo che è un foglio bianco su cui scrivere, però già abbiamo
0: potrebbe essere un po' più facile.
1: Esatto, siamo in un'età evolutiva, quindi il gatto ha tutti gli strumenti, il gattino ha tutti gli strumenti per adattarsi. Bisogna però pensare anche al gatto già residente in casa. Ricordiamo anche che il gatto non è un animale da branco, quindi quando pensiamo di prendere un gatto in più, 2 gatti in più, 3 gatti in più, facciamo comunque una forzatura. Questa forzatura si vede di più per i gatti in appartamento, per i gatti che hanno la possibilità di uscire, è molto più fluido, è molto più semplice farli andare d'accordo. Ma appunto non scordiamoci che arriva un intruso nuovo in casa nostra, che ovviamente catalizza tutte le attenzioni, soprattutto se è cucciolo. E quindi ricordatevi che dovete tanto a livello relazionale tranquillizzare il vostro gatto di casa, non cambiare troppo le abitudini, continuare ad avere dei momenti vostri in cui fate giocola piuttosto che la spazzola, piuttosto che ci facciamo il riposino sul divano insieme, eccetera eccetera. Quindi alla fine si tratta di mettere insieme dei mondi, ma c'è un terzo mondo che è l'ambiente, quindi attraverso l'ambiente che facciamo anche questo lavoro, ma parte dalla conoscenza dei soggetti. E qua il mio invito è quello comunque di, perché possiamo fare 1000 congetture, però ci sono delle cose, domande, questioni che non ci vengono in mente sul momento, che però le paghiamo dopo. Quindi un consulente relazione felina è proprio quello che vi può far fare delle riflessioni al quale magari non avete pensato e che possono portare aumentare la percentuale di successo dell'adozione, perché non c'è niente di peggio che portare dentro un nuovo soggetto che sarà comunque stressato, che stresserà il vostro gatto, che stresserà voi, per poi fallire e dover ridare indietro il gatto e via dicendo. Quindi non c'è la garanzia del 100%, se faccio A, B, C la cosa funzionerà, ma possiamo assolutamente aumentare esponenzialmente la possibilità che la situazione possa andare. Ma una cosa su tutto, ad esempio, se quello che conta tanto, ad esempio sul gatto adulto, è appunto la storia biografica che ha avuto. Se un gatto è sempre vissuto da solo, molto poco probabilmente accetterà la compagnia di un altro gatto. Se invece un gattino è nato in un contesto dove di gatti ne ho 2, 3, 4, ci sono gatti che vengono, gatti che vanno, sarà molto probabile che accetterà la qualunque dal suo punto di vista.
0: Beh, però se è nato appunto come dicevi con gli altri gattini, è vissuto in una comunità di gatti, poi viene adottato in una famiglia dove per un po' è il reuccio di casa e non ha interazione con altri gatti, comunque si disabituerà e l'arrivo di un nuovo gatto sarà comunque difficile, posso immaginare.
1: Assolutamente sì. Conoscere un gatto non vuol dire conoscerli tutti. Se io sono nata a casa con i miei fratellini e interfacciarmi con un altro gatto che ha un suo storiato, una sua età, tutta una serie di altre cose, anche di dinamiche relazionali all'interno della casa col proprietario umano, inserirmi vuol dire comunque fare un lavoro che sta a noi. Come ho detto, noi umani siamo i ponti relazionali tra l'ambiente e il secondo gatto, terzo gatto. Tra l'altro, piccolo inciso, ve lo dico per esperienza, 2 gatti, ok? 3 gatti, può essere un po' dura, perché ognuno appunto ha il proprio carattere, le proprie esigenze. Andando avanti, più gatti sono, più è complicato. Quindi attenzione alle mucchiate di gatti. Cioè, bisogna anche un po' uscire dall'idea, che ne so, esco la mattina alle 7, torno alle 7 la sera, il mio gatto è tutto a casa, tutto il giorno a casa da solo. Non è detto che apprezzi la compagnia, anzi. Quindi qua ci va un'analisi un po' più approfondita, proprio soggettiva, su tutto il contesto di vita.
0: Noi normalmente tendiamo sempre a umanizzare il comportamento degli animali, nel senso che ci facciamo delle domande con dei parallelismi a quello che pensiamo noi. Allora, spesso si sente dire: ma potrebbe essere geloso di un altro gatto? I gatti provano questi sentimenti? Sono gelosi?
1: Allora, la gelosia è un, diciamo, un sentimento umano. Io penso che i gatti anche a livello relazionale possono essere gelosi, però secondo me si rimette tutto il discorso in quello che sono le risorse di spazio territoriale, del cibo, degli oggetti, posti dove riposare, ed è risorsa anche la relazione con l'essere umano, le coccole, le attenzioni, il giocare, quindi tutto è risorsa per il gatto dal punto di vista etologico. Quindi se mi arriva un gatto nuovo e vengo defraudato di una serie di cose, rituali che faccio col mio umano, è chiaro che possono rendere la vita difficile a quello che è entrato. O anche il contrario, ad esempio, perché a volte i gatti di casa magari accettano e il gatto nuovo che fa il pazzo, ok? Con anche attacchi aggressivi e via dicendo. È molto delicata, si gioca tutto sulla soggettività, e in questo senso la relazione con l'umano, ma soprattutto l'ambiente di vita, fa il tutto. Abbiamo già detto che il gatto è l'ambiente di vita, anche se non è vero, lo ripetiamo ancora una volta, che non è vero che il cane si affeziona al padrone, il gatto alla casa. No, il gatto si affeziona sicuro, l'ambiente in cui di vita è, fa il gatto, ma anche le relazioni che intreccia con i vari attori.
0: Stanno arrivando numerosi messaggi, alcuni esulano un po' dall'argomento di oggi, ma non fa niente, l'abbiamo detto, rispondiamo giustamente a qualsiasi questione. Elisa ci dice, appunto, scusate se lo esulo dalla tematica odierna, vorrei approfittare della presenza della consulente per chiedere un chiarimento sulla particolare attitudine della mia gatta che vive fuori casa. Quando la coccolo emette continuamente delle gocce di saliva, cosa che non ho mai riscontrato presso padroni di altri gatti, e chiede se appunto c'è una spiegazione.
1: Sinceramente non mi è mai capitato. Mi viene la domanda di quanti anni ha il gatto, per vedere se non ha magari qualche problema in bocca della serie: che belle le coccole, mi rilasso, però mi manca qualche dentino, mi parte qualche goccia di saliva. Però come spiegazione non saprei dare. Se il gatto accetta le coccole e le richiede, vuol dire che sta andando bene,
0: sta
1: in ogni
0: bene.
1: Caso. Magari indagherei un attimino, così per togliermi il dubbio, vedere se non ha qualche problema alla bocca, qualche dente che dontola o chissà. In età i gatti poi hanno spesso problemi coi denti, quindi può essere semplicemente quello. Può essere anche magari una mandibola non particolarmente a posto, ecco, sono tutti temi veterinari che... Per togliermi il dubbio, magari farei controllare.
0: Ecco, Davide invece ci scrive: io sto cambiando casa, ho 2 gatti di 10 anni che hanno anche l'abitudine di uscire di casa. Sono un po' preoccupato, tanto da pensare di mettergli un GPS nel collare, che non hanno però mai indossato. Non mi preoccupa l'adattamento alla nuova casa, ma le loro uscite. Avrebbe qualche consiglio?
1: Allora, in linea generale diciamo almeno 1 mese in casa, nella casa nuova, perché il gatto ha bisogno di riconoscere il proprio territorio, marcarlo, e non intendo facendo pipì e cacca in giro per casa, ma proprio a livello feromonale. Quando i gatti si strusciano negli angoli del mobile piuttosto che del muro, o sulla sedia, su di noi, sul divano, eccetera eccetera, sta facendo delle marcature feromonali, nel quale va appunto a delimitare il proprio territorio, quindi non farei uscire immediatamente i gatti di casa, anche perché, come abbiamo detto prima, sono molto legati al loro ambiente. Spesso quando avviene un trasloco, il gatto si perde, la prima cosa che diciamo è vai a vedere nella casa vecchia che magari è tornato di là, o si è fermato strada facendo che magari ha trovato qualche piattino fuori di casa e via dicendo. Quindi cercate di ricreare in casa quello che era l'ambiente, quindi non cambiate i tiragraffi, non cambiate le cucce. Se volete aggiungere delle cose nuove lo fate dopo che il gatto è entrato a casa ed è, diciamo così, la fatta sua. Mantenete le vostre abitudini, osservateli tanto, e GPS è una bella idea, potesse già cominciare a lavorarci con un collarino. Per adesso GPS per il gatto sono veramente molto piccoli, giusto per monitorare un attimino che giro fanno, perché poi in esterno dovranno comunque delimitare il proprio territorio esterno e spartirselo, penso, immagino, con altri gatti di quartiere, di proprietà delle case vicine o randaggi che siano. Quindi è un lavoro graduale, a livello così di stagionalità è interessante farlo magari in inverno. Adesso è chiaro che se trasloca domani, giustamente, peccato farli passare l'estate dentro, però in inverno, che magari sono un po' più casalinghi, è un po' più facile cominciare questo lavoro graduale di lasciarli uscire. Il consiglio è anche di uscire insieme ai gatti. Usciamo fuori in giardino, perlustriamo, esploriamo, lasciamo magari la porta aperta in modo che se ne hanno bisogno rientrano in casa, in quella che sarà poi, in questo mese di transizione, il loro porto sicuro. E si può anche impostare una specie di richiamo orario, non so, io consiglio, se magari non vogliamo che il gatto stia in giro di notte perché rischia magari che finisce sotto una macchina, eccetera, eccetera, con una scatoletta di metallo, metto dentro i croccantini, alle 8 prova a chiamarlo, a fare il suono, a vedere se viene, poi gli do la pappa e chiudo. Così, a provare, non è proprio da consulente della nazione felina, però perché non provare, a volte funziona. E i gatti si abituano, poi entrare a un certo orario e lì finisce.
0: Ogni gatto è diverso, c'è più o meno un certo lasso di tempo di cui necessitano per abituarsi alla nuova situazione?
1: È assolutamente soggettivo. Poi dipende anche dalla relazione che abbiamo, perché ho visto anche gatti che entrati nella casa nuova subito fuori in giardino e non andavano chissà dove senza il proprietario vicino, quindi dipende da tante cose. Di sicuro non ci sono dei tempi limiti, cioè il tempo è assolutamente soggettivo e quel tempo lì lo fa la nostra osservazione, la nostra conoscenza del gatto rispetto a come si muove nell'ambiente, se prende possesso di tutto l'ambiente, se si fa la sua zona che noi chiamiamo core, e cioè una zona, anche questa, di decompressione, cioè il punto più intimo della casa. Spesso è l'armadio della camera da letto, che viene lasciato aperto con una valigia aperta, il gatto è il mio posto dove nessuno mi rompe le scatole, dove io sto con me stesso. C'è poi il range home, che è quindi l'esplorazione da questa zona intima del gatto fisica, dove vado ad esplorare, quindi che poi coinvolge anche l'esterno della casa. Però questo tempo lo fa il proprietario, che sicuramente lo conosce molto bene. L'importante è non percorrere i tempi, anche se il gatto ce lo chiede, proprio per una questione di non sappiamo cosa c'è fuori, cioè non conosco il gatto del vicino che magari me la mette giù dura, e quindi accompagnateli gradualmente alle uscite. Valutate, speriamo bene, possiamo altro che incrociare le dita.
0: Beh, certo che poi dei gatti abituati ad uscire comunque da subito cercheranno magari davanti alla finestra o alla porta di uscire, piangeranno, e poi va a finire che il padrone a un certo punto si lascia un po' convincere, insomma.
1: Sì, quello che si può fare ad esempio è mettere anche delle zanzariere per far conoscere l'ambiente esterno attraverso gli odori, quindi con il monitoraggio olfattivo prima di farti uscire fisicamente. Se proprio mi vai davanti alle finestre a miagolare, ok? Posso anche cercare di mettere un recintino provvisorio, però anche qua.
0: Esatto. Ci chiedono se va bene l'uscita con il guinzaglietto. Io mi ricordo, tu già una volta hai detto che non sei una fan dei guinzagli, giusto?
1: Assolutamente no. Allora, tolto che ci possono essere dei gatti giovani particolarmente resilienti che possano magari anche sopportare una pettorina, mi raccomando non un collare e sto guinzaglietto. Il discorso è che il gatto non è un cane e ha delle modalità di interpretare e vivere il territorio completamente diverso. Quindi se pensiamo soltanto che il gatto è un predatore ma è anche preda e la sua modalità di mettermi al riparo dai pericoli esterni è quella di verticalizzare, mi dite al guinzaglio se ho bisogno che mi arriva un cane mentre sono in giro per strada, voglio salire sull'albero per difendermi, come fa? E poi il territorio limitato del gatto, un gatto castrato, sterilizzata, femmina sterilizzata, hanno un territorio delimitato e tutti i giorni il gatto che esce va fuori a rimarcare i confini di questo territorio. Quando noi e lui in quel territorio conosce dove sono i pericoli, conosce dove sono i punti di fuga, dove sono le risorse, dove c'è la sciuretta che mi fa la carezza, dove c'è il gatto amico, dove c'è il cane che mi abbaia, conosce tutto, fa un monitoraggio, un pattugliamento quotidiano di quel territorio lì. Se noi col guinzaglio lo portiamo fuori, mettiamo oggettivamente il gatto in difficoltà. E ne parlavamo proprio prima, il gatto poi si divincola, scappa e ciao, non lo trovo più. Cioè, se prendiamo il gatto accettiamo la fenilità e portarlo al guinzaglio non è né etico, né, io lo considero veramente un maltrattamento. Scusatemi, sono estremista, ma questo è. Ripeto, non posso.
0: Ma quindi, visto che dicevi uscite con il gatto, io posso solamente monitorare quello che fa, in fondo non posso essergli di grande aiuto, gli do solo un po' di sicurezza.
1: Esatto. Se pensi, ci sono tantissimi gatti che accompagnano cane proprietario in passeggiata, cioè dello stesso nucleo familiare. E se voi notate, il gatto arriva fino a un certo punto
0: e poi
1: sta lì, vi aspetta o torna a casa. Quello è il limite del suo territorio. Quindi adesso capisco la domanda, nel senso voglio insegnare il mio gatto a conoscere l'ambiente esterno nuovo nel quale abbiamo traslocato, gli metto pettorine e guinzaglio. Ma prendere il gatto al guinzaglio, andare a spasso, se volete la prova provata, non gli mettete niente, vedete se vi vuol seguire o no, perché è assolutamente capace di decidere se voglio venire con te oppure no. Questa è la cosa. Poi se il gatto che io ho adottato, traslocato, voglio in sicurezza fargli conoscere il giardino esterno perché non è recintato quel che l'era, auguri a mettergli una pettorina. Cioè se riuscite a metterglielo da piccolo, che magari il gatto vabbè la sopporta e va bene, è un conto, ma se lo fate adesso auguri, perché veramente, tra l'altro può essere anche pericoloso perché il gatto poi si fa andare bocca e unghie.
0: Ma non tutti i gatti, no? Seguono i padroni nelle passeggiate, alcuni sono molto timorosi, non si allontanano, altri invece si avventurano anche per dei percorsi abbastanza lunghi.
1: Assolutamente.
0: Perché,
1: sì.
0: Perché accompagnano?
1: Probabilmente perché la passeggiata che fanno è conosciuta dal gatto, ha imparato a conoscere dove posso salire, nascondermi sotto il cespuglio, e poi c'ho la relazione del cane, che magari mi difende pure, e del mio proprietario. Dipende tutto dal contesto in cui siete, quindi non è escluso niente.
0: Dopo
1: i gatti fanno quello che vogliono.
0: Ci sono le fantastiche scene, no? Quando il gatto comincia a seguire i padroni che devono andare via e poi gli dicono torna a casa, non c'è modo di farli voltare, e c'è anche la preoccupazione che poi segua, è troppo lontano, insomma.
1: Esatto. Per lo più però si fermano al delimitare. Io addirittura con i miei cani nel mio quartiere ho una serie di gatti che mi segue, perché i miei cani adorano i gatti, e vedi proprio dov'è il confine di ogni territorio. Io all'inizio, per non farmi seguire, lasciavo 2 o 3 crocchini proprio per dire mangi, così almeno io vado. Poi una volta me ne sono dimenticata e mi sono resa conto che ognuno ha il proprio limite, mi segue per un pezzo e poi torna a casa sua.
0: Allora, qualcun altro ci dice: buongiorno, una mia conoscente ha un gatto che in poco tempo non si lascia più accarezzare, addirittura quando io arrivo va sotto il letto anche se non le faccio proprio nulla, come mai?
1: E chi lo sa? Mi viene in mente adesso che periodo di muta, magari a qualche nodo, e quindi toccandolo, spazzolando, magari gli fate male, perciò ha una rappresentazione negativa del contatto fisico. Oppure siete particolarmente tofignoni con il vostro gatto e quindi ci sono dei momenti in cui dice non ne voglio più. Non lo so, andrebbe indagata veramente. Cioè, non si sa.
0: Invece un'altra ascoltatrice dice: la mia gatta rilascia gocce di liquido puzzolentissimo dalle parti intime quando sale sui letti. Perché?
1: Probabilmente sono le ghiandole perianali che sono piene. Attenzione, chiamate subito il veterinario e fatelo controllare, perché si possono svuotare manualmente queste ghiandole, non è per niente, dicono i veterinari che non è doloroso, poi non lo so, però se si infiammano sono cavolacci amari poi. A me è capitato con un mio gatto che non mi sono accorto, cioè non riuscivo a capire da dove veniva sta roba, pensavo la bocca un po' marcia visto che il gatto era anziano, invece non le ghiandole perianali, e c'era un'infezione fortissima, è stata dura poi tirarle insieme, quindi consiglio di chiamare il veterinario.
0: Quindi non c'entra niente con la pipì magari che volevano segnare il territorio?
1: Ah no, cioè se proprio puzza, secondo me può essere quello. In ogni caso, fosse anche pipì, fare un'analisi delle urine in modo da verificare se non c'è qualche cistite magari batterica che sta dando qualche problema.
0: Ci ascoltiamo Annie Lennox e poi continuiamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori.

Stiamo parlando oggi di gatti con Sabrina Piacente, che è consulente della relazione felina. Siamo partiti dall'argomento: cosa succede quando io decido di prendere in casa un nuovo cucciolino.

0: ad accarezzarlo e coccolarlo, e quando si è ambientato e si è tranquillizzato, apriremo poi il resto della casa. Quindi in quei giorni comunque non bisogna ancora presentarlo al reuccio di casa, ovvero sia all'altro gatto. Come presentare correttamente i due gatti?
1: Allora, qua posso dare soltanto le indicazioni generali perché poi veramente va fatto un lavoro sui soggetti singoli, sull'ambiente in cui vivono. Diciamo che prima facciamo conoscere i gatti attraverso l'olfatto. Si dice, non tutti sanno, che faccio entrare, prima tengo gatto nuovo in una stanza, poi dopo qualche giorno, quando si sarà ambientato, cambio di stanza e faccio entrare quello nuovo. Non basta questo in realtà. Perché noi possiamo fare un lavoro anche di conoscenza olfattiva feromonale, in modo diretto ma indiretto. Spiegarla qua ci prende una puntata intera e non ha senso perché appunto va strutturata secondo ogni soggetto, ma diciamo che prima del contatto diretto abbiamo modo di far conoscere l'altro attraverso l'olfatto. Poi bisogna anche valutare come reagiscono i gatti rispetto a questi odori. Che ne so, prendo la copertina dove dorme il gatto di casa, la metto nella cuccia del gatto nuovo e viceversa. Il gatto cosa fa? Va a odorare, magari ci si struscia dentro, magari ci fa le unghie, magari ci fa la pipì sopra. E già ci dice qualcosa su come sta vivendo questa cosa. Anche gli incontri, in seguito, dal momento in cui il gatto nuova anche avrà preso pieno possesso della casa, sempre in modo separato, e fiducia nel referente umano, gli incontri con l'altro gatto devono venire comunque in sicurezza, quindi cancelletti molto stretti dove non possono saltare o scappare fuori, porte, finestre, zanzariere, ad esempio ultimamente per reintrodurre un gatto con altri due abbiamo rifatto un po' tutto da capo, abbiamo usato, comprato una porta zanzariera che ha funzionato benissimo. E anche qua poi è tutto osservazione, capire un attimino. Poi ci sono mille suggerimenti, ad esempio con i gatti uno di qua e uno di là. Non faccio giochi predatori, ad esempio, ma giochi più calmanti, come quindi le ricerche olfattive, problem solving, in modo da non caricare a livello emotivo i gatti. E dico l'ultima cosa perché potrei dilungarmi, ma non posso essere esaustiva per tutti. Separiamo i gatti finché non siamo stracerti che i gatti vadano d'accordo. Quindi, quando ci sentiamo che andiamo a fare la spesa o al lavoro, il gatto nuovo tornerà nella sua stanza e l'altro gatto avrà il resto della casa, o viceversa, vedete voi. Diciamo che i gatti vanno d'accordo, possiamo dire che la cosa è fatta con un tempo non preventivabile, posso metterci 2 settimane come ci posso mettere 3 mesi, questo dipende dalle osservazioni che faccio in seguito. Diciamo che sono accettati dal momento in cui il segnale massimo è quando fanno grooming, quindi quando uno lecca l'altro e viceversa, si fanno le coccole quando dormono insieme. Allora lì possiamo dire i gatti sono amici. Poi ci sono vari gradi di amicizia, posso anche ignorarti, sopportarti e non diventare mai amico tuo. E quindi avendo risorse a sufficienza possiamo convivere allo stesso spazio senza problemi, poi magari chissà il tempo fare il resto. E quindi ecco. Queste proprio indicazioni generali minime che posso darvi, ma come detto, andrebbe tutto strutturato molto sul personale di tutto il contesto.
0: Dipende anche un po' dall'età dei gatti.
1: Sì, assolutamente. Sconsiglio di prendere, se c'è una gatta di 12 anni, non vado a prendere il cucciolino perché molto probabilmente il cucciolino non trova un compagno di giochi e quello adulto troppo grande non avrà voglia di avere uno che continua a fare agguati. Anche il sesso dei soggetti è importante. Ad esempio, tra femmine vanno, sempre in generale, vanno più d'accordo. Le femmine, ad esempio, quando hanno cucciolate, si scambiano, allattano anche i gatti delle sorelle, delle cugine, delle zie, quindi fanno molto più comunella le femmine rispetto ai maschi. Quindi, se ho un gatto maschio, è preferibile prendere una femmina e magari o femmina femmina o femmina maschio. Sul maschio maschio c'è un bel punto di domanda, perché poi sarebbero in natura i maschi si dividerebbero, andrebbero a cercarsi altre zone, altre compagne.

0: Quindi anche questo può essere diciamo così, un parametro di confronto su che gatto scelgo per accompagnare quello che ho già. Anche attenzione alle coppie di fratelli e i binomi mamme cuccioli, che fa molto romantico, ok? Mamme e cuccioli insieme. A volte sì, soprattutto se magari il cucciolo è un della cucciolata, ce n'è nato uno solo e quindi non sono più cuccioli. Abbiamo visto che potrebbe funzionare, quindi fanno mamma e cucciolo tutta la vita, ma a volte non riescono più a sopportarsi a un certo punto e quindi ci è capitato anche di dover dar via poi alla fine il cucciolo a qualcun altro perché la mamma non lo picchiava tutti i giorni. E anche tra coppie di fratelli e sorelle, non è detto che vadano d'accordo tutta la vita. Poi è chiaro, se nella cucciolata abbiamo due inseparabili che non si staccano mai, che sono sempre insieme, allora lì sarebbe peccato dividerli. Ma questo è anche appunto una valutazione che può fare l'associazione piuttosto che il gattile, piuttosto che chi vi vende, vi dà il gatto, questa cosa. Però verificate sempre personalmente che cosa succede. Per quello andate a visitare più volte i gatti che volete prendervi, anche per farvi così un'idea vostra. E anche un po' critica forse di quello che vi viene detto, perché ovviamente chiunque quando ha un gatto da cedere vuole darlo nel migliore delle ipotesi alla migliore persona del mondo, però vanno dati e quindi è sempre un lavoro delicato.
1: Allora, qualcuno ci scrive: non dimenticherò mai la faccia del mio gatto quando è entrato per la prima volta il nuovo gattino in casa nostra. Come dite voi, magari siamo noi a dare un'interpretazione, ma io quell'espressione totalmente disarmata non la dimenticherò mai.
0: Sì, assolutamente. Abbiamo una visione nostra, ma io sento spesso, soprattutto gente che parte la mattina, torna la sera o torna a casa sul mezzogiorno veloce, soprattutto su gatti in appartamento, perché il gatto che esce, bene o male, si arrangia anche da solo, si tiene occupato durante la giornata. Però c'è questo sentimento di, cioè lascio il mio gatto da solo tutto il giorno a far cosa? A dormire, e in realtà è un problema anche questo, perché il gatto può andare benissimo in depressione. Cioè, quindi quando mi dicono il mio gatto dorme 18 ore al giorno, è un gatto tranquillo? No, molto probabilmente è un gatto depresso. Quindi, anche qua fatevi aiutare. In realtà anche noi cerchiamo di non interpretare, ma andiamo a vedere dati oggettivi, per consigliare appunto le persone su come se prendere, non prendere, che genere di gatto prendere per accompagnare il proprio. Fatevi aiutare perché ovviamente chi è coinvolto col proprio gatto ha una sua visione. Qualcuno di esterno che vede questa relazione, questo contesto di vita, che avete dall'esterno è un po' più lucido per vedere anche quello che voi non vedete sul momento, presi magari anche giustamente dal dispiacere di sapere il proprio gatto da solo tutto il giorno ad annoiarsi, tra virgolette.
1: Ecco, qualcuno ci scrive a proposito di quello che hai detto prima, cioè che si può considerare un punto d'arrivo: i gatti vanno d'accordo quando cominciano magari a interagire, a leccarsi, addirittura a dormire vicini. E qualcuno ci scrive: ma i miei gatti convivono da più di 5 anni e mai una volta si sono messi vicini, non solo non si sono leccati.
0: Infatti, quello che dicevo prima, ricordiamoci che il gatto è un solista, non vive in branco. Anche nelle colonie feline è una forzatura. Sono lì perché sono imparentati tra loro e perché c'è il cibo a disposizione, se no è perché sono sterilizzati e quindi se no se ne andrebbero da un'altra parte. Spesso e volentieri i gatti si ignorano, cioè si sopportano, tu fai la tua vita, io faccio la mia. E quindi è lì che dico l'interpretazione del gatto che da solo si annoia e si sente solo, no? Ci si può sentire anche soli in mezzo a una folla alla fine. E quindi è sempre una forzatura, di questo dobbiamo renderci conto, senza colpevolizzare nessuno, per carità di Dio. Però secondo me bisognerebbe fare un passetto indietro rispetto a quello che pensiamo dei gatti, ponendoci delle domande, cercando delle risposte che non sempre sono esaustive al 100%, ma che però si possono avvicinare alla nostra situazione, cercare di capire veramente quello che è. Poi ricordatevi sempre che anche un gatto da solo a casa ha comunque bisogno di voi, non gli basta la cassetta pulita, tre coccole, il cibo, ma c'è molto di più in una relazione da costruire con il proprio gatto, quindi anche se non state tanto tempo col vostro gatto, è la qualità di quel tempo che è importante per lui, anche perché è un gatto, poi, per dire, giocare col gatto, gioco 5 minuti, poi il gatto se ne va a fare gli affari suoi, quindi l'impegno è anche relativo.
1: Stavamo comunque dando tutta una serie di consigli per la gestione di due gatti arrivati in due momenti diversi, e quindi devo immaginare, per esempio, se è un gatto che non esce in giardino, quindi rimane solamente in appartamento e ha bisogno di una lettiera, di dividere molto bene questi spazi e questi come si dice, delle cose necessarie, insomma. Due lettiere possono condividerla, due scodelle mangiano in posti diversi, due cuccette, sempre ammesso che il gatto poi entri nelle cuccettine, perché di solito va in tutti i posti tranne che in quella che gli ho comperato.
0: Esatto. Allora, calcolate che per ogni numero di gatto le risorse, quindi cassette, ciotole, tiragraffi, cucce da cuccia terra piuttosto che cucce nanicchie, eccetera eccetera, per numero di gatti più uno si fa. Quindi ho due gatti, avrei bisogno tre cassette almeno, tre tiragraffi, ciotole d'acqua a profusione in ogni posto possibile e immaginabile della casa. E normalmente, essendo un gatto solista, non mangia in gruppo, quindi anche questo dividerei, uno in un angolo, un altro in un altro angolo, oppure ci posso mettere in mezzo una pianta, che può essere più che sufficiente per dividere quel momento del pasto. E soprattutto penso, non so, al cibo umido, perché poi il secco rimane a disposizione, si regolamentano loro, prima vai tu, poi vado io, e quindi può funzionare. Però il cibo che viene dato sul momento, che il gatto mangia sul momento, come normalmente facciamo tutti, di dargli la mezza bustina o una bustina al giorno di cibo umido, lo andrei a separare. Poi, per carità, osservate che i gatti mangiano tranquilli, non mi faccio neanche di questi problemi. Però, ecco, se vogliamo andare più incontro alle esigenze specifiche del gatto, meglio separare quello che riguarda il cibo. Su tutto l'arricchimento ambientale, tiragraffi a terra piuttosto che alberi, tiragraffi orizzontali, verticali, tunnel di gioco, scatole della pesca, cucce nicchie negli armadi, nelle librerie, siamo nell'ambito dell'arricchimento ambientale, di tutto e di più, sì, più ce n'è meglio è. Ecco, diciamo questo come principio.
1: Ci chiedono cosa fare se il gattino nuovo si nasconde sempre. Posso in qualche modo aiutarlo?
0: Allora, il gatto che si nasconde sempre perché ha oggettivamente paura, probabilmente bisogno di tempo di decompressione ancora, se è stato appena adottato, immagino. Mi faccio la domanda se sia stato ben socializzato da chi è stato preso questo gatto. Quello che invito assolutamente a fare, che siate con un gattino randagio nuovo piuttosto che un gatto che ho ritirato, lo lascio a Maria che è andata in casa anziani, non siate voi i primi a cercare l'interazione diretta col gatto. Dovete lasciare il tempo, perché, e questo è un errore che abbiamo fatto anche noi come associazione, quello di prendere a forza i gattini, tirarceli addosso e obbligarli a coccole forzate, è etologicamente scorretto. Cioè, il gatto non si socializza, ma si arrende, e questo proprio a livello relazionale è proprio una pessima base. Quindi in realtà cosa si può fare per far uscire il gattino da lì e aiutarlo ad esplorare? Calcolate che le notte è molto più probabile che col silenzio, col buio esca. Quindi potete lasciare dei giochi, gioppini, topini, palline, un po' di arricchimento ambientale per spingerlo un attimino ad uscire. Anche fare altre nicchie, perché farlo uscire da sotto il letto, da dietro l'armadio, è un po' più difficile. Se io chiudo i buchi dell'armadio, del sotto il letto o del divano e metto invece le scatole di cartone bucate dove entro, esco, doppia entrata, doppia uscita, permetto al gatto di decomprimere, di nascondermi, di tranquillizzarli da un potenziale stress, per poi uscire più facilmente. E poi ricordatevi sempre: dove c'è il gioco non c'è la paura, quindi partite dal gioco piuttosto che dal contatto fisico, ma giocate anche tra di voi, non so, se c'è magari mamma e fratellini umani, mi mettete nella stanza del gattino e mi passate voi una pallina, senza richiesta, senza pressione, senza niente. Abbiate pazienza, vedrete che un giorno o l'altro, magari poi per sbaglio una pallina finisce proprio sotto il divano e con una zampata ve la tira fuori e avete già aperto un canale di interazione. Ma le coccole arrivano dopo, non come prima cosa.
1: Ecco, qualcuno ci scrive: i miei gatti non sono mai andati d'accordo. Quando il gattino era piccolino, il gatto più vecchio in qualche modo lo spaventava e lui si nascondeva spesso. Adesso i ruoli si sono capovolti, il gattino più piccolo ha 5 anni ed è lui che in qualche modo spaventa, insegue l'altro che si nasconde regolarmente.
0: Questo è quel problema quando prendiamo gatti di età così diverse. Me l'hai fatta pagare per 5 anni, adesso è il mio turno, visto che tu sei più debole fisicamente, sei meno pronto, meno possente, meno pronto a andarti a verticalizzare, a metterti a riparo. Questo è un po' il peccato della cosa, perché poi ormai ce li ho i gatti, mica li do via, però di fatto che vita non abbiamo fatto fare a questi gatti? Per quello, a parte che ci possono anche sistemare le cose anche quando le cose già non funzionano, ok? Come in questo caso si può vedere assolutamente se non si può cercare di contenere un po' e di migliorare la loro relazione. Però pensarci prima tutte queste cose, al quale in sul momento, quando vogliamo un gatto, lo vogliamo per ieri, neanche per oggi, abbiamo una fretta boia, prendetevi il tempo di informarvi meglio. Ma non su internet, dove troverete 3.000 consigli generali che poi dovete declinare sul vostro caso, sul vostro gatto anziano confrontato con il nuovo gatto a casa vostra e con voi. E quindi prevenire è meglio che curare, questo è di fatto.
1: Ecco, ovviamente come sempre quando parliamo di animali ci sono arrivate tante belle fotografie di gattini. Una in particolare, l'ultima arrivata, e mostra un gatto che dorme tra le braccia di un cagnone e la proprietaria dice: la mia gattina dopo mezz'ora che era arrivata a casa dormiva sulla mia spalla e adesso appunto addirittura con il cagnone di casa.
0: Assolutamente quello che diceva, cioè non ci sono delle leggi fisse con gli animali in generale, ci sono i soggetti, quindi questo soggetto che dopo mezz'ora si è attaccata alla nuova umana prendendola come ancora di salvezza e poi iniziando immediatamente a costruire una relazione così stretta, bellissimo, stupenda come cosa, col cane ancora di più. È quello proprio, siamo noi umani che decidiamo per loro di portarci la casa nostra, loro non decidono niente di fatto, facciamoci ponte. Poi vedi, ci sono situazioni che vanno da sola così fluide e belle, ci sono delle situazioni invece che bisogna andare invece a lavorarci un po' di più. Il fatto è che non possiamo saperlo con anticipo e quindi è stata fortunata la signora e sono fortunati anche il suo cane e il suo gatto.
1: Ecco, invece un ascoltatore, anche lui ci ha mandato la foto del suo bellissimo gatto che ormai ha raggiunto 19 anni. Bello. Quindi insomma una grande età. Lui ci dice che questo gatto comunque è vissuto 19 anni con una totale libertà, chiaro, usciva ogni tanto, arrivava con qualche livido, forse è conseguenza di qualche litigata oppure di qualche amoreggiamento, insomma dice lui, però è vissuto tanto e dice forse anche perché ha fatto una vita come questa e mette in dubbio un po' chi il gatto lo tiene in appartamento senza poterlo far uscire.
0: Sì, e questa è stata anche quella che è stata la mia scelta personale. Io ho avuto sempre gatti in appartamento. Dopo che ho fatto gli studi di consulente ho aspettato che morisse l'ultimo e poi ho deciso di non prenderne più. Mi sono riservata di eventualmente lasciare spazio a un eventuale gatto magari FIV positivo, quindi che non poteva stare fuori, piuttosto che un cieco, un sordo, uno storpio, qualcuno che proprio non potesse farne a meno. Poi alla fine non è andata in porto nemmeno questo, perché mi entrano e escono cani a casa e quindi il gatto è sempre un po' delicato da avere. Cioè etologicamente, ma lo vedo anche nelle consulenze che faccio, i problemi di marcature fuori cassetta, di atti di aggressività contro persone, contro altri animali di casa, gatti completamente scompensati di qua e di là, e ci sono solo in appartamento. Il gatto che esce in qualche modo compensa eventuali mancanze da un'altra parte. Mi rendo conto che tutti vorrei, tanti vogliono i gatti e purtroppo non hanno il giardino a disposizione o non vivono in un contesto aperto, sicuro, dove in campagna, in montagna, eccetera, eccetera. Sta la nostra responsabilità in questo senso. Di certo, non, perché adesso c'è anche tanta la cosa del il gatto fuori a rischio di morte, cioè il gatto che esce sotto una macchina sicuro, avvelenato sicuro, picchiato, ammazzato dal cane del vicino. Io la mia filosofia è una vita, un giorno da leone, che è una vita chiusa in un appartamento a vivere magari 23 anni, ma che vita faccio come gatto? Non è una vita da gatto.
1: La prossima volta, l'ultima di questa stagione, parleremo di come affrontare l'estate con i nostri gatti, soprattutto quando arriveranno temperature analoghe a quelle di questi giorni, però protratte per tanto tempo, e poi magari anche se il gatto deciderò di portarlo con me in vacanza, quindi in un'altra casa, in un altro posto, c'è chi lo porta addirittura, insomma, in campeggio. Allora, intanto grazie mille Sabrina Piacente, ricordo lei è consulente della relazione felina, grazie per tutti questi preziosi consigli. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, grave incidente ferroviario. Stamattina, poco dopo le 8, nelle Fiandre in Belgio, dove uno scuolabus si è scontrato con un treno ad un passaggio a livello. Pesante il bilancio, almeno 4 morti, ci aggiorna da Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: La notizia è straziante. Al momento sono 4 i decessi confermati dal ministro federale della mobilità Jean-Luc Crucquet, 2 scolari di un centro per l'educazione speciale delle vicinanze e 2 adulti, ossia il conducente e l'assistente che li accompagnava. Gli altri passeggeri scolari quindi sono curati dal personale sanitario, ma ancora non si conosce la gravità delle loro condizioni. Prioritario informare prima le famiglie, ha comunicato un ufficiale della polizia federale. L'incidente è avvenuto stamattina dopo le 8 al passaggio a livello di Bruggenhout, a una 20 di chilometri da Bruxelles, nelle Fiandre orientali. Secondo quanto riferito nella radiotelevisione pubblica fiamminga, le sbarre erano abbassate e il treno stava già rallentando, trovandosi a 1 chilometro circa dalla stazione successiva, ma il furgone ha oltrepassato le barriere, determinando lo schianto col treno.
1: Per la cronaca regionale, 100 kg di hashish sequestrato e una persona arrestata, il resoconto di un'operazione di polizia al valico di Ponte Tresa, dove venerdì scorso è stato fermato un veicolo in uscita dalla Svizzera con targhe polacche, sul quale era nascosto lo stupefacente denaro contante, arrestato l'uomo alla guida. Si tratta di un 44enne ucraino residente in Ucraina, deve rispondere delle accuse di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. E rimaniamo in qualche modo in tema. Uno svizzero è stato arrestato all'aeroporto romano di Fiumicino con quasi 20 kg di marijuana nelle valigie. L'uomo, stando alle autorità italiane, proveniva con un volo da Bangkok, una tra le principali rotte del traffico aereo usate per importare stupefacente in Europa. Il numero dei beneficiari di rendite AVS nuovamente è aumentato l'anno scorso, lo comunica l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, secondo cui sono state erogate 2,64 milioni di rendite, l'1,6% in più del 2024, pari a oltre 40.000 persone, poco meno di 3 milioni di franchi, l'ammontare delle rendite versate. Dal punto di vista finanziario, ricordiamo, l'AVS ha comunque chiuso i conti lo scorso anno in positivo, con un utile di 5,6 miliardi. Cresce in Svizzera il pessimismo sulla situazione politica mondiale. A rilevarlo è uno studio del Politecnico Federale di Zurigo, secondo cui la gran parte delle persone coinvolte esprime preoccupazione per le spese per l'esercito, giudicate insufficienti, e maggior sostegno ad un avvicinamento alla NATO. Rispetto ad un monitoraggio simile di un anno fa, rimane elevato, seppur in calo, il consenso sulla neutralità svizzera, che raggiunge l'85%, 12 punti in meno del 2025. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato in montagna.
3: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud, tra Vassene e Göschenen, le code sono di circa 2 km e le attese di una ventina di minuti.

Buon pomeriggio, bentrovati da Enrica Alberti in vostra compagnia per l'appuntamento settimanale in cui ci diamo il privilegio di poter aprire la porta dei nostri archivi e di addentrarci nelle tracce lasciate dal tempo che effettivamente poi continuano a parlarci anche oggi. Tracce come d'abitudine dalle 14 alle 15 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Oggi ricorderemo un evento successo più o meno una novantina d'anni fa, ma da un personaggio che ricorderemo tutti, Jesse Owens, un grandissimo atleta che proprio nel 1935, oggi il 26 di maggio, compie una delle imprese più incredibili della storia dello sport. Poi ancora, sempre oggi, lo zar Nicola II venne incoronato a Mosca 22 anni prima poi di quello che gli succederà successivamente e non fece una bellissima fine. E poi ancora ricorderemo il 2001 quando il giovane nepalese Temba Sheri entra nella storia, a soli 15 anni conquista la vetta del monte Everest. Naturalmente la musica di Rete 1 ed è la grande musica.

0: credo che non abbiano bisogno di presentazioni, gli Earth, Wind and Fire. Stavo guardando le tappe del loro tour, insomma iniziano tra pochissimo, saranno ad Honolulu, alle Hawaii, se voleste, casomai, voleste così improvvisamente darvi una meta. Dunque, abbiamo citato Jesse Owens perché appunto nella data del questa data del 1935 compì una delle imprese più incredibili della storia dello sport. In meno di un'ora, durante una gara universitaria negli Stati Uniti, stabilì 90 anni fa, più o meno, 6 record del mondo e ne eguagliò un settimo. Infatti per la prima volta supera gli 8 metri nel salto lungo, 8 metri e 13 centimetri, una misura che rimarrà poi imbattuta per 25 anni. Due anni dopo, lo ricordiamo, Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino del 1936 vincerà 4 medaglie d'oro davanti ad Adolf Hitler, e lo sappiamo, ci ricordiamo che Hitler decise poi di non assistere alla sua premiazione. Lo ricordiamo con una trasmissione che ne traccia un pezzo di vita, e vale la pena di essere riascoltata. Sentiamo la voce di Gino Buscaglia e di Tiziano Colotti.
1: Io c'ero. Ricordi di un inviato sportivo.
2: Parlavamo la settimana scorsa della tua prima Olimpiade, Tiziano, quella di Roma, e tu hai fatto tutta una serie di accenni a questa grande occasione di incontro che hai avuto con persone dei tipi più diversi, anche a livello di razza, di religione, eccetera, ma soprattutto uniti dallo sport. Ecco, l'Olimpiade, non solo quella di Roma, perché tu ne hai vissute molte, l'Olimpiade come occasione di incontro.
3: Certo, e a quei tempi, bisogna già dire a quei tempi.
2: Eh sì.
3: E l'occasione di incontri era molto più facile di oggi. A Roma si viveva all'interno del villaggio olimpico, che era una città nella città, un'oasi di gioia, potrei dire anche di spensieratezza, sebbene gli atleti impegnati a un'Olimpiade si pongono dei regimi di vita. Monaco 72 c'era addirittura una discoteca dove ragazzi e ragazze andavano a ballare, però alle 10:30 suonava la sirena.
2: Molto prima di Cenerentola, eh?
3: Eh sì. Comunque, a Roma ebbi la possibilità, nei limiti del tempo che mi concedeva la professione, cioè chiaro, il seguire gli eventi per narrarli, commentarli, descriverli, di conoscere delle persone. Giravi per il villaggio olimpico e facevi incontri di ogni tipo, e un giorno scopersi che se ne stava lì al fresco sotto una pianta un nero con i capelli però già bianchi che mi parve di riconoscere, e dissi al collega Albertini: ma quello non è Jesse Owens?
2: Oia, niente meno.
3: Niente meno che un personaggio storico, Owens, che nel 36, vincendo 4 medaglie d'oro nei 100, 200, salto in lungo e staffetta 4%, si disse e si scrisse che fece fuggire Hitler dal palco delle autorità perché era la vittoria di un nero contro
2: la pura razza ariana.
3: Sulla pura razza ariana. E allora tentai col mio magnetofono, a quei tempi avvicinare i campioni era molto più facile di quanto accade oggi ai miei colleghi che sono stati alle ultime Olimpiadi, perché il numero dei giornalisti era infinitamente minore e anche i personaggi importanti oggi sono addirittura protetti dai gorilla, anche gli sportivi. Allora si chiacchierava, e col mio inglese un po' zoppicante avvicinai Jesse Owens, il quale mi disse: non potrei concederle un'intervista perché ho un contratto a fior di dollari, dollari
2: americano,
3: anche allora, con una televisione americana per fare i commenti sull'atletica leggera. I commenti di Jesse Owens sull'atletica leggera, capirai, sarebbero come i commenti oggi nel ciclismo, se fossero ancora vivi Coppi o Koblet.
2: Capirai.
3: Tuttavia riuscì a strappargli qualche parere e gli parlai naturalmente di Hitler. E allora lì Owens mi disse che mi hanno inserito nella storia, ma io non avevo una pretesa così grande. Io ero un negro, probabilmente nipote di schiavi, che avevo vissuto in uno stato povero, mio padre si era guadagnato da vivere lavorando in una piantagione, e però mi fece fare degli studi, andai in un college, mi scopersi campione, e quando andai a Berlino lottai sì per il prestigio della mia razza in tutti i neri, ecco, questo io l'ho sentito alle Olimpiadi, c'è il desiderio di primeggiare per dimostrare ai bianchi non di essere superiori ai bianchi, ma di essere quantomeno alla pari. Poi lessi più tardi, molti anni più tardi, che avevo fatto fuggire Hitler. Beh, devo dire che non mi è proprio dispiaciuto.
0: E questa era la voce di Tiziano Colotti al microfono di Gino Buscaglia nella rubrica Io c'ero, e effettivamente il racconto che fa l'inviato di allora racconta di un mondo che non c'è più, e già Gino Buscaglia si lamentava del fatto che gli inviati non avessero più questo genere di trattamento agli inizi degli anni 2000. Questa è Dolce Nera, ci vediamo a casa.

0: Non so se l'abbiate visto il film Ci vediamo a casa di Maurizio Ponzi del 2012, omonimo, diciamo, di questa canzone di Dolce Nera. Oggi celebriamo anche un traguardo, abbiamo sentito dei traguardi di Jesse Owens una novantina di anni fa. Parliamo di uno invece raggiunto da un quindicenne nepalese, e accadeva nel 2001, perché entrò nella storia. Soli 15 anni conquista la vetta del Monte Everest e diventa il più giovane scalatore del mondo a riuscirci, cioè fine quarta media, pensiamo ai nostri figli che si inerpicano sul Monte Everest, un'impresa che riporta l'attenzione sugli Sherpa, il popolo himalayano diventato fondamentale per tutte le spedizioni d'alta quota. Due anni prima Giulio Cuniberzi aveva curato una rubrica dedicata all'ambiente che narrava proprio del popolo degli Sherpa, ed è questo un modo per riascoltare lui e rendere omaggio a Themba Cheri, il quindicenne che oggi nel 2001 arrivava in vetta all'Everest.
1: Oltre ai suoi tempi al buddismo e al suo fascino, il Nepal attira per i trekking, e per la popolazione indigena il moderno turismo del trekking equivale a una fonte di entrata benvenuta e necessaria. I diretti responsabili di un trekking in questa particolare regione sono gli Sherpa, che guidano il percorso, sorvegliano il trasporto e organizzano il campo. Gli Sherpa sono portatori, uomini di bassa statura, i quali tradizionalmente portano sulle spalle bagagli che pesano fra i 30 e i 50 kg. Questo popolo di pastori seminomade vive a Khumbu, nella valle a sud del Monte Everest, fra i 4.000 e i 5.000 metri di altitudine. Fino al 1959, anno in cui la Cina chiuse le frontiere fra il Nepal e il Tibet, prosperava un operoso commercio nel quale gli Sherpa fungevano da intermediari. Come alternativa a queste attività commerciali, sono arrivati proprio al momento giusto gli alpinisti e i trekker. Attualmente nessuna spedizione rinuncerebbe alla collaborazione con gli Sherpa, fidati e abituati alle grandi altitudini himalayane. Eccoli, gli Sherpa, un popolo diventato famoso perché, vivendo alla base dell'Everest, è stato utilizzato per il trasporto ad alta quota. Tutti gli alpinisti che vanno alla base dell'Everest si servono degli Sherpa, e ormai così vengono chiamati tutti i portatori di montagna. Cosa inesatta, visto che ogni valle ha il suo popolo che si dedica ai trasporti d'alta quota. Oltre agli Sherpa ci sono i Rai, i Tamang, i Gurung. Abbiamo invitato Giancarlo Corbellini, che gli Sherpa li conosce bene. Giancarlo è un geografo, un viaggiatore, un giornalista, direttore della rivista Trekking. Nel suo curriculum notiamo che ha diretto spedizioni scientifiche in ogni parte del mondo, per esempio dall'Artico canadese, nell'Hindu Kush afghano, sulle Ande in Perù, nel cuore dell'Himalaya e del Karakorum. A lui quindi una prima riflessione, quella sul grande cambiamento che sta avvenendo alle pendici delle vette più alte del nostro pianeta.
2: Gli Sherpa oggi sono ricchi e hanno i conti in banca a Kathmandu, non fanno più il trasporto a spalla, ma fanno i manager, no? Organizzano i trekking, fanno solamente i portatori d'alta quota, no? Sono molto richiesti e pagati molto molto bene. Ormai lasciano il trasporto a spalla a bassa quota alle popolazioni delle valli inferiori, no? Che loro considerano appunto inferiori, non solamente come quota, ma anche come capacità, anche come potere adesso economico. Ormai lo Sherpa è l'elite del mondo himalayano. Ormai nel mondo degli Sherpa tutti i ragazzi da grande vogliono fare i portatori d'alta quota, vogliono lavorare nel turismo, come da noi in qualsiasi vallata il ragazzo vuole fare il maestro di sci. È la stessa cosa, nessuno vuol fare più il contadino, tant'è vero che durante l'estate gli Sherpa abbandonano i loro villaggi, vanno a Kathmandu e lavorano per le agenzie turistiche in tutto l'Himalaya. Ormai sono certe spedizioni che li ingaggiano anche per andare in Pakistan, no? Per andare in Tibet, perché hanno una grossa esperienza. Per cui lei pensi che i lavori dei campi vengono affidati a dei salariati provenienti dal fondo valle, Rai, altre popolazioni chiranti così, che non sono così ricche e così fortunate, e quindi durante l'estate vanno a fare i lavori dei campi per conto degli Sherpa.
0: effettivamente questi erano i cambiamenti, quello che accade oggi in Nepal. L'abbiamo voluto ricordare tramite le parole di Giulio Cuniberzi, che un paio d'anni prima del traguardo che abbiamo voluto celebrare oggi, quello del quindicenne nepalese Temba Cheri, che riuscì a 15 anni appunto ad arrivare in vetta al Monte Everest. I Simply Red, questa è una canzone, adesso non mi ricordo più quanti. Ah sì, questo è l'album più venduto nella carriera dei Simply Red, pubblicato nel 1991, 8 milioni di copie nel mondo.
3: Tracce.

Questa era Noemi, avrete capito, il titolo della canzone era Ti amo, non lo so dire, lo ripete. Poi li ho annunciati prima, i Simply Red con Stars, vale la pena veramente di unirsi agli 8 milioni di persone che hanno comprato quest'album all'inizio degli anni 90 per riascoltarla.

Lasciamo i Simply Red per un'informazione per chi viaggia. In Romandia, a causa di un incidente, è chiusa la A1 tra Bernay e Genève-Vernier in direzione di Lausanne. Al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. E vi ricordiamo che in occasione del Giro d'Italia sono chiuse le strade principali tra Bellinzona e Olivone e tra Biasca e Cari. Le chiusure nel Bellinzonese dureranno fino alle 14.30 circa. In Riviera e in Leventina diverse chiusure dureranno fino alle 18 circa. Le uscite autostradali di Bellinzona Nord sono chiuse fino alle 14.15 e tutto il traffico tra Biasca e Quinto verrà deviato sulla A2 fino alle 18.

0: dinastia Romanov. 22 anni dopo, lui, la moglie e i 5 figli verranno fucilati dai bolscevichi. Ma sappiamo che attorno alla morte della famiglia Romanov nascerà uno dei più celebri misteri del Novecento, quello di Anastasia, la figlia minore che secondo molte voci sarebbe sopravvissuta al massacro. Un giallo storico che per decenni ha alimentato libri, film, processi e false identità. Se ne è occupata per noi Elena Caresani con Massimo Polidoro proprio in una trasmissione sui grandi gialli della storia. Era il 2004.
1: I grandi gialli della storia.
2: Pagina 102. Sveglia, urlò l'uomo armato. Avanti, alzatevi, vestitevi e poi seguiteci nel seminterrato. Dobbiamo fare delle fotografie e poi vi dobbiamo portare via. Anastasia aprì gli occhi sperando di risvegliarsi da un brutto sogno, ma non era un sogno purtroppo. Quella era la realtà. Erano ancora prigionieri in quella fredda casa di Ekaterinburg, sugli Urali. L'incubo era cominciato un anno prima, il 15 marzo 1917, quando papà era stato costretto ad abdicare. Il padre di Anastasia era un uomo importante e potente. Era lo zar Nicola II, l'imperatore della Russia. Stando ai libri di storia, tutta la famiglia di Nicola II, zar di Russia, era stata sterminata. Invece, Massimo Polidoro, ci sono delle ipotesi che hanno lasciato un certo sospetto su questo fatto.
3: Certamente, soprattutto perché due anni dopo, il 27 febbraio 1920, a Berlino compare una ragazza che ha cercato di suicidarsi, viene ritrovata in ospedale e qualcuno pensa che assomigli molto ad Anastasia, la figlia più piccola dello zar. Gli assomiglia molto e poi lei pian piano sembra cominciare a ricordare qualcosa della sua vita a corte, sembra parlare russo, insomma, tanti indizi fanno pensare che effettivamente una persona si è sopravvissuta, cioè proprio Anastasia. La stessa ragazza viene accolta dai fuoriusciti russi e quindi viene presentata negli ambienti altolocati dei fuoriusciti come effettivamente l'erede dello zar. Alcuni dei parenti o dei distanti cugini dello zar la riconoscono, altri invece ritengono che sia un impostore e quindi mettono in dubbio queste sue affermazioni, sostenendo che sia alla ricerca dell'eredità dello zar.

0: È un processo, lei stessa poi intenta una causa legale, è un processo che va avanti quasi per tutto il secolo, uno dei processi più lunghi della storia, e si conclude con il non riconoscimento di Anna Anderson, come poi si era fatta chiamare questa ragazza in attesa di essere riconosciuta come Anastasia. Non era, secondo il tribunale, appunto la figlia dello zar. Lei era convinta, così come i suoi sostenitori, ma c'era un fatto che alimentava la leggenda, cioè il fatto che le ossa di tutta la famiglia reale erano sparite, cioè erano state distrutte dai bolscevichi che avevano sterminato la famiglia reale, o almeno questo si credeva, perché poi nel 1979 le ossa sono state effettivamente ritrovate e poi sono state riesumate nel 1991, sottoposte all'esame del DNA, messo a confronto con i discendenti della famiglia reale, tra cui lo stesso Filippo, il marito della regina Elisabetta, che è un nipote della zarina, si è visto che erano quelle della famiglia reale. Quelle di Anna Anderson, che era nel frattempo deceduta, il DNA di Anna Anderson è stato messo a confronto con quello accertato della famiglia reale e si è scoperto che non combaciava, mentre, come si vedrà poi nel libro, combaciava invece con i discendenti di un'altra persona che non aveva nulla a che vedere con la famiglia reale.
1: Fu un ex presidente, Boris Yeltsin, a riaprire questo caso, a rincentivare la ricerca.
0: Sì, perché come si diceva, le ossa erano state trovate già nel 1979, ma per timori di risvegliare antichi conflitti si era pensato di tenere tutto nascosto, finché appunto poi con la caduta del muro di Berlino si era visto che forse finalmente si poteva riaprire quel capitolo che tanto dolore aveva causato in Russia.
1: C'è un caso molto particolare che viene descritto e fa un po' da filo conduttore all'interno di questa storia, come lei la descrive, che è quella dei gioielli cuciti negli abiti della famiglia.
0: Sì, è una delle storie toccanti, se vogliamo, più toccanti della vicenda, cioè quando gli assassini, che comunque il

0: bolscevichi che decidono di sterminare la famiglia dello zar, li portano nella cantina e cominciano a sparare su tutti quanti, ma i colpi rimbalzano sui bambini. Allora, per paura che i soldati vengano presi da terrore, pensando che ci sia chissà quale sortilegio, il comandante del plotone decide di far infilzare tutti i corpi con le baionette. I colpi rimbalzavano perché la regina, la zarina, aveva fatto cucire nei vestiti dei bambini tutti i gioielli di famiglia che pensavano, speravano di poter in qualche modo salvare e poi utilizzarli per sopravvivere.
1: E questi erano i grandi gialli della storia, una serie curata dal cofondatore del CICAP, Massimo Polidoro, che si occupa di smentire o quantomeno di verificare che i fenomeni paranormali abbiano un minimo di credibilità.

0: Holy Oats sono il duo americano di maggior successo commerciale degli Stati Uniti negli anni Ottanta. Stiamo parlando di grande musica e parliamo anche di grande storia, come insomma ci hanno detto a scuola, la storia con la S maiuscola. La nostra Manuela Bieri ha intervistato Guido Damini, storico, autore e conduttore di programmi radiofonici, che ha scritto un libro intitolato Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, e cerca di parlare di storia in modo avvincente, scusatemi, uscendo dalla dinamica accademica delle storie da memorizzare, da ricordare a memoria. Oggi lo ascoltiamo ed è un interessante capitolo quello che ci occuperà nei prossimi 10 minuti circa.
1: Ciclo stilabili.
2: E lasciamo la preistoria e i Neanderthal e quindi facciamo un salto di circa 40.000 anni per andare a Roma. Già, perché questa seconda puntata non la dedichiamo a un periodo vero e proprio, ma a una città. E questo perché l'importanza di Roma per molti secoli a venire è stata fondamentale, come ci conferma il nostro ospite, lo storico, divulgatore, autore e conduttore Guido Damini, che a Roma ha dedicato il terzo capitolo del suo libro Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump.
3: Sicuramente, secondo me, all'interno dell'economia, della storia umana, Roma è stata essenziale. Non tanto perché ha portato la civiltà, lei di fatto ha esportato la civiltà, proprio perché era già frutto di una civiltà precedente, no? Di un incontro, un mix di civiltà precedenti, come quella italica, etrusca, soprattutto anche greca, che a loro volta i greci erano frutto di altre civiltà, no? Quelle mesopotamiche. Quindi di sicuro non è tanto l'innovazione quella che caratterizza Roma, ma la sistematicizzazione di un intero sistema, di un'intera civiltà che viene poi esportata in Occidente. Roma esporta, ammazzate la civiltà in Occidente, perché ricordiamo all'epoca l'Occidente era molto meno evoluto rispetto al Medio Oriente e l'Oriente, cioè eravamo noi il terzo mondo, questo è importante da ricordare, e quindi Roma con il suo impero si espande nell'estremo occidente, estremissimo occidente, e una volta spazzata via Cartagine fa del Mediterraneo un laghetto romano e quindi crea la prima grande globalizzazione. Questo è importante proprio perché con la prima grande globalizzazione, con il primo grande impero, ci sono delle caratteristiche del loro impero che sono terribilmente simili alla nostra contemporaneità. Il nostro è un mondo globalizzato sotto un'enorme, gigantesca egemonia, così grande che non ci fa credere nemmeno di essere sotto un impero, e la stessa cosa era il mondo, per esempio, del Mediterraneo del primo e del secondo secolo. Per cui un antico greco, un cartaginese, un ispanico si sentivano tutti cittadini romani, facevano parte di questa macrocultura. Tutti guardavano le stesse serie TV, all'epoca c'era il teatro, tutti guardavano gli stessi show nei vari anfiteatri, e quindi c'era una monocultura e soprattutto una grande economia, un'economia mondo, ovviamente, che era l'economia del mondo romano. Quindi un mercato monetario che si era espanso in lungo e in largo. Ora, un'altra tesi interessante che riprendo di molti antropologi è il fatto che proprio lo stesso concetto di mercato, il mercato come lo intendiamo noi, lo scambio di beni e servizi tramite la moneta, tramite il denaro, è il frutto di questi grandi imperi. Non si può reggere senza un esercito, proprio perché prima l'essere umano commerciava, scambiava beni e servizi attraverso un sistema di debiti e di crediti, per cui c'erano un caso di debiti e crediti sociali, come adesso in Cina, per cui io mi fido della persona, gli faccio un favore, lui si fida di me, mi farà un altro favore, si fida così tanto che potrebbe anche accordarsi per concedermi sua figlia, e qua c'è tutto il credito che diventa una questione anche di onore, ecco, quindi c'è l'onore, il credito e il debito sono framischiati, sono uniti. Con i grandi imperi questo concetto cambia. Cambia perché a un certo punto non bisogna più fidarsi del proprio compagno per andare a difendere il proprio villaggio, ma si può pagare un perfetto sconosciuto con un metallo prezioso che tutti riconoscono, e a questo punto questo perfetto sconosciuto che combatte viene pagato da un proprio sovrano e, una volta finita la guerra, se sopravvive, può spendere i propri soldi, e così si forma all'inizio la grande economia monetaria. Infatti chi utilizzava le monete, alla fine chi usava il soldo erano i soldati, che erano i primi dipendenti delle prime grandi aziende, che sono appunto gli imperi. Roma fu una delle più grandi e più gigantesche aziende dell'antichità, perché stipendiava a un certo punto più di 350.000 uomini, i quali facevano girare l'economia ovunque fossero stanziati. Le legioni venivano stanziate sui confini, nel limes, come si diceva, e queste legioni stanziate lì a un certo punto formano delle vere e proprie città. Era pieno di uffici, era pieno di negozi, c'era un vero e proprio commercio per far spendere i soldi a questi soldati annoiati che li guadagnavano ogni mese. C'era proprio uno stipendio. E quindi un salario che in termini ovviamente romano, perché prima erano pagati appunto col sale, poi con le vere e proprie monete. Questo per dire cosa? Che adesso abbiamo il complesso industriale militare, no? Il Pentagono che spende soldi e soldi per la difesa. Ecco, all'epoca c'era il complesso minerario monetario militare, per cui le legioni conquistavano un nuovo territorio, facevano schiave tante persone, questi tanti schiavi andavano a lavorare nelle miniere per estrarre oro, per farne poi delle monete, per pagare i soldati che poi andavano altrove a conquistare altri posti, e così via, e così discorrendo. A un certo punto Roma si era espansa così tanto che non aveva più vicini di casa da conquistare, quindi questa economia di rapina, che come dire si sublimava attraverso la moneta e che poi circolava nell'impero facendo andare avanti l'economia, a un certo punto entra in stallo, perché le miniere si esauriscono, i popoli ricchi da conquistare si esauriscono, per cui le campagne militari diventano solo campagne difensive. Ragazzi, parliamoci chiaro, cioè cosa ci si guadagna a conquistare la Germania, che aveva solo paludi e boschi? Dove sta l'oro? Non c'era. Era al contrario, i germanici entravano nell'impero romano per farsi pagare come mercenari, come soldati. A un certo punto questa cosa è collassata, e quindi l'impero di Roma, quando il suo sistema, questo complesso sistema minerario militare, non è andato più avanti, ecco che è collassato.
2: È collassato, sì, ma la cosa che trovo davvero incredibile è che le tracce dell'attività romana sono arrivate fino ad oggi grazie al ghiaccio, che non, di fatto, non dimentica nulla. Analizzando infatti le carote di ghiaccio si possono vedere i livelli di CO2 andando indietro anche di millenni.
3: Ecco, hanno visto che c'è stato un picco di CO2 proprio durante il picco dell'impero romano. Coincidenze? Ma ovviamente no. E tu mi dirai, ma come, ma non mica c'erano le industrie all'epoca? Beh, i romani con questo sistema militare, minerario, industriale, avevano raggiunto appunto delle vette di industria, perché queste miniere erano così grandi che a un certo punto estraevano tonnellate e tonnellate d'argento, che poi doveva essere ovviamente appunto estratto dalla roccia attraverso dei sistemi molto inquinanti, dove si utilizzava il mercurio, si utilizzavano combustioni di carbone. All'epoca non c'era il carbon coke, quindi hanno tagliato decine, centinaia, migliaia di foreste per appunto estrarre questo argento e farne le monete, e quindi inquinavano tantissimo, c'era proprio delle emissioni gigantesche di CO2 nell'aria. Ecco, quando questo sistema ha iniziato a non reggere più, proprio geologicamente, no? Era finito l'argento, era finito l'oro. Quando questo sistema non è andato più avanti, ecco che non c'era più denaro per pagare i soldati, e la situazione con questa immigrazione selvaggia, potremmo dire, di questi barbari che volevano entrare per essere pagati come mercenari, a un certo punto collassa. E quindi che succede? Roma finisce, ma non prima di aver dato i natali all'interno del suo impero a Gesù di Nazareth, il quale, sfruttando proprio la coesione di questa grande globalizzazione, riuscirà a diffondere il suo messaggio evangelico con estrema facilità, perché le strade erano pronte, gli acquedotti erano pronti, tutto era prontissimo per far circolare soldi, guerra, violenza, ma anche idee. Ecco quindi che Roma diventa, da capitale dell'impero, a capitale di un impero di anime gigantesco, che adesso ha miliardi di anime sul pianeta Terra il cui impatto è così grande. E quindi ecco che Roma acquista una valenza doppia, no? Non solo ha creato la prima grande globalizzazione, non solo ha civilizzato l'Europa occidentale esportando i valori greci della civiltà greca classica, ma addirittura cristianizzandosi è diventato di nuovo il fulcro del pianeta, tant'è vero che adesso l'Italia è un paese perfettamente irrilevante, con il Papa, geopoliticamente parlando, ancora rilevantissimo.
2: Ma quindi, Guido, la Chiesa e il cristianesimo, e dunque anche Roma, come incidono sulla storia e sulla nostra civiltà?
3: Il cristianesimo cambia tutto, cioè prende quest'etica grandiosa, questa civiltà grandiosa che era quella classica, e toglie le parti che noi, che siamo una civiltà post-cristiana ormai, comunque riconosciamo come negative, per esempio dell'eroismo classico, secondo il quale Achille è un eroe e lo reputiamo ancora un eroe, ma sicuramente il fatto che i greci, una volta che entrano a Troia, ammazzano donne e bambine e lanciano i neonati dalle mura, questo non lo reputiamo una grande cosa. Ecco, quindi è il cristianesimo che non ce lo fa reputare così, che crea l'etica moderna, per cui il cavaliere è anche buono e non ammazza i donne e bambini, e di sabato e di domenica non si combatte. Ecco, la società cristiana prende il meglio della civiltà antica, togliendo quelle parti più pagane, che infatti verranno riprese da una società post-cristiana come quella britannica e poi nazionalsocialista. E questo riconquista, no, del paganesimo, quindi anche dell'eugenetica e di tutte quelle variabili che adesso vanno, fra l'altro, anche ora molto di moda, e secondo me non è un dettaglio, non è casuale. Ora che la società sta tornando post-cristiana, stanno tornando appunto questi valori, per cui la vita non è sempre degna di essere vissuta, e si sta tornando a dare ragione alle teorie appunto platoniche, aristoteliche, di quella civiltà che è venuta dopo i nostri Neanderthal, così ecco che ricolleghiamo il tutto.
1: Ciclo stilabili.
0: Questa era la voce di Guido Damini al microfono di Emanuela Bieri. Ricordo che tutte le puntate della nostra rubrica, in questo caso dedicata alla storia, sono ritrovabili sul nostro podcast di Rete 1. Io vi saluto, Tracce torna domani dalle 14. Noi ci risentiamo per parlare, per riaprire gli archivi, dopo Cool and the Gang, il notiziario delle 15, e poi ci colleghiamo con Axel Belloni e Paolo Guglielmoni per le immagini che stiamo guardando tutti.

0: Milano.
1: Sono le 15. In studio Lino Bini, in primo piano quest'oggi la tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, la nota corsa ciclistica partita nel pomeriggio da Bellinzona e che si concluderà Carina, Alta Valle Leventina. E allora per un aggiornamento ci colleghiamo con il nostro inviato Giordano De Lucia.
2: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati proprio da Carì, dove si chiuderà la tappa tutta ticinese del Giro d'Italia. Non era mai successo che una frazione del Giro si disputasse interamente in Ticino, e allora la carovana si sta muovendo in questo momento sulle strade della Val di Blegno, dove attualmente è in testa un gruppo di fuggitivi composto da 13 corridori, tra cui anche l'elvetico Christen, che si sta, questo gruppo, avvicinando alla seconda asperità, Leontica, in un circuito nella Valle del Sole da percorrere due volte, e con appunto due salite importanti, quelle verso Torre e poi Leontica. Gruppetto che ha un vantaggio di una trentina di secondi sul gruppo Maglia Rosa. All'arrivo mancano circa 70 km, una frazione con arrivo, come detto, in salita proprio qui sopra Faido, al termine di una scalata che potrebbe anche rivelarsi decisiva per la classifica generale, comandata saldamente da Jonas Vingegaard, il danese, che sul suo terreno preferito, dunque in salita, potrebbe chiudere i conti ancora prima di arrivare sulle Dolomiti. Una frazione dura, si dice, con oltre 3.000 metri di dislivello, e sono davvero tanti sui soli, tra virgolette, 113 chilometri di corsa totale. Circuito in Val di Blegno, come detto, poi arrivo a Faido e salita verso Carrì, dove ci si appresta ad accogliere appunto la carovana intorno alle 17:30. Questa è la situazione, dunque ribadisco, un gruppetto che ha una quarantina di secondi ora di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa.
1: Grazie Giordano De Lucia. Il resto della cronaca: è di 4 morti, 2 adulti e 2 ragazzi e 5 feriti, il bilancio provvisorio del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 8 ad un passaggio a livello in Belgio, ad una ventina di chilometri da Bruxelles. Uno scuolabus che trasportava ragazzi con bisogni speciali si è scontrato con un treno. Un resoconto che potrebbe aggravarsi vista la gravità dei feriti, ancora da chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità. Dall'interno, un escursionista di 20 anni è morto ieri pomeriggio in seguito alla caduta di un albero nella regione dello Schwarze e nel Canton Friburgo. Nell'incidente sono rimasti feriti anche un bambino di 7 anni e suo padre. Ne danno notizia solo oggi le autorità locali, stando alle quali nella caduta la pianta ha travolto un gruppo di escursionisti. I premi di cassa malati potrebbero aumentare del 5% il prossimo anno. Il rincaro, stimato da più parti, è stato ventilato anche dall'Ufficio Federale della Sanità, secondo cui oggi i primi pagati non sono in grado di coprire le spese sostenute dagli assicuratori. Lo scorso anno, ricorda Berna, i costi sanitari sono aumentati di 247 franchi pro capite e solo nel primo trimestre del 2026 la crescita della fattura del comparto è stata di quasi del 2,9%. Ad un anno dalla frana di Blatten in Vallese, il rapporto annuale del pool danni della natura mostra che l'assicurazione privata ha retto bene anche di fronte ad un evento locale importante. Dai dati raccolti infatti emerge che le procedure di coordinamento, le coperture standardizzate e la solidarietà tra le compagnie hanno permesso di gestire i sinistri in modo rapido ed affidabile. Oltre 255 milioni di franchi versati, 210 milioni dei quali solo per gli immobili. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio è possibile qualche rovescio isolato in montagna.
3: In Romandia, a causa di un incidente, è chiusa la A1 tra Bernay e Genève-Vernier in direzione di Losanna. Al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.

0: Questo è l'entusiasmo per questa tappa che da Bellinzona è partita alle 13.45, tappa del Giro d'Italia che arriverà a Cari tra le 17 e le 17.30. Le mani sono al cielo, l'entusiasmo è alle stelle, ovviamente, per questa tappa del Giro d'Italia numero 109, sedicesima tappa, la prima tappa della storia tutta nella Svizzera italiana. L'ultima volta era un cronometro. La tappa di oggi ci riguarda evidentemente perché tocca praticamente quasi tutto il territorio dell'Alto Ticino. Sono 113 chilometri, l'abbiamo detto, partiti da Bellinzona arriveranno qui a Cari attorno alle 17-17.30, lo ripetiamo ancora una volta, saranno 5 Gran Premi della montagna, 3.000 metri di dislivello, abbiamo fatto un paragone per noi poveri che significa 4 volte più o meno il generoso, una tappa di fatica, una fatica che ovviamente non sarò da solo a raccontare, saremo in due insieme a Paolo Guglielmoni. Paolo, ben arrivato.
1: Buongiorno, allora i corridori, come ha detto il collega dello sport Giordano De Lucia, sono già arrivati da Bellinzona in Valle di Blegno, già arrivati in cima perché fanno due volte la salita di Leontica, la prima volta è già cosa fatta. Ci sarà appunto un grande visitare il Bellinzonese, la Riviera e l'Alto Ticino, e poi arriveranno naturalmente anche qui sotto a Faido e saliranno fino a Cari. La salita che porta da Faido a Cari era già stata dallo stesso comitato organizzatore praticamente visitata nel Tour de Suisse del 2016 e del 2024, sì. Ma adesso si alza la posta con il Giro d'Italia.
0: Sì, diciamo che noi possiamo dire, Paolo, tu c'eri in entrambe le occasioni, c'eravamo due anni fa, e i numeri evidentemente di una manifestazione come il Giro d'Italia sono numeri diversi. Quello che accomuna le due cose è l'entusiasmo della folla. Oggi non è un giorno festivo, di fatto non è un sabato, non è un lunedì di festa, eppure ci sono tantissimi amatori, tantissime persone che amano la bicicletta, la prendono anche solo per andare al lavoro, che oggi le hanno messa sulle strade della Svizzera italiana e hanno, possiamo dire, rotto la quiete solita di Cari per chi ci abita.
1: No, diciamo Cari comunque è un po' the place to be, per usare una locuzione inglese.
0: Certo.
1: C'è stato anche Cristiano Malgioglio, per fare un nome, quindi è una specie di party continuo Cari. Per chi conosce Cari è il posto più VIP dopo il Festival di Cannes.
0: È un prolungamento di Lugano comunque.
1: Sì, sì, esatto, della Lugano bene. Però dicevi giustamente, gli amatori, oggi ne abbiamo visti tantissimi con la loro bicicletta, tante anche le biciclette elettriche, e ho l'occasione di intervistare mio cognato e il suo amico Fabio,
0: in qualità di amatore ovviamente,
1: in qualità di ciclisti amateur, che senza saperlo hanno fatto il percorso che il comitato organizzatore voleva per questa tappa, un percorso su strade più strette,
0: sì,
1: su strade tra virgolette più spettacolari, che non è stato possibile fare perché appunto erano troppo piccole queste strade per far passare la carovana. Allora buongiorno Fabio, ben arrivato a Rete 1.
2: Buongiorno, grazie.
1: E buongiorno Nicola, mio cognato, ben arrivato a Rete 1.
3: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Allora, non lo sapevate, ma in realtà era il sogno degli organizzatori. Passare da dove? Prego Nicola.
3: Ma allora, siamo partiti la mattina molto presto, visto che dovevamo arrivare anche presto. Siamo passati sopra la Biaschina, siamo andati a Anzonico, abbiamo fatto il circuito.
1: Fermo lì, quel viadottino che vediamo, che non si capisce mai dove va. Quello che praticamente, finita la salita della Biaschina, dovresti fare una mossa U e poi prendere quel viadotto lì.
3: Esattamente, anch'io l'ho sempre solo vista e continuavo a dirgli a lui ogni volta che passavamo: dobbiamo farla. Ho detto: quest'anno la facciamo, perché lui mi ha detto: fai una salita in più questa volta, e ho attaccato questa.
1: Ok, Anzonico, poi?
3: Siamo scesi alla Vorgo, siamo saliti dall'altra parte della valle, siamo andati a Chironico, poi siamo andati a Gribbio, siamo scesi ad Alpe, poi da Alpe noi siamo andati a Airolo, siamo al Tanca e poi siamo arrivati a Faido e siamo saliti, diciamo, un po' lentamente. Ecco, da Faido Carilla abbiamo fatta un po' tranquilla, ecco.
1: Allora Fabio, età tua al carbonio 14, quanti anni hai?
2: Allora 45.
1: Il mio cognato ne ha?
3: Poi 52 mi sembra.
1: Ok, fantastico, quindi comunque siete molto allenati, qualche difficoltà su questi due lati della Valle Leventina?
2: Allora, innanzitutto posti spettacolari, ringrazio Nicola per avermi fatto conoscere questi posti che sicuramente sono bellissimi. Devo dire che il caldo oggi sarà un fattore determinante anche per i professionisti. Veramente salendo da Faido abbiamo trovato un caldo torrido. Devo dire, l'ho già fatta, queste salite le ho già fatte quest'estate, la scorsa estate in agosto, e non c'era il caldo che c'è oggi, quindi fattore determinante.
1: Per adesso diciamo che stanno andando a tutta, no? I corridori.
0: Sì, vedendo, a parte la prima parte che era una partenza neutralizzata per permettere al pubblico di vedere da Bellinzona, diciamo ad Arbedo, i corridori tranquilli senza che si spingesse, dopo hanno iniziato a spingere e fare sul serio in una giornata di caldo come questa. Noi tra l'altro eravamo a Biasca questa mattina, da dove è partito il Giro E, avremo modo di sentire delle voci. Il Giro E è un giro con delle biciclette elettriche e tra i partecipanti c'è uno che diciamo ha a che fare a 360 gradi con il ciclismo, perché è stato presidente della commissione strada dell'UCI, è stato presidente dell'Unione Ciclistica Europea e oggi era corridore nel Giro E. Rocco Cattaneo, buongiorno, ben arrivato.
4: Buongiorno a voi.
1: Rocco, allora, puoi dire la tua età per favore, che non si capisce mai quanti anni hai?
0: Puoi dire la tua età?
4: Adesso del 58, fai il conto.
1: Ma come fai ad andare sempre così forte? Perché fai tutti questi tempi ancora alla tua età? Perché?
4: Mio nonno diceva sempre, quando gli chiedeva quanti anni diceva l'età della nascita, poi diceva fai il conto.
0: E tra l'altro la cosa incredibile, prima Paolo dicevi con due amatori che hanno fatto queste salite prima di arrivare qui a Cari, hanno fatto, Rocco, neanche farlo apposta, giuro che non li abbiamo pagati, l'hanno fatto di loro spontanea volontà, il giro che voi avevate proposto inizialmente al Giro d'Italia. Perché diciamola questa cosa? La proposta iniziale non era quella di fare il doppio giro in Val di Blegno e l'arrivo a Cari, ma arrivarci in un altro modo.
4: Sì, l'idea di principio, volevamo far conoscere le nostre, soprattutto la Val Blegno e la Leventina, da un'altra prospettiva. Quindi ci sono delle strade molto belle, purtroppo sono state strette e gli organizzatori del giro hanno avuto in un certo senso anche un certo timore a proporle ai corridori.
1: Gribbio è magnifico.
4: Sì, Gribbio è magnifico, è magnifica anche la stradina che sale dei Ronchi, la chiamano subito in cima alla Biaschina, si gira a destra, si va su alla Traversa. Gribbio è bellissima, come è bellissima anche la salita che va al Nara. Dal Nara si può salire da una parte e scendere dall'altra.
0: Ma come funziona? Mette d'accordo con gli organizzatori del Giro d'Italia? La tappa, voi fate una proposta come organizzatori di tappa? Chi è che disegna la tappa di un giro come questo o anche di un Tour de Suisse?
4: Beh, è stato un processo, diciamo. All'inizio noi puntavamo su un arrivo del giro in Ticino, con partenza nel Varesotto. Poi strada facendo gli organizzatori hanno detto no, facciamo una tappa tutta ticinese, e a quel momento abbiamo proposto Bellinzona come luogo di partenza e sempre Cari come punto fisso di arrivo. E poi in mezzo ci hanno detto proponete voi un percorso, e noi abbiamo detto ma senti, un percorso, ma dici quanti chilometri, che dislivello vuoi, quanto la vuoi lunga? E loro ci hanno detto ma fate voi, proponete. Noi abbiamo proposto, la prima nostra proposta era quella di una tappa attorno ai 150 km con oltre 4.000 metri di dislivello, con appunto ad esempio anche Gribbio, passavamo poi anche da Osco, Osco Faido, poi su l'arrivo al Nara.
1: Rocco Cattaneo,
4: era una tappa troppo, loro hanno deciso di raccorciare la tappa e di non se la sono sentita di arrischiare sulle strade per esempio Gribbio, ecco.
1: Rocco Cattaneo, scusate, vuoi conoscere mio cognato che oggi l'ha fatta quella strada lì? Allora, posso fare conoscere?
0: Facciamo la stretta di mano.
1: È qua mio cognato. Nicola,
0: diretta.
1: Puoi venire per favore a incontrare Rocco Cattaneo? Per favore, potete stringere la mano?
0: Ecco.
1: Ecco, lui l'ha fatta oggi, senza saperlo, oggi l'ha fatta.
4: Chironico Gribbio.
3: Sì, abbiamo fatto abbiamo fatto prima Anzonico, poi siamo andati giù alla Vorgo, poi siamo andati a Gribbio. E poi
4: dalla Biaschina avete fatto Anzonico.
3: Sì.
4: Bella, no?
3: Bellissima.
4: Sono strade non conosciute.
3: Mai fatta, l'avevo vista più volte, era lì.
0: No, però è vero, scusa Rocco, è anche un tema il fatto che non siano per forza delle strade segnalate dai percorsi turistici di chi la bicicletta la utilizza, appunto magari viene dalla Svizzera interna, vuol farsi il giro, ci sono determinati percorsi che sono segnati e questi percorsi invece non sono segnati, è un po' un peccato alla fine.
4: Ma certo, lì c'è da fare, insomma, gli enti turistici devono proporre queste che oltretutto dal punto di vista paesaggistico sono bellissime, passa in certi posti che altrimenti non ci passeresti mai. E anche Gribbio è magnifico, no? Gribbio è magnifico, Anzonico è magnifico, e poi quello che è importante è che sei fuori dallo stradone del fondovalle, ecco, è importante far vedere che fianco destro e fianco sinistro della Valle Ventina sono magnifici. Però no, adesso... non bisogna necessariamente rimanere sul fondo valle.
1: Adesso però non dobbiamo piangere su quello che non è stato, sarà una bellissima giornata di ciclismo anche questa, no? Anche se alla fine siete stati costretti a passare due volte dalla salita del Nara di Leontica.
4: Sì, ma quelle possiamo sempre farle, basta avere la salute e la voglia, e poi si possono fare anche due o tre volte al giorno, non è un problema.
1: Una domanda per mio cognato: ma almeno siete riusciti a guardare la magnificenza del Pizzo Forno mentre salivate? Cioè, siete riusciti ad apprezzare il paesaggio oppure avete queste vostre diavolerie, le app, Strava?
0: I VAT. Oggi le abbiamo guardate meno. Però devo dire, la preoccupazione era quella che ci chiedevano la strada. Ho detto, dobbiamo guardare il tempo perché a Carice dobbiamo arrivare. Però no, siamo godute, è una bellissima giornata. Bellissima.
5: Faccio un'ultima domanda a Rocco Cattaneo. Tra le altre cose, Rocco Cattaneo è all'interno della Commissione Strada, appunto, Presidente della Commissione Strada del Luce, quindi la questione della sicurezza, lo dicevamo prima, un percorso che gli organizzatori del Giro d'Italia non si sono sentiti di accettare anche un po' per motivi di sicurezza. È vero che, visto anche quello che si è visto nelle prime tappe del Giro d'Italia, con delle cadute incredibili, i corridori erano ancora freschi, il tema della sicurezza dei ciclisti è un tema importante.
4: Sì, certo, il problema della sicurezza sta diventando un tema sempre più d'attualità nel mondo del ciclismo su strada, è vero. Però devo dire una cosa, che qui il timore non era neanche il pericolo di caduta, ma era il timore di dare assistenza tecnica ai corridori, no? Perché okay, quando le strade sono strette, magari metti che qui c'è la maglia rosa che buca e che l'ammiraglia dietro non riesce a sorpassare il corridore perché la strada, certo, è troppo stretta, e quindi queste strade potrebbero pregiudicare il risultato finale del giro. Era quello il motivo, neanche il pericolo di cadute, ma il pericolo di che poi la corsa è
5: falsa. Non dico falsata, sì,
4: ecco, però il pericolo che poi ci potessero essere dei casi che la classifica finale poi non è quella che avrebbe dovuto essere.
5: Certo, però... e capiamo l'importanza, insomma, della tappa, a maggior ragione alla luce di quello che ha detto Rocco Cattaneo. Stava bevendo delle cose, quindi lo lascerei anche un po' a riposarsi, ha comunque fatto la salita. E bravo. Ringrazio anche Nicola.
1: Grazie Nicola.
5: Andiamo con
4: grazie a voi.
5: Andiamo con un brano musicale, poi torniamo.

0: eccoci qua, pronti alle 15.21 in diretta su Rete 1 dalle 15 alle 18, un pomeriggio speciale per raccontarvi in tempo reale la tappa del Giro d'Italia. Lo ricordiamo, è partita da Bellinzona e si dirigerà, dopo un ampio giro tra Riviera e Valle di Blegno, si dirigerà verso Carì per la salita finale. Noi siamo a Carì, Paolo Guglielmoni, Axel Belloni, per raccontarvi soprattutto insieme a un sacco di gente che ci ha raggiunto. Paolo, tu sei praticamente patrizio di Carì, quindi ti lascio fare Menor de Danse.
1: È capitato che la mia famiglia avesse una seconda casa negli anni 80, sì, gli anni dell'opulenza, dove tutti avevano la seconda casa più o meno a Carì, e ho rincontrato un mio amico di infanzia, il mio amico di Lugano, Edi Bernasconi, detto Mini, e qua, proprio alla casa dei Pedimina, qua sopra, Mini, e noi cosa facevamo?
2: Innanzitutto, ciao a tutti, viva il giro, io e il Paolo giocavamo a cricket.
1: Cricket non è un gioco così frequentato.
0: Sì, non è neanche uno sport tipico di Carì.
1: Però mettevamo le nostre tane dove facevamo passare le nostre bocce, avevamo e non mi ricordo più come si giocava, ma era comunque una pagina della nostra infanzia. Quello che mi interessa di voi due, perché c'è anche Matteo qui con te, è che voi siete tra i 2 su 22 abitanti di Carì tutto l'anno. Cioè ce ne sono 22 e voi siete 2 di 22.
2: La cifra è altalenante e discussa, noi siamo 2 fra i 22, che suona bene così, lasciamola 22.
1: Ecco, quello che mi interesserebbe capire è: c'è una frequentazione tra voi 22 che vivete tutto l'anno a Carì, o come si usa ogni tanto in valle, ci sono simpatie e antipatie per cui una parte li frequentate e una parte li lasciate nelle loro case?
2: Ma io lascerei stare il termine antipatia, però abbiamo sinergie, comunque contatti con alcuni e zero con altri.
0: Posso fare una domanda da luganese, ma un evento come quello di oggi è un evento che a chi abita a Carì alga da fastidi perché ci sono le strade chiuse, oppure riesce a gioire di un evento del genere, Matteo?
3: Ma buongiorno a tutti, secondo me è un evento che può far gioire solamente, perché porta comunque un po' di allegria ai monti, e quindi no, la gente deve essere solo contenta, diciamo.
1: Però Matteo, la tua storia è più facile rispetto a quella di Mini, che la tua storia la raccontiamo per il pubblico. Tu sei un Tenchio, un famoso cognome di Faido, e adesso hai deciso di vivere qui a Carì perché comunque i tuoi genitori avevano già la seconda casa, eccetera. Però il Mini fa parte di una famiglia benestante di Lugano e a un certo punto 20 anni fa ha deciso di guidare la posta tra Faido e Carì. È una fuga o un sogno, Mini?
2: Ma è un tutte e due, perché comunque il vantaggio di venire a Carì da quando sono nato e farlo poi diventare la mia residenza primaria è stato più un traguardo che una fuga. Comunque,
1: cosa trovi qua?
2: Ma trovi quello che a Lugano, essendo luganese doc da almeno il 1700, non trovi, no, non esiste più. Cioè trovi il Ticino qua.
1: Però vai dentro questo concetto, per favore.
2: Lo so che dire a te luganese è vero, trovi il Ticino qua fa paura, ma cioè qua trovi veramente la natura, cioè il Ticino quello che è natura, e lascia stare le tre città, il Ticino alla fine è questo.
0: Si parla tanto del fatto, soprattutto negli ultimi anni, con le difficoltà, insomma, con la neve, c'è sempre meno neve, Carì come tanti altri impianti di salita fa fatica a aprire, che si punta su un altro tipo di turismo, e quindi si cerca anche durante l'estate, durante la mezza stagione, di far venire della gente. Ecco, da quello che vedete voi, sta funzionando oppure rimane ancora una realtà a due stagioni? Cioè l'inverno si prova e l'estate...
1: Scusa, per dire, qui si conoscono tutti, non è che possono dire male di qualcun altro.
0: Ma provate a dire un po' male, ma non troppo.
3: No, è proprio come hai detto, è all'inizio, quindi bisogna ancora aspettare magari qualche anno per vedere se veramente funziona. Sì, si sta facendo qualcosa ed è questo proprio che bisogna fare comunque.
1: Ma racconta quello che fai tu, Matteo Tenchio, che noi ti vediamo, magari per chi è tuo amico su Facebook, ti vediamo camminare e correre su queste montagne. Qual è la tua occupazione, diciamo, non primaria, ma il tuo sogno nel cassetto?
3: Ma appunto è la corsa su lunga distanza, è quello che faccio da diversi anni, ma da 5-6 sono a livelli molto alti. E sì, non, l'estate lo dedico principalmente a quello. E effettivamente sì, mi sto divertendo facendo quello che mi piace.
0: Lunga distanza, per intenderci, dacci un ordine di grandezza, quanti chilometri le gare?
3: Diciamo che negli ultimi 3 anni non faccio più gare al di sotto dei 200 chilometri, quindi sì, è proprio ultra distanza.
0: E quanti chilometri fai a corsa all'anno?
3: Se devo dire, ho calcolato negli ultimi 2 anni ho fatto 20.000 chilometri.
0: Neanche la tua macchina, Paolo, fa 20.000 chilometri.
1: Ma 200 chilometri di corsa, una gara, e quanti ne hai fatti in un anno?
3: Ho fatto 9.000 nel 2024 e 11.000 nel 2025. Ma
1: quindi su internet ci vai poco?
3: No, esatto, è anche per quello che abito a Cari, che ho la mia tranquillità.
1: Ultima domanda per Mini, appunto, questa... diciamo overdose di digitale che abbiamo noi in città, questo continuare a controllare il telefonino. Qui esiste, ci avete il telefonino anche voi?
2: Parli con uno che da un iPhone sta veramente pensando di passare a un Nokia 3210 entro la fine dell'anno per disintossicarsi completamente. Comunque posso riacciarmi a Matteo, appena fatto un record svizzero che passa i 720 chilometri di corsa, chiamiamola ininterrotta, sui 6 giorni, per cui i 200 è il suo minimo.
1: Allora, questi erano un po' i fenomeni di Cari, diciamo così.
0: Certo, ed è l'occasione ovviamente di conoscere Cari, un luogo come Cari, ma anche chi ci abita, perché effettivamente è conosciuta spesso come luogo turistico, ma non per forza come luogo di residenza. Paolo, vedo che ti stai avvicinando a colui che ha fortemente voluto il Giro d'Italia qui a Cari.
1: Siamo con Fabrizio Ceslachievich del comitato organizzatore. Allora, per adesso tutto sta funzionando alla grande, i corridori fra un po' lasceranno la Val di Blegno e prima o poi si metteranno in strada per Cari.
4: Sì, ho visto una Val di Blegno splendida, mi sono scese le lacrime, ho visto tantissima gente entusiasta, delle immagini fantastiche, è stato veramente qualcosa di emozionale, penso che per tutti quelli che sono mesi e anni che lavorano è stato il più bel regalo che la popolazione ci ha fatto.
1: Ecco, magari tu che sei un amatore della bicicletta, che fai le tue vacanze in bici, che conosci bene cosa vuol dire questa passione, cosa vuol dire guardare un giro d'Italia per chi è veramente appassionato di bicicletta? Ci si ferma sulle curve, si fanno i gruppi?
0: Secondo me ci sono un po' diverse categorie, c'è chi è ovviamente molto addentro all'aspetto competitivo e quindi dice guarda che bello, c'è in quella curva, c'è un sacco di gente, l'anno prossimo vorrò andare su quella salita a mettere la mia sedia a sdraio, il mio camper, il mio furgone lì per vedere esattamente dove passano i corridori e nel limite della decenza per incitarli. Poi c'è, secondo me, anche l'altra categoria di coloro che non necessariamente seguono tutte le tappe del giro, però vedono magari quella tappa, quella salita e dicono l'anno prossimo, visto che passano i corridori, io ho la passione per la bicicletta e voglio andarci, la faccio. E quindi magari organizzano addirittura le loro vacanze in funzione dei posti iconici del ciclismo.
1: E quindi Cari, che era già stata toccata dal Tour de Suisse nel 2016 e 2024, potrebbe diventare ancora di più un luogo visitato dai cicloturisti.
4: Ma è un po' questo lo scopo. Io penso che il turismo della Val di Blegno, della Leventina in generale, è un turismo di gente normale, che piace la natura, che piace la bicicletta, eccetera. Per cui cosa meglio delle nostre montagne? Abbiamo delle vallate splendide, per cui oggi abbiamo fatto vedere che anche in Svizzera e anche in Ticino ci sono dei posti magnifici.
1: Fermo Ceslachievich, perché io ho qua la lista di quello che si vede oggi in Mondovisione, grazie anche a RSI La 2 che è in diretta. Allora, cascate di Santa Petronilla a Biasca e della Piumonia a Faido. Fatto?
4: Fatto. No, Faido non ancora.
1: Non ancora.
4: Mi stai bruciando.
1: Chiesa di Negrentino, fatto?
4: La chiesa di Negrentino è stata fatta ed era bellissima.
1: I castelli di Bellinzona e il castello di Serravalle fatti?
4: Sono stati fatti. Il castello di Bellinzona, l'immagine iniziale della fortezza, ma non si chiama più castello, sai, c'è il referendum. Tu hai detto castello, hai detto fortezza.
0: Siamo pari, 1-1.
1: Siamo pari, beh, è un classico problema ticinese. Poi c'è anche la chiesa di Calonico, quando arriveranno qua all'altezza di Faido.
4: E la chiesa di Calonico, anche lì sarà un altro monumento molto particolare. per cui lo vedremo. Lo
1: Tremorgio, che... Riton, Pizzoforno.
4: Qui, l'avete visto, tutta la gente oggi ha visto, noi abbiamo la catena, c'è chi ha la catena dell'Imanae, noi abbiamo la catena del Tenciano, per cui è ancora innevato, magnifico.
1: Ecco, c'è su tanta neve quest'anno sul Tenci.
4: Sì, c'è tanta neve, però c'è anche parecchia neve che si è sciolta. Ricordo che la settimana scorsa i prati qui a Cary venerdì erano imbiancati ed eravamo a 0 gradi. Oggi vedete come cambia, siamo veramente ai tropici.
0: Diciamo, un brivido lungo la schiena, immagino, di Fabrizio Cislachievici e tutti gli organizzatori, è sceso vedendo le temperature la settimana scorsa, ma oggi tutto bene. Ripetiamoli ancora una volta, perché parlavamo poco fa di quanto un amatore magari vede il Giro d'Italia e dice vorrei tornarci. Ecco, ci sono dei numeri che di fatto anche economicamente parlano di quanto ritorno ha una gara ciclistica. Evidentemente uno sponsor investe dei soldi per qualcosa che gli dà un ritorno. Ripetiamo ancora una volta, qual è il rapporto stimato tra un franco investito in una competizione del genere e quello che poi dovrebbe tornare nelle tasche?
4: E un franco investito dovrebbe ritornare 3,5-4, per cui un franco investito ritornano 4 franchi. Immaginate cosa vuol dire.
1: Come indotto generale, Fabrizio?
4: Come indotto generale, poi c'è tutta la parte della gente, cosa ha speso oggi, quando ritorna, come ritorna, quanto spende. È stato fatto uno studio da parte proprio degli organizzatori del Giro d'Italia e sono dei numeri impressionanti, ed è per questo che quando li abbiamo visti abbiamo insistito ancora di più con Rocco Cattaneo per far arrivare questo giro
0: 1-3. Adesso so che tocco pesto un piede, ma ormai lo faccio. Adesso ha qualcosa di rosa al collo Fabrizio Cislachievici, diciamo che vorrebbe avere qualcosa di, il sogno supremo sarebbe qualcosa di giallo come il Tour de France, l'ho detto.
1: Arrivare con il Tour de France, però c'è un distinguo, che il Tour de France vuole che ci sia la cosa pubblica che mette i soldi e non gli sponsor privati.
4: No, loro vogliono che ci sia una richiesta da parte di un ente pubblico. È logico che, se pensate, gli ultimi grandi par o tappe sono sempre stati gli stati, l'Inghilterra, l'Irlanda, eccetera. Qui potrebbe essere il Consiglio di Stato, il Comune di Bellinzona, che fanno la richiesta e poi non lo organizziamo, non ci sono problemi. Anche andare, penso, dire al Canton Ticino portiamo il Tour de France, mentre i ticinesi ci sostengono per fare questo evento.
1: Ok, Cislachievici è una persona ambiziosa, perché certo. Era qui col Tour de Suisse e già gli dicevamo bravo, bravo, pat pat, te fai una bella roba, adesso vanno a Bellevue. Invece Giro d'Italia, poi se porti anche, ma anche qui a Cary lo vorresti portare il Tour de France?
4: Ma non lo so, bisogna vedere un po', sai, dal punto di vista, soprattutto il problema non è tanto far arrivare i corridori, ma è la logistica, no? La logistica richiede tanto. Se pensate al Giro d'Italia, 2500 auto, il Tour de France 4000, è vero che abbiamo l'aeroporto di Ambrì, ma vorrebbe dire occuparlo totalmente, non lo so. Da domani ne parleremo e poi bisogna fare i conti, poi vediamo.
1: Posso, abbracciandoti, farti una domanda un po' difficile? È vero che tutte queste grandi manifestazioni portano a rifare il manto stradale? È vero che quel pezzo dopo Campello è stato rifatto per il Giro?
4: Ma io l'ho visto rifatto, poi non lo so se l'hanno rifatto per il Giro o no, però l'ho visto rifatto e ero molto contento, perché quando ho visto quella buca non avevo paura che Jonas Vingegaard arrivasse e poi magari o bucavo e ho un problema alla bici, no? È così. Anche lì un plauso al cantone che è intervenuto massicciamente asfaltando le strade e facendo i lavori che bisognava fare, per cui è stato veramente un successo per tutto il cantone.
1: Grazie mille al comitato organizzatore nella persona di Fabrizio Cislachievici, grazie.
4: Grazie e adesso guardate l'arrivo, deve essere fantastico ed emozionale. Grazie che ci siete venuti, anche la RSI massicciamente ha sostenuto, come tutti gli altri organi di informazione, questo ci ha stimolato e ci ha aiutati. Veramente un gran bel lavoro, grazie.
1: Grazie. Complimenti a voi per quello che si è visto finora, torniamo tra

0: Sono i Colors su Rete 1 quando sono le 15.38. Stiamo seguendo la tappa del Giro d'Italia che dovrebbe arrivare a Cari, 48 chilometri ancora, quindi c'è ancora strada da fare prima dell'arrivo di Cari. Ma noi questa mattina, lo ricordiamo, con Rete 1, con la RSI, eravamo prima a Bellinzona per raccontarvi la partenza. Siamo stati anche a Biasca, Biasca che ha salutato il Giro, perché il Giro è passato da Biasca, ma è partito anche il Giro E, una competizione per pubblicizzare la mobilità elettrica.
1: Raccontala meglio, cosa vuol dire? Ti viene data una bicicletta elettrica?
0: Allora, è come il Giro d'Italia, praticamente, nel senso che ci sono delle squadre che hanno un completino, che hanno delle biciclette da corsa elettriche, sono una ventina di squadre, ce n'erano tre della Svizzera italiana e sono ex professionisti, personaggi più o meno famosi che percorrono una parte della tappa. Le tappe sono praticamente le stesse o quasi accorciate rispetto al Giro d'Italia e l'idea è quella di far conoscere a chi non la conosce la bicicletta elettrica. Questa mattina sono partiti da Biasca, sono già arrivati qui a Cari e questa mattina c'eravamo anche noi a Biasca con Joel Rossetti. Con Joel Rossetti, municipale di Biasca, membro del comitato organizzatore della tappa Bellinzona Cari. Joel, finalmente ci siamo.
2: Esatto, ci siamo, è una giornata di festa, una giornata dello sport, una giornata per tutti. Abbiamo la piazza piena di allieve e allievi delle scuole elementari, quindi siamo contenti, è partita al meglio la giornata.
0: Biasca, lo ricordiamo, è la partenza di tappa del Giro E, vuol dire questa competizione di biciclette elettriche, ma Biasca vedrà passare i corridori oltretutto.
2: Corretto, alle 12.20 partirà il Giro E, in seguito verso le 14 passeranno i corridori professionisti proprio dal centro e dalla piazza.
0: Una festa alla quale hanno partecipato le scuole. Allora, ieri era festa, insomma, era un lunedì di festa. Oggi le scuole sono aperte, ma una giornata del genere è praticamente una giornata di festa anche per le scuole di Biasca.
2: Assolutamente, la direzione ha aderito con entusiasmo e avremo oggi a turni 501 allievi che verranno in piazza e potranno vedere una giornata storica per loro, perché sicuramente è il primo Giro d'Italia in Ticino, ma per loro è anche il primo evento di questo calibro.
0: Prima sentivo alcuni bambini che sono saliti sul palco, tra l'altro siamo proprio qua a due passi dai disegni che hanno rappresentato il loro modo di vedere la bicicletta e il Giro d'Italia. Qualcosa che ti ha colpito di quello che hanno detto i bambini, una frase, un'immagine?
2: Ma bellissimo che questo avvicinamento all'evento è stato gestito molto bene dalle scuole e dalle docenti, in quanto ognuno ha potuto creare la sua bici, e se andiamo a vedere in questo bricolage ognuna è diversa e ognuno ha proprio creato quella che per lui è la bicicletta, quindi bello anche in questo senso veicolare l'utilizzo di un mezzo ecologico che sicuramente li accompagnerà per tutta la vita.
0: Dal punto di vista della popolazione chiaramente una festa, dal punto di vista sociale anche un po' politico, un evento del genere è un modo per dialogare attorno a una festa di praticamente tantissimi municipi, da Bellinzona chiaramente alla Riviera fino alla Val di Blegno e fino alla Leventina. È un'occasione anche di incontro e di collaborazione da questo punto di vista.
2: Corretto, penso che da Bellinzona e l'Alto Ticino ha lavorato compatto e unito con un obiettivo comune, quindi promuovere il nostro bellissimo territorio e avere delle ricadute non solo oggi ma anche future, quindi noi speriamo e ci crediamo che questo evento potrà portare anche pernottamenti e portare il nostro territorio a livello mondiale anche grazie a essere prodotto in Mondovisione.
0: Ultima cosa, Biasca ci ha preso gusto, adesso c'è il Giro d'Italia, neanche un tempo di un mese e arriva il Tour de Suisse.
2: Corretto, assolutamente, anche il Tour de Suisse sarà una bellissima giornata di festa e noi per lo sport ci siamo, ci crediamo molto, abbiamo molte infrastrutture sportive, abbiamo diverse associazioni attive e quindi riteniamo che nelle nostre possibilità è corretto e importante sostenerlo.
0: Grazie mille, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.

0: Infiniti 1, c'è.
1: Ed eccoci qua, 15.45, stiamo seguendo, iniziano a entrare nelle fasi pian pianino concitate della tappa del Giro d'Italia con arrivo a Cari. Allora, noi due, Paolo, siamo attenti alla gara, ovviamente, ma tra noi tre la persona più attenta alla gara è Camille Rast. Buongiorno, ben arrivata.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, Camille Rast, che è campionessa di slalom, campionessa del mondo di slalom, argento olimpico, quindi un anno fantastico per te.
2: Sì, certo, è stata una stagione un po' difficile a livello fisico dopo l'infortunio dell'anno scorso, ma ci stiamo lavorando e sono veramente felice anche di essere stata 9 volte sul podio di Coppa del Mondo e sì, sto crescendo.
3: Come mai da Vallesana parli così bene italiano? Da cosa si deve?
2: E nel mondo dello sci ci sono tanti italiani e il mio skimmer è italiano, ho imparato così un po' all'inizio e adesso è diventata la lingua del lavoro.
1: Tra l'altro vedevamo che seguivi con grandissima attenzione la tappa. C'è un motivo particolare? Sei particolarmente appassionata al ciclismo?
2: Sì, diciamo che il Giro d'Italia è sempre un periodo che riesco ancora a seguire un po' le gare. Per fortuna l'Italia non è così lontana dalla Svizzera, del Valese. Oggi qua in Svizzera, ovviamente, per me è l'occasione di seguire un bel evento sportivo anche ogni tanto dal vivo, e sono anche atleti veramente forti e molto impressionante.
3: Che cosa dovrà fare Camille Rast alla fine di questa tappa? Hai un ruolo ufficiale, vero?
2: Sì, normalmente ci sono per le premiazioni e vediamo chi arriverà. Sembra una bella battaglia per il momento.
3: Avrai anche il compito di congratulare Vingegaard se rimarrà in maglia rosa?
2: Quello non lo so, però speriamo, è sempre bello condividere questi momenti con altri atleti.
3: E noi, lui va in bicicletta tantissimo,
1: sì,
3: io gioco tantissimo a padel, ma non riusciamo a capire la vita che fate voi atleti di elite, non riusciamo a concepirla. Cioè, tu quando non sci, quanto ti alleni?
2: Mi alleno quasi sempre, adesso siamo in palestra tantissimo, inizio stagione vado anche spesso in bici, fare un po' il fondo, però non come loro sicuramente. Se qualcuno mi dice vieni con noi dirò di no, vado in macchina.
3: Ma lì in Vallese da dove vieni? Fai tutte queste salite che avete?
2: Ci provo ad andare un po' più vicino verso il lago a trovare un po' di piatto, perché in montagna sono forse un pelino troppo pesante.
1: Sai che ovviamente noi siamo praticamente a 2 passi dalle casse degli impianti sciistici di Cari, no? Da qui si parte con la seggiovia e Paolo Guglielmoni, come tu lo vedi, è uno che praticamente da piccolino sciava qui a Cari e lui lo conoscono molto bene. Ecco, volevo chiederti se avete questa cosa in comune, nel senso se tu hai già sciato sulle piste di Cari.
2: No, purtroppo non sono mai venuta qua d'inverno, chi lo sa, forse un giorno faremo allenamento qua.
3: Ma tu Camille, sai che è venuta fuori una notizia clamorosa, proprio questo inverno, Odermatt è venuto qua con dei suoi amici a fare fuori pista, qua a Cari.
1: Ma davvero, veramente? Non ti sta prendendo in giro?
3: Eravamo
1: vero.
3: Qua con mia figlia, mia moglie, abbiamo fatto le fotografie, i selfie e tutto, e c'era qua Odi a Cari, e allora poi può venire anche Camille Rast a Cari a questo punto a sciare.
2: Chi lo sa, forse arriverò un giorno qua anche.
3: C'è qualche campione del ciclismo che ti ha fatto battere il cuore, se questo sport è veramente, diciamo, nelle tue vene?
2: Diciamo che adesso arrivano i giovani, un po' in tutti gli sport ci sono sempre un po' un cambio di generazioni, lo sport è cambiato tantissimo, è difficile dire solo un nome di un atleta, e si vede che tutti stanno battagliando forte per andare forte.
1: Prima ce l'hai detto un po' tra le righe, adesso è un momento di palestra, quando è che poi dopo ricomincerà diciamo la tua stagione a farsi più densa, più intensa?
3: Sulla neve quando vai?
2: Vado sulla neve ad agosto, mi prendo sempre tipo 3 mesi un po' fuori della neve, così vedo anche gli altri già in pista e mi metto un po' sotto pressione, così ci torno sugli sci anche quando fa 35 gradi d'estate.
3: Ma andate al Forab sopra l'Axo o andate in Argentina lontano? Dove andate?
2: Andiamo a Zermatt, a Sfè, in Valese all'inizio, e poi è previsto andare in Argentina giù, sì.
3: Allora, naturalmente, noi facciamo l'imbocca al lupo a Camille Rust, che lo sci sembra uno sport meno inaccessibile di altri, diciamo sempre il calcio, i campioni sono lontanissimi, invece gli sciatori li vediamo e sono persone veramente ancora come noi, e per questo ti facciamo i complimenti, che si può chiacchierare tranquillamente. Buona giornata e buon Giro d'Italia a te.
2: Grazie mille.
1: Grazie.

0: Facciamo anche un po' di storia del Giro d'Italia in Ticino. È una storia interessante perché il Giro d'Italia è stato più volte nella Svizzera italiana, più volte a Locarno, Lugano, Mendrisio, Monte Generoso due volte, poi altre località della regione toccate come Airolo, Chiasso, Bellinzona, Biasca, oggi Cari. E dicevi giustamente tu, è la prima tappa tutta in territorio svizzero-italiano, perché prima c'erano state due cronometro. Ci si ricorderà della Mendrisio-Lugano del 98, certo, con Pantani che vince il Giro d'Italia proprio con quella cronometro che arriva a Lugano, e poi c'era stata la Mendrisio-Monte Generoso dell'89.
1: E noi siamo andati dal nostro archivio sconfinato a pescare anche cosa si raccontava appunto di questa cronometro del 1989.
2: Anche se corta, la tappa cronometro sul Generoso ha dato un piccolo scossone in classifica. Il colombiano Lucio Herrera è partito prima che un temporale si abbattesse sui corridori ed è riuscito a far segnare il miglior tempo percorrendo la distanza di 10 km e 700 in 28 minuti e 30 secondi. Precede di 19 secondi il sorprendente sovietico Ivan Ivanov, che ha fatto meglio di Roach e Armstrong. La media di 22.263 dice abbastanza della durezza della salita.
0: Allora, tu che sei un ciclista, per far su il Generoso con questi ritmi, andavano forte anche nell'89?
1: Andare a 22 di media sul Generoso, immaginati farla in macchina, non è che vai tanto più forte andare con l'automobile. Un po' per la strada, vabbè, ma anche un po' per le pendenze del Generoso, era un bel andare, soprattutto considerando che era il 1989. Le biciclette non erano in carbonio, avevano meno rapporti, erano decisamente più pesanti.
0: Una cosa carina da dire, perché noi l'abbiamo tratto da un video, questo audio, è che si vedeva per esempio Laurent Fignon, il sì, famoso campione dell'epoca francese, che correva, cosa che non farebbe più nessuno, con i suoi occhialini da vista, sì, occhialini da presbite di Laurent Fignon, e ancora senza casco. Tanti corridori non avevano il casco.
1: E tra l'altro non so se fu proprio quell'anno lì, ma comunque uno di quegli anni lì perse il Tour de France proprio perché fu il suo rivale decise di correre con il casco da cronometro, lo guardavano come un marziano, lui decise come in quegli anni lì di non correre, di correre col suo codino al vento, e perse per una manciata di secondi quella.
0: E me lo ricordo perché purtroppo c'ho l'età per ricordarmi, era LeMond che gli arrivò davanti, sì. E attenzione, tra poco ci sarà il notiziario qui su Rete 1 e poi torneremo in diretta da Cari per il Giro d'Italia.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani dalle 10 del mattino fino a sera. Nella Svizzera romancia a parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.
3: Era il Tour de Suisse degli altri. Noi tra poco torniamo qui in diretta sempre dal Giro d'Italia con l'arrivo a Cari. Si sono fatte praticamente le 16, quindi linea a Comano per il notiziario.
4: Rete 1.
5: In studio Lino Bini, sport e ciclismo in primo piano quest'oggi con la tappa tutta ticinese del Giro d'Italia che ha preso avvio, lo ricordiamo, da Bellinzona e che si concluderà a Cari in Alta Valle Leventina. Per un aggiornamento sull'andamento di questa 16ª frazione ci colleghiamo con il nostro inviato Giordano De Lucia.
6: Buon pomeriggio, tappa che dopo il doppio circuito in Val di Blegno con le quattro ascensioni in totale tra Leontica e Torre, ora vede i corridori in direzione di Faido dove inizierà poi la salita conclusiva durissima verso Cari. In questo momento la situazione vede un gruppo ridotto di quattro corridori. In testa c'è l'italiano Ciccone, il colombiano Rubio, l'australiano Harper e l'ecuadoriano Narvaez che hanno un margine di circa 1 minuto e 50 sul gruppo Maglia Rosa. Mancano circa 30 chilometri al termine e dicevo della salita finale qui a Cari dove ci si aspetta lo spettacolo degli scalatori. Sono 12 chilometri con una pendenza media del 7,9% e massima del 13, i primi 8 chilometri pendenze sempre costanti all'8-9%, poi c'è un tratto in falso piano a Campello, ultimi 3 chilometri pendenze nuovamente all'8-9% con punte massime all'interno proprio dell'ultimo chilometro di 13%. Dopo il giorno di riposo, insomma, una giornata delicata e importante per la lotta alla maglia rosa, classifica generale comandata saldamente, lo ricordo, da Jonas Vingegaard che sul suo terreno preferito in salita quindi potrebbe chiudere i conti nella classifica generale ancora prima di arrivare sulle temute Dolomiti alla sua squadra, quella appunto del danese, il compito di controllare la situazione, ricordo ancora a 30 chilometri dal termine un gruppetto di quattro atleti al comando a seguire la maglia rosa ad 1 minuto e 50.
5: Grazie Giordano De Lucia. Il resto della cronaca ora: i premi di cassa malati potrebbero lievitare del 5% il prossimo anno. Il rincaro, stimato da più parti, è stato ora ventilato anche dall'Ufficio Federale della Sanità, secondo cui oggi i premi pagati non sono in grado di coprire le spese sostenute dagli assicuratori. Lo scorso anno, ricorda Berna, i costi sono aumentati di 247 franchi pro capite e solo nel primo trimestre del 2026 la crescita della fattura complessiva è stata quasi del 2,9%. E rimaniamo in qualche modo in tema: la Confederazione vuole limitare le pubblicità di prodotti ricchi di zuccheri, grassi e sale rivolte soprattutto ai bambini. L'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare ha presentato a Berna ai principali attori del comparto una proposta di autoregolamentazione. Obiettivo: limitare, nel caso evitare promozioni alimentari, ad esempio nei pressi delle scuole, di patatine, dolciumi o bevande eccessivamente zuccherate. La guerra in Medio Oriente avrà un impatto negativo sulla stagione estiva del settore turistico svizzero, quanto emerge dalle previsioni del Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo. Secondo gli esperti del COF, infatti, i pernottamenti fra maggio e ottobre scenderanno sotto i 25 milioni, in calo dell'1,6% su base annua. A incidere sulla flessione, in particolare, la presenza di ospiti asiatici, cinesi soprattutto, che potrebbero diminuire del 26%. La SUV ha risparmiato quasi 44 milioni di franchi lo scorso anno grazie all'intenso lavoro svolto per contrastare le frodi. ne dà notizia lo stesso Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, che nel 2025 ha scovato oltre 670 casi di persone che percepivano un'indennità giornaliera o una rendita indebitamente. Un'attività di contrasto importante che, da quando è iniziata nel 2007, ha permesso risparmi per 347 milioni di franchi.
4: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
5: Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato in montagna.
7: Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di circa 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
8: Rete 1. L'hai voluta tu la bicicletta, più fretta, più fretta.
3: E noi stiamo pedalando in vostra compagnia dalle 15 alle 18 su Rete 1 per raccontarvi questa prima tappa della storia del Giro d'Italia tutta nella Svizzera italiana, con partenza da Bellinzona, poi sono saliti verso la Valle di Blegno, due volte il circuito che li ha portati a Torre e poi a Leontica, per poi scendere fino a Biasca e attaccare la Valle Leventina per poi attaccare l'ultima salita che sarà quella di Cari. Da dove vi trasmettiamo qui con Rete 1, Paolo Guglielmoni, Axel Belloni, ma soprattutto gli ospiti. Allora, per cronaca devo dirvi che due gocce d'acqua stanno iniziando a scendere su Cari, vi diamo questa informazione. Sono con Yuri Clericetti, direttore dell'organizzazione turistica regionale bellinzonese Alto Ticino. Preoccupano queste due gocce o due gocce di bel tempo?
9: No, innanzitutto buongiorno a tutte e tutti. No, assolutamente, anzi rinfrescano col caldo che abbiamo adesso. Due gocce sono un toccasana, chiaramente. Adesso, al di là delle battute, rimaniamo fuori perché ha fatto caldo sti giorni. Adesso siamo in attesa di questi grandi campioni qui a Cari. È un'emozione, un'esperienza anche questa, no? Quindi invitiamo ancora gente a guardare, almeno dove possono guardare. Chiaramente raggiungerci è difficile perché chi ha prenotato le risalite in navetta e in elicottero sono andate, però guardateci alla televisione, sulle immagini, perché questo è molto molto importante. Ripeto, non solo tanto per lo sport, sicuramente interessante, ma dal punto di vista turistico, al di là delle ricadute economiche che un evento del genere porta, dico solo per inciso che usciamo dalla Pentecoste, dove di solito sabato e domenica è bello pieno, eravamo l'80% con gli alberghi, lunedì cala completamente, stavolta pienissimi grazie al giro. Ma al di là di quello, sono le immagini che girano tutto il mondo. Ricordiamoci che il Giro d'Italia ha media da tutto il mondo, in Italia principalmente, ma in tutta Europa, tutto il mondo, e quindi il nostro territorio, paesaggio, la nostra cultura, la nostra storia e l'offerta turistica possono solo avere un grande vantaggio proprio di visibilità a livello internazionale.
3: A questo proposito mi dai l'assist per andare su questo tema. Abbiamo detto, abbiamo ricordato con Paolo prima, alcuni monumenti sono stati dipinti illuminati di rosa, diversi monumenti che sono mostrati dalla diretta integrale televisiva di questa tappa. Chi è che sceglie cosa mostrare? Chiaramente la regia non è la regia è quella del Giro d'Italia, ma voi come organizzazione turistica potete fare delle proposte?
9: Sicuramente. Allora, innanzitutto sono le icone turistiche illuminate, dalla fortezza a quello che è la Piumonia, piuttosto che la Cima Norma in Val di Blegno o comunque Cari stesso, e quindi o la chiesa di Calonico, e questo è un discorso che è stato scelto dal comitato organizzativo in collaborazione con noi, organizzazione turistica. Per tutto il resto, è proprio lì il lavoro, io lo chiamo investire nella comunicazione, nella promozione. Bisogna dare gli input ai giornalisti perché conoscono il territorio relativamente. Un esercizio l'abbiamo fatto entro la fine di febbraio perché bisognava dare 10 punti di interessi, e siamo noi che li abbiamo scelti.
3: Facciamo qualche esempio, Yuri?
9: Chiaramente la fortezza, come detto, il ponte romanico a Biasca dove c'è la Petronilla, la cascata della Piumonia, la Cima Norma stessa, i musei che abbiamo. e tutta l'offerta che abbiamo. Il Nara, chiaramente, perché assolutamente si gira due volte sotto il Nara, e Cari, per fare degli esempi banali, ma ce ne sono altri. Questi sono i primi elementi, però si tratta di informazioni che il giornalista prende in modo passivo, tra virgolette, perché le vede e dice ok, 10 punti sotto 4 regioni, sono 2 qualcosa ogni regione. Poi quello che abbiamo fatto proprio in questi ultimi giorni, abbiamo riempito di informazioni turistiche i giornalisti con un dossier con altre 50-60 chicche, dove abbiamo elencato per esempio anche l'organo Antegnati a Bellinzona, che è il secondo più antico della Svizzera. Tanti non lo sanno, quindi sono piccole cose del genere, o la casa dei Pagani in Val di Blegno. Ecco che il nostro lavoro diventa molto importante in questo senso.
3: Allora, ricordiamo che oggi si arriva a Cari, domani non si riparte dalla Svizzera italiana. Quindi a qualcuno potrebbe venire da dire sì, però i corridori questa sera impacchettano tutto e ripartono e non dormono da noi. Ecco, chi mangia, chi dorme, chi spende qui nella Svizzera italiana nella giornata di oggi o nei giorni attigui al Giro d'Italia?
9: Chiaramente quello che è la ragione, forse il prima, no? Da domenica sera e lunedì, come dicevo, prima dell'evento, anche se i ciclisti erano in Italia a dormire, ci sono tutti gli addetti ai lavori, quindi faccio un esempio banale, i transennatori, che sono 50 persone che devono transennare tutto il percorso, hanno dormito diverse notti da noi. Questa notte qualcuno dormirà ancora, poi partiranno in tanti. Ma il discorso che dicevo prima della promozione è un altro. Questo evento non è un punto di arrivo, questo è un punto d'inizio, proprio per la promozione, per far sì che torni comunque lo spettatore, il turista. Qui parliamo di milioni di spettatori che vedono le immagini del nostro territorio, e quindi saranno loro che torneranno e genereranno ricadute in termini di prenotamenti.
3: Tendenzialmente in quanti anni si misura? Cioè uno vede il Giro d'Italia, la tappa di Cari oggi, e dopo quanti anni ci torna? Una cosa di solito a breve termine oppure no?
9: È una bella domanda. Io dico sempre qualcosa a breve termine sicuramente, perché qualcuno magari dirà ma guarda che belle zone, magari la prossima festività, abbiamo il Corpus Domini, adesso è un esempio banale, è il 4 di giugno piuttosto che l'estate, vengo in Ticino o in autunno. Ma secondo me qui è un investimento a medio e lungo termine, bisognerà sfruttare quello che abbiamo fatto con i social, ricordando, continuando a ritaggare, a ripromuovere quello che abbiamo. Un evento banale ma che è importantissimo secondo me, la pedalata di Biasca Faido Cari organizzata sabato scorso. Il Giro d'Italia ci ha dato lo spunto per organizzarla la prima volta, ma vogliamo ripeterla, quindi ne riparleremo l'anno prossimo. Quindi l'idea è quella di monetizzare anche a medio e lungo termine, magari anche 2-3 anni. È sempre difficile dirlo, ma sono sicuro che anche a medio e lungo termine avremo i nostri risultati e ricadute.
3: Chiudo con un'ultima domanda con Yuri Clericetti. A proposito di ripetere degli eventi, so che a breve ripeterete un evento che porterà, non si parla di pedalata competitiva, ma ti porterà alla chiusura del passo del Lucomagno ai motori e quindi aperto soltanto alle biciclette.
9: Sì, effettivamente il 7 giugno, ricordo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, il 7 giugno, domenica 7 giugno, chiuderemo il passo per 6 ore, il passo del Lucomagno, quindi si potrà pedalare senza veicoli motorizzati, senza nient'altro, da Campra fino a Furz, vicino a Disentis, proprio in un'ottica di promozione e valorizzazione della mobilità lenta e della ecologia di quello che è l'ambiente. Quindi assolutamente un evento importante, 6 ore per gustarci il passo del Lucomagno, quello che è il paesaggio, senza auto, quindi importante, è la seconda edizione e vorremmo andare avanti negli anni.
3: Grazie mille Yuri Clericetti, direttore dell'OTR Bellinzona Alto Ticino, grazie mille, buona fine tappa.
9: Grazie mille a voi tutti, buona trasmissione, buona continuazione, e tutti guardate l'arrivo che sarà sicuramente entusiasmante.
3: Anche perché a renderlo ancora più epico magari potrebbero esserci delle gocce di pioggia che iniziano ad arrivare in maniera importante sulla nostra testa e quindi su Cari. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo.

0: E rieccoci in diretta mentre è tornato a splendere il sole perlomeno su Cari dopo due gocce d'acqua, sempre in diretta su Rete 1 per raccontarvi la tappa del Giro d'Italia che è partita da Bellinzona. Lo ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, mancano circa 3 km all'imbocco della salita di Cari, a Cari dove siamo noi. Ricordiamo questa cosa perché magari è una cosa che si dà per scontata, il ciclismo è uno sport in cui non si paga un biglietto, non c'è uno stadio, insomma sì, ci sono alcune zone in cui magari si paga il biglietto per una tribuna, ma per buona parte ci si può spargere lungo il percorso e vedere a pochi centimetri, a pochi metri i corridori che sfrecciano. E allora noi scendiamo virtualmente di qualche metro dalla salita di Cari verso Molare, credo, perché dovrebbe esserci una tifosa d'eccezione. Alice Pedrazzini, se mi senti, batti un colpo.
1: Allora, ti sento forte e chiaro, hai detto qualche metro, sono circa 3 chilometri, perché vedo il cartello da qua che dice che saranno 3 chilometri. Qui è uno di quei contesti, l'hai detto bene, in cui ti rendi conto che le persone non pagano un biglietto dal loro giardino, mentre grigliano sulle sdraio, guardano chi passa, c'è chi col camper. Qua sotto abbiamo anche una curva, tra l'altro, dei danesi, che non so se l'avete notato salendo, ma non ne hanno messe 5, 10, avranno messo 15 bandiere per sicurezza, per far capire che quella è la curva di Vingegaard. Per terra dei bambini, tra l'altro, avevano disegnato anche con i pastelli delle bandiere, qua è venuto giù il diluvio e quindi diciamo quello ha portato via un po' di colore, ma ci sono tutte le persone che sono tornate fuori. Abbiamo parlato di pioggia, tra l'altro, e qui noi ci siamo riparati sotto un gazebo grazie a qualcuno che qualche tempo fa ci ha pensato. Francesco, sei qua con me? Avete detto, no, ma noi vogliamo piazzarci bene. Quanto tempo fa vi siete già piazzati, avete creato questa postazione con anche gli arrosticini e tutto?
2: Eravamo stati qui già al Tour de Suisse qualche anno fa, grazie all'amico Fabiano, e abbiamo detto, quando è uscita la tappa del Giro d'Italia, beh, quella curva lì è la nostra curva, dobbiamo tornarci. E quindi ci siamo organizzati, gazebo, arrosticini, griglia, siamo saliti in bici per fare anche un po' di sport e smaltire preventivamente quello che avremmo mangiato, e voilà, siamo qui.
1: Che sensazione è stata fin qui vedere già le persone che passavano, ma anche ieri salire in bici? Perché veramente salendo ci sono, è una sensazione un po' diversa dal solito, lo dicono tutti quelli che arrivano qua, tante persone sono già passate.
2: È sicuramente bellissimo vedere tanta gente che sale in bici, è frustrante sapere che non andiamo neanche a un terzo della velocità che saliranno dopo i corridori, ma vabbè, facciamo del nostro meglio e proviamo a salire, però l'ambiente è sicuramente molto bello.
1: Allora, noi vi salutiamo, vi lasciamo, rividiamo la linea giusto con l'immagine che ho davanti a me di una fila di persone per prendere l'acqua freschissima, la fontana qua, ed è un'immagine bellissima perché arrivano tutti qua, fanno una pausina e poi vi raggiungono, e tra poco, da quello che vediamo dalle immagini, arriveranno, stanno arrivando, diciamo, a Faido, quindi talmente sembra che per loro vada tutto in piano che secondo me tra un attimo arrivano qua, non so cosa ne pensate voi.
0: Assolutamente sì, anche noi abbiamo le stesse immagini. Grazie Alice per averci dato questo scorcio anche di quello che vuol dire seguire il ciclismo dalle strade, insomma, lo ricordiamo da Molare, ma un sacco di gente lungo il percorso anche da Faido. Allora io vado rapidissimamente da Giordano De Lucia, il nostro collega dello sport, perché Giordano, il momento è praticamente arrivato, il momento è praticamente arrivato, siamo praticamente all'imbocco della salita.
3: Eh beh sì, sono 13 chilometri e scarsi all'arrivo, ed è la salita che comincia. 13 chilometri molto intensi, pendenze medie attorno all'8%, con punte a 13%, soprattutto nell'ultimo chilometro. Ci si aspetta proprio lo spettacolo vero degli scalatori. Jonas Vingegaard allora è il grande favorito. C'è la Visma, la sua squadra, che sta facendo il lavoro per colmare il divario, sono una quarantina di secondi, ma si stanno sgretolando pian piano. Davanti ci sono due uomini, c'è l'italiano Ciccone, che è stato in questo momento staccato, in testa Rubio e Harper, erano in quattro, pian piano si sono dovuti staccare anche Ciccone e Narvaez, Rubio l'ecuadoriano e Harper insomma sono lì davanti, hanno 40 secondi sul gruppo Maglia Rosa che Jonas Vingegaard ha 2 minuti e 27 sugli inseguitori, potrebbe assestare il colpo decisivo. Questa è una tappa molto importante perché viene subito dopo la pausa, tappa delicata, tappa importante proprio in vista delle prossime salite che saranno quelle delle tappe sulle Dolomiti, e mettere tra lui e gli inseguitori altri minuti, altri secondi, potrebbe essere davvero importante oggi. Per questo era cerchiata con rosso questa tappa ticinese, proprio perché si può mettere, per chi è in testa, si possono mettere in campo delle condizioni per mettere la strada in discesa verso, verso Roma, poi assegnerà la maglia rosa di questa edizione 2026.
0: Strada in discesa verso Roma, ma strada in salita che sta cominciando in questo momento, come diceva Giordano De Lucia, per i fuggitivi. Allora noi direi che andiamo con un brano musicale e poi torniamo sempre qui da Carì.

0: Era Francesco Gabbani in diretta su Rete 1. Noi lo abbiamo detto, quest'oggi abbiamo seguito in pompa magna tutto quello che è successo attorno a questa tappa del Giro d'Italia, con partenza da Bellinzona, con Antonio Bolzani, con l'arrivo qui a Cari. Siamo stati anche a Biasca, dove tu mi hai portato, Paolo, ti ricordi? Sì,
1: sì, dopo l'intervista a Constantin direi che la mia carriera è conclusa.
0: Tra l'altro, a proposito di grandi nomi che si collegano sempre a questi grandi eventi, oggi, lo ricordiamolo ancora una volta, da Biasca partiva il Giro E, abbiamo fatto un giro nel parterre e abbiamo incontrato, sentite un po'. Al Giro E capita anche di incontrare seduti all'ombra, tranquilli, due ex campioni del mondo, Gianni Bugno, Igor Astraloa. Allora, Gianni Bugno ha un legame d'infanzia, se così vogliamo dire, con la Svizzera. Qual è il vostro legame, parto da Gianni Bugno, con la Svizzera?
2: Io ho fatto parecchie corse qua in Svizzera, c'era anche il campione di Zurigo, che adesso non c'è più. Però la Svizzera è una nazione particolare, una nazione con tante montagne, quindi quando vieni qua sai che devi soffrire.
3: Sì, sì, no, anche io come Gianni avevo fatto parecchie cose qua, ricordo a febbraio che si faceva con tanto freddo Chiasso e Lugano, poi il giro di Zurigo prima del tour e poi anche Zurigo, e sempre come diceva Gianni, dove guardi qua destra e sinistra c'è tanta salita, posti belli ma da soffrire sempre.
0: Quindi oggi possiamo dire che siete contenti di avere un po' di aiutino della bicicletta elettrica?
2: Quello sicuramente, almeno quello, se no ci volete proprio morti. Quindi.
0: Igor, chiaramente l'aiuto della bicicletta elettrica è una cosa, l'altra cosa è il fatto che il Giro E non è esattamente una gara, si possono guardare le montagne e godersi anche un po' il panorama, o sto esagerando?
3: No, è certamente per quello, no? Più che altro perché alla fine ogni squadra ha i suoi ospiti che sono clienti, soprattutto normalmente una gente che magari lavora tutto il giorno in ufficio una settimana e non hanno neanche tanto tempo per andare in bici, poi con un arrivo come questo qua veramente loro sfruttano dei paesaggi, di fare la salita senza avere tanta condizione di andare in bici. È un'esperienza per loro perché poi facendo questi ultimi chilometri sono quelli che faranno quelli veri dopo il Giro d'Italia, e vedere lì anche a bordo strada alla gente che fa il tifo, credo che per loro alla fine quello che è non è una cosa, è una esperienza.
0: Allora io vi lascio tranquilli a guardare i vostri compagni di giro, e buon giro e grazie mille.
2: Grazie.
3: Grazie a voi, sì.
0: Ed erano le voci di Gianni Bugno e Igor Astraloa, due ex campioni del mondo. Gianni Bugno è stato due volte, ha vinto due volte i mondiali e ha portato la maglia rosa, è uno dei pochi, se non il solo, ma uno dei pochi sicuramente ad averlo fatto, di portare la maglia rosa dalla prima tappa all'ultima tappa di un Giro d'Italia. Per chi se lo ricorda, insomma, alla fine degli anni 80, agli inizi degli anni 90 erano gli anni di Gianni Bugno. Paolo, tu te li ricordi?
1: Sì, erano gli anni di grandi campioni anche come Chiappucci, certo, che sapeva emozionare il pubblico, il nostro Rominger, eccetera. Sto guardando con grandissima curiosità RSI La 2, potete naturalmente, non ci offendiamo se avete un televisore, guardare questa scenografica salita che da Faido porta qui a Cari. E del Giro d'Italia che il comitato organizzatore, che è un comitato locale, ha saputo portare il Giro d'Italia a Cari, sembra veramente fantascienza, ma sta succedendo. I corridori, quelli nelle prime posizioni, stanno arrivando verso il paese di Primadengo, quindi dopo Primadengo c'è ancora Calpiogna, poi c'è ancora Campello, poi c'è ancora Molare, e poi da Molare a Cari, noi ciclomatori che abbiamo fatto la salita, è il pezzo più duro.
0: Sì, esatto, non è finita, è una salita che non molla mai. È vero che si parla molto spesso di questa somiglianza con l'Alpe d'Huez, che è una delle salite iconiche del ciclismo, è una salita iconica del Tour de France, però la similitudine ci sta tutta, sia per la pendenza importante media di questa salita, sia per il numero di tornanti, che è lo stesso proprio della salita di Cari.
1: Tu che sei un corridore amateur, mi sai dire adesso con queste due gocce che ha fatto si è un po' rinfrescato l'aria? Può essere una cosa positiva per i corridori?
0: Non lo so, secondo me quasi, quando adesso non so quanto abbia piovuto in basso, ma quando piove non abbastanza da abbassare la temperatura fa quell'effetto inverso, cioè ti alza tutta il caldo anche dall'asfalto, e quindi non solo avranno il caldo che è vero a questo momento non picchia il sole, quindi non gli batte sulla testa, ma il caldo che sale dal basso.
1: Noi naturalmente cercheremo di farvi vivere alla radio cosa vuol dire un arrivo di tappa del Giro d'Italia qui in un paesino come Caria, 1600 metri. Ci posizioneremo proprio vicino alle transenne per vedere eventualmente magari una volata a due, quello che sarà, oppure un arrivo in solitaria. Per adesso appunto mancano ancora, anche se i corridori sembrano motociclette, manca ancora qualche chilometro.
0: A proposito di motociclette, mi dai l'assist e provo a rubare un secondo Marco Colandrea, che so che ha fatto la salita non in motocicletta, almeno oggi, ma l'ha fatta in bicicletta. Ci siamo visti a Biasca prima, ci rivediamo qui a Cari dopo. Vuol dire che sei sopravvissuto, come è andata questa tua esperienza? Lo ricordiamo ancora una volta con il Giro E.
4: Ma è stata un'esperienza fantastica, poi abbiamo condiviso la salita con Roby, è stata sfidante e effettivamente il caldo rispetto ad ora era più marcato, però è un'esperienza col Giro incredibile e credo che non si ripeta così velocemente e quindi ce la siamo gustata tornante per tornante.
0: Roby è Roberto Rolfo, anche lui ex motociclista, professionista del motociclismo. Dimmi la verità, salire e fare una salita del genere, un po' ti è spiaciuto non avere la moto?
4: Ma a essere sinceri no, mi piace per strada, mi piace molto la bici e me la sono veramente gustata, anzi vorrei farla non con la bici assistita, pedalata assistita, vorrei provarla, non l'avevo mai fatta appunto con la bici da corsa normale, ma sarà ecco un'occasione per riproporla in maniera diversa. Ma qua è un ambiente, anche il pubblico a bordo strada, nonostante ecco i pro passino solo in questo momento, e sostiene, quindi è veramente bellissimo.
1: C'era anche una grande campionessa del passato a cui quelli della mia generazione sono molto legati, Michela Figini, ce la porti al microfono? L'abbiamo persa, dove è finita la Michela?
4: L'ho incrociata prima qua sotto il capannone, ma non so dove sia finita, però c'era Giorgio Rocca in compenso.

0: apprezzino tanto la bici, tant'è che si allenano molto spesso con la bici da corsa, e poi sono sicuro che in realtà tanti motociclisti anche stradali in realtà apprezzino le due ruote anche non motorizzate, e poi l'ambiente lo fa anche il pubblico, e questa forse è la forza del pubblico di casa.
1: E sei la prova vivente che ci può essere una bella convivenza tra ciclisti e motociclisti, insomma sia un po' tutti utenti della strada. Grazie mille Marco Colandrea, e ti lascio andare.
0: Grazie a voi e buon giro a tutti.
1: Buon giro anche a voi, andiamo con un po' di musica.

0: Rete 1 in diretta da Cari. E allora sono col collega dello Sport Radio Giordano De Lucia. Siamo a Campello. Dopo sì. Campello c'è solo Molare e poi c'è Cari.
1: E poi c'è Cari. Ed siamo entrati nel vivo di questa salita. E quando si è iniziato davvero a fare sul serio, ecco che Vingegaard ha assestato il colpo, forse decisivo. In meno a 6 km dal termine ha messo tra sé e gli avversari già 30 secondi, è partito, era un gruppetto di una dozzina di corridori, con sé aveva in compagnia i maggiori protagonisti della classifica generale, bene, li ha distanziati in pochi metri di 40 secondi. L'ultimo a resistere il francese Gall, che ha una quarantina di secondi, poi gli altri sono Arensman, Hindley, Pinganzoli, insomma doveva essere l'attacco di Vingegaard a animare questa tappa tutta ticinese e così è stato.
0: Ma una cosa bella, magari perché non tutti sono fan del ciclismo, ma possiamo dire che a questo Giro d'Italia che arriva a Cari c'è Vingegaard, che forse è il ciclista numero due al mondo, e il primo ciclista del mondo, Pogačar, sarà al Giro della Svizzera, per cui lì ci sarà una tappa che è del 18 giugno prossimo, che da Locarno porterà al Ceneri, Bellinzona, Ceneri, poi Lugano e ritorno verso Locarno. Insomma, in un mese possiamo vedere qui nella Svizzera italiana i due massimi ciclisti mondiali.
1: Sì, per tornare sull'attualità, ricordo le caratteristiche di questa salita: sono 12 km con una pendenza media dell'8%, punte di 13%, proprio nell'ultimo chilometro ci sono delle punte così ripide ed è davvero una gara che era temutissima alla vigilia, perché arriva dopo il giorno di pausa, di riposo, l'ultimo a questo giro, e si sapeva che Vingegaard aveva così in serbo questo colpo che poteva assestare a tutta la concorrenza, e nella visione così più futura verso le tappe delle Dolomiti questo rischia di essere un colpo davvero decisivo per chi ancora aveva ambizioni di maglia rosa.
0: Attenzione Vingegaard, per tutti gli amici di questa sponda della Valle Leventina che conoscono insomma la montagna di Cari, sta arrivando a Campello. Saluto la Simona, la mia amica di Campello, e passo la linea ad Axel Belloni, che è proprio sulla linea di arrivo qui a Cari.
2: Esattamente, sono ai 50 metri dall'arrivo, quindi l'atmosfera si sta già scaldando, e casualmente mentre camminavo ho trovato una persona che è forse tra le più contente qui quest'oggi, perché ho incontrato il sindaco di Faido, Corrado Nastasi. Quanto è bello vedere Cari in queste condizioni.
3: Bene, evento eccezionale, sono tutti felici, una grande festa, una festa popolare, non solo Cari ma tutto il comune, tutta la regione, siamo davvero felici.
2: Quanto tempo prima lo avete saputo e quanto tempo prima avete iniziato a lavorarci, a ospitare questo arrivo di tappa?
3: Beh, sono diversi mesi che ci lavoriamo, quanto tempo prima adesso non lo ricordo, però sono diversi mesi che tutti lavorano, si sono messi a disposizione numerosi volontari, il giro è sentito ed è una grande festa che riconoscono tutti.
2: Onestamente, quando Cislakiewicz è venuto da lei, probabilmente le ha detto: guarda che dopo aver fatto l'arrivo del Tour de Suisse facciamo anche l'arrivo del Giro d'Italia, una cosa che si possa dire in diretta radio, ma cosa ha pensato, cosa ha detto?
3: Che arriverà prima o poi col Tour de France.
2: Ovviamente noi ce l'auguriamo per lo spettacolo. Ultimissima domanda, visto che siamo in fase conclusiva, ce la fa Vingegaard da sindaco in questo caso, non da ciclista?
3: Beh, da quel che vedo in questo momento sicuramente ce la farà, e noi saremo felici di accoglierlo qui a Cari.
2: Noi la ringraziamo tantissimo, buona continuazione e ci vediamo dopo magari.
3: Buona continuazione a tutti.
2: Grazie mille a Corrado Nastasi. Allora io provo ad andare quasi sulla linea del traguardo, perché ho conosciuto due amici. Ciao, buongiorno, come ti chiami, come vi chiamate?
4: Ciao, io mi chiamo Sandro.
2: Sandro e?
4: Claudio.
2: Allora Sandro e Claudio, penso entrambi siete venuti da Porlezza, giusto?
4: Sì, assolutamente sì.
2: In bicicletta?
4: Sì.
2: Tutto in bicicletta da Porlezza?
4: No, abbiamo lasciato la macchina a Faido e poi siamo saliti stamattina, siamo fermati qua a guardare un po' il villaggio, un po' quello che c'è da fare. Bello, bello.
2: È la prima volta che venite a Cari?
4: A Cari sì, non ero mai venuto. Ero spesso venuto in queste zone, ma a Cari davvero mai.
2: Quindi vi siete detti, sarebbe bello tornarci anche una prossima volta, magari a fare un giro in bicicletta, non per forza per il Giro d'Italia.
4: Ma quello sicuramente, in realtà battiamo già spesso le montagne qui, la Val di Blegno e tutte le zone. Cioè.
2: La dimostrazione che il Giro d'Italia chiaramente ha come punto fisso l'Italia, quest'anno è sconfinato in Svizzera, voi abitate vicino alla Svizzera perché Porlezza è vicino alla Svizzera e quindi avete deciso anche voi di sconfinare.
5: Perché Giro d'Italia è Giro d'Italia, quella vibrazione che ti fa star bene, bello, bello, bello, una passione da tanti anni che abbiamo. Seguiamo anche il Tour de France, abbiamo seguito anche altre tappe al giro negli anni e ci piace sempre esserci, comunque è bello, è bello. Poi qui è bellissimo, oggi fantastico, complimenti a tutti.
2: Grazie mille a voi e vi lascio tranquilli a guardare il maxi schermo perché mancano 3 km all'arrivo, grazie.
4: Grazie, ciao.
2: E vi ricedo la linea.
0: Sì, noi stiamo vedendo Vingegaard che ha superato il paese di Campello e sta parlando con la sua ammiraglia. Che cosa si dicono Giordano De Lucia? Che tu sei anche telepata?
1: No, veramente era Nibali sulla era una ammiraglia dell'organizzazione, come dire, magari qualche, e stava facendo le foto, dunque da campione a campione.
0: Ah, bellissimo.
1: E Vingegaard che vediamo nei nostri teleschermi, insomma, rilassato. È stato impressionante come ha lasciato i compagni che resistevano in testa, insomma, la Visma ha fatto questo grande lavoro e ha recuperato sui 4 fuggitivi che avevano accennato una fuga proprio sul finale, resistendo in testa ai piedi della salita, e quando a 6 km ha deciso di innestare il turbo, Vingegaard è stato impressionante ed ora da solo là davanti con il suo completino rosa sta portando a 3 km dal termine.
0: Vingegaard è arrivato quasi dentro il paese di Molare.
1: Un minuto e 08 e questo è il margine sul primo gruppetto di inseguitori, tra cui c'è Felix Gall, il francese, terzo in classifica. C'è Bernal, sempre più così incoraggiante il suo recupero dopo il tremendo incidente che ha avuto qualche anno fa. Certo. Arensman, l'olandese, Hindley, l'australiano, e Pinganzoli, l'italiano.
0: Diamo la linea ancora a Belloni sulla striscia del traguardo e poi la riprenderemo proprio per gli ultimi 200 metri che portano qui in paese a Cari. Tra l'altro sono i miei luoghi, Axel, quelli che la televisione sta facendo vedere, la fattoria Falconi sotto Molare, paese di Molare con la chiesa, tante lacrimucce pensando alla mia infanzia. Vai pure.
2: Tra l'altro, appunto, bellissimo, confermo che le immagini televisive hanno girato quando Vingegaard ha fatto il tornante, praticamente frenando il tornante, c'è stata una bella inquadratura, quella da Sucari, insomma, da lontano. Io mi avvicino a una signora, buongiorno, come si chiama?
6: Simona.
2: Allora, Simona, che noi ci conosciamo in confidenza, ci siamo già visti anche in altri eventi ciclistici, so che è vicina al mondo delle biciclette, ho già fatto tutta questa premessa. Da dove siete partiti oggi? Immagino forse qui con la famiglia.
6: Sì, con mio marito, siamo venuti però in elicottero oggi.
2: Ok, però conoscevate già, ovviamente conoscete bene Cari, è uno di quei posti dove venite a sciare o venite anche d'estate?
6: No, di sicuro sciare, però anche d'estate, qualche giro in bici l'abbiamo fatto, il Giro dei Passi, bellissimo.
2: Ma vi è spiaciuto un po' aver preso l'elicottero oggi oppure andava bene così? Sarebbe stato più bello farla in bici?
6: È stata una super sorpresa, ricevuto ieri sera un invito all'ultimo minuto e non potevo rinunciare.
2: Grado di paura da 1 a 10 con l'elicottero?
6: Vero, ero tranquillissima.
2: Ok, molto bene. Simona, ti lascio perché vedo il panico nei tuoi occhi, ma sei stata bravissima. Insomma, 1,7 km, Vingegaard ce la fa?
6: Secondo me sì.
2: Allora, io ti ringrazio intanto, grazie mille Simona, saluta tutta la famiglia.
6: Grazie a te anche.
2: E noi intanto è passato l'elicottero che in questo momento è arrivato, quindi stiamo dopo 2 ore e 52 di tappa, stiamo entrando veramente nella fase finale, manca 1,5 km e mezzo, e quindi tornerei da Giordano De Lucia.
0: Eccoci qua, mi raccomando, poi tieni la linea, tieni il microfono sulla striscia del traguardo per far sentire proprio tutto l'entusiasmo del pubblico che è numerosissimo qui a Cari. Allora, Vingegaard dov'è a questo punto? Ci siamo, cioè le nostre vite sono nelle mani di Vingegaard.
1: diciamo che manca un chilometro e mezzo. Vingegaard in testa ora a un minuto e dieci sugli inseguitori. Non c'è davvero storia in questa tappa, dove Vingegaard, quando ha voluto, ha fatto la differenza. Però si sta animando una bella lotta dietro per quello che sarà il podio di questo Giro d'Italia. Oramai in fresco la bottiglia dello champagne per la Visma, che è la squadra di Vingegaard, che oramai mette oltre 4 minuti tra sé e nel computo totale e gli inseguitori nella classifica generale. Vediamo che si sta avvicinando proprio qui al traguardo di Carré, 1,2 km. Vingegaard on danseuse, questo sui pedali si è alzato tra due ali di folla. Davvero bello vedere tutto questo pubblico che accompagna la cavalcata fantastica del danese, lui che era arrivato qua da favoritissimo e ha confermato quello che è il suo, che quello che era il pronostico, ovvero dominatore in salita. Sarebbe questa la quarta vittoria di tappa a questo giro, quarto arrivo in salita e quarta vittoria di tappa per Vingegaard, che oramai ha un minuto abbondante di vantaggio sugli inseguitori.
0: Sì, ricordiamo che anche la zona dove sta passando Vingegaard adesso, quella che porta poi al ponte prima dell'abitato di Carré, anche molto buona per i funghi. Vai pure avanti, De Lucia.
1: Manca davvero poco, 1 km, c'è lo striscione dell'ultimo chilometro che porta qui ai 1600 metri di Carré, dove c'è la festa e si aspetta tutta per Vingegaard, Jonas Vingegaard con la sua maglia rosa che ha portato da favoritissimo al traguardo da vincitore in tre tappe, questa sarebbe la quarta, ma oramai è quasi fatta.
0: È davvero vicino.
1: 800 metri, vicinissimo. Gli altri oramai si guardano nel gruppetto alle sue spalle, si guardano perché, come detto, ci sono anche dei secondi da buono da conquistare per quello che è la classifica generale. Allora vediamo anche Bernal, ma c'è soprattutto Gall, Arensman e Hindley, i tre alle spalle di Vingegaard.
0: È arrivato alla curva del fiume, gli manca una piccola salita per arrivare ai condomini di Carré, poi arriverà nella zona appunto dove c'è il ristorante da Pippo, da Daria, e poi fino al Pineta dove siamo noi.
1: Ci si guarda alle spalle di Vingegaard, lanciatissimo verso la sua quarta vittoria di tappa. Ci si guarda tra Gall, Arensman e Hindley, che possono davvero puntare al podio di questo Giro d'Italia che vede...
0: Entra Carré,
1: Vingegaard, sono gli ultimi metri di questa cavalcata fantastica, una tappa che abbiamo vissuto in una prima parte in cui avevamo visto 13 corridori prendere subito la leadership, e poi man mano quando si è arrivati a ridosso di Faido, ecco che solo 4 erano rimasti in testa a 6 km dal termine. L'attacco decisivo di Jonas Vingegaard, che ora a 500 metri dal traguardo tutto solo riesce in questo momento a mettere tra sé e gli avversari 1:30, hanno mollato dietro, ci si sta guardando, si guarda al podio tra Gall, Arensman e Hindley, lontano invece staccato Bernal, Hindley, Arensman
0: arriva.
1: E Gall, attenzione, sta arrivando, ultimi 300 metri con Vingegaard che oramai è nell'abitato di Carré. Si sono accese anche le telecamere fisse qui sul traguardo di Carré per celebrare e riprendere la cavalcata, la fine di questa cavalcata fantastica di Jonas Vingegaard, che tra due ali di folla, il tripudio del pubblico ticinese qui a Carré, saluta la vittoria di Jonas Vingegaard, la quarta in questo giro, dominato dal danese Jonas Vingegaard, che a questo punto ha davvero il giro in tasca, un dominio che si era già manifestato l'altro giorno con l'arrivo in Val d'Aosta in salita. Vingegaard, come sentirete anche dall'entusiasmo del pubblico qui di Carré, arriva con le mani al cielo. Vingegaard bacia il manubrio e la foto della sua famiglia e si rialza e vince questa tappa davvero bella, davvero emozionante, soprattutto nella fase finale, quando Vingegaard ha innestato il turbo, è andato a prendersi il quarto successo in un arrivo a questo giro, un arrivo in salita, e quindi ipoteca la vittoria a questo Giro d'Italia.
0: Mamma mia, De Lucia, toccami il braccio, brividi. bellissimo, bellissimo da vedere e da raccontare. La linea va ai colleghi dell'informazione.
1: Grazie a Vingegaard che ha davvero fatto lo spettacolo, ci si aspettava il suo colpo decisivo e il colpo decisivo è arrivato. Un sprint allora tra i suoi inseguitori, adesso si anima la corsa tra per la conquista di quello che potrebbe essere il podio e i secondi di Abbuono, ma è venuto il momento anche del notiziario tra poco. Teniamo solo la linea per dire che al secondo posto c'è una lotta tra Gall, Arensman, Hindley e G. West.
7: Rete 1.
8: In studio Lino Bini, ancora sport e ciclismo in primo piano perché si è conclusa proprio da pochissimi minuti la 16ª tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, la Bellinzona-Cari. E allora per un aggiornamento subito la linea al nostro inviato Giordano De Lucia.
1: Sì, di nuovo buon pomeriggio, è stato un vero e proprio show quello di Jonas Vingegaard, scattato a 6 chilometri dal traguardo qui a Cari, doveva essere la sua tappa, quella in salita, con un nuovo arrivo in salita e così è stato. Vingegaard che ha fatto così la differenza a 6 chilometri dal traguardo, vincendo la quarta tappa in questo giro. Vingegaard che così assesta un colpo forse decisivo davvero a quello che è il discorso in classifica generale per la maglia rosa, mette altri minuti tra sé e gli avversari che si stanno battendo, si sono battuti poco fa per quello che è il podio. E allora dietro Vingegaard l'austriaco Gall e il canadese G. West si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto, con Hindley anche l'australiano. Insomma, doveva essere così lo spettacolo della maglia rosa e lo abbiamo goduto tutto in questo pomeriggio di sole qui a Cari, una tappa che ha visto il plotone dirigersi verso la Val di Blegno con un doppio giro e con quattro salite importanti a Leontica e Torre, poi dopo questo circuito nella Valle del Sole la salita conclusiva da Faido verso Cari, e dove abbiamo davvero assistito allo spettacolo di Jonas Vingegaard, sempre più dominatore di questo Giro d'Italia 2026.
8: Grazie Giordano De Lucia. Il resto della cronaca ora: in Svizzera sono stati quasi 100 i miliardi di franchi spesi lo scorso anno per i costi sanitari, in crescita. In media il costo pro capite ha sfiorato i 5.000 franchi, con un aumento di quasi 250 franchi rispetto all'anno precedente. Invecchiamento della popolazione, ma anche progressi tecnici nella medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia e cure a domicilio, tutto spinge all'insù i costi e i premi, che l'anno prossimo dovrebbero nuovamente lievitare di qualche punto percentuale. Le misure di contenimento dei costi elaborate dalla Confederazione permettono comunque risparmi per circa 300 milioni all'anno. Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio Federale della Sanità.
9: Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, oggi i premi sarebbero ancora più alti. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma la responsabilità è di tutti noi. La spesa aumenta perché aumenta l'utilizzo delle cure, non solo gli anziani ma anche i giovani si curano di più. Dopo il Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche.
10: Les vieux qui consomment, mais c'est aussi les jeunes qui consomment.
8: Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio Federale della Sanità. Resta alta la tensione tra Israele e Libano, con l'esercito israeliano che ha avviato un'operazione militare anche via terra, oltre la linea gialla in Libano, limite questo concordato con Beirut nella recente tregua, di fatto mai rispettata. Darne notizia sono alcuni media israeliani, stando ai quali l'obiettivo dell'esercito israeliano è quello di allontanare la minaccia di Hezbollah dal confine, e non si è fatta attendere la risposta dai paramilitari filo-iraniani che hanno lanciato nuovi droni esplosivi su Israele, facendo scattare l'allarme. Intanto è salito ad almeno 28 il numero dei morti degli ultimi attacchi dello Stato ebraico contro obiettivi militari di Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano. È di 4 morti, 2 adulti e 2 ragazzi, e 5 feriti. Il bilancio provvisorio del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 8 ad un passaggio a livello in Belgio, ad una ventina di chilometri da Bruxelles. Uno scuolabus che trasportava ragazzi con bisogni speciali si è scontrato con un treno. Un resoconto che potrebbe aggravarsi, vista la gravità dei feriti, ancora da chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità. Il sindacato del personale di trasporti esprime preoccupazione per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina di quali in Ticino. In una nota redatta al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEF chiede all'ex regia in particolare parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. Il lungo fine settimana di Pentecoste ha visto un importante numero di viaggiatori nei principali scali in Svizzera tra sabato e lunedì. Ginevra ha registrato quasi 210.000 presenze, oltre 110.000 invece a Zurigo. Un ponte intenso anche sul fronte del traffico viario, segnato dalle code al portale autostradale del San Gottardo, che hanno raggiunto i 21 chilometri, e con treni diretti a sud delle Alpi presi d'assalto, con non pochi passeggeri senza posto a sedere. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, nel pomeriggio è possibile qualche rovescio isolato in montagna.
2: Sudare per conquistarsi questa tappa, abbiamo dato i dati tecnici, abbiamo detto chi ha vinto, abbiamo detto che ha vinto Vingegaard, e sono più sudato io dalla linea dell'arrivo di quelli che hanno fatto la tappa, ma abbiamo recuperato anche Michela Figini, ben arrivata Michi.
11: Grazie, una che ha sudato molto oggi.
2: Ripetiamo questa cosa, ci siamo visti a Biasca questa mattina, hai preso parte al Giro E, quindi sei salita in bicicletta, com'è andata?
11: È stato molto faticoso, però ci tenevo molto, proprio perché hanno fatto una cosa, Banca Sato ha fatto una cosa grandiosa, ed era veramente un grande onore quando mi hanno invitata, e sono felicissima di averla fatta, anche se ho fatto davvero molta fatica.
2: Prima Camille Rast, che è passata, tua collega, che è passata da noi, ha detto io la bicicletta ogni tanto la utilizzo nella preparazione estiva per insomma quando faccio l'allenamento a secco per lo sci. Era già così ai tuoi tempi oppure no?
11: Io non ho mai amato molto la bicicletta, perché si usano dei muscoli diversi e quindi andava proprio allenata per avere il piacere di pedalare, e l'ho sempre fatto. Correvo, andavo in bici, nuotavo, però non era il mio sport preferito.
2: Però oggi hai avuto modo, insomma, di vederti la tua Leventina, anche un po' di godertela, o è stata solo sofferenza?
11: No, non è stata sofferenza, anche perché avevo un team meraviglioso che mi hanno dato una mano a arrivare al traguardo, e quindi è andato tutto bene.
2: Tu possiamo dire che con lo sci, con la competizione agonistica, hai conosciuto il mondo, diciamo così. Un'occasione del genere, come il Giro d'Italia che arriva qui nella piccola Carie, passami il termine, è un'occasione internazionale incredibile. Quindi lo sport alla fine è un'occasione per mettere gli occhi del mondo su un posticino bellissimo che noi amiamo, perché veniamo da qui, come Carie.
11: Esatto, ed è proprio per questo, ribadisco ciò che ho detto prima, hanno avuto, Banca Sato ha permesso questa cosa, questa meravigliosa festa, e dà veramente visibilità alle valli, ed è una cosa importantissima per noi.
0: Avevo una domanda per la Michela campionessa. Quando tu sei andata, diciamo, a fare le gare in tutto il mondo, venendo da un paese piccolo come Prato Leventina, ed erano comunque anni molto diversi da questi, col telefonino eccetera, non avevi un po' timore di perderti quando eri ragazzina che hai cominciato a viaggiare con la squadra nazionale?
11: Beh no, le radici restano sempre le radici, poi scoprire il mondo è una cosa meravigliosa.
0: Per tutti quelli di Prato, la pensano tutti così?
11: Penso proprio di sì.
0: Tutti i viaggiatori.
11: Ma chi ha voglia di viaggiare, viaggia. Io ho avuto questa opportunità molto giovane, quindi l'ho sfruttata bene e trovo si ritorna sempre molto volentieri a casa, proprio perché le radici restano sempre ben solide nel paese dove cresci, e questo, infatti questo evento riporta un po' questa nostalgia di casa, perché sono, oggi ho pedalato, ho fatto veramente molta fatica, però quando mi guardavo in giro riconosco tutte queste montagne, questo posto meraviglioso, e quindi mi sono sentita subito di nuovo a casa, e questo è bellissimo.
0: Magari ricordiamo, Axel, una cosa che succedeva negli anni Ottanta, quando Michela Figini si allenava qui sulle piste con noi che scivavamo bagaglietti, che scivavamo qui a Cari, e tutti, guarda c'è la Michi che si allena, cosa che succedeva anche con la Doris ad Airolo, eravate veramente delle campionesse della porta accanto, questo era piacevole. Anche abbiamo visto Camille Rust un attimo fa, una ragazza semplicissima, lo sci ha questa qualità di non creare il campione inavvicinabile.
11: Sì, poi devi metterci un pochino del tuo, perché non sono tutti così coi piedi per terra.
0: Ci sono anche quelli che se la tirano.
11: Un po' gasati, sì.
0: Vuoi fare dei nomi?
11: No, assolutamente.
0: Però ecco, lo sci è ancora quello sport dove ci si può avvicinare ai campioni. Adesso io mi ricordo di aver visto delle gare dove poi si vedeva nel villaggio dove c'era la gara, adesso sia in Italia che in Svizzera, i campioni lì a un metro di distanza, cioè nell'automobilismo sarebbe impossibile.
11: Penso comunque è cambiato molto anche lo sci, io ho smesso negli anni 90 e quindi ho visto qualche gara ultimamente, è vero che sono molto protetti gli atleti, probabilmente c'è giusta ragione perché c'è tanta gente che li segue, quindi è cambiato un po', noi eravamo forse più vicini anche al pubblico.
12: Tra l'altro, a proposito di vicinanza con il pubblico, Michela Figini, è una cosa forse ancora in comune tra lo sci e il ciclismo, cioè è vero che togliendo i ciclisti enormi, i ciclisti sono persone comuni che, come lo sciatore lo vedi sulla pista da sci che si allena, il ciclista lo vedi per strada, e non dico che puoi stringergli la mano, ma poco
11: quasi,
12: ci manca, no?
11: Sì, per fortuna, e spero che resti così, perché io trovo che noi atleti è vero che si è un po' troppo sul piedestallo sempre, e tante volte avere troppa gente intorno può dare un po' fastidio, specialmente quando ci si allena, ma è una cosa giusta, perché io trovo che il pubblico ha tutte le ragioni per poter star vicino anche all'atleta.
12: Ha detto fastidio, non so se era rivolto a noi, Paolo, dobbiamo chiuderla qua, ti faccio fare l'ultima domanda.
0: No, l'ultima domanda, quello che accomuna ciclismo e sci è che voi campioni volete vincere, cioè alla fine correte per vincere, non ce n'è, cioè avete quel
11: oggi è dura però
0: oggi hai giocato per partecipare?
11: Io ho partecipato
0: veramente? Oggi, Michi, sì.
11: Però sono arrivata al traguardo, quindi quel pizzico di voglia di non far figuracce, insomma, cioè, però guarda, ho fatto davvero molta fatica.
0: Allora, naturalmente, per chi si ponesse solo ora all'ascolto, parliamo del Giro E, di sì, questo giro che è stato organizzato con le biciclette elettriche, che faceva praticamente il paio con il Giro vero, e poi parleremo tanto anche del Giro femminile durante il Tour de Suisse, Axel.
12: Esatto, perché c'è questa novità, questa iniziativa del Tour de Suisse, che per la prima volta quest'anno partirà a breve il Tour de Suisse e noi ci saremo. Hanno deciso di far correre lo stesso giorno le donne e gli uomini, chiaramente anche per dare più visibilità al ciclismo femminile, che ha un livello incredibile, non devo dirlo io assolutamente, e chiaramente il fatto di avere i ciclisti uomini che corrono subito dopo permette di portare più persone sul tracciato e quindi dare la giusta visibilità anche al ciclismo femminile.
0: E anche naturalmente di far vedere il giro femminile alla televisione, la televisione che, come abbiamo visto oggi, ha mandato Cari praticamente nella stratosfera. Grazie mille a Michela Figini, alla tua Leventina, grazie.
11: Grazie a voi.

0: La voce è quella di Fulminacci con Maledetto Me. Allora, questa mattina siamo stati anche a Biasco, oramai lo sentite dalle 15 di questo pomeriggio come è andata la nostra giornata. È stata una giornata di un sacco di emozioni. Chiaramente il Giro d'Italia è arrivato qui a Cary per la prima volta tutta una tappa nella Svizzera italiana. Lo abbiamo ripetuto, lo diciamo ancora, perché è una cosa che diamo per scontata oramai, perché noi ci siamo dentro, ma evidentemente è un'eccellenza. I corridori sono arrivati praticamente tutti. La cosa bella del ciclismo è che quando arrivano anche gli ultimi corridori non c'è bandiera, non c'è tifo che tenga, il pubblico esulta e tifa anche per l'ultimo corridore che arriva in gara, e questa è una particolarità, mi viene da dire, di questo sport. Questa mattina siamo passati da Biasca. A Biasca abbiamo raccolto delle voci di ex ciclisti, delle voci di addetti ai lavori del mondo del ciclismo, ma abbiamo raccolto anche delle voci che non siamo proprio abituati a collegare al mondo del ciclismo. Allora, c'è anche Romolo Notaris pronto a fare il Giro E. Qual è il rapporto con la bicicletta di Romolo Notaris? Perché si sa che Romolo Notaris non conquista soltanto le cime d'alta montagna, ma le conquista anche in bicicletta, o mi sbaglio?
1: No, allora, il rapporto con la bicicletta è così, che a me non piace correre. Ai tempi, quando mi preparavo per le mie cime, gli 8000, facevo tanta bicicletta. È rimasta la passione, però io non sono un competitivo, non ho mai fatto competizione, e oggi ho accettato di partecipare per l'ambiente. Trovo che quello che hanno fatto, questa storia del Giro d'Italia in Ticino, è una grande cosa, è un evento magnifico, e stare in compagnia con la Michela Figini, che è un'amica,
0: siamo in squadra insieme,
1: è un'amica del cuore, è lei che mi ha convinto, ma dal punto di vista competitivo io non ho mai fatto competizione, la mia competizione era un'altra, sulle cime.
0: Possiamo dire che allora, se l'alpinismo, quello che faceva lei, sta un po' al ciclismo su strada dal punto di vista di competizione, mentre la bicicletta elettrica sta un po' alla passeggiatina in montagna che potremmo fare un po' tutti, come mi metto anch'io tra i poveri camminatori di montagna.
1: Ma sicuramente la bicicletta elettrica, io ho fatto tanta bicicletta normale, ai tempi facevo anche 10.000 km per allenarmi, ma però la bicicletta elettrica dà il piacere a tutti di poter fare della bicicletta e fare delle bellissime passeggiate, ma la montagna e il ciclismo sono comunque due cose diverse.
0: Tra le righe ci ha già detto che comunque la salita di Cary, che è una salita incredibile, la farà con Michela Figini, quindi salirete tranquilli godendovela e guardandovi intorno.
1: Assolutamente sì, io sono venuto per quello e gli ho detto: Michela, se non mi aspetti io salto giù e me ne vado.
0: Allora, noi saremo su in cima a controllare se vi siete aspettati a vicenda. Intanto grazie mille.
1: Grazie, alla prossima, è stato bello.

0: A causa del traffico intenso ci sono ancora code sulla cantonale tra Cugnasco e Gudo in entrambe le direzioni, tra Gravesano e Ponte Trisa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e sulla 24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo. A nord delle Alpi code a Basilea sulla 2 in direzione dalla Germania a partire da Pratten e a Zurigo sulla 1 in direzione di San Gallo a partire da Dietico nel Sulvestrin sulla 3 da Otto al sud. La situazione a San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria, ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attesa di circa mezz'ora. L'entrata da Airolo è chiusa in direzione della galleria. Da Bien per Via Swiss e Mina Pracalic.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Ehi, eccoci, torniamo in diretta da Cari. Arrivano ancora corridori alla spicciolata, c'è gente che ci dice: ma arrivano ancora adesso? Sì, stanno facendo dei tempi incredibili pur rimanendo nel tempo massimo. Chiaramente chi non ha ambizioni di classifica arriva con un certo ritardo. E poi c'è un altro sport che si chiama cronometro, e noi abbiamo fatto anche un po' di storia, soprattutto tu Paolo, hai fatto un po' di storia del ciclismo del passato. Con la prossima clip dove ci porti?
1: Allora, avevamo trasmesso la clip della cronometro da Mendrisio fin sul Monte Generoso 89, sì. E adesso torniamo a quella famosa cronometro da Mendrisio a Lugano. La gara era tra Pavel Tonkov e Marco Pantani. Tutti dicevano: Pantani non potrà competere a cronometro, perderà la leadership, perderà anche il Giro d'Italia, e sempre di Giro d'Italia si trattava. E invece Pantani sorprese tutti, lo sentiamo dalla voce di Armando Ceroni.
2: Sono gli attimi che precedono la partenza di Marco Pantani e Pavel Tonkov, i due primatori di una sfida che vale il Giro d'Italia. E sì, perché Pantani e Tonkov si giocano tutto lungo i 34 km di strada che vanno da Mendrisio a Lugano. E la vicenda si fa subito pesante per Pavel Tonkov, più cronoman sulla carta rispetto a Pantani, ma meno esplosivo del romagnolo, che sin dai primi metri tira fuori grinta, rabbia e motivazioni straordinarie. Insomma, Pantani tira fuori tutto quello che ha, ed è parecchio. Tonkov no, perché il russo, in definitiva, non ha più molto nella suo serbatoio. Tonkov inizia addirittura a perdere, tanto che il duello atteso sul filo dei secondi si trasforma in una non sfida, proprio perché Marco Pantani corre a livelli che mai aveva raggiunto nel tic-tac, mentre nel gioco del tic-tac Tonkov va quasi in tilt. Insomma, basta e avanza per conquistare il Giro d'Italia. Intanto occhio anche al pubblico, che contribuisce a rendere la giornata ancora più bella e spettacolare, così come d'altronde altre immagini che valgono molto di più e costano molto di meno di una qualsiasi campagna tendente a promuovere le nostre zone.
1: Allora, in quell'occasione parlavamo del Giro d'Italia che sfocia in Ticino, e queste erano proprio delle tappe interamente in Ticino, quella Mendrisio-Monte Generoso dell'89 e questa Mendrisio-Lugano del 98. Tra l'altro con scorci di paesaggio belli come la tappa di oggi. Per esempio, in quell'occasione si fece vedere Morcote, tutto quel bordo lago, e poi una delle salite che sanciva proprio l'entrata in Lugano era la Piodella. E insomma, magari qualcuno all'ascolto si ricorda di essere stato ai bordi della strada e di avere tifato quel Giro d'Italia del 98.
0: Io ricordo, tra l'altro, ero un bambino, quindi chiaramente da bambino le emozioni vengono amplificate. Ricordo che la cerimonia, credo, comunque il plotone dei ciclisti si radunò alla Lanchetta, e per me vedere dei professionisti che vedevo in televisione come Marco Pantani, come gli altri, insomma, di quel Giro d'Italia, vederli lì a pochissima distanza mi sembrava una cosa incredibile, perché chiaramente tu dici: queste non sono persone reali, le vedi in televisione, non sono persone reali, invece erano lì a pochi passi alla Lanchetta.
1: E quello che è successo anche oggi, naturalmente, da Bellinzona in avanti lungo tutta la Val di Blegno, con la salita due volte fino a Torre, la salita due volte fino a Leontica, poi ancora da Biasca facendo la Biaschina e arrivando a Faido, e poi la Faido Cari. Abbiamo visto veramente alla televisione tantissima gente a bordo strada.
0: E chiaramente la cosa bella, lo ripetiamo ancora una volta, del ciclismo è proprio questa: non si paga un biglietto, quindi uno è con la famiglia, con i bambini, è un ambiente tranquillo dove si può andare appunto con la famiglia, si può vedere da pochi passi i propri idoli sportivi, sono avvicinabili. Tra l'altro, 1998, anno incredibile, perché fu l'anno della doppietta Giro d'Italia Tour de France di Marco Pantani, cosa che non è riuscita più a nessuno fino a Pogacar pochissimi anni fa.
1: Noi siamo quasi in conclusione della nostra lunga diretta Rete 1 qui da Cari, per la tappa del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari, che ha visto trionfare in solitaria Vingegaard sul traguardo posto davanti all'Hotel Pineta. Torniamo ancora dopo un po' di musica.

0: che è quella dei Dire Straits, Mark Knopfler, su Rete 1, pian pianino la festa sta parzialmente finendo qui da Cari per quanto riguarda questa tappa del Giro d'Italia, ma noi abbiamo ancora delle voci da farvi sentire. Una di queste, per chi ha visto RSI la 2, l'ha sentita in televisione, Linda Zanetti, ben arrivata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, Linda Zanetti, diciamolo subito, è l'unica, al momento, l'unica ciclista ticinese professionista, confermi?
1: Esatto.
0: Allora, tra l'altro hai commentato per noi la tappa, è una tappa che ti aspettavi così? Ti ha sorpreso qualche cosa?
1: Sì, era poteva essere una variante di come poteva andare, sì, e essendo una tappa corta non hanno dato tanto spazio alla fuga e è stata più una tappa che ha deciso la generale, quindi sì, tutti si aspettavano Vingegaard e Vingegaard ha vinto.
0: Come da copione. Tra l'altro, a proposito di Giro d'Italia, tu ti stai preparando per il Giro d'Italia femminile.
2: Racconta.
0: Ecco.
1: Sì, esatto, partirà sabato il nostro Giro d'Italia per 9 tappe. Le prime tappe sono più dedicate alle velociste, quindi per me sì, non vedo l'ora di partecipare, ho buone sensazioni, quindi sì.
2: Ci dici da dove a dove? 9 tappe da dove a dove?
1: La prima tappa, l'arrivo sarà a Ravenna, poi ci sposteremo più verso la zona di Verona e poi andremo più, diciamo, al nord verso Sestriere, Colle delle Finestre e Salite Mitiche.
2: Colle delle Finestre, col certo. Finale, con lo sterrato. E tu hai detto che la tua capacità migliore è il finish.
1: Esatto, le volate.
2: E sulle salite come ti comporti?
1: Sopravvivo.
0: Tra l'altro, Colle delle Finestre, dove si è deciso l'anno scorso il Giro d'Italia maschile, insomma, è una di quelle salite dove può succedere un po' di tutto. Non è un po' peccato che il giro femminile, come altre gare, duri solo 9 giorni? Voi avete 3-4 settimane nelle gambe, è quasi un po' peccato, no?
1: Sì, penso che si debba ancora sviluppare tanto. 9 tappe sono, se guardiamo a 3 anni fa, sono già tante e quindi penso sì, anno dopo anno si cresce e spero un giorno di fare un grande giro da 3 settimane.
2: Linda Zanetti, arriva al Tour de Suisse in casa nostra e c'è una grande novità, la lascio

0: spiegare a te, perché c'è anche la televisione che interviene e vi dà visibilità.
1: Sì, esatto, quest'anno la novità è che correremo lo stesso giorno degli uomini e le stesse tappe, dunque penso possa dare più visibilità, o almeno spero, e sia anche più pubblico sulle strade probabilmente, e già solo un'occasione per essere anche con la squadra maschile, che non capita spesso.
2: E tra l'altro sarà una tappa, anche lì avrà delle salite, ma sarà una tappa tendenzialmente non troppo impegnativa per le salite. È una di quelle che hai cerchiato?
0: Quale dici?
2: Quella del Tour de Suisse con arrivo a Locarno. Ah. Potrebbe essere una tappa da vincere in casa? La stai puntando?
1: Sì, è il percorso delle donne comunque vedrà una salita finale non a tanti chilometri dall'arrivo, quindi si dipenderà come, diciamo, le scalatrici vogliono correre, però proverò a sopravvivere e sì, è un obiettivo vincere.
0: E la tua famiglia è già allertata, perché la tappa, lo ricordiamo, si svolgerà il 18 giugno prossimo, si andrà da Locarno fino al Ceneri, poi dal Ceneri a Lugano, ritorno al Ceneri e poi da lì ancora a Locarno, naturalmente passando per l'osservatorio di Locarno Monti, che tutti dobbiamo fare l'inchino, giustamente.
2: Certo, perché ho già azzeccato.
0: Ha già azzeccato tutto, bravi Locarno Monti. Allora, la tua famiglia è allertata di essere lì a tifarti sul percorso, che sei l'atleta di casa?
1: Sì, sicuramente lo sanno e mi aspetto che verranno, ma come anche tanta altra gente che mi sostiene, che sì, è sempre bello poter correre in casa e avere una tappa vicino a casa.
2: Com'è la gamba? Buona sensazione in questo periodo, in previsione di quello che arriverà tra giro? o ci rispondi poi al Tour de Suisse?
1: No, penso le sensazioni sono buone, ho avuto un bel campo d'allenamento in altura a Sierra Nevada, quindi sì, le sensazioni sono buone, ma in gara è sempre diverso, però spero di andare bene.
2: Quanto tempo passi lontano? Hai detto Sierra Nevada, dei posti mitici, ma quanto tempo per chi vede la bici in televisione dice bellissimo stare lontano di casa, però quanti giorni all'anno sei via?
1: Tanti giorni, penso circa saranno un 200-240 notti fuori casa, quindi sì, sono tante.
0: E tu hai la possibilità di vivere di ciclismo, cioè gli sponsor e la squadra ti sostengono o c'è sempre da fare su quel versante lì?
1: No, su questo versante sono, diciamo, molto fortunata, perché ho trovato una buona squadra, buonissima squadra, che mi dà chiaramente un buon stipendio e posso vivere di questo e mi posso concentrare solo sul ciclismo per il momento.
0: Allora, speriamo veramente che soprattutto il Giro d'Italia che sta per intraprendere Linda Zanetti, ma che il Giro della Svizzera che sarà mandato in televisione da RSI La 2 contribuisca a far crescere il più possibile il vostro sport. Noi ti ringraziamo per essere stata Rete 1.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.

0: E allora, noi avevamo lasciato Alice Pedrazzini sui tornanti di Molare, vicino alla curva dei danesi, che sicuramente staranno esultando tantissimo, perché evidentemente sono arrivati per Jonas Vingegaard. Vingegaard ha vinto la tappa qui con l'arrivo a Caria, ha vinto in solitaria, ha vinto alla grande, ha confermato la sua maglia rosa. Noi torniamo da Alice Pedrazzini, immagino che hai degli ospiti, come si sta concludendo la giornata lì?
1: Allora, ti dico soltanto che sto controllando se davvero la pista, la strada era piana, perché io ricordo che qua sotto, per arrivare al negozietto self-service, di solito a tornare indietro ho un fiatone, e qua sono arrivati a una velocità che mi sono detta deve essere cambiata la strada. In realtà è
0: cioè così, hai messo la bolla per terra.
1: Ma qualcosa è cambiato, io ti giuro, non ho mai visto venire su qualcuno così veloce neanche in auto. Scherzi a parte, sì, ero qui tra l'altro con Roberto Bettini, che adesso è dovuto andare. Lui è un fotografo che da oltre 30 anni segue questa gara, li segue in ogni tappa, ed era meraviglioso come lui ci diceva: noi avevamo gli arrosticini, e diceva questi lasciali passare, poi ti diceva quello lì lo prende, lui prende sempre tutto, alla fine si diverte così, questo vi farà la ola, e ci spiegava esattamente chi faceva cosa. Era impressionante, perché lui dice: io li vivo costantemente, so esattamente chi mi guarda in camera, chi mi saluta, ed era bello anche capire il rapporto che hanno loro con i fotografi. E poi
2: fermo un attimo, non abbiamo capito una cosa, ci sono ciclisti che, beh, l'abbiamo già visto nelle gare dell'anno scorso, che prendono gli arrosticini al volo.
1: Questa cosa è divertentissima, vi giuro, non si fermava, rallentavano un secondo, ne prendevano tre al volo, e io dico, la curva comunque è in pendenza, io dico, mollavano una mano, li mangiavano al volo, sorridevano, ringraziavano, e intanto erano già in cima da voi praticamente. Sì, in tanti li hanno presi, noi eravamo felicissimi. Poi non so se sono arrivati su davvero, ma se li sono rimasti un po' sullo stomaco. Però sì, abbiamo le prove, delle foto, e diceva questo fotografo che non i primi, chiaramente i primi, vabbè, sappiamo, hanno un'ambizione, gli altri si divertivano, sul finale era veramente il loro momento di gloria.
0: Certo.
1: Alice, facevano anche delle, alzavano la ruota, come si dice alla fine?
0: Impennavano,
1: bravi.
0: Tu eri lì per, insomma, per i fatti tuoi, diciamolo, subito, non sei una abituata a venire alle gare di bicicletta, quindi sei in questo senso sei la voce della strada, ecco, qual è l'emozione che hai provato e come l'hai vissuta, insomma, personalmente questa giornata?
1: Ma non mi aspettavo che fosse così coinvolgente. Devo ammettere che li abbiamo seguiti appunto sullo schermo, poi quando ti passano davanti vedi proprio, dici, ah, sono loro. Purtroppo è successo qua sotto il momento in cui Vingegaard ha preso un po' sopravvento sugli altri, avrei voluto averlo qua davanti. È un po' peccato che vedi tanto allo schermo e poco, però si crea proprio quell'attesa, c'era la ola, mi è piaciuto molto, addirittura qua si parlava di andare al circoscritto, io se c'è da andare ci vado, perché qua qualcosa mi sta piacendo, anche se grazie.
0: Ti faccio un'ultima domanda, Alice, una domanda pratica. Hanno già riaperto la strada? Voi potete muovervi in questo momento? Potete scendere?
1: Allora, stanno scendendo le bici. Ho visto qualche bus partire da Molare, non ancora. E i miei amici qua accanto, danesi, che vivono in camper per seguire Vingegaard, non potete ancora scendere. You can't go down, now, for the moment. Non ancora, degli attacchi ancora nati. Però sono felicissimi con le loro bandierine, hanno scritto cose sulla strada, Jonas, felicissimi. Per ora le auto non possono ancora scendere, solo quelle dell'organizzazione. Però sì, ti posso dire che la bici mi sta piacendo, non quanto voi, ma comincia a piacermi tanto.
0: Ok, noi ti lasciamo andare tranquilla, ti ringraziamo tantissimo per aver raccolto delle voci dalla strada, e torno qui a Cari per andare da Paolo Guglielmoni, che è all'interno della tenda.
2: Purtroppo qui, ma dico purtroppo con simpatia, è partita la Montanara, la faccio ascoltare.

0: sono commosso quasi anch'io, che sono, che tifo per l'HCL, Axel, devo dire che la cantano con trasporto, mi è venuto un po' il gruppo anche a me.
1: Io direi che praticamente su queste note, tenendo in sottofondo la Montanara, siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima giornata di sport a 360 gradi. Lo ricordo, la prima volta che il Giro d'Italia ha portato a termine una tappa tutta in Ticino, da Bellinzona a Carriera. Eravamo qui per raccogliere le emozioni, ci siamo emozionati anche noi vedendo ovviamente il ciclismo, ma vedendo tutta la bella festa che c'era attorno a noi. Allora io aspetterei Paolo per salutare insieme, intanto inizio a fare i ringraziamenti di rito a tutti coloro che ci hanno permesso di andare in onda. Michele Buonasorta, grazie a Renato Amadò in regia, e ovviamente e qui c'è la stretta di mano finale per chiudere questa puntata, grazie mille a Paolo Guglielmoni.
0: È stato ancora un grande spettacolo, è stato bello raccontarlo come RSI per televisione, grazie a RSI La 2 e grazie a Rete 1 per la radio, anche con la parte introduttiva di Antonio Bolzani da Bellinzona questo mezzogiorno.
1: Ricordiamo soltanto che ci sentiremo sempre per il ciclismo, sempre con un pomeriggio speciale. Il 18 di giugno sarà un giovedì, sarà un'altra festa dello sport, saremo al Tour de Suisse e saremo a Locarno per farvi vivere, speriamo, le stesse emozioni.
0: Buona continuazione di pomeriggio, grazie da Cari.

0: Rete 1.
1: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 27 maggio. Sull'insieme del paese sarà in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, dove non si esclude un rovescio temporale isolato. Al sud le temperature saranno comprese fra 17 e 32 gradi, mentre al nord fra 15 e 31. Prima di concludere, vi ricordo che è in vigore un'allerta canicola di livello 2 per le basse quote del Ticino e del Moesano, valida fino alle ore 20 di domani. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Alle 17 in punto, a quota 1644 metri, ha tagliato il traguardo l'avventura tutta ticinese di questo Giro d'Italia. Buonasera da Michel Volonté. Innanzitutto andremo proprio a Carin, Leventina, dove c'è ancora fermento per la tappa che si è conclusa poco fa con partenza da Bellinzona. Il nostro inviato ci racconterà com'è andata, con voci e racconti da bordo strada. La tappa, per la cronaca, è stata vinta da Jonas Vingegaard. Costi della salute in Svizzera, l'Ufficio federale della sanità pubblica fa il punto, stima che nel 2026 ci sarà un aumento del 5% e quindi anticipa che i premi di cassa malati dovrebbero crescere anche loro del 5%, l'annuncio ufficiale comunque sempre in autunno. Di assicurazione sanitaria si è confrontata ancora oggi a Bellinzona la commissione della gestione del Parlamento, alle prese con il finanziamento delle due iniziative per ridurre i costi delle casse malati, tre i rapporti firmati che verranno discussi in Gran Consiglio. In Medio Oriente non si è ancora raggiunta un'intesa tra Washington e Teheran, questa sera ci concentreremo sul ruolo del Qatar, diventato snodo diplomatico per una regione dove gli equilibri tra i paesi del Golfo restano tutt'altro che compatti. Sul tavolo pesa poi la proposta di Trump di estendere quelli che vengono chiamati gli accordi di Abramo a Qatar e Arabia Saudita, una mossa che potrebbe ridisegnare gli assetti dell'area. La situazione geopolitica potrebbe spingere alla svolta verde nell'energia, ma dal Festival dell'Economia di Trento avremo la voce di un'esperta sulla difficoltà di abbandonare l'uso del petrolio, visto che lo si trova ovunque, anche nel dentifricio. Spazio infine a un artista statunitense nato esattamente 100 anni fa, definito il camaleonte del jazz.
3: Lui era uno scopritore, ha cambiato la storia della musica 3-4 volte.
2: Franco Ambrosetti, il trombettista ticinese, ricorda Miles Davis, considerato uno dei musicisti più influenti del XX secolo. Miles Davis ha rivoluzionato e fondato da solo quasi tutte le evoluzioni del jazz moderno. In apertura quindi la tappa ticinese del Giro d'Italia, la Bellinzona Carin, la gara del pomeriggio terminata poco fa, ha tagliato il traguardo Jonas Vingegaard, il danese in maglia rosa favorito alla vigilia, molti gli appassionati presenti alla partenza e altrettanti quelli che da Bellinzona fino all'Alto Ticino hanno visto passare i ciclisti, fra loro c'è anche il collega Umberto Gatti, un po' a piedi, un po' in bicicletta. Umberto, ti ritroviamo in diretta alle 12.30, eri alla partenza, ora sei all'arrivo, che ambiente c'è? C'è stato pubblico, Umberto?
4: Buonasera, direi molto pubblico presente oggi, direi una giornata ricca di sport e accessibile a tutti, forse è questa la vera forza del ciclismo. Davvero tante persone a Bellinzona e a Carì, ma anche lungo tutto il percorso. Va detto magari che all'accesso all'ultimo chilometro a Carì è stato un po' limitato a chi saliva in bicicletta e diversi fan, mentre c'erano davvero molti tifosi nella zona dell'arrivo. Dalle immagini magari non si è visto, ma questo anche perché per questioni di spazio spazio e di necessità tecniche, non tutte le zone erano accessibili. Come dicevamo, appassionati di ciclismo, ma anche tanti curiosi, tra loro molti bambini. Infatti sono state diverse le classi di scuola che si sono posizionate lungo il percorso per ammirare il passaggio della tappa. Oggi è a mezzogiorno, come dicevi, vi abbiamo raccontato dell'ambiente di Bellinzona, nel pomeriggio ci siamo poi spostati a Faido e in bicicletta abbiamo percorso la salita insieme a molti tifosi. In molti sono saliti con la propria bici da corsa, tra poco sentiremo le loro voci, come dicevamo tutte le età erano presenti e in salita abbiamo incontrato probabilmente quello che è lo scalatore più giovane della giornata con i suoi 8 anni. Per quanto riguarda la meteo, direi una giornata molto calda come ampiamente previsto, anche se qui a Cari attorno alle 16 una nuvola un po' fantozziana ha fatto cadere qualche goccia, un quarto d'ora che però non ha rovinato l'ambiente. La gara, come dicevi, è finita un'ora fa, si sta già iniziando a smontare. La festa invece qui a Cari continua e continuerà anche nelle prossime ore, anche se il pubblico pian pianino sta andando verso il fondovalle.
2: Bene Umberto, ti ritroveremo fra poco perché direi che è arrivato il momento di ascoltare le voci, le impressioni che Umberto Gatti ha raccolto tra chi ha voluto vivere le emozioni di questa giornata, poi faremo un primissimo bilancio.
4: Siamo sul treno verso Bellinzona e poi Faido, voi dove scenderete?
5: A Bellinzona.
4: E dopo dove andrete?
6: Beh, con le nostre bici saliamo verso Carie e bisogna vedere il giro oggi.
4: Che tappa sarà secondo voi?
6: Beh, sarà una tappa durissima, fa caldissimo oggi, quindi speriamo di vedere un attacco dei più forti sull'ultima salita.
7: I'm from the Netherlands. I'm going to Bellinzona to see the start of the Giro.
8: Perché è il momento di presentare lo show della Caravana!
9: Si riceve una tappa del Giro d'Italia, una tappa con arrivo in salita in montagna. Noè Ponti, se vedo bene il mitico Noè Ponti, medagliato olimpico, campione del mondo.
4: 1.45, il Giro d'Italia è ufficialmente partito da Bellinzona, noi siamo a Faido dove inizia a salire l'entusiasmo.
10: Ma io penso che la popolazione sta accogliendo con ottimo successo, va bene, qualcosa di nuovo in paese ci sta.
11: Molto positivo lo troviamo, sì, vediamo un bel po' di gente in giro, già ieri quando abbiamo già preparato tutto, corridori in bici dappertutto, era veramente bello di vedere, sì.
4: Partiamo da Faido, poco più di 10 chilometri, iniziamo la salita in bicicletta. Voi siete qua a sostenere gli atleti quando passeranno?
10: Sicuramente sì, è da stamattina che siamo qui, pronti per gli atleti.
4: Lei sta aiutando anche i tifosi che stanno salendo?
10: Sì, senz'altro, ci vuole anche quello, eh? Lei per prima.
4: 7 chilometri all'arrivo, come sta andando?
11: Ma dai, meno peggio del previsto.
4: Anche questo caldo non disturba troppo?
11: Anche il venticello, però arriviamo in cima.
4: How do you feel?
12: It's hot, hot today. I'm feeling good, but the sun is hard today.
4: Posso chiedervi come sta andando?
13: Ma chiediglielo a lui, al giovanotto.
14: Come va? Martin, come va?
4: Quanti anni hai?
15: 8.
4: Arrivi su fino in cima?
15: No, fino a molare.
4: Buona salita allora.
15: Grazie.
4: Ciao. Ultimo chilometro, come sta andando?
14: È dura.
4: Forza.
14: Possiamo far scambio?
4: E dopo 10 chilometri di salita siamo arrivati a Cari, dove la festa è già iniziata.
2: Allora, torno da te Umberto Gatti per le prime valutazioni, perché hai un ospite con te, Umberto.
4: Sì, esatto, siamo qui con Fabrizio Czesdakiewicz, presidente di Banca Stato e tra i promotori di questa tappa Bellinzona Cari. Che giornata è stata?
16: È stata una giornata, sono ancora un po' emozionato, penso memorabile. Voglio ringraziare tutti veramente che mi hanno aiutato a realizzare questo sogno, in primis penso Rocco Cattagno, che senza di lui questo giro probabilmente non era qui. Ho visto sulle strade della Val di Blegno, della Leventina, della Riviera, di Bellinzona tantissimo pubblico, e questo vuol dire che prima di tutto il ciclismo è uno sport popolare, e quello che è il messaggio che vogliamo dare, e queste nostre valli sono delle delle valli popolari dove si può vivere bene, c'erano, sono state delle immagini magnifiche ed è quello che volevamo dare e far vedere al resto del mondo.
4: Fabrizio Czeslakiewicz, tanta emozione nella sua voce.
16: Sì, tanta emozione perché la passione del ciclismo è arrivata da mio papà e oggi non è qui di fronte a Carice, la montagna dove abbiamo passato tutta la nostra infanzia e questo lo voglio dedicare a lui e a dedicare a tutta la mia famiglia ed è stato qualcosa veramente di bellissimo.
4: Come organizzatori si può già fare un primo bilancio di questa giornata?
16: Ma penso che è stato veramente qualcosa di bellissimo, siamo tutti felici, abbiamo anche ricevuto un gran feedback, anche il vincitore, penso che Jonas Vingegaard con la vittoria di oggi ha ipotecato il Giro d'Italia, per cui vuol dire che il Giro d'Italia potremmo dire in un futuro Jonas Vingegaard l'ha vinto a Carì ed è una cosa eccezionale, immaginabile per noi, per cui è veramente, io penso, è una giornata storica per la nostra valle.
4: Grazie mille Fabrizio Czeslakiewicz, e da Carì direi che è tutto, ricedo la linea a Comano.
2: Beh, direi un primo bilancio di una giornata già definita storica che già commuove, come abbiamo appena colto con questo ultimo intervento. Umberto Gatti ci ha raccontato soprattutto l'emozione attorno a questa tappa ticinese del Giro d'Italia. Passiamo ora a un tema che scalda gli animi in modo diverso, ai costi della salute che in Svizzera sono in continuo aumento, lo scorso anno di ulteriori 247 franchi a testa. Una tendenza che secondo l'Ufficio federale della sanità è destinata a proseguire anche quest'anno e a spingere così all'insù i premi anche per il prossimo. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
17: Una girandola inarrestabile, quella della spirale ascendente di costi, consumi e premi di cassamalati. Una spirale che la Confederazione cerca però di tenere sotto controllo con diverse misure, chiedendo anche la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, i premi sarebbero ancora più alti, spiega la responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità, Sandra Schneider. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma tutti dobbiamo essere responsabili. Ormai quasi 100 miliardi di franchi l'anno i costi sanitari. Lo scorso anno invece spesi quasi 5.000 franchi pro capite, con un aumento di quasi 250 franchi sull'anno precedente. Spendiamo di più perché tutti usiamo di più, aggiunge Sandra Schneider. L'invecchiamento della popolazione è certamente un fattore, ma anche i giovani si curano di più. Dal Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche. Demografia, come detto, ma anche progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia, cure a domicilio. Tutto spinge all'insù i costi sanitari e di riflesso i premi, che l'anno prossimo dovrebbero dunque nuovamente lievitare di qualche punto percentuale, con le note differenze fra cantone e cantone. Le misure adottate però funzionano e permettono risparmi fino a 300 milioni all'anno. Da inizio 2026 è poi entrata in scena la nuova struttura tariffaria TARDOC.
18: Alors pour le premier système faut dire qu'on passe d'un système uniquement bas.
17: Un sistema che nel complesso funziona bene, ma che ha bisogno di alcuni aggiustamenti, ci precisa ancora Sandra Schneider dell'Ufficio federale della sanità. A differenza del vecchio TARMED, non ci sono così tanti incentivi alla fatturazione, ma c'è una concentrazione delle prestazioni. Altro cambiamento di struttura all'orizzonte, entrata in vigore inizio 2028, la modifica della LAMAL sul finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali, che scaricherà parte dei costi dalle casse malati ai cantoni. Sistema che non fermerà l'avanzata dei costi, ma si spera conterrà quella dei premi. Dopo ancora poi, si parla però qui del 2029, l'eventuale aumento della franchigia minima da 300 a 400 franchi, progetto attualmente in consultazione.
2: Una delle vie per contenere l'onere dei premi per le famiglie è quella scelta dalla popolazione ticinese con l'approvazione in votazione delle due iniziative di Lega e PS. Ebbene, oggi la Commissione della Gestione ha firmato i rapporti, che sono ben tre: uno di maggioranza appoggiato da Centro e PLR, uno da PS e Verdi e uno solo dall'UDC. Un risultato indubbio è quello di andare in aula già nella prossima sessione parlamentare, quindi fra due settimane. Ce ne parla Ale Melchiunda.
19: Al momento la posizione probabilmente più singolare è quella della Lega dei Ticinesi. Nonostante una delle due iniziative, quella per la deducibilità integrale delle imposte, porti la sua firma, i suoi commissari per ora stanno alla finestra e non si schierano, né con uno dei tre rapporti, né con una proposta loro. Rimanendo alla destra dell'emiciclo, a smarcarsi troviamo l'UDC, come ci spiega il capogruppo Alain Bühler.
20: Non crediamo che le tematiche vadano spacchettate, crediamo che le iniziative debbano entrare in vigore il 1 gennaio 2027, entrambe. Noi le trattiamo in un rapporto unico. Per l'iniziativa del PS abbiamo approntato quella che era la versione del Consiglio di Stato, quindi basata sul premio medio effettivo, che è quello più legato alla realtà ticinese, mentre per l'iniziativa della Lega prevediamo la piena deduzione come previsto dall'iniziativa.
19: Un rapporto di minoranza, quello UDC, che ne vuole il finanziamento attraverso misure di contenimento della spesa. Il distinguo più grande lo tocca le tempistiche. Per la maggioranza si parla di entrata progressiva per essere a regime nel 2029. Un altro nodo, non da poco, sarà quello dei calcoli e del metodo. Diversamente dall'UDC e dal PS che sentiremo fra poco, la maggioranza, come ci dice la correlatrice PLR del rapporto di maggioranza, insieme al centrista Fiorenzo Dadò, Natalia Ferrara, appoggia la proposta del governo di passare dal premio medio di riferimento al premio effettivo di riferimento, cioè che farebbe scendere di parecchio i soldi, stimati in circa 300 milioni di franchi in sede di voto, da mettere sul tavolo per il suo finanziamento.
21: Una questione di principi e di buonsenso. Vogliamo aiutare con l'iniziativa del 10% che è stata votata chi ne ha davvero bisogno. Quindi, se viene pagato effettivamente un premio che una famiglia o una persona sola non può permettersi, lo Stato aiuta questa persona sola o questa famiglia. Ma dobbiamo parlare di premi effettivi, perché sennò stiamo dando a qualcuno dei soldi che non ha mai speso. Non ci siamo.
19: Proprio l'approccio meno gradito ai socialisti, che lamentano non rispetto della volontà popolare. Il capogruppo Ivo Duris.
22: Rimane il rischio che magari l'iniziativa della Lega in aula passi, mentre la vostra resti al palo in attesa di chissà che tempi.
23: Sì, direi che c'è un'alternativa peggiore, c'è l'alternativa che modificano quello che è il testo votato dal cittadino con un premio effettivo di riferimento di cui non si conosce nemmeno l'impatto, non lo conosce il Dipartimento, non lo conoscono i parlamentari che lo voteranno, ecco, questo è il grosso rischio.
19: Insomma, gli ingredienti per un dibattito parlamentare frizzante ci sono tutti. Appuntamento allora all'8 giugno.
2: In Medio Oriente adesso, dove l'escalation continua mentre Washington e Teheran cercano un'intesa, le discussioni vanno avanti nonostante i raid americani della scorsa notte e la dura risposta a parole del grande Ayatollah Mojtaba Khamenei. Coinvolgo quindi Francesca Caferri, esperta di paesi del Golfo. Buonasera e benvenuta, Francesca.
24: Buonasera a voi.
2: Allora, sono diversi i paesi della regione coinvolti in queste trattative. Ieri in Qatar si sono recati il ministro degli esteri, il presidente del Parlamento iraniani, in un paese che è stato preso di mira militarmente proprio da Teheran. Perché dunque, Francesca, discutere in Qatar?
24: Beh, il Qatar è insieme all'Oman il grande mediatore della regione, è il paese che stava cercando di tessere le fila di un accordo prima che scoppiasse questa guerra a febbraio. È rimasto fuori dalla scena nella fase iniziale di questo conflitto, sia perché gli Stati Uniti in qualche maniera avevano tradito questa mediazione proprio intervenendo militarmente, sia perché l'Iran ha preso di mira, come avete detto voi, anche il Qatar nei suoi attacchi. Ma nelle ultime settimane, in particolare dal 9 di maggio, quando c'è stato un incontro importante, quello fra il primo ministro e il vicepresidente americano J.D. Vance, il Qatar è tornato in prima fila ed è il paese che sta tessendo le fila di questa mediazione, quello che ha in mano da mesi il dossier nucleare iraniano e quindi quello che più facilmente di qualunque altro può arrivare a sciogliere alcuni dei nodi più complessi di questa negoziazione.
2: Ecco, i paesi della regione vogliono chiudere il conflitto, ma i paesi del Golfo non hanno una posizione comune. Gli Emirati Arabi, ad esempio, non sono allineati all'Arabia Saudita. Quali sono i punti sui quali i paesi dell'area divergono, Francesca?
24: Il primo punto, quello su cui convergono, è importante sottolinearlo, è che venga eliminata la minaccia di missili a lungo raggio e di droni dall'Iran verso questi paesi. Questo è l'unico punto su cui sono d'accordo. Per il resto sono su posizioni diverse. Gli Emirati sono molto più vicini a quella di Israele, a cui sono legati da un'alleanza che è militare, non soltanto diplomatica, e quindi ritengono che il nucleare sia una minaccia importante che debba essere fermata in questo momento, che non si possa rimandare. Per l'Arabia Saudita invece è prioritario che riapra Hormuz, che i migliaia di barili di petrolio che sono bloccati perché non riescono a uscire dal paese, dalle altre vie, possano riprendere la loro strada e quindi dare respiro ad una economia che da questa guerra è stata duramente provata.
2: E poi, Francesca, che cosa dire della proposta che pesa, messa sul tavolo dal presidente americano Trump, che ha chiesto a Qatar e Arabia Saudita di firmare gli accordi di Abramo che normalizzano le relazioni con Israele, che sono già stati firmati da Bahrain, Emirati, Marocco e Sudan?
24: Sì, diciamo che questo è il sogno di Donald Trump già dalla sua prima amministrazione, un sogno, quello di allargare gli accordi di Abramo, che era quasi diventato realtà nel 2023. Dobbiamo ricordare che l'attacco di Hamas è stato motivato anche dalla volontà di bloccare la normalizzazione fra Israele e l'Arabia Saudita. Ecco, Donald Trump sa che se si arrivasse alla firma di questo accordo, a questa normalizzazione, il suo nome sarebbe inciso nella storia come l'uomo che ha profondamente cambiato la storia della regione, del Medio Oriente, ed è arrivato ad una pacificazione che nessuno finora ha mai raggiunto. E da qui si spiega questa presa di posizione così forte, così pubblica nei confronti di Arabia Saudita e Qatar.
2: Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica, grazie.
24: Grazie a voi.
2: Fin qui quindi la diplomazia. C'è un fronte però che non si è mai sopito ed è quello tra Israele e Libano, con Tel Aviv che, nonostante un cessate il fuoco sottoscritto a Washington con le autorità libanesi, continua a portare avanti operazioni militari. 28 i morti nelle ultime 24 ore e Chiara Savi sta intensificando l'intervento nel sud del paese.
0: E così, questo nonostante un cessate il fuoco rinnovato tra le parti sotto l'egida di Washington, ma che di fatto non ha mai fatto tacere le armi. Bombardano la valle della Bekaa e il sud dal momento in cui hanno dichiarato il cessate il fuoco, che in realtà non è un cessate il fuoco. Prendono di mira Beirut e il quartiere di Dahiye nella sua periferia meridionale. Sono le parole di Abash Alatrash, giornalista che abbiamo raggiunto nella capitale libanese. Da ieri Israele minacciava un'escalation che si sta concretizzando nel sud del Libano, dove il movimento sciita Hezbollah è dominante e che è già teatro di violenti combattimenti. Il quadro di un paese che appunto non conosce tregue nonostante le intese si complica. Anche nella capitale libanese, Beirut, la vita è estremamente difficile.
1: È una situazione molto complicata perché si è a metà strada tra la guerra e non guerra. Diciamo che non sai mai cosa potrebbe succedere da un momento all'altro e la situazione peggiora. I droni sono sempre sopra la tua testa dalla mattina alla sera ed è una vera tragedia per il cervello e per le orecchie. Dal punto di vista umanitario invece abbiamo le scuole piene di sfollati dal primo marzo, dal primo giorno dall'inizio della guerra, e molti sfollati non hanno lasciato i centri di accoglienza nemmeno dopo la tregua, poiché la situazione non era assicurante e temono di perdere il proprio posto all'interno dei rifugi che sono sovraffollati. Hezbollah e il partito sciita Amal avevano consigliato alla gente di non tornare nelle proprie case nel sud di Beirut, aree sotto il controllo di Hezbollah. Alcune di queste persone, e io sono una di loro, hanno scelto di tornare dopo essersi stancate dell'esilio e dei suoi costi finanziari. Non è una situazione stabile, ti chiedi sempre quale sarà il prossimo obiettivo. Stai guidando e di colpo viene centrata l'auto a fianco fianco della tua o l'edificio a fianco a quello dove ti trovi. Non si può prevedere cosa succederà nei prossimi istanti.
0: Israele oggi ha lanciato un appello agli abitanti di Nabatieh, storica città sotto il controllo, sotto l'influenza di Hezbollah nel sud del Libano, di abbandonare la città. Nabatieh è già stata duramente colpita in questi mesi e molti sono già fuggiti. Abbiamo chiesto ad Abbas al-Attrash quanto le operazioni militari israeliane abbiano indebolito Hezbollah.
24: A lot.
1: Molto. E lo dimostra anche il fatto che l'esercito israeliano ora si trovi alle porte di Nabatieh e ci voglia entrare. E basta osservare una mappa e vedere che più di 66 villaggi sono sotto il controllo di Israele. E allora dov'è Hezbollah? Ora sta usando droni in fibra ottica per colpire specifici obiettivi. Ma questa strategia non sta funzionando perché Israele sta avanzando sempre più in profondità.
24: Israel is moving further and further.
2: Il petrolio di questi tempi, in tempi di incertezza geopolitica, come abbiamo appena sentito, è l'elemento centrale nel discorso economico. La storica dipendenza dal greggio porta anche a situazioni critiche, ma non solo per i consumatori. Anche il petrolio, anche chi il petrolio lo produce, va incontro a difficoltà, tanto da far nascere quella che viene definita in economia la maledizione del petrolio. Ma fino a quando dovremo parlare di dipendenza dal greggio e cosa vuol dire la maledizione del petrolio? Marzio Minoli ne ha parlato al Festival dell'Economia di Trento con Valeria Termini, professoressa all'Università di Roma III ed esperta di energia, già consigliera per le Nazioni Unite.
3: La maledizione del petrolio è la maledizione della difficoltà di crescita dei paesi produttori di qualunque riserva naturale, perché vivono di rendita di questa riserva naturale, in particolare petrolio, gas, e quindi non si evolvono nella crescita industriale, nella crescita dei servizi. È come se si fermassero. Questa è la definizione, tra virgolette, della maledizione del petrolio, come è tradizionalmente nella scienza economica intesa.
5: Una maledizione anche per noi consumatori, però, ma nella quale lei vede luci e ombre. Quali sono?
3: Naturalmente le ombre sono l'inflazione, l'aumento del costo del petrolio, e non solo. Il petrolio è ovunque, sulla nostra seggiola, sulla poltrona, su tutto, nel dentifricio, ovunque. Le luci sono la spinta al cambiamento, alla trasformazione dell'economia. Io spero, continuo a pensare, anche con maggiore rispetto ambientale.
5: Ecco, parlare di energia senza parlare di ambiente è quasi impossibile. Sulle rinnovabili cosa possiamo dire? C'è entusiasmo ma anche scetticismo. Sono veramente l'alternativa al petrolio oppure è necessaria una sana convivenza?
3: Dunque, questo aspetto che lei tocca è fondamentale, nel senso che le rinnovabili sono una parte della transizione verso il ridimensionamento dei fossili, dei combustibili fossili. Non sono la soluzione, ma nessuna fonte è da sola la soluzione.
5: Lo abbiamo detto, il petrolio è dappertutto, perfino nei medicinali. Allora, d'accordo l'energia, ma almeno per tutti quei prodotti che non sono combustibili, non c'è un'alternativa, almeno da ridurre la dipendenza dal petrolio?
3: Beh, c'è una importante ricerca chimica e fisica in questa direzione, tuttavia la vedo lontana come soluzione, la sostituzione completa del petrolio, perché è ovunque. Penso soltanto a petrolio e gas, naturalmente, penso alla siderurgia. Beh, è molto difficile nel breve periodo immaginare una sostituzione completa.
5: Andiamo sull'attualità stretta. La chiusura di Hormuz costa al mondo il 20% di barili di petrolio in meno. Nei decenni passati ci sono state altre crisi energetiche, meno gravi, eppure i prezzi all'epoca salirono molto più di oggi, dove vediamo un taglio dei rifornimenti molto maggiore. Ecco, come mai?
3: Il motivo è, primo che gli Stati Uniti da importatori sono passati a esportatori netti. Poi, paradossalmente, anche le sanzioni della Russia consentono di riversare gas e petrolio verso la Cina. E poi c'è un aspetto che riguarda le scorte. Sia l'Europa che l'Italia, la Svizzera e gli altri, hanno una importante quantità a livello di scorte.
2: Era Valeria Termini, esperta di energia, professoressa all'Università di Roma 3, al microfono di Marzio Minoli. Fra poco spazio a un grande musicista, Miles Davis. Ricorre oggi il centesimo anniversario della nascita del celebre trombettista che ha rivoluzionato il jazz. Prima però altre notizie con Pervin Cavacioglu. Un aggiornamento sul caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio ha ucciso la madre e ferito il compagno di lei. Un dramma avvenuto in un contesto familiare segnato dalla tossicodipendenza. Stando a una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito ha definito inoltre molto alto il rischio di recidiva. L'esperto suggerisce quindi un trattamento stazionario in una struttura chiusa. Toccherà ora al procuratore pubblico Zaccaria Akbas decidere se ritenere l'imputato non punibile e optare per un'istanza di misura oppure firmare l'atto d'accusa e convocare il giovane a processo. I reati ipotizzati a suo carico sono di assassinio e tentato omicidio internazionale. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione è in aumento il numero di chi chiede un aumento della spesa per l'esercito, così come sale il numero di chi è favorevole a un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026 redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. In Belgio ha provocato 4 morti l'incidente a un passaggio a livello a Bugenhout, nelle Fiandre orientali, a una 20 di chilometri da Bruxelles, quando uno scuolabus con a bordo scolari con bisogni speciali si è scontrato con un treno. Le vittime sono 2 adolescenti, il loro accompagnatore e l'autista. A bordo c'erano altri 5 studenti e 2 hanno riportato ferite gravi. Non si sono registrati feriti fra i passeggeri del treno. Concentriamoci ora su un anniversario, perché esattamente 100 anni fa, il 26 maggio del 1926, nasceva una delle figure più influenti della storia della musica, famoso per i suoi brani, quasi tutti strumentali, ma anche per il suo particolarissimo modo di parlare con la sua voce.
6: White musicians seem to lag behind the beat, you know, I don't know why.
2: Stiamo parlando di Miles Davis, leggenda del jazz, nato appunto 100 anni fa vicino a St. Louis nel Missouri e scomparso nel 1991, dove dopo aver pubblicato, pensate, una 60 di album in studio, album che hanno aiutato a innovare e a stravolgere il jazz nel corso dei decenni, è a lui che dedichiamo questo approfondimento curato da John Robbiani, ma iniziamo da qualche suono.
7: Chi è il musicista jazz più importante di tutti i tempi? C'è chi dice Charlie Parker, chi John Coltrane e chi Miles Davis. I nomi sono un po' questi, è inutile girarci attorno e alla fine poco importa. Miles Davis ha suonato con tutti loro. Davis ha sfondato porte, ha smontato generi, il cool jazz, l'hard bop, il jazz modale, la fusion, il jazz rock, perfino il flamenco con Gil Evans, senza probabilmente essere mai stato in Spagna prima di allora. Ed è incredibile che sia passato dal fare questo al fare questo. Ma è sempre lui, Miles Davis. Iniziamo questo viaggio parlando con chi l'ha conosciuto. È un altro trombettista ed è ticinese, Franco Ambrosetti. A lui chiediamo se è vero che Miles Davis una volta in un'intervista negli anni 80 disse che Ambrosetti era l'unico musicista bianco che suonava come un nero. Un complimento incredibile detto da Miles Davis, che i musicisti bianchi li stimava, sì, ma li ha spesso anche criticati per la loro, diciamo, rigidità.
8: Disse che l'unico trombettista col quale avrebbe suonato sarei stato io. Forse quel giorno lì era particolarmente di buon umore. Pare che una volta, quando stavo suonando una ballata a Bologna, Miles sia uscito dal camerino e sia venuto ad ascoltarmi, sarà 40 anni fa, insomma.
7: Miles Davis si è fermato ad ascoltare lei che suonava, ecco cosa vuol dire.
8: Sì, no, è uscito dal camerino e mentre io suonavo una ballata, tipo My Funny Valentine o una roba del genere, perché la mia ex moglie, che stava lì seduta, mi ha detto che Miles è stato lì tutto il tempo e poi è ritornato in camerino, insomma.
7: Miles Davis
8: è un genio,
7: Se le chiedo di metterlo su un podio dei suoi trombettisti preferiti.
8: Mi ha ispirato meno come trombettista, ma più come musicista. Il primo disco di Cool Jazz, anni 50, è uno dei dischi più importanti della storia. Lui era uno scopritore, ha cambiato la storia della musica 3-4 volte.
2: Questo dunque il ricordo del musicista Franco Ambrosetti, ma appunto quanto importante è stato l'impatto di Miles Davis sulla storia della musica. John Robiani ha colto l'occasione per dialogare con chi di jazz si intende molto, un collega di Rete 2 a cui ha posto queste e altre domande. Lui è Lorenzo De Finti, sentiamo.
7: Lorenzo De Finti, produttore jazz di Rete 2, ma anche un musicista, pianista. Rete 2 che tra l'altro oggi ha dedicato buona parte del pomeriggio ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Lorenzo, partirei da una mia riflessione che magari ci porta da qualche parte, poi lascio parlare a te, altrimenti tanto voleva chiamarti. Ecco, c'è una cosa di Miles Davis che mi colpisce molto. Allora, a differenza di quanto spesso ci si immagina rispetto a quella generazione di artisti, Davis non veniva dal ghetto, non era povero, non era figlio di schiavi, era figlio di un medico, giovanissimo, negli anni 40 arriva a New York, frequenta la Juilliard, una delle scuole di musica più prestigiose al mondo, che lui molla perché, spiega, insegna solo roba per bianchi, perché la musica dei neri la si imparava in strada sulla 52esima con Charlie Parker, per esempio. Ecco, cosa ti dice questo del suo personaggio?
9: Ma Miles sicuramente è una di quelle figure generazionali che capitano una volta ogni 100 anni, uno di quei musicisti che riesce a sintetizzare ciò che ha intorno e da lì a ricreare qualcosa di completamente nuovo. Quindi non mi stupisce il suo percorso, innanzitutto, come dicevi giustamente tu, pur vivendo in una realtà, quella del sud degli Stati Uniti, profondamente impregnata di razzismo a quell'epoca, razzismo che lui pagherà caro nella sua vita, dall'altro lato non si fa nessun problema andare contro la comunità afroamericana ingaggiando musicisti bianchi per il suo progetto Birth of Cool, che darà poi il via a un mondo musicale completamente diverso. Quindi è una figura completamente libera all'interno di questo contesto. È ricco, non è povero, quindi la Juilliard, oltre ad essere, come dicevi tu, una scuola prestigiosa, è anche molto costosa, ma si rimette in gioco, suona nei club di New York con Charlie Parker facendo fatica. Non è quello il suo contesto, che tecnicamente diceva anche prima Ambrosetti che non l'ha colpito tanto come trombettista, su questo potremmo discutere, ma certamente è un contesto forse che lo annoiava, forse che era troppe note, troppa confusione. Lui ha voluto creare un contesto adatto a sé e così facendo ha cambiato la storia della musica, ma non una volta, 2, 3, 4 volte.
7: Parlavi di personaggio generazionale, allora mi permetto anche di ricordare Sonny Rollins, arrivata stamattina la notizia della morte a 95 anni, lui che ha suonato e registrato tra l'altro con Miles Davis. Torniamo su Davis, allora appunto, tu credi che fra 100 anni parleremo ancora di lui come per esempio si parla ancora di Beethoven e di Mozart per il loro impatto nella musica, oppure tutto sommato non lascerà quel tipo di impronta?
9: Beh, posso che fra 100 anni, chi può dirlo? Di solito funziona così, funziona che ci sono tante cose belle, tante cose valevoli, tante cose che riscuotono anche tanto consenso popolare, e poi la parola ultima, la parola finale sulla vera consistenza era dal tempo. Una volta chiese a Ray Charles come facciamo a capire che una canzone è veramente bella, lui disse se fra 10 anni ancora ne staremo parlando. C'erano tanti compositori a Vienna al tempo di Mozart e tanti al tempo di Beethoven, pochi se non grandi esperti si ricordano il nome. Penso che Miles Davis appartenga a questo campionato.
7: Davis, E anche qua comunque il tempo è passato, non certo. Posso non ricordare il concerto Lugano nel 1987 ad Estival Jazz, allora è una delle perle dell'archivio della RSI. Ti faccio una domanda secca, allora Attacco Alieno alla Terra ha il tempo di salvare un solo album di Miles Davis, quale?
9: Kind of Blue, però ingannando gli alieni mi metto anche Beaches Brew e Tutu.
7: Ok, allora li inganno anch'io e mi porto via In a Silent Way.
9: È un bel match. Okay.
7: Un altro Miles Davis non c'è, siamo d'accordo, ma tra la nuova generazione di trombettisti c'è un musicista che consiglia.
9: Sì, ce ne sono tanti, ma sai, è come...

0: grazie e buona serata.
1: Lo sport.
2: Vingegaard da spettacolo sulle nostre strade, la Svizzera dell'hockey per il primo posto del girone ai mondiali. Buonasera da David Conti, iniziamo proprio dal ciclismo e dalla vittoria in solitaria a Cari della maglia rosa del Giro d'Italia, danese che ha allungato ulteriormente nella classifica generale. Ma ci racconta tutto il nostro inviato Giordano De Lucia.
3: Eccolo l'atteso colpo di grazia. Vingegaard da dominatore vince anche la tappa di Cari, mettendo in fila il quarto successo a questo giro e ipotecandolo ancora prima delle temute giornate dolomitiche. Proprio per questo la tappa tutta ticinese che arrivava dopo il giorno di riposo era segnata col circolino rosso nei piani del danese. La maglia rosa, scattando a 6 km dal traguardo sulla durissima salita dalla pendenza media all'8%, non ha dato scampo alla concorrenza mai più avvicinatasi alla maglia rosa. In pochi metri oltre un minuto di margine e una vittoria nel nucleo di Cari, celebrato con il bacio all'immancabile foto della sua famiglia sul manubrio, le mani al cielo e la consapevolezza di aver compiuto la missione.
4: I think it was a very nice, very hard climb. It was,
3: È una salita bella, difficile e lunga questa di Cari, dice Vingegaard. Vincere per me era anche un modo per ripagare il grande lavoro della mia squadra, che anche oggi non ha dato chance alle fughe. Nell'ultima salita, ridotto ogni margine, sono partito e ancora una volta sono riuscito a premiare ogni sforzo dei miei compagni.
4: Once again that I can pay off my teammates.
3: Un giro con largo anticipo nelle sue mani, dunque. In generale, al secondo posto, l'austriaco Gall è già a 4 minuti di margine. 4,27 quelli di Arensman, l'olandese, terzo, e 5 i minuti che distanziano dalla maglia rosa l'australiano Hindley. Come dire che dietro al danese la lotta per il podio finale è apertissima.
2: Nell'hockey stasera si saprà chi tra Svizzera e Finlandia chiuderà il primo posto del gruppo A dei mondiali e quindi chi affronterà la Svezia, che ha chiuso al quarto posto il gruppo dopo il 4-2 alla Slovacchia, dal canto suo eliminata. Entrambe le squadre, Svizzera e Finlandia, hanno vinto tutti e 6 i loro impegni. Prima di collegarci con il nostro inviato Lorenzo Bosco, lo segnalo anche che sarà Canada contro Stati Uniti, riedizione della finale olimpica vinta dagli statunitensi USA 4-1 all'Austria. Come promesso, dunque, noi andiamo a Zurigo. Lorenzo Boscolo, buonasera, per sapere da te quali sono, se ci sono, le ultime novità della sfida svizzera contro Finlandia delle 20:20.
5: Buonasera dalla Swiss Life Arena, dove stanno festeggiando soprattutto gli statunitensi che, battendo appunto l'Austria, l'hai detto, hanno scavalcato in classifica Germania e gli stessi austriaci. Dunque Svezia qualificata, Stati Uniti qualificata per i quarti. Non ci sono state sorprese clamorose, se non, attenzione, a quella Norvegia che è lì ben posizionata, potrebbe finire addirittura seconda del girone di Friburgo, a dipendenza della sfida tra canadesi e cechi. Se i cechi dovessero vincere, beh, sarebbero secondi, altrimenti i norvegesi si gusterebbero il secondo posto. Vedremo se saremo secondi o primi questa sera dopo la sfida contro i finnici. Non ci sono grandi novità da segnalare, se non i cambiamenti operati ieri durante l'allenamento dal selezionatore Jan Cadieu, che dunque ha semplicemente modificato la seconda linea, quella di Eberci, con Eberci giocando questa sera Niederreiter da una parte e Bechler dall'altra, mentre è confermato l'innesto di Calvin Türkauf tra i due zurighesi Malgin e Andrighetto da una parte. La prima linea non verrà modificata, e Scher, Maier, Biasca, nemmeno la quarta, Jäger, Ria, Knack, tredicesimo attaccante molto probabilmente Theo Rochette. C'è ancora da capire se giocherà Berra oppure Genoni, scommettiamo, anche perché non abbiamo ancora la line-up ufficiale, scommettiamo naturalmente sull'innesto contro i finlandesi per batterli, cercare di farlo perlomeno, di Leonardo Genoni. È tutto per il momento dalla Swiss Life Arena, a te.
2: Grazie Lorenzo. Dunque Svizzera e Finlandia che si giocano al primo posto avanzano ai quarti, anche la Lettonia oggi 8-1 all'Ungheria e, come detto, gli Stati Uniti. Nell'altro gruppo, in attesa di capire la classifica finale, Canada, Norvegia, Repubblica Ceca e Svezia, queste le qualificate per la fase a eliminazione.

0: Diretta, capitolo nazionale, ma di calcio, la truppa di Muratia Kin da ieri è in ritiro, nel quale si prepara la ormai imminente Coppa del Mondo, gruppo del quale fa parte anche Cedric Itten, avvicinato da Gianluca Postella.
1: Le figurine Panini, il mondiale del 2002 e Ronaldo il fenomeno sono questi i primi ricordi calcistici di un Itten che ai tempi di Corea del Sud e Giappone aveva appena 5 anni. Cedric Itten fu folgorato dal brasiliano. Per lui le ultime settimane sono state un'altalena di emozioni. La chiamata di Yakin, la retrocessione con il Fortuna Düsseldorf, ora però conta solo far parte di questo gruppo. Sono sempre stato in contatto con l'allenatore, con Davide Callà, sapevo di avere delle possibilità, però sapevo anche che dovevo offrire buone prestazioni fino alla fine. Sono felice che a livello personale abbia funzionato e naturalmente orgoglioso di aver ricevuto questa convocazione da parte di Yakin. Flessibile, capace di farsi voler bene dal gruppo, sa il suo ruolo, quello di vice Embolo. Sa anche segnare 15 gol in stagione in Zweite Bundesliga, 3 assist e un gol in Coppa. Ora si gode il momento. Significa tantissimo, è una delle cose più belle per me, anche perché prima avevo partecipato spesso alle qualificazioni, ma non a un grande torneo. Adesso esserci a un mondiale in America significa davvero molto per me. Gli obiettivi sono quelli di avere il massimo successo possibile e personalmente di dare il mio contributo. Cerco di segnare e fare assist quando ho minuti a disposizione. Come detto, come squadra vogliamo far bene e rendere orgogliosa la Svizzera. Insomma, fare quel passo in più, superare lo scoglio degli ottavi di finale.
0: Nel tennis, Simona Waltert è la quinta e ultima elvetica a debuttare nel tabellone principale del Roland Garros. Waltert in campo contro la ceca Siniakova, 3-3 il risultato, con l'elvetica che andrà al servizio nel primo set. Giornata fatale in campo maschile, al russo Medvedev estromesso dall'australiano Walton e al croato Cilic eliminato dal francese Kouame. Infine, tramite i suoi social, Marc Marquez ha confermato il suo rientro alle competizioni al Gran Premio del Mugello di domenica prossima dopo l'infortunio alla caviglia. È tutto, buona serata, appuntamento con lo sport su Rete 1 alle 20:10 per sport e musica e con la diretta di Svizzera a Finlandia che potrete seguire anche in diretta televisiva su La 2. È tutto, davvero grazie e buona serata.
2: A causa del traffico intenso ci sono ancora code tra Manno e Pontecrisa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud e infine sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso e Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione a San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria, ci sono tuttora code di 2 km in direzione di Lucerna con attesa di circa 20 minuti. L'entrata da Airolo è chiusa in direzione della galleria. Da Bien per la redazione di Via Swiss e Mina Prakalic.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: 150 anni di storia raccontati in un antico edificio. A Brusio è stato inaugurato il Museo del Tabacco. Buonasera da Stefano Barbusca. Di fabbriche di tabacco sopravvissute al secolo scorso ce ne sono molte in tutta Europa, ma quella trasformata in un museo a Brusio è speciale già a partire dall'edificio. È una delle poche testimonianze di archeologia industriale presenti in tutta la Svizzera e legate a questo settore che in Valposchiavo ha convertito l'agricoltura da pratica per la sussistenza ad attività redditizia.
2: In Borgo, a nome dell'Associazione Museo Tabacco, il benvenuto a Brusio per festeggiare insieme a noi questo importante evento.
3: Da sogno cullato 20 anni a toccante realtà. Da questa settimana il Museo del Tabacco di Brusio tutti i giovedì aprirà le sue porte per mostrare la fabbrica, lungo cuore pulsante di una filiera, quella appunto della coltivazione del tabacco, che ha fortemente segnato l'agricoltura locale. Intorno al 1860, durante la fase di maggiore espansione, in valle venivano coltivati circa 60 ettari di terreno, prodotti in un anno fino a 800 quintali di tabacco paesana, tra le aziende manifatturiere attive in valle che lavoravano anche prodotti importati. La fabbrica dei tabacchi Misani, costruita intorno alla metà del XIX secolo, oggi è un edificio protetto ed è uno dei pochi esempi di industria manifatturiera dell'epoca ancora conservato allo stato originale. A volere fortemente il museo è stato Pietro Misani, proprietario dell'edificio abbandonato ormai da diversi anni e pronipote di quel Giovanni Teodosio che conquistò medaglie e diplomi nelle esposizioni internazionali.
4: Durante la lavorazione i locali erano un tabù per noi. Poi invece quando le macchine erano ferme, vedere questi mastodonti, questi ingranaggi così, come funzionavano, era una cosa affascinante già allora.
3: Con un gruppo di amici, Pietro Misani ha fondato nel 2022 un'associazione che via via ha raccolto fondi per finanziare la ristrutturazione. Il presidente del comitato di gestione, Donato Fanconi.
5: E abbiamo anche adottato un'idea di dare come le finestre e le porte, dargli un padrino con un importo piuttosto massiccio, e siamo riusciti a vendere tutte le finestre e le porte con un bel bottino di guadagno che abbiamo poi reinvestito. Ad oggi arriviamo a costi di oltre 400.000 franchi.
3: Il museo è strutturato in più sale e su più livelli. A piano terra si ripercorre la storia del tabacco e in una sala trovano posto la pressa rulli, la tostatrice, la trinciatrice e vari attrezzi. Al terzo piano la soffitta dove venivano messe ad essiccare le foglie e al piano inferiore quanto serviva per l'imballaggio e la vendita. C'è anche una macchina davvero innovativa per l'epoca che ha lasciato senza parole il suo restauratore Til Boggia.
6: Abbiamo dentro delle ruote egocentriche che facevano alzare e abbassare dei bilancieri, che è una cosa al giorno d'oggi non ci sono più.
1: Il servizio era di Antonia Marsetti. Ce la farà il centro a mantenere la maggioranza assoluta dei seggi in governo? Con l'uscita di scena di Jon Domenic Parolini per raggiunti limiti di carica, è questa la principale incognita dell'elezione del 14 giugno. Il difficile compito di confermare il terzo scranno centrista è affidato ad Aita Zanetti, 56enne sindaca di Scuol e parlamentare di lungo corso. Sentiamola.
7: Voglio convincere con la mia esperienza, il mio senso pratico e la mia vicinanza alla gente. In qualità di contadina, sindaca e membro del Gran Consiglio, conosco bene le sfide delle regioni. Per me non conta fare politica a gran voce, ma ascoltare, decidere e agire. E proprio questo ciò più hanno bisogno i grigioni. Anche l'aspetto della polarizzazione, le insicurezze è una cosa che per me è importante e io penso anche che il governo Reto ha fatto finché un attimo lavoro.
8: Aita Zanetti, in lizza ci sono ben 4 donne. Per lei si tratta di un ulteriore ostacolo in questa corsa già difficile oppure di un vantaggio?
7: Il genere di per sé non è un programma politico. Ciò che conto sono le esperienze, le competenze e la fiducia. Sono però lieta che le donne vogliano assumersi della responsabilità. Mi candido perché sono convinta di poter dare un contributo ai Grigione grazie alla mia esperienza, alle mie radici regionali e alla mia capacità di unire le persone.
8: Riversioni delle centrali idroelettriche, gestione dei grandi predatori, carenza di manodopera e di abitazioni primarie, frontalierato, assistenza sanitaria. Questi i temi che spiccano nell'agenda politica grigionese e che riguardano da vicino anche la sua regione, la Bassa Engadina. Qual è, secondo lei, il dossier più importante e quali passi dovrà muovere il prossimo Consiglio di Stato in questo ambito?
7: Per me la qualità della vita nella regione e il centro. Si tratta di garantire che le persone possano vivere, lavorare e vivere bene nei Grigioni. Per questo servono abitazioni primarie, personale qualificate, un'assistenza sanitaria affidabile e soprattutto la decentralizzazione. Ciò comprende anche la formazione nelle valli, sia nelle aziende di apprendistato che nelle scuole medie. Dobbiamo cercare di legare i giovani alle valli affinché possano partecipare alla vita culturale e sociale. Se lasciano le loro regioni al termine della scuola dell'obbligo, vivranno le loro prime esperienze da giovani adulti altrove e metteranno le prime radici fuori della loro terra.
8: Aita Zanetti, in governo la parte romanciofona del cantone è già ben rappresentata con due sursilvani. Questo aspetto non gioca a suo sfavore.
7: Non mi candido solo per una regione linguistica, ma per l'intero cantone dei Grigioni. Ogni regione porta con sé la propria realtà e tematiche importanti che devono trovare ascolto al governo. Desidero costruire ponti tra lingue, valli e persone. A tal fine metto a disposizione la mia esperienza, la mia vicinanza e il mio entusiasmo alla collaborazione. Porto con me anche la comprensione di una lingua minoritaria. Nella nostra regione, a Samnaun, si parla tedesco e occorre tenere conto di questa realtà. E penso che ho dimostrato la mia consapevolezza del multilinguismo anche nella mia funzione di Gran Consigliere e di ex Presidente del Gran Consiglio. Ho sempre pronunciato i miei discorsi di apertura in tre lingue e ho dato la parola ai consiglieri e consiglieri nella loro lingua madre. Questo era per me importante, rendere visibile questa ricchezza del Grigione.
1: Aita Zanetti, candidata al Consiglio di Stato per il Centro, al microfono di Patrick Colombo. Con questo per oggi è tutto. Buona serata.

0: Smooth Vibes è l'ultimo album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Giulia Kiff ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, domani alle 14:30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. Studio Fabiano Rizzi. La festa federale di tiro, che si terrà dal 5 giugno al 5 luglio in diverse località dei Grigioni, fa già registrare un forte aumento delle prenotazioni alberghiere a Coira. Il comitato organizzatore prevede la presenza di 35.000 tiratori e di 100.000 visitatori, 20 i poligoni di tiro sparsi per il cantone e nella vicina località sangallese di Wallenstadt. Il tasso di occupazione degli alberghi in giugno a Coira è sempre superiore al 70%, ma questa volta, secondo le stime di Hotellerie Suisse Grigioni, si attesterà attorno all'80%. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale e aumenta il numero di chi chiede più soldi per l'esercito e di chi è favorevole a un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026, redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. Svolta nell'inchiesta sul caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio uccise la madre a coltellate e ne ferì il compagno. Stando a una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito, ritenendo molto alto il rischio di recidiva, suggerisce il trattamento in una struttura chiusa. Sarà ora il procuratore pubblico a decidere se emettere un'istanza di misura o un atto d'accusa per assassinio e tentato omicidio. È stato fermato in autostrada in Liguria il turista svizzero che stava rientrando dal sud Italia a bordo di un motocarro APE. La polizia stradale lo ha raggiunto e multato. Il codice stradale vieta l'autostrada ai veicoli incapaci di mantenere velocità adeguate alla sicurezza della circolazione. Il turista ha sostenuto di aver sbagliato strada a causa delle indicazioni del navigatore. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro le milizie filo-iraniane di Hezbollah. Oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella recente tregua, di fatto mai rispettata. E secondo il Ministero della Salute libanese sono almeno 28 i morti e 104 i feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, più di 3.200 i morti e quasi 10.000 i feriti in Libano da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. La famiglia reale belga ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia dello scuolabus travolto da un treno a un passaggio a livello nelle Fiandre orientali, a una ventina di chilometri da Bruxelles. Sul pulmino viaggiavano 7 scolari con bisogni speciali, 2 adolescenti, il loro accompagnatore e l'autista hanno perso la vita, 2 i feriti grave. In Francia, i 2 adolescenti fermati ieri per l'omicidio di un bambino di 11 anni a Rennes, in Bretagna, hanno riconosciuto di averlo strangolato. Il corpo del bambino era stato rinvenuto domenica a bordo di un fiume con un asciugamano bagnato stretto attorno al collo. I 2, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 15, erano stati visti dapprima pescare con il bambino, poi allontanarsi precipitosamente da un testimone attratto dalle grida del bambino. Come comunicato dalla procura, hanno detto di aver agito per vendetta e per recuperare del materiale da pesca del valore di poche decine di euro. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese è ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano.
0: Sport.
2: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Questa sera sapremo chi tra Svizzera e Finlandia concluderà al primo posto del gruppo A dei mondiali casalinghi di hockey. Come giocheranno i rossocrociati? Lo chiediamo a Lorenzo Bosco, lo nostro inviato. Buonasera Lorenzo.
3: Buonasera David, buonasera a tutti quanti. Beh, c'è una sorpresa. Reto Berra sarà il portiere titolare per cercare di acquisire il diritto di sfidare nei quarti, come dicevi giustamente tu, la Svezia. Questo dà anche il diritto, in caso di passaggio di turno, di evitare in semifinale di giocare contro il Canada. Reto Berra sarà il portiere titolare, la prima linea d'attacco è quella che conosciamo. Isher al centro di Biasca e di Maier. Nella seconda seconda linea è stato inserito il giocatore ala e centro dello Zurigo Bechler, che sarà la centro tra Niederreiter e Bercy, la campione svizzero con il Friburgo. Alla centro della terza linea c'è sempre Malgin, con lui Andrighetto, e l'affido Andrighetto, top scorer della mondiale sin qui con 13 punti. Dall'altra parte ritroveremo ancora una volta Calvin Türkauf, quarta linea conosciuta, giocano insieme dall'inizio di questo mondiale, Jäger al centro, Ria e Knack sono le due ali, tredicesimo attaccante Theo Rochette, Josi giocherà con Egli, Kukan con Marti, Moser con Berni, a disposizione c'è anche il settimo attaccante che è Sven Jung. Appuntamento tra una ventina di minuti scarsi con la sfida contro la Finlandia. Torniamo pure da Tepa.
2: Sì, appuntamento tra 5 minuti con sport e musica circa. Nell'altra partita di serata la Repubblica Ceca affronta il Canada. Capitolo tennis, Simona Waltert in campo nel primo turno del Roland Garros contro la ceca Siniakova, che ha vinto il primo set. Waltert che è avanti 5-4 nel secondo. Prima di concludere, una notizia di calcio, poiché Matteo Tosetti è il nuovo team manager del Football Club Lugano.
0: E musica.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ander.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani dalle 10 del mattino fino a sera. Nella Svizzera romancia a parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ander.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.
3: Sport e musica.
4: Time to Shine, l'inno ufficiale dei campionati mondiali di hockey su ghiaccio 2026, brano di Bastian Baker, è quello che vuole fare la Svizzera, è tempo di esplendere. Per questa sera ci si può accontentare del primo posto del girone, quindi è tempo di battere la Finlandia per appunto ottenere il primo posto del gruppo di Zurigo. Buonasera, ben ritrovati a Sport e Musica, puntata che dedicheremo evidentemente all'hockey su ghiaccio, alla radiocronaca diretta di Svizzera-Finlandia, appunto in palio tra le due nazionali che sono a punteggio pieno dopo sei partite, ben 18 punti, con la Svizzera che prevale però nella differenza reti. In palio c'è appunto il primo posto che garantirebbe lo scontro diretto nei quarti di finale contro la Svezia, giunta quarta nel gruppo B. Di nuovo buonasera da Paolo Laurenti al microfono, Mauro Manzoni in regia audio. Andiamo subito dal nostro inviato che abbiamo sentito pochi istanti fa, pochi minuti fa all'interno dello Sport in coda al notiziario, ma ci facciamo riepilogare ancora una volta la formazione della Svizzera. Lorenzo, che appunta davvero al primo posto, anche se l'obiettivo è un po' più distante, quello finale.
5: Ebbene sì, buonasera Paolo, ben ritrovati tutti quanti. Beh, l'obiettivo è quello di vincere il titolo, dichiaratamente, dopo le ultime due edizioni terminate con i pianti e le pacche sulle spalle. Beh, è la volta buona, forse l'ultima, avendo a disposizione comunque un roster piuttosto farcito di giocatori di talento che però pian piano vanno verso la fine della carriera. Immaginiamo comunque che Roman Josi vada avanti ancora per 4-5 anni, ma è vero che passano insomma gli anni anche per il capitano della nostra nazionale. Allora, per cercare di acquistare il biglietto come prima della classe e sfidare poi qui nella Swiss Life Arena la Svezia, che non si è lasciata sorprendere malgrado le difficoltà, malgrado abbia in squadra parecchi giocatori giovani, questa sera Jan Kadior ha deciso di riproporre tra i pali Reto Berra. Questa è la principale novità. Si poteva pensare all'impiego per battere appunto i finnici di Leonardo Genoni, che è una garanzia tra virgolette di successo, ma bisogna anche pensare a lunga gittata, bisogna pensare che se si vuole arrivare fino in fondo bisogna risparmiare le energie anche di Leonardo Genoni. La numero 63 verrà buono naturalmente per i quarti, per le semifinali eventualmente naturalmente, e poi chissà fino a domenica. Maier, Isher, Biasca con la 13, ossia Nico Isher a fare da centro. Questi tre uomini giocano in pratica dalla seconda partita giocata in questo gruppo A. Inizialmente al posto di Biasca era inserito Rochette. Biasca ha scalato tutte le gerarchie, da tredicesimo attaccante è diventato un titolare inamovibile lì nella prima linea. In seconda linea c'è una novità con Bechler, che è il giocatore dello Zurigo multitasking, nel senso che è un giocatore che può fare l'ala, può fare il centro, può fare il giocatore che segna, ma anche quello che non fa segnare, insomma, viene messo al centro. Con lui giocheranno Berci da una parte e Nino Niederreiter dall'altra. Il capitano del Lugano ha convinto, inserito con i due Lions, Magin al centro e Andrighetto, che è il top scorer di questo campionato con 13 punti. Dall'altra parte Turkauf, che già in passato in nazionale aveva avuto il piacere di giocare con questi due giocatori. E poi c'è la quarta linea che conosciamo, la famosa tra virgolette checker line, che aveva fatto bene soprattutto all'inizio di questo percorso nel gruppo A. Jäger al centro, il losannese ma futuro davosiano, Ria ex collega nel Losanna, e Knack che poteva essere un suo collega nel Davos, ma ha firmato un contratto con i Lions di Zurigo. Teo Rochette c'è, Teo Rochette farà il 13° attaccante. Le coppie difensive, anche queste sono state definite dall'inizio di questi campionati alla Swiss Life Arena. Dominic Egli gioca sempre con il capitano Roman Josi, Kukan gioca con Marti, sono i due zurighesi, Yanis Moser da Tampa Bay con Berni, che giocherà poi nello Zurigo da settembre. Sven Jung è il settimo difensore. Vi dico solo, poi Paolo, se vuoi ti do anche tutto il line-up della Finlandia, vi dico solo che la Finlandia è formazione forte, ambiziosa, ben strutturata. 11 giocatori presenti questa sera sono stati prelevati dal campionato nordamericano di National Hockey League, 7 e comunque di spessore sono stati invece prelevati dal nostro campionato, dalla National League. Vedremo, sin qui ha fatto bene la Finlandia, lo ribadisco, la differenza forse è che c'è maggior presenza di giocatori anche di talento, ve ne cito solo due, Barkov e Granlund, ma quello più forte di quello che gioca nel nostro campionato, questi due sono delle star in NHL, c'è Lundell che è la centro della seconda linea, insomma ce ne sono di star anche nella nazionale diretta da Antti Pennanen. Paolo.
4: Lorenzo, direi prendiamoci ancora un po' di slancio musicale, mancano 5 minuti, anche anzi qualche secondo in meno all'ingaggio d'inizio, poi torneremo appunto per l'inizio dell'incontro tra Svizzera e Finlandia. Intanto, incognito, don't you worry about a thing.

0: Rientriamo in diretta dagli studi di Comano, Sport e Musica, per seguire tra pochissimo Svizzera-Finlandia, ultima partita della fase A gironi ai mondiali. C'è il tempo però ancora per dare un aggiornamento che riguarda il tennis, perché c'è una tennista elvetica che è in campo al primo turno del Roland Garros per tentare di fare l'emplet femminile con Simona Waltert, che sta lottando, si sta aggrappando nel corso del secondo set dopo aver perso il primo per 6-4 contro la ceca Siniakova, e sul 6-6 nel secondo set en plein, visto che tutte le svizzere hanno passato il primo turno. Ma si è partiti a Zurigo, quindi in linea a Lorenzo Bosco
1: con l'ingaggio vinto dai finlandesi, che ricacciano la pacca dalle parti di Reto Berra, e lui il portiere titolarizzato questa sera da Jan Kadieu. Una Finlandia che presenta invece in porta il compagno di franchigia a Nashville, Justus Annunen, il numero 31, compagno di Roman Josi. Naturalmente la prima linea è formata da Barkov, che è il capitano dei finlandesi, Granlund e Elenius. La seconda linea è quella pilotata al centro da Lundell. Amenaho e Puistola sono le due ali. Rati sta in mezzo a due ginevrini, Manninen da un altro e dall'altra parte Puijojärvi, e poi c'è la linea bernese con due giocatori prelevati dai Tigers di Lagnau, Björninen e Maenalainen, e poi c'è Merela invece, l'altra ala, che gioca in a quarta linea e gioca normalmente con il Berna. Questo per quanto riguarda l'assetto offensivo della Finlandia. Conclusione di Josi, la parata di Annunen, ancora la Svizzera che prova a mantenere il possesso della pacca del terzo difensivo dei finlandesi. Fanno viaggiare bene la pacca gli uomini della prima linea, Egli che si sgancia nell'angolo, lascia per Isher che fa viaggiare dietro la gabbia di Annunen per Timo Meier, lascia correre il pack per il capitano, ancora Meier a ricevere lì nell'angolo, c'è l'intervento sul 28, perde il puck, poi attenzione alla deviazione volante di Biasca che realizza il gol d'apertura. È partito un assist da Dominic Eglis, e ho ben visto lì davanti c'erano due svizzeri davanti al portiere avversario. Biasca ha allungato il bastone deviando il puck, centrando la prima segnatura, il primo tiro in porta dopo soli 40 secondi dall'inizio di questo confronto per Attilio Biasca. Trattasi della prima rete in assoluto in questo mondiale, lui che, dicevo, ha scalato tutte le gerarchie per posizionarsi tra due mostri sacri della nostra nazionale, due giocatori dei Devils, come il capitano in persona Nico Ishe e Timo Meier. Bella deviazione volante di Biasca, siamo già in vantaggio dopo solo 40 secondi dall'avvio di questo confronto. Fa testo a quell'incursione proposta dalla prima linea nel terzo difensivo dei finlandesi, poi sono riusciti grazie a Timo Meier, grazie a Isher, grazie anche a Dominic Egli, che si era sganciato con una certa continuità lì nei due angoli, sono riusciti a mantenere il possesso del terzo difensivo, e poi, come detto, posizionando addirittura due uomini, perché dietro a Biasca c'era anche Isher, e beh, Biasca ha allungato il bastone, ha anticipato anche il compagno di nazionale e ha ingannato Justus Annunen per la prima volta. 1-0 dunque per la nazionale svizzera. Attenzione ora però alla possibilità con la conclusione di Mikael Granlund, giocatore di Anaheim, arrivato in corsa di campionato del mondo qui a Zurigo, dar manforte ad una prima linea già bella foraggiata da giocatori di NHL, a cominciare dal capitano Barkov, che è il capitano anche dei Panthers in National Hockey League. C'è il disco intanto che viaggia in zona neutra, disco recuperato da Tim Berni, l'appoggio a ritroso per l'impostazione di Moser, si va in avanti per Malgin deve far sostituire i suoi due colleghi di reparto, da allora a ritroso a Egli la cavalcata, mette il disco dietro la gabbia di Annunen dove c'è l'intervento di Bechler a favorire Niederreiter, poi Dominik Egli, la conclusione della linea blu a tiro troppo centrale, la parata facile per il già inginocchiato Annunen. Il portiere dei Nashville non ha avuto esitazione nell'abbassare il suo baricentro e nell'intercettare quel puck scagliato con decisione comunque da Egli, che è il compagno di difesa della prima linea difensiva, completata poi naturalmente da Capitan Roman Josi. Tra l'altro,
0: Lorenzo,
1: vedremo se avrà.
0: Volevo solo segnalarti che la partita si è messa benissimo, visto che al primo tiro la Svizzera ha sbloccato il punteggio, ma è stato bello vedere anche l'esultanza non solo di Biasca ma dei suoi compagni. Timo Meier davvero lo ha abbracciato con grandissima foga. È vero che è un gol importante, lo ripetiamo, c'è in palio il primo posto, ma si vede proprio come c'era la felicità per il fatto che a segnare sia stato un giocatore che non lo aveva ancora fatto in questo torneo, lui che tra l'altro è anche alla sua prima esperienza ai mondiali. Quindi davvero si è notato nell'esultanza tutto l'affiatamento di questo gruppo.
1: E hai colto davvero nel segno, bravo Paolo, ti faccio anche i complimenti, perché avrei aggiunto che durante la partita stradominata contro l'Ungheria proprio i due che hai citato, Timo Meier e Ishe, hanno fatto davvero di tutto per mettere a Biasca. Tanto attenzione a Berci che approva la vicinanza alla gabbia di Annunen, poi viene stoppato ma recupera già il puck dopo completo il discorso lanciato da Paolo direttamente dallo studio, perché la Svizzera è lì con Bechler a presidiare il terzo difensivo. Sbaglia però l'appoggio all'80, può ricostruire la Finlandia, no? Contro l'Ungheria, dicevo, ci hanno provato davvero in tutti i modi a mettere il disco per Biasca, ha avuto diverse grosse occasioni proprio nello stesso schema, con lui a presidiare lo slot davanti in quel frangente al portiere Magiaro ungherese, non c'era riuscito e è colto davvero, sì, per la felicità di Isher, per la felicità di Meier. Sono riusciti a far segnare anche la matricola, definiamola così, a questo campionato come Rocetti. Intanto attenzione dall'altra parte, l'occasione con Puglio Jarvi, tiro fuori bersaglio, attenti a non distrarsi perché la Finlandia è molto molto esigente da contenere quando decide di mettersi dalle parti, in questo caso di Reto Berra, giocatori che si conoscono molto bene e giocatori di grande grandissima esperienza. La cavalcata di Berni a conclusersi con la parata di Annunen, arriva Jäger, 2-0 per la nazionale svizzera, 2-0 per la nazionale svizzera al quarto tiro in porta, al terzo minuto e 59esimo secondo, a segno anche Jäger con un rebound lungo, diciamo così, concesso dal gambale del portiere finlandese. Sulla diagonale è arrivato il puck sulla corrente Ken Jäger, che con un tocco dal basso all'alto ha alzato il puck proprio sopra la spalla sinistra di Annunen, battuto per la seconda volta. Ha del clamoroso tutto sommato, Paolo, perché quarto tiro in porta, la Svizzera è già sul 2-0, pazzesco.
0: Allora, direi che nel calcio spesso e volentieri si dice questi sono segnali, quando una squadra di calcio gli va tutto bene, ma anche perché in questo caso la Svizzera ci sta mettendo del suo, non perché fortuna, però insomma segna Biasca, segna il secondo tiro contro la Finlandia, quindi sono tutti segnali che insomma che la Svizzera fa capire che la Svizzera è davvero sui binari giusti.
1: Assolutamente sì, e poi facciamo un altro discorso, Paolo, dopo magari le coordinate di questo confronto, anzi senza magari, potrebbero cambiare prima o poi, però facciamo anche un altro discorso. La Svizzera probabilmente davvero questa volta vuole andare fino in fondo e soprattutto non ha paura della Svezia. Forse, aggiungo io, sono i finlandesi a soffrire un eventuale derby nei quarti di finale contro la Svezia, potrebbe essere davvero una mina vagante. È pur sempre la nazionale delle tre corone, pur sempre una squadra che soprattutto quando gioca contro i finlandesi, vicini finlandesi a livello hockeyistico, diventa un derby. L'abbiamo sofferta in passato parecchie volte anche noi, soprattutto quando ce la siamo ritrovata in finale nel torneo preliminare gara oppure d'avvicinamento, diciamo così. Beh, a volte siamo riusciti a battere gli svedesi, anche se, lo ripeto, la Svezia che era presente, è presente ancora, lo sarà anche nel quarto, è costretta a venire a Zurigo, ma era a Friburgo fino al tardo pomeriggio. Beh, è una Svezia che sta lanciando, diciamo così, il ciclo dei giovani, ha inserito diversi giocatori, campioni del mondo comunque di categoria under 20. Intanto c'è un ingaggio dopo 5 minuti e 27 secondi dalle parti di Reto Berra, che era stato sollecitato da quel polsino di Puyo Jarvi, l'attaccante della Servette, forse toccato, deviato quel pacca scagliato dal numero 13, disco comunque che non ha raggiunto l'obiettivo voluto dall'ala della terza linea d'attacco dei finlandesi, che provano a ripartire mettendo il disco nel terzo difensivo degli svizzeri, ma Inalainen gioca per Björninen, poi la conclusione da dietro di Joki Arju, tiro abbondantemente fuori rispetto alla gabbia difesa da Reto Berra, disco che rimane di possesso però elvetico, c'è il tocchettino riuscito da parte di Janis Moser, che ha semplicemente mandato il pack nel terzo difensivo finlandese. Si riparte con Einola, il difensore manda in avanti, in avanscoperta, il centro della terza linea Ratti, disco che dovrebbe arrivare in direzione di Manninen, lo tocca per Puyo Jarvi, aggiramento della gabbia svizzera da parte del ginevrino, ancora Puyo Jarvi a Cycling che mantiene destra l'attenzione lì nello slot, disco messo per Ratti, c'è il tocchettino di Ratti, disco però che finisce nell'angolo, non bisogna lasciare troppo spazio ai finlandesi, abili nell'inserirsi e nel sfruttare questi spazi. È anche un ottimo test, Paolo, questa sera finalmente una squadra tra virgolette vera, perché abbiamo vissuto dei pomeriggi e delle serate di fin troppo facile giocate per gli svizzeri, finalmente c'è una nazionale che può davvero farci giocare questa sera.
0: Sì, che facciano passare quelle vittorie, facciano passare insomma in secondo piano anche la forza della formazione di Yankadieu, che ha dato grande dimostrazione appunto di qualità, però insomma lasciando sempre quel retrogusto di dire sì, vabbè, però l'avversario che ne prende 9 magari lascia il tempo che trova. Questa sera sì, direi che è proprio la partita giusta per preparare al meglio la fase a eliminazione diretta.
1: Bravo, l'hai detto, ci ricordiamo a Riga i mondiali di 3 anni fa con Patrick Fischer, che proprio nell'ultima fatica del girone, quello appunto di Riga, aveva deciso di lasciare una serata di piena libertà soprattutto ai giocatori della NHL, l'avevamo poi pagata pesantemente nei quarti. Intanto Reto Berra, una big save in spaccata elegante su conclusione dalla blu di Lehtonen, dicevo, per tornare ai mondiali di Riga e Tampere, poi l'avevamo pagata duramente con quella eliminazione patita dalla Germania, che invece a questa edizione è tra le piccole sorprese, nel senso che non è riuscita a superare la Lettonia, era la Lettonia la diretta avversaria, Germania che alla fine si deve accontentare proprio del quinto posto di girone, è riuscita a superare perlomeno l'Austria di un punticino, ma evidentemente obiettivi mancati per la formazione di Harold Kreis. C'è un po' di pausa, Paolo, siamo a 12 minuti e 13 secondi dal termine del primo periodo, 2-0 per la nazionale svizzera sulla Finlandia, di Biasca e Jäger le reti. A te.
0: Purtroppo 2-0, però cambiamo disciplina, tennis, anche a favore della ceca Siniaková contro la svizzera Simona Walter, quindi eliminata al primo turno del Roland Garros, un match di 2 set, 6-4, 7-6, ma durato oltre 2 ore, quindi l'elvetica davvero ha combattuto contro la numero 36 al mondo, Walter è la numero 91, ma non è riuscita appunto a superare questo ostacolo. solo 6-4, 7-6 per la Ceca e quindi non c'è l'Amplen in campo femminile. Ricordo che il primo turno era stato superato da Bencic, Golubic e Teichmann, che scenderanno in campo domani, e soprattutto anche dalla nostra Susanna Bandecchi, che invece giocherà giovedì. Nell'altra partita invece che conta relativamente in termini di classifica, tornando all'hockey, la Repubblica Ceca è in vantaggio sul Canada per 1-0. Anche in questo caso si è nel corso del primo tempo di nuovo Zurigo.
1: Ingaggio vinto dagli elvetici nel loro settore difensivo, disco messo nel terzo difensivo dei finlandesi, 2-0 dopo 8 minuti dall'avvio di questa ultima fatica per gli svizzeri nel gruppo A. Josi servito maldestramente da Maier, Josi va a recuperare il puck, stava per puntare il suo compagno nei Nashville, Annunen, il portiere della Finlandia, poi ha perso per contatto con il puck. Lundell appoggia dietro la gabbia di Berra per Puistola, lascia correre il puck, disco che esce dalla terza d'attacco dei finlandesi, disco però già recuperato da Matta, va a protezione, si rifugia nel proprio settore difensivo, poi però si rifugia Matta in una liberazione vietata che permette agli svizzeri il cambiamento di uomini già operato dallo staff tecnico diretto da Yann Cadieux, e un ingaggio soprattutto nel terzo d'attacco per gli uomini della quarta linea. A segno poco fa, o meglio al terzo e 59 con Ken Jäger, lo ricorderete, quella conclusione rintuzzata con successo da Justus Annunen, disco che è rimbalzato nello slot, deviato anche da un finlandese sulla paletta del bastone di Jäger, che in diagonale poi è infilato da posizione ravvicinata rispetto alla gabbia avversaria. Il 2-0, Ria sbaglia l'appoggio a ritroso, allora potrebbero con Mainalainen ripartire, lo fanno Björkinen, l'appoggio in avanti per l'intervento riuscito da parte di Martin Palo, che è un difensore, disco nello slot, ottimo l'intervento di Berni che prova a far partire e ci riesce Riat, la conclusione, un polsino di Riat da metà circa del terzo d'attacco, disco fuori ma non di molto, bella l'iniziativa del numero 9 che ha permesso anche ai due colleghi di linea di farsi sostituire. Entrano gli uomini della linea di Turkauf, Malgin, Andrighetto sul puck, mette nello slot, non ci arriva Malgin, disco che rimane lì, arriva Turkauf, disco che si impenna, c'è anche Malgin e anche Andrighetto, il backhand di Turkauf, la parata di Annunen, il gioco viene interrotto, la potenza soprattutto in questo caso del capitano del Lugano, il bianconero è riuscito con la sua presenza nello slot a destabilizzare ben tre uomini, e poi l'abilità soprattutto del giocoliere di questa linea, che naturalmente Denis Malgin in qualche modo è riuscito a recuperare un puck, ha cercato di metterlo in direzione di Andrighetto, pescato invece la paletta del bastone di Turkauf, disco che si è impennato, in qualche modo il portiere finnico è riuscito a bloccare quel puck che vagava pericolosamente a metà altezza all'interno della sua area di porta. Ingaggio guadagnato dagli uomini della linea dello Zurigo, più Lugano, più il luganese Turkauf, che si occupa tra l'altro sempre degli ingaggi, è lui a contendere la pacca a Antu Ratia, vince quest'ultimo il face-off, Finlandia che è costretta a Polombella a mettere la pacca nella zona neutra, disco catturato da Malgin, si inceppa Malgin su Puojujärvi, siamo lontani però dalla gabbia difesa questa sera da Reto Berra, disco che poi viene rilanciato dagli svizzeri nel terzo difensivo finlandese, rilancio finlandese, disco per Puojujärvi, guardato, controllato meglio con successo da Marti, rilancio svizzero, forse ci sarà, anzi sicuramente, una liberazione vietata, la prima liberazione vietata fischiata ai danni degli uomini di Yann Cadieux, costretti a mantenere la terza linea più i due zurighesi dietro, naturalmente Kukan e Marti, furbescamente Marti era già seduto in panchina, l'Iceman lo ha richiamato all'ordine, soprattutto lo ha richiamato in pista perché c'è stata una liberazione vietata. Ingaggio offensivo, attenti per la prima linea dei finlandesi, Barkov, Elenius, Granlund, ingaggio vinto dai finnici, Barkov giocatore dei Panthers dietro la gabbia l'appoggio sulla blu, conclusione, la deviazione da parte di Malkin e poi Andrighetto è abilissimo a buttare a palombella la pacca in direzione di Turcav, che entra nel terzo d'attacco, poi smarrisce il pacca, prova a contenderlo a Einola. Il difensore desiste, Turcaufa va a farsi sostituire, lasciando l'iniziativa alla squadra sotto di due reti, quella squadra della Finlandia. Barkov attenti, Granlund, la conclusione, la palata di Retobert, arriva un tiro anche da dietro, Einola fuori bersaglio, disco raccolto ancora da Matta, lo mette in direzione di Einola che si è sganciato lì nell'angolo, inseguito anche da Sven Jung che fa coppia ora con Josi. Josi cattura il pack, lo butta oltre la linea blu, a disco che si impenna, il gioco è stato interrotto a 8 minuti e 54 secondi dal termine. 2-0 per la Svizzera, di Biasca la prima rete dopo soli 40 secondi dall'avvio, primo tiro in porta, o meglio prima deviazione in porta e gol per la Svizzera, la terza 59, vero tiro in porta, quello di Jäger in diagonale e raddoppio.

0: l'Austria, ma c'è la Finlandia che ha una rosa di tutto rispetto e che si gioca appunto anche lei la vittoria finale. Quindi ci può stare concedere qualcosina.
1: No, ma ci mancherebbe altro, Paolo. È vero che contro, se molli il gas contro l'Ungheria rischi poco, se molli il gas contro la Finlandia, beh, qualcosa ne esce quasi sempre, dunque è chiaro che la tensione deve essere tenuta su al massimo. Tra l'altro oggi a Zurigo, come in Ticino, come beh, immagino in tante parti dell'Europa e del mondo, un caldo boia, un caldo che è andato un po' anche a infastidire. Avevo chiacchierato poco prima del confronto mentre i giocatori nazionali si stavano scaldando fuori dalla pista. Ebbene, qualcuno si era un po' lamentato, ha detto: se andiamo avanti così, beh, ci viene voglia più che arrivare in finale, di andare direttamente in vacanza. Davvero un caldo che ha cambiato un po' le coordinate, soprattutto nella preparazione fatta al di fuori, naturalmente, della Swiss Life Arena. Conclusione intanto di Maier, la parata di Annunen. Maier prova già a recuperare il pack, ma sguscia via Lundell. Appoggio per Puistola, ottimo l'intervento del difensore di Tampa Bay, Yanis Moser, gran mondiale per il Bernese, che poi va a recuperare all'interno del proprio settore difensivo il pack. Lo rilancia in avanti per Biasca, che non riesce a trattenerlo, e c'è una nuova interruzione. Stava per partire Biasca, si stava inserendo in una sorta di mini autostrada, definiamola pure cantonale. È stato bravo il difensore finlandese a reagire istintivamente, a togliere il pack dalla paletta del bastone dell'autore della prima rete, il campione svizzero Attilio Biasca, con naturalmente il Friburgo. Tra l'altro, sapete che la tradizione di questo mondiale vuole che un personaggio pubblico, ma anche non pubblico, dà il là alla partita suonando un campanaccio tipico nostro svizzero. Beh, questa sera c'è stato chi è stato a dare l'avvio al confronto tra Svizzera e Finlandia, sua santità, definiamolo davvero pure così, perlomeno nello sci alpino, Marco Odermatt. Vediamo se avrà portato bene, vediamo poi man mano che il torneo proseguirà, e soprattutto quando entrerà nelle fasi decisive a eliminazione diretta, a partire naturalmente da giovedì, se arriveranno pezzi ancora più grossi e grandi e conosciuti a livello planetario anche del simpaticissimo e stravincente Marco Odermatt. Finlandia che si getta con Björninen, prova a superare Kukan, non ci riesce il Tigers di Lagnau, disco che finisce su un altro zurighese, su un leone come Bechler, l'appoggia in avanti per Nino Niederreiter, non riesce a buttare fuori il pack, il 22. Allora attenzione ai finlandesi che si stallano con Mattin Palo, il difensore di Ottawa prova ma non trova Puiu Jarvi. A buon gioco il disegno difensivo degli elvetici, che poi decidono semplicemente di rilasciare il pack nel terzo difensivo della formazione diretta, lo ricordo, da Antti Pennanen. E poi c'è un po' di Ticino, anzi c'è parecchio Ticino in quella panchina lì, nello staff tecnico finlandese. C'è intanto Peltonen, che è stato l'ultimo autore dell'ultimo titolo vinto dal Lugano, lo ricorderete, l'ultima rete realizzata contro il Davos in quella finale del 2006 era stata realizzata appunto da Ville Peltonen, che è però attualmente il nuovo allenatore della Gioia. E poi c'è anche Jussi Tapola, che invece è l'allenatore dell'Hockey Club Ambrì Piotta. Dunque c'è parecchia Svizzera in campo e anche fuori campo nello staff tecnico dei finlandesi. Sotto 2-0 sempre, però a 6 minuti dal termine del primo tempo. Isher, l'appoggio è per Biasca, siamo a centro ghiaccio, un po' solo il 94, non trova una linea di passaggio, disco catturato da Elenius, Buffalo Sabres, la cavalcata sbagliata, provano a ripartire con Isher, non riesce a raggiungere il pack, riparte la Finlandia, appoggio alla canadese, pur essendo il numero 18, Saarijärvi, difensore finlandese appunto di chiara marca hockeyistica europea, ma hanno messo il disco alla canadese, come piace fare soprattutto ai canadesi. Disco che finisce a centro ghiaccio. Puistola prova la conclusione, Puistola glielo nega Egli, forse c'è un fallo, non lasciano correre gli arbitri, sembrava ci fosse stato un aggancio da parte di Dominic Egli.

0: frattempo ha già portato il puck nel terzo d'attacco per Andrighetto, non riesce a raccoglierlo. Andrighetto può ripartire con Matta, la Finlandia, disco ricatturato però a centro ghiaccio dal top scorer del campionato, lo cede su Berci. Attenzione, Berci prova a fare tutto da solo, la conclusione di Berci, Lettonen lo devia quel puck con il pattino, disco nell'angolo, Bechler lo raccoglie, poi al centro, poi però si incarta anche il numero 80, Pistola alla meglio, poi deposita la pacca direttamente dietro alla linea rossa, c'è l'intervento, c'è un fallo, anzi due falli, fuori da una parte Berci e poi c'è un finlandese che finisce sulla panchina dei penalizzati, i due si sono attardati penso a discutere, io stavo seguendo il pack, sta di fatto che da una parte Lundell, dalla parte opposta nella panchina dei puniti ci finisce Berci, le due penalità naturalmente si annullano. Allora 9 tiri in porta per la Svizzera, 4 tiri in porta per la Finlandia, 4 minuti ancora e 41 secondi di gioco in questo divertente primo periodo, la sostanza non cambia, la Svizzera sta vincendo 2-0, poi ci si ricorda che ricordiamo bene soprattutto nell'ultimo appuntamento grosso ufficiale organizzato a livello planetario cosa è successo a Milano, 2-0 durante i giochi olimpici per la nazionale allora diretta ancora da Patrick Fischer, poi i finlandesi ci trascinarono e ci batterono nel overtime, dunque bisogna tenere comunque ben presente, poi tra l'altro a livello di precedenti storici, pensando non solo ai giochi olimpici ma soprattutto ai mondiali, dopo quella batosta di Milano, o prima o meglio di quella batosta, possiamo risalire al 2024 quando la Svizzera a Praga, mondiale conclusosi con quell'1-0 a favore della Cecchia in finale ai danni naturalmente della Svizzera, della Finlandia era stata battuta per 3-1 ancora però nella fase a gironi, un po' come stasera, dunque abbiamo un buon rapporto con i finlandesi che però storicamente, se andiamo un po' più oltre quel 2024 negli scontri diretti, hanno vinto qualche partita e che conta di più rispetto a noi, forse ci si ricorda anche 8 anni fa ai mondiali di Copenaghen, quel quarto di finale che permise alla Svizzera di raggiungere poi la semifinale, si batté il Canada e dopo la finale di Copenaghen con quei rigori che portarono alla seconda delusione, insomma viene da ridere, viene anche un po' da piangere, ma scordiamoci il passato e concentriamoci sul presente. Siamo a 4 minuti dalla termine del primo tempo, c'è una conclusione di Sari Jarvi, troppo mucchio davanti a Berra, riparte la Svizzera, lo fa con Ischer, Ischer mette il dischetto lì per Biasca che non riesce a controllarlo, anche perché Björninen è andato ad uncinarlo, c'è il fallo questa volta contro l'attaccante del Lagnau e di conseguenza per la squadra di Jan Cadieux si prospettano i primi 2 minuti di superiorità numerica, 3 minuti e 55 dalla termine, insomma Paolo non so quale considerazione vuoi fare, però manca solo il 3-0 e poi voglio dire dovremo discutere d'altro dal secondo tempo in avanti io e te.
1: No, certamente, ma questo frangente è stato ostacolato molto bene dal difensore finlandese Attilio Biasca, passaggio forse un po' all'indietro e quindi non è riuscito a controllare nel migliore dei modi per andare a insaccare il 3-0, però sì, una buona Svizzera che sembra avere in mano decisamente la partita.
0: Per il momento, certo, siamo a 3.55 dalla termine, Svizzera che anche a livello di statistiche chiaramente, comunque giustamente l'ha fatto notare Paolo, ha giocato contro squadre di basso cabotaggio, ma anche in power play si è fatta valere, soprattutto a livello di coefficienti realizzativi. È iniziato il power play ma contro la Finlandia, disco ricacciato a centro ghiaccio, recuperato da Dan Kukan, dunque schierato il secondo special team, il primo special team vede protagonista sulla linea blu il capitano anche dei Predators, Roman Josi, che tra l'altro il primo di giugno compierà 36 anni il primo di giugno, è lunedì dopo la finale di domenica qui alla Swiss Life Arena. Intanto Andrighetto riceve dalla sua posizione l'appoggio per Kukan, ancora Andrighetto si avvicina, poi mette in direzione di Malgin, ottima l'intuizione da parte di Matin Palau, che ha buttato il pack allungando il bastone oltre la linea blu, costringendo gli svizzeri a recuperare il pack. Poi c'è un'interruzione a 1 minuto e 24 secondi dal ritorno sul ghiaccio del penalizzato Björninen, che ricordo è uno dei due giocatori che arrivano dall'Emmental, dai Tigers di Lagnau. L'altro è naturalmente Mainalainen, e poi c'è Merela invece, che gioca proprio nella quarta linea d'attacco dei finlandesi, che gioca nella capitale in National League con gli Orsi del Berna. Ingaggio intanto a centro ghiaccio, dentro il primo special team, quello di Josi, come detto, di Jäger, che anche lui ha scalato le gerarchie, inserito addirittura nel primo special team, completato poi naturalmente da Ischer, che andrà all'ingaggio. C'è anche Timo Maier, e poi questa sera preferito Theo Rochette, eccolo lì Rochette. Si è parlato molto dell'impiego o meno di Theo Rochette, beh Rochette intanto è lì, attenzione Rochette, prova la conclusione, la parata di Annonen, servito centralmente, Rochette era in posizione defilata, si è smarcato, conclusione forse un po' telefonata, ma non dimentichiamo che a guardia della gabbia finlandese c'è comunque il portiere dei Predators, uno dei portieri dei Predators, Annonen, estremo difensore parecchio conosciuto in Nord America. Ingaggio per Ischer, siamo a 50 secondi ancora dalla fine della penalità inflitta a Björninen, ingaggio vinto, ma disco che finisce nell'angolo, c'è Merela che va a recuperarlo, e poi c'è il disimpegno da parte della retroguardia finnica, disco raccolto davanti alla visuale di retroguardia da Josi, la cavalcata del bernese, l'appoggio ritroso per Jäger, penetrazione, anzi Ischer, penetrazione svizzera nel terzo d'attacco, posizionamento dei cinque uomini, può tornare a far viaggiare il pack, il primo special team con Jäger, smistato lì nell'angolo, Jäger appoggio sulla blu, Josi per Rochette, Rochette per Jäger, ancora Josi sulla blu, la conclusione fuori bersaglio, disco che scheggia la parte alta del plexiglass, rimane dentro, rimane giocabile quella pacca, Jäger non riesce a trattenerlo, scade la penalità inflitta al numero 24. Siamo già entrati tra l'altro negli ultimi due minuti di questo divertente, soprattutto per noi svizzeri, primo periodo, perché sì, la Svizzera è sempre in vantaggio 2-0 sulla Finlandia di Tiglio Biasca, la prima rete al 40° secondo di Ken Jäger, la seconda ottenuta al 3° e 59, qui c'è la parata facile però per Berra, sollecitato dal capitano dei finlandesi Alexander Barkov. Barkov, Florida Panthers, con lui c'è anche Lundell, il numero 15, sono due centri che giocano nelle prime due linee dei Florida Panthers, qui giocano a questo mondiale nelle prime due linee della Finlandia di Pennanen, ingaggio vinto o conquistato meglio da Barkov, se la vede con Ken Jäger in questo esercizio, la meglio Barkov, l'appoggio è per la discesa, attenzione di Einola, conclusione in diagonale, disco che si impenna, probabilmente è toccato da un bastone elvetico, c'è una nuova interruzione e un nuovo ingaggio sempre nel terzo difensivo degli elvetici, con Retoberra che viene salutato, diciamo così, da Knack con la classica bastonata. Attenzione intanto alla conclusione dalla linea blu, c'è un altro intervento di Retoberra, un tiro appoggio ancora di Ville Einola, difensore dei Winnipeg, tiro diretto, diciamo così, facile preda del guantone da presa di Retoberra, campione svizzero con il Friburgo. Berra che andrà però da settembre a rinforzare il Kloten, scelta voluta insomma dalla dirigenza e dallo staff tecnico anche dei campioni svizzeri per far crescere, diciamo così, un estremo difensore che ruota attorno alla nazionale di Jan Kadior. Era anche stato chiamato durante la fase d'avvicinamento a questo mondiale casalingo, ossia Weber. Intanto attenzione, la conclusione di Granlund. Barkov prova sul rebound, c'entra la parte esterna della gabbia, finlandesi aggressivi, Granlund, altra conclusione, la parata di Retober. Ci provano con la prima linea ad infliggere la prima punizione alla squadra di Kadior. Barkov check violentissimo ma pulitissimo, disco catturato nell'angolo da Granlund, fa viaggiare in direzione di Einola che è lì sulla linea blu, ancora pescare Granlund, lascia correre il pacca per Elenius, scusate, l'appoggio poi sulla blu per il tiro appoggio di Jokke Ardiu. Il disco viene deviato ancora una volta e corretto nell'angolo da Retober. Ancora la Finlandia pericolosa, ancora con Barkov a liberare un compagno, sembra quasi una power play. Lettonen, l'appoggio per Barkov mette per Granlund la conclusione con il pattino, ci arriva Janis Moser. Eccola lì la Finlandia che può fare male, soprattutto quella dei big come Barkov e Granlund. La Svizzera non c'è cascata, la Svizzera ha retto. Finisce qua il primo periodo con la Svizzera di Kadior in avanti 2-0 sulla Finlandia, ma visto il finale di tempo, beh, ci sarà da stare allegri e desti. Già iniziare dall'inizio, diciamo così, del periodo centrale, Paolo, a te intanto la linea.
1: Periodo centrale che seguiremo ancora con la voce di Lorenzo Boscolo. Svizzera che comunque, come avete sentito proprio attraverso il microfono del nostro inviato, è uscita comprensibilmente tra gli applausi del pubblico di Zurigo, avanti 2-0 come detto. È terminato il primo tempo anche a Friburgo nell'altro girone tra Repubblica Ceca e Canada, con i cechi in vantaggio per una rete a zero, ma lo dicevamo in precedenza, una partita che non muterà nella classifica del gruppo B, perché il Canada è già sicuro del primo posto e la Cechia è seconda. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con l'informazione, alle 21 il notiziario, prima ancora un po' di musica.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Fabiano Rizzi. Il numero di pernottamenti negli alberghi svizzeri potrebbe diminuire quest'estate a causa della guerra in Medio Oriente, lo dice il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo, che prevede un calo dell'1,6%. A crollare saranno soprattutto i turisti asiatici, giù del 10%, e in particolare quelli cinesi, il 25% in meno. Questo a causa delle conseguenze che la guerra ha sul traffico aereo, con l'aumento dei prezzi del cherosene e quindi dei biglietti, e con l'incertezza di alcune tratte. I dati odierni dell'Ufficio Federale di Statistica relativi allo scorso mese confermano, sia pur attenuandolo, quanto previsto dagli esperti zurighesi. I pernottamenti nel mese di aprile, caratterizzato dalla guerra in Medio Oriente, sono scesi dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A incidere sul risultato complessivo sono stati gli ospiti provenienti dall'estero, diminuiti del 5,8%, una percentuale che non è stata pienamente compensata dalla domanda indigena, salita solo del 5,2%. La Confederazione stanzia 3 milioni di franchi per contrastare l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo e negli stati limitrofi. La somma verrà prelevata dai fondi per l'aiuto d'urgenza della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione. Oltre 2 milioni andranno all'Organizzazione Mondiale della Sanità per coordinare l'invio di squadre mediche d'urgenza e fornire competenze e laboratori. 500.000 sosterrà un programma per la salute materna e infantile, e circa 400.000 franchi saranno destinati alla prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO, tagliando bombardieri strategici e un terzo dei caccia, non fornendo più sottomarini e droni da ricognizione e riducendo notevolmente i droni armati. Lo riporta lo Spiegel, riferendo dell'ultimo incontro tra l'inviato del Pentagono e alti funzionari alleati presso il quartier generale NATO a Bruxelles. Washington manterrebbe la deterrenza nucleare in Europa, ma aspetterebbe agli europei farsi carico in gran parte da soli della difesa convenzionale del continente. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro le milizie filo-iraniane di Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella recente tregua, di fatto mai rispettata. E secondo il Ministero della Salute libanese sono almeno 28 i morti e 104 i feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, più di 3.200 i morti e quasi 10.000 i feriti in Libano da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote in Ticino e Moesano.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: sport e musica.
1: Edizione dedicata alla settima e ultima partita della Svizzera, fase a gironi dei mondiali. Tra poco inizierà il secondo periodo, il primo si è chiuso con una buona prestazione da parte dei rossocrociati, che sono andati in rete già dopo 40 secondi con Attilio Biasca, la prima marcatura iridata di questa edizione e della sua carriera, visto che la sua prima partecipazione, poi il raddoppio 3 minuti più tardi con Jäger, 2-0 sui finlandesi, con cui appunto gli elvetici stavano coabitando in testa al girone A, mentre in questo caso dovesse finire con una vittoria, la Svizzera chiuderebbe, come detto, al primo posto del gruppo, affrontando nei quarti di finale la Svezia. C'è ancora un'altra partita in corso che riguarda però il girone B, quello di Friburgo, con la Cecchia in vantaggio 1-0 sul Canada. In questo momento appunto la Cecchia si riprenderebbe la seconda posizione a scapito della sorprendente Norvegia. Tra pochissimo, come detto, torneremo a Zurigo, perché è imminente l'ingaggio all'inizio, quindi andiamo subito e non tra qualche istante da Lorenzo Boscolo.
2: D'accordo, ingaggio vinto dai finlandesi con Antua Ratti, 2-0 l'hai detto, per una nazionale che ha pigiato soprattutto nella prima parte del periodo, poi ha lasciato un po' fare tra virgolette alla nazionale finlandese, che è uscita soprattutto nella parte conclusiva, negli ultimi secondi, in perfetto spirito e in eccella, con soprattutto Elenius Barkov, protagonista assoluto, il capitano anche dei Panthers, dei Florida Panthers, oltre che essere capitano di questa sua nazionale. E poi c'è naturalmente l'attaccante degli Anaheim, Granlund, Mikael Granlund, che con un finale piuttosto concitato hanno messo un po' in difficoltà il reparto difensivo diretto da Romagnosi, che tra l'altro compie 100 partite con la nazionale svizzera, giocando questa sera qui alla Swiss Life Arena per la 100ª volta. Il capitano veste in rosso crociato, rosso crociato in avanti con Ria, l'appoggio nella blu per sulla blu e per Kukan, che fa viaggiare per Knack, sbaglia però l'inserimento il numero 8. Allora ripartono con l'inserimento di Elenius i finlandesi, anche loro perdono contatto con il pack. Jäger prova a ritrascinarlo nel settore difensivo, entra prima del disco, segnalata l'irregolarità nell'ingresso nel terzo d'attacco agli svizzeri. Si ripartirà allora con un ingaggio a centro ghiaccio, 10 tiri in porta nel primo periodo per la nazionale di Yann Cadieu contro gli 8 dei finlandesi, con una Svizzera che ha giocato però una situazione di superiorità numerica. I finlandesi non hanno avuto l'opportunità, segnale anche questo, di correttezza e soprattutto di tensione elevata sia da una parte che dall'altra, non si sono concesse insomma con facilità penalità, regali diciamo così, alla avversaria. Ingaggio vinto dagli svizzeri con Moser, rientrano nel terzo d'attacco. Turcao prova a far valere il suo fisico e ce la fa, disco nell'angolo per lo stesso Moser, nettamente però anticipato da Puistola, il 21 con l'aiuto del pattino, perde però il disco e allora Turcao gira su se stesso, raggiunge la linea blu, sgancia per Moser che pesca Berni, prova la conclusione, una rasoiata fuori bersaglio, disco già ricatturato dagli svizzeri con Andrighetto, gira su se stesso, siamo nell'angolo sinistro, aspetto alla gabbia di Anno, nell'appoggio per Berni che si sgancia, si mette nell'angolo destro, torna sui suoi passi, l'appoggio sulla blu poi è per Yanis Moser, si fa rubare il pack da Puistola, disco poi riguadagnato dagli elvetici con il ripiegamento nel terzo difensivo di Berni in abitazione con Sven Andrighetto. Si riparte proprio dal futuro difensore dello Zurigo, in backhand rilascia il puck nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Annonen, dunque la Svizzera torna in possesso di puck e del terzo d'attacco, c'è un appoggio poi di Niederreiter che obbliga i compagni ad uscire dalla terza, rischio che si impenna, toccato da Josi e gioco che viene interrotto 2 minuti e 39 dall'inizio di questo periodo centrale, con ancora una volta Paolo la Svizzera che sta comunque certificando intanto il 2-0 e poi imponendo la propria legge, perché sin qui questa prima parte di periodo è la Svizzera che ha fatto il gioco.
1: Ma sono segnali davvero importanti di concentrazione, di è un po' un discorso che abbiamo ripetuto magari anche più volte in queste sei partite e un tempo e qualche minuto, però davvero c'è grande focus, come amano spesso dire gli allenatori, quindi non si vuole mollare davvero nulla, lasciare nulla di intentato, si vuole chiudere in testa, prendersi ai quarti di finale la quarta dell'altro girone per arrivare fino in fondo, quindi sì, c'è grande applicazione.
2: E poi c'è, posso aggiungere un aspetto, forse il rispetto, intanto c'è una penalità differita per Sgambetto contro un finlandese, dunque torneremo a giocare in superiorità numerica. Saku Mainalainen e lui l'attaccante dei Tigers che finisce al terzo minuto e decimo secondo sulla panchina dei penalizzati, ripeto è la seconda opportunità offerta dai finlandesi alla nazionale svizzera per giocare in power play. C'è il rispetto comunque nei confronti di chi ha pagato il biglietto, ed essendo i mondiali casalinghi, beh, la stragrande maggioranza di chi ha pagato il biglietto questa sera alla Swiss Life Arena, e non sono biglietti che costano poco. Tanto attenzione, Isher si mangia il 3-0. Non siamo ai livelli dei campionati del mondo di calcio, dei prossimi campionati del mondo di calcio che commenterai tu Paolo, però non hanno scherzato gli organizzatori con il prezzo di alcuni biglietti perlomeno, e allora la Svizzera vuole divertire anche in una partita che può perdere come quella contro i finlandesi. Iniziato intanto il power play, fanno viaggiare in direzione di Rochette, si avvicina sulla diagonale, poi mette ritroso per Jäger, è costretto ad allargare la manovra, Jäger si mette nell'angolo, ancora pescare poi Rochette, appoggio su Josi, Rochette diagonale, passaggio per la conclusione di Maier, la parata doppia di Annunen, disco nuovamente catturato dagli svizzeri, poi c'è l'anticipo, anzi no, Josi che riesce a mantenere il puck, mette in direzione di Maier, c'è l'anticipo su Maier di Matta, e poi lo stesso numero 3 allontanato già il puck. Nel frattempo la prima parte della penalità sul conto di Mainalainen se n'è andata, entriamo nella seconda ed entriamo nel terzo con il capitano Romagnosi, mette nell'angolo ma ancora una volta sbaglia il passaggio, va a recuperare il puck il bernese, poi non riesce però a superare Merela che butta il puck in direzione di Björninen fa perdere parecchi secondi alla power play degli elvetici, con butta con lo stesso Merela, giocatori che trattengono il puck nel terzo difensivo della Svizzera, disarcionato quella puck, appoggia in avanti per Malgin, entrata nel terzo d'attacco con Niederreiter, dalla destra la discesa del grigio danese, l'appoggio sulla blu è per Kukan, pescato ancora Niederreiter, ancora Kukan, allarga per Andrighetto, finta la conclusione, poi indietreggia Andrighetto, mette a palombella per Riad, è stabilizzato dal check regolare di un finlandese, disco recuperato da Andrighetto, ancora l'appoggio per Malgin, Andrighetto lì nella sua posizione di tiro, si avvicina alla gabbia, finita la penalità, conclusione di Andrighetto, la parata facile di Annunen sul primo palo e poi allontanamento da parte dei finnici che, lo ricordo, hanno ritrovato la completezza numerica. Siamo già al quinto minuto e 26esimo secondo, placcaggio di un arbitro ai danni di Granlund che stava cadendo proprio dentro la panchina di riposo degli elvetici, ed il gioco viene interrotto, c'è un momento di pausa e allora propongo di tornare da te Paolo. Power play difficoltoso anche perché comunque la Finlandia si è mossa bene durante questa fase di inferiorità numerica.
1: Sì, però non ha fatto girare male il disco la Svizzera, un paio di conclusioni le sono riuscite a partire, però come sottolineavi c'è stato il buon posizionamento, più che di vere e proprie parate, ma un buon posizionamento del portiere, dell'estremo difensore dei finlandesi.
2: Tanto c'è l'ingaggio fuori dal terzo d'attacco vinto dai finlandesi con Lundell, altro giocatore che gioca al caldo con i Florida Panthers, disco riguadagnato da Berci, entra nel settore d'attacco Berci, fa per venire il pacca a Bechler, forse questa è la linea più in difficoltà questa sera, poi mi sbaglierò faremo i conti alla fine della partita contro i finlandesi, ma è quella un po' meno in evidenza, anche perché è stato tolto Türkauf che giocava con Berci e con Niederreiter, inserito Bechler. Forse ha perso un po' di qualità, diciamo così. Bechler è ancora giovane, anche se è già un giocatore stabilmente impiegato proprio all'interno della Swiss Life Arena dai suoi Lions di Zurigo. Disco che viaggia ora in direzione di Sarijärvi, prende possesso del puck mandando in direzione di Puistola, poi attenzione a Puijujärvi, ancora la conclusione in diagonale, la parata di Retoberra, la ripartenza con Türkauf, Maier, Isher, Maier, poi Türkauf che mette il disco a mezza altezza nello slot, non ci arriva Isher, non ci arriva nemmeno Maier, riparte la Finlandia con Manninen, il ginevrino già dietro la gabbia di Retoberra, controllato da Maier, arriva anche Jose dal manforte alla collega di reparto, disco che schizza in zona neutra, preda di Maier, l'appoggio è per Jose che è già penetrato nel settore d'attacco, mette il disco dietro la gabbia di Annonen, l'anticipo su tutti quanti e di Ville Einola, disco nell'angolo, sempre nel terzo difensivo finlandese, poi l'uscita con Granlund, appoggio di Puijujärvi dietro la gabbia di Berra che ha lasciato l'area di porta per controllare quella pacca, attenti ancora a Puijujärvi che ha la paletta del bastone piuttosto calda a questi mondiali, già 4 reti realizzate dall'attaccante della Servette. Disco intanto cacciato in liberazione vietata dalla selezione nazionale, torniamo con il prossimo ingaggio, sarà un ingaggio allora difensivo dalle parti di Retoberra. Retoberra alla sua seconda fatica, ricordiamo Retoberra dopo aver conquistato il titolo con il Friburgo era stato selezionato naturalmente in nazionale, una settimana di pausa per defaticamento, diciamo così, da festeggiamenti, si era buscato una polmonite, fortunatamente non grave, si è ripresentato non in perfette condizioni, aveva già giocato una partita la scorsa settimana, questa sera mi sembra di aver intuito da lontano naturalmente che Berra abbia smaltito sia i postumi, diciamo così, dei festeggiamenti meritatissimi a Friburgo, sia i postumi di questa brutta polmonite che lo ha decisamente debilitato. Intanto attenzione alla Finlandia che si posiziona con Barkov, Granlund la conclusione, la spaccata di Berra, big save di Berra, la Berra nazionale, gran manovra di Barkov e di Granlund, i due fanno quello che vogliono quando lo decidono con il puck. Disco che viaggia ora nella zona neutra, preda di Sven Jung, lo rilascia direttamente il guantone da presa di Justus Annunen che è costretto a mantenerlo quel puck, ottima l'intuizione del difensore della Davos che è il pregio di riportare con il prossimo ingaggio la Svizzera e il baricentro della Svizzera in avanti, dunque in attacco. C'è un po' di pausa, 11 minuti e 36 alla termine del periodo di mezzo, la Swiss Life Arena, la Svizzera vince 2-0 sempre sulla Finlandia, sin qui non si è ancora segnato in questo tempo, Paolo.
1: Ricapitoliamo un po' quello che è successo però oggi, visto, anzi, innanzitutto diciamo che ha raddoppiato anche la Cechia sul Canada, dunque 2-0, ma dicevamo oggi hanno staccato il biglietto per i quarti la Lettonia che ha battuto l'Ungheria per 8-1 e anche gli Stati Uniti che vincendo con l'Austria, sia Lettonia sia Stati Uniti, hanno superato in classifica la Germania, rimasta dunque fuori dai quarti di finale. Mentre nel gruppo di Friburgo, nel gruppo B, come dicevamo, il Canada era già sicuro di chiudere al primo posto, si sono qualificate ai quarti di finale la Norvegia e appunto la Svezia. Queste sono insomma le 8 qualificate ai quarti di finale. Svezia battendo appunto nello scontro diretto la Slovacchia è riuscita ad agguantare la quarta posizione proprio ai danni degli slovacchi. Intanto il gioco sta per essere ripreso a Zurigo, quindi dopo aver fatto il quadro della situazione torniamo da Lorenzo Bosco.
2: Allora, se posso aggiungere al al tuo quadro. Beh, la sorpresa clamorosa è sicuramente la Norvegia, una Norvegia che scopriremo, visto che comunque noi siamo sempre stati a Zurigo, personalmente non l'ho mai visto giocare dal vivo in quella di Friburgo, ma la scopriremo se mai dovesse arrivare, insomma, qui a Zurigo, e arriverà, perché essendo terza classificata dovrebbe arrivare, insomma. Detto ciò, oltre a quello, beh, la Svezia ha evitato una Waterloo svizzera, perché proprio nelle ultime battute del suo girone è riuscita a qualificarsi, e soprattutto sono stati gli Stati Uniti. Ricordiamo, gli Stati Uniti sono i campioni olimpici, sono i campioni in carica, ci avevano battuto l'anno scorso nella finale all'overtime, ancora una volta per il classico finale da 1-0, era già successo contro i cechi nella finale di Praga. Ebbene, però, l'abbiamo detto e ridetto, Stati Uniti che stanno ricostruendo, rilanciando, più che ricostruire, rilanciando un nuovo ciclo. La base è giovani, talenti che già hanno dei contratti di National Hockey League. Higgins, per dirne uno, è la numero 10 che vedremo ancora all'opera. Stati Uniti che hanno avuto le loro gatte da pelare, ad un certo punto non avevano più in mano il loro destino, erano stati sconfitti dalla Lettonia, che ha centrato la qualifica grazie a quel successo. Poi però davanti agli statunitensi c'erano in classifica gli austriaci, che sono di cabotaggio inferiore comunque rispetto alla giovane America, e la Germania invece in difficoltà a questo mondiale svizzero. Oggi, vincendo la sua ultima fatica nel gruppo A, gli Stati Uniti hanno superato entrambe le formazioni, Germania e Austria. Era un po' da prevedere. Intanto la Svizzera che sta dominando a livello di passaggi nel terzo d'attacco, l'appoggio è per Josi, la discesa bella di Josi, le backhand di Josi, peccato, non è riuscito a dare potenza dopo una trama impressionante di passaggi all'interno del settore difensivo dei finlandesi. Beh, quando ci sono in pista Timo Meier, Ischier e Josi dietro, coadiuvati comunque da Biasca, Tiglio Biasca, che è un giocatore che Paolo lo conosciamo in Svizzera, utilizza velocità, la sua gioventù, ma anche il fisico, cresciuto visibilmente durante la stagione giocata a Friburgo con il Gotteron. Dietro c'è anche la mobilità e l'esperienza di Dominic Hegli, che ha vissuto parecchi campionati svedesi. Insomma, questa linea, quando decide, diventa davvero spettacolare. Abbiamo visto una dimostrazione, anche se non è riuscito il 3-0, ma poco ci è mancato, insomma.
1: No, ma abbiamo visto davvero grandissime combinazioni, cioè la Svizzera ha giocato bene, ha dato anche spettacolo in certe occasioni. Venendo un po' meno, adesso non parlando di questa partita, al mantra di tanti allenatori che dicono bisogna giocare diretti verso la porta, a volte i rossocrociati si sono un po' concessi tic-tac-toe, come si dice, però quando vanno a buon fine poi l'occhio dello spettatore e anche di chi sta giocando viene sicuramente appagato.
2: Assolutamente, beh, chi ama l'hockey, qualche golletto l'abbiamo visto di Andrighetto, esatto. Ma non solo, beh, qualche trama, come dicevi tu, davvero è spettacolare. Nel frattempo la Svizzera guadagna la terza penalità, fuori il difensore dei Boston, Jokke Jarju, per i prossimi due minuti per un aggancio e nuova opportunità di allenare in questa ultima partita del gruppo A. Il power play è funzionato bene, il power play, devo dire, questa sera ci si può anche limitare, insomma, se dovesse arrivare una rete anche in power play non sarebbe male, ma ci si può limitare anche essenzialmente a oliare ulteriormente i meccanismi. Qui c'è un ingaggio che dovrà essere effettuato però dalle parti di Reto Berre, primi 20 secondi della penalità sul conto del difensore numero 10 finlandese, se ne sono andati, e l'ingaggio è per Dennis Malgin. Malgin contro Manninen, la meglio quest'ultimo, disco buttato in direzione di Matta, che lo rilascia semplicemente nella zona neutra dove c'è Niederreiter. Vediamo se costruiscono finalmente una power play gli svizzeri con il secondo special team Kukan apre per Andrighetto, penetra Niederreiter nel terzo d'attacco, si mette nell'angolo, l'appoggio ancora per Kukan sulla linea blu, arriva rimorchio Malgin, si mette nel suo angolo, l'appoggio per Kukan, ritrosa ancora Malgin, l'apertura per Andrighetto, non riesce ad ammaestrare il pack ma lo recupera immediatamente, l'appoggio per Malgin che ora è dietro la gabbia, anzi è Niederreiter che ora è dietro la gabbia di Annunen, l'appoggio sì per Malginen che è in posizione di angolo destro rispetto al triangolo del power play, al vertice c'è naturalmente sulla blu Dan Kukan che riceve da Andrighetto, conclusione deviata con il corpo da Matta, poi è disco che i finnici non riescono a buttare oltre la linea blu, Andrighetto si avvicina, prova la conclusione, Matta con il pattino, disco che si impenna, il gioco viene interrotto perché il disco è schizzato, è andato a sobbalzare contro la rete di protezione, gioco interrotto, ancora 36 secondi di superiorità numerica, siamo già entrati nella seconda parte del periodo centrale, di conseguenza nella seconda parte di questa sfida, siamo esattamente all'undicesimo minuto e 28esimo secondo del periodo centrale, ingaggio per Ken Jäger, autore del 2-0 che è l'attuale parziale, dopo che lo ricordo Attilio Biasca aveva realizzato il gol d'apertura alla prima deviazione vincente al 40esimo secondo dall'inizio appunto della sfida contro la formazione di Pennanen. Si riparte da lontano con Josi, centesimo incontro in nazionale, appoggio per Jäger, penetra nel terzo d'attacco con a rimorchio Timo Meyer, si mette nell'angolo l'attaccante dei New Jersey Devils, ancora Meyer, l'appoggio per Jäger, il futuro Davos da a Meyer, si avvicina alla gabbia, mette il disco nella slot, deviazione riuscita da parte di Shea, non c'è la terza segnatura ma per un non nulla, disco che è sfuggito dalla presa del portiere finlandese, chiederò aiuto anche a te Paolo perché forse qualcosa ne hanno ricavato, sembrava dentro quel gol ma mi scuserete dalla mia distanza, no forse no, non è dentro Paolo mi sa,
1: no è uscito, poi è stato bravo chi è Meyer a cercare di giocare con i gambali del portiere, è uscita di pochissimo il disco a lato,
2: tra l'altro deviazione di Patti, no? era dentro l'area di porta, sì. Isher, adesso hanno riproposto anche dalle nostre parti all'interno della Swiss Life Arena, era sparito il monitor principale, non avevo visto, comunque sì, fuori ma non di molto, ci stava il 3-0 su bella combinazione Meyer Isher, soprattutto bravo sì la penzellese a difendere il pacca e a metterlo lì al bacio, insomma, con un passaggio che è filtrato tra i pattini di compagni e avversari. Intanto è scaduta la penalità inflitta a Jokke Aario, di conseguenza beh, da segnalare per la terza volta la Svizzera ha fallito in power play, sono già 6 i minuti avuti a disposizione, block shot intanto di Calvin Turcao, Farisco rilanciato in avanti in direzione di Granlund da Sarijärvi, pesca il capitano Barkov, attenzione Barkov, prova la conclusione, bravo Berra in posizione di avviare il pack, Risco già riguadagnato con il movimento dei finlandesi, Barkov realizza il gol d'apertura per la Finlandia, beh quando si muove Barkov sono disastri per chi deve controllarlo, giocatore davvero di grande classe sopraffina ma anche di grande stazza, si è messo lì nello slot realizzando tra l'altro il primo gol, se non vado sbagliando nelle statistiche, il primo gol, ha fatto praticamente quasi tutto il capitano dei Predators, sua prima conclusione, poi è andato dopo il rimbalzo di Berra a recuperare il pack dando avvio a una girandola di passaggi tipicamente finlandesi che hanno completamente destabilizzato tutto l'impianto difensivo degli svizzeri, disco che a un certo punto è stato pilotato nell'area di porta laddove è arrivato Barkov che come aveva fatto Ishe di pattino aveva dato un colpettino, disco che è rimbalzato sul materiale
1: sul palo.
2: E poi lo stesso Barkov ancora protagonista era lì, non si è lasciato sfuggire l'occasione di aprire la sfida contro gli elvetici, dunque 2-1 il capitano va a bersaglio, vedremo la reazione, ma era anche un po' inevitabile, Paolo, dopo sei minuti quasi contabilizzati con la Svizzera incapace di realizzare la rete in superiorità numerica, è stata forse anche un po' punita, non dal karma ma da Barkov.
1: Esatto, non dal karma. No, peccato, perché appunto pochi istanti prima c'era stata l'opportunità ghiotta per siglare il 3-0 ed ora insomma si è dimezzato il vantaggio, però era, non dico inevitabile, ma era è comprensibile che insomma la Finlandia potesse accorciare le distanze.
2: Assolutamente, tra l'altro mi viene in mente Alexander Barkov, l'autore della prima rete per i finlandesi, capitano della Finlandia, ha saltato i giochi olimpici per un grave infortunio. Un grave infortunio, sì, ma anche un po' stupidino, diciamo così, era successo durante il camp d'allenamento di inizio National League, e lui appunto gioca con i Florida Panthers, scontrandosi con un compagno di franchigia, aveva compromesso e ha compromesso l'intera stagione di NHL, o quasi tutta, perché tutta la prima parte era stata saltata, e soprattutto non aveva potuto difendere, e lo avrebbe fatto sicuramente, la maglia ai giochi olimpici di Milano, laddove appunto con quella maglia avrebbe probabilmente anche lui festeggiato il passaggio di turno contro la Svizzera all'overtime. Intanto il gioco è ripreso con Josi che non riesce a tenere la pacca a centro ghiaccio, disco raccolto da Martin Palo, il difensore di Ottawa, rilascia in avanti per Puistola, giocatore che gioca in Svezia, lui a Örebro, poi dall'altra parte Timo Meier, prova la conclusione, è un bolide il suo polsino ma fuori bersaglio, disco raccolto da Isher entra in cattedra, mette disco nello slot, creano la caos Biasca e Meier davanti a Annonen, poi in qualche modo ripartono i finlandesi, bravissimo ad intervenire Marti allungando il bastone ed impedendo a Puistola di proseguire, Barkov, attenzione Barkov, si avvicina minaccioso alla gabbia, questa volta Kukan è bravissimo a bloccare il numero 16, si riparte dall'altra parte con Timo Meier, Meier di forza, mette il disco per Kukan che ha seguito e poi c'è la conclusione, sembrava dentro anche questo tiro di Nino Niederreiter, dall'altra parte ripartita la Finlandia con Barkov, l'appoggio deviato di pattino dall'ottimo Marti e Kukan, due certezze per la nazionale svizzera, ancora Kukan che poco fa si era sganciato su quel contropiede micidiale operato dalla sua nazionale, dall'altra parte attenzione alla Finlandia con Barkov, 2-2 grazie ancora una volta ad Alexander Barkov che al quinto minuto e diciottesimo, anzi al quindicesimo naturalmente, diciottesimo secondo, pareggia i conti con la Svizzera. Beh, lo avrete capito da più o meno dalla radiocronica, almeno spero l'abbiate capito, si è andati repentinamente da una parte all'altra, la grossa occasione l'aveva avuta la Svizzera con Nino Niederreiter, poi è ripartita la Finlandia, poi è ripartita la Svizzera, poi alla quarta ripartenza dei finlandesi sono saltati davvero gli schemi difensivi da una parte e dall'altra, Barkov solo davanti a Berra lo ha superato mettendo il puck del 2-0, momento comunque spettacolare anche questo, Paolo.
1: Sì, è davvero, sembra una partita quasi di regular season con continui ribaltamenti di fronte, poco tappo.

0: cornice di Davos c'è anche questo dato statistico relativo, però quasi, se mi ricordo bene, esclusivamente sugli giocatori di casa, sui giocatori della Davos. La Finlandia è questa, la Finlandia se ti sbilanci ti punisce, perché il gioco di transizione lo sanno fare ed è un'arma ben nota, è un sistema di gioco che i finlandesi hanno implementato nel corso degli loro anni. Chi affronta la Finlandia deve tener conto, quando ti sbilanci e perdi il disco potrebbe succedere qualcosa di grosso. Ancora la Finlandia ora che ci prova, bravo però Retoberra a mantenere intanto la calma lì nell'area di porta e poi il possesso della pacca, perché c'era Granlund che imperversava, Matta che si era sganciato dalla linea blu e c'era anche Puglio Jarri, insomma hanno cercato di dare una mazzata anche a livello di morale agli svizzeri, che hanno dovuto cedere in poco tempo due volte al capitano dei finlandesi e due volte a bersaglio Barkov in meno di tre minuti di gioco. Ma è chiaro che questo potrebbe essere un monito, pensando al quarto di finale bisogna, sì, ci si può anche divertire, poi però quando si dovrà giocare contro o la Svezia o chi per essa nei quarti, queste disattenzioni nelle ripartenze, nel concedere spazi alle avversarie non dovranno succedere, Paolo.
1: No, sicuramente no, ora bisogna insomma cercare di mantenere la concentrazione, non penso che comunque gente abituata, non perché si è subita una doppia rimonta che insomma ci si lascia andare, però ecco è un segnale di occhio che la Finlandia insomma è in grado di pungere.
0: Intanto spesso e volentieri inquadrato anche nel monitor principale della Swiss Life Arena il capitano della Finlandia Alexander Barkov, che tra l'altro comunque in carriera ha già vinto due volte la Stanley Cup, dunque non è decisamente un signor nessuno e ci mancherebbe altro. Ingaggio proprio con protagonista Barkov, dall'altra parte non c'è più Turkau, ma questo è un piccolo cambiamento tattico, c'è Denis Malgin. Turkauf aveva sempre svolto quell'esercizio durante questa sfida, ora è Malgin inserito a togliere il pack a Barkov, disco che finisce nel settore difensivo preda di Elenius, l'attaccante dei Buffalo fa tutto da solo, l'appoggio per Granlund a rimorchio, la conclusione, la parata di Berra, Elenius va a recuperare il pack. Siamo lì nel terzo difensivo degli svizzeri con la temibile prima linea d'attacco della Finlandia contro la linea degli zurichesi, con Malgin che va a recuperare il pacco da Akukan, linea tutta zurichese con l'inserimento del capitano Lugano Turkauf. Intanto Malgin cerca e trova proprio il capitano che lascia filare il pack per Andrighetto, ancora Turkauf, giramento della gabbia, poi appoggio sulla blu per Tim Berni, sbaglia l'appoggio ma il disco carambola comunque dall'altra parte dove c'è Janis Moser, che serve Bechler, la cavalcata dell'80, riproporre la pack dalle parti di Annonen, poi nessuno dà una mano al numero 80, non ci arriva nemmeno Malgin, arriva Niederreiter allora a provare a disarcionare un disco che è rimasto incagliato contro la balaustra laterale all'interno sempre del settore d'attacco elvetico, disco rilasciato da Granlund, l'appoggio in avanti di Berni che dà lateralmente per Berci, prova ad entrare ma è caotica questa azione elvetica, Lundell manda il pack e poi subisce la carica di Berni e per la prima volta proprio negli ultimi due minuti di gioco la Svizzera dovrà giocare in inferiorità numerica, siamo al 18:02, Berni è andato ad uncinare Lundell, l'attaccante finlandese dei Florida Panthers, forse un po' accentuato la caduta, sta di fatto che il 56 finisce sulla panchina dei penalizzati e allora sarà un test per verificare la tenuta della scatola. Non sono d'accordo comunque i tifosi elvetici sulla decisione di penalizzare per due minuti per appunto trattenuta il numero 56. A Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa, più che lasciarsi cadere è stato comunque spinto Lundell, sì, con una mano si è aiutato e fallo questo comunque.
1: Però un appoggio, si appoggia...
0: siamo al limite.
1: Sì, sì.

0: E tu non l'avresti dato.
1: Molto zelante, no, no, no.
0: D'accordo, allora va bene, allora stai con i fischi della Swiss Life Arena, ma effettivamente non, anche i giocatori elvetici avevano dei punti interrogativi stampati sui loro volti. Dentro i share, dentro Andrighetto, poi c'è Marti, e a completamento della scatola chi è l'ultimo uomo scelto da Cadieux, e Dan Kukan per resistere alla power play della Finlandia. Secondo power play, quello di Puistola, mette il disco sulla blu per l'intervento di Lettonen. Dunque questo sia il secondo special team, c'è anche Manninen, la conclusione di Lettonen, c'è parecchio traffico, disco che non filtra, disco che finisce nell'angolo. Siamo nel terzo difensivo degli svizzeri, in inferiorità numerica, lo ricordo ancora, per 1-29. Aumenta il sostegno della Swiss Life Arena, tutta al completo anche questa sera, 10.000 persone hanno pagato il biglietto. Manninen nella conclusione con la pinza, ci arriva Reto Berra, big save che equivale quasi ad una rete realizzata. Aveva la visuale sì abbastanza nitida il portierone elvetico, ma c'era la precisione e la rapidità nel bastone del ginevrino Manninen, che di polso ha provato a mettere nell'angolo quel pack. Bravo Berra, era già inginocchiato e con la pinza ha dato anche un po' di eleganza al suo movimento. Ingaggio difensivo per Ken Jäger, Sven Jung, Ria a completare il box, o la box, la scatola è meglio. C'è Yanis Moser, ingaggio vinto però dai finlandesi. Bravo Jäger a far uscire il pack, Granlund è costretto ad uscire, attenti perché c'è Granlund, con Granlund di conseguenza c'è Alexander Barkov. A completare il pacchetto offensivo c'è Elenius, arrivato anche lui in corsa durante il campionato del mondo, ed iscritto immediatamente dai finlandesi. Barkov a reagire, a mantenere il pack, bravo Jäger a mettere la sua fisicità. 38 secondi al termine, 2-2 il parziale tra Svizzera e Finlandia. In questo periodo centrale è avvenuta la rimonta dei finlandesi, due reti per parte, o per tempo meglio, le prime due realizzate da Bjaska Jäger per la Svizzera nel primo tempo, di Barkov alla doppietta personale nel periodo che sta per terminare con l'allontanamento del pack. Disco per Granlund che lo smista per Barkov. Lundell entrano nel settore d'attacco, disco messo nella zona di difesa di Malgin, che non è però riuscito a buttare fuori il pack. Si incarta Einola, per buona fortuna degli svizzeri arriva la sirena a placare gli entusiasmi finlandesi. 3 secondi sul conto di Berni all'inizio del terzo periodo. È cambiata anche la contabilità dei tiri in porta, se nel primo tempo ha dominato la Svizzera da questo profilo, nel secondo è uscita la Finlandia. La contabilità generale e totale dice 16 tiri in porta per la selezione ospite, 12 per la Svizzera. 2-2 il parziale, 40 minuti andati. Torniamo pure da te, Paolo.
1: E dunque continuano ad andare a braccetto Svizzera e Finlandia, entrambe in testa a punteggio pieno nel gruppo A, ed ora in parità dopo 40 minuti. Due gol per tempo in questa sfida, di marca rosso-crociata nel primo, di marca finlandese, come appena ascoltato da Lorenzo Boscolo. Nel corso del periodo centrale, all'intervallo, al secondo intervallo pure, Cecchia Canada, con i canadesi che hanno accorciato le distanze. Ora la conduce per 2-1. Siamo a 10 minuti dall'appuntamento con l'informazione, con il notiziario delle 22, e ci avviciniamo a questo appuntamento iniziando con Regina di Cuori dei Litfiba.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. Studio Fabiano Rizzi. I premi di Cassa Malati potrebbero lievitare del 5% l'anno prossimo. Il rincaro, previsto da più parti, è stato ora contemplato anche dall'Ufficio Federale della Sanità, secondo il quale oggi i premi pagati non coprono le spese sostenute dagli assicuratori. L'anno scorso, ricorda Berna, i costi sanitari sono aumentati di 247 franchi a persona e solo nel primo trimestre del 2026 la crescita della fattura complessiva è stata quasi del 2,9%. La Confederazione vuole limitare le pubblicità di prodotti ricchi di zuccheri, grassi e sale, rivolte soprattutto ai bambini. L'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare ha perciò presentato ai principali attori del comparto una proposta di autoregolamentazione per evitare, ad esempio nei pressi delle scuole, la promozione di patatine, dolciumi e bevande troppo zuccherate. Svolta nell'inchiesta sul caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio uccise la madre a coltellate e ne ferì il compagno. Stando a una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito, ritenendo molto alto il rischio di recidiva, suggerisce il trattamento in una struttura chiusa. Sarà ora il procuratore pubblico a decidere se emettere un'istanza di misura o un atto d'accusa per assassinio e tentato omicidio. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella tregua di metà aprile, di fatto mai rispettata. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 28 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, portando a più di 3.200 i morti da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. E non tacciono le armi neanche a Gaza, dove Israele ha annunciato di aver preso di mira il nuovo capo militare di Hamas. La famiglia reale belga ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia dello scuolabus travolto questa mattina da un treno a un passaggio a livello nelle Fiandre orientali, a una ventina di chilometri da Bruxelles. Sul pulmino viaggiavano 7 scolari con bisogni speciali, 2 adolescenti, la loro accompagnatrice e l'autista hanno perso la vita, 2 i feriti gravi. Colpo al narcotraffico con l'arresto in Messico del nipote di El Chapo Guzmán, l'ex capo del potente cartello di Sinaloa all'ergastolo negli Stati Uniti. In Bolivia è stato invece arrestato il narcotrafficante brasiliano Gerson Palermo, considerato uno dei leader storici della più potente organizzazione criminale del Brasile. Era fuggito nel 2020 dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari durante la pandemia di Covid. Su di lui pende una condanna complessiva a quasi 126 anni di carcere. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano.

0: e musica.
1: Sta per cominciare il terzo tempo di Svizzera-Finlandia, 2-2 dopo 40 minuti, in linea Lorenzo Boscolo.
2: Ingaggio vinto ancora una volta del terzo all'inizio dei tempi dalla rappresentante della Finlandia o dalla rappresentante della Finlandia, che ha vinto il suo ingaggio con la linea di Ratipolu Arvi e prova la conclusione. C'è parecchio traffico davanti a Retoberra, poi il disimpegno da parte di Tim Berni, che dunque è rientrato, aveva ancora da scontare 3 secondi dalla penalità inflitta alla 18:03 del periodo centrale, dove la Finlandia è ritornata dopo le reti, lo ricordo, realizzate nel primo tempo da Biasca al 40° secondo, da Jäger alla 3:59. Qui c'è un duello tra Ischier e un avversario, Ischier che stava uscendo per farsi cambiare, intanto è arrivato anche Josi, c'è anche Granlund, cercare di placare i due, Ischier da una parte e poi c'è dall'altra parte un finlandese sotterrato e poi c'è tanta gente, tanti giocatori che impediscono la visuale. Se l'è presa forse con il 34 Ratti, sì, il centro della terza linea d'attacco, il capitano dei Devils, che alla fine è stato risucchiato da quella bolgia di giocatori, con lui anche il suo avversario in questo incontro di catch più che di pugilato, per buona fortuna di entrambi, perché si beccano 2 minuti cada uno. Dunque con Ischier ancora qualcosa da dire, ma è già entrato nella panchina di riserva. Non so, Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa. Non ho visto da dove e perché è nata questa bagarra.
1: Ma c'è stata una spintina di Ischier, il 34 della Finlandia gli ha rifilato un pugno sul corpo e poi da lì insomma si sono un po' scatenati tutti. Intanto c'è un taglio visibile al labbro del finlandese inquadrato nella panchina di riposo. I due stavano appunto battipeccando lì alla balaustra e ad averla peggio i finlandesi.
2: Niente di grave.
1: Sì, no.
2: Da evidenziare come i big dell'NHL sono intervenuti, c'era Granlund, c'era a ridosso della bagarre, c'era lì anche Josi a cercare di placare gli animi. Si torna a giocare all'interno di questo terzo periodo che dovrà forse dare un responso finale per capire chi dovrà affrontare soprattutto la Svezia. Il primo della classe, il primo del gruppo A, lo ricordo, dovrà vedersela nella quarta di finale contro la Svezia, una Finlandia che è tornata, poi stavo dicendo, nel periodo centrale con quella doppietta firmata dal capitano dei Panthers, ossia Alexander Barkov, vincitore con Lundell, che pure lui gioca in quella franchigia di due coppe Stanley. Intanto c'è l'intervento al centro ghiaccio di Heinola, che dà a ritroso per Mikko Lettonen, il difensore anche del Lions di Zurigo, si mette a protezione della propria gabbia, poi fa partire in verticale proprio Lundell, che non riesce a raggiungere il puck perché è intervenuto prima di lui Turkauf ancora a lasciare spazio all'uscita dalla terzo di Marti, verticalizzazione per Malgin, che sbaglia però il tocchettino, allora Kukan va a recuperare il puck, Kukan che non riesce però a trattenerlo, c'è parecchio traffico proprio all'ingresso del settore d'attacco, dall'altra parte Lundell prova la conclusione, la parata facile di Berra, un diagonale quello del numero 15 da circa 6 metri di distanza rispetto naturalmente alla gabbia difesa da Berra in persona. Disco ritroso per Kukan, l'appoggio per il compagno di reparto, ossia Marti, verticalizzazione per Andrighetto, poi si inserisce nella manovra anche Beckler, non riesce però a raggiungere il puck. Ora riescono ad interagire meglio, ad intervenire meglio sui dischi i finlandesi, più lesti nel loro movimento. Arriva Nino Niederreiter a centro ghiaccio, l'appoggio per Bechler, ritroso, si va in direzione di Tim Berni, costretto a recuperare il pacco dietro la gabbia di Reto Berra, poi c'è un forechecking a tutta pista operato dai finlandesi che recuperano il pack, poi per Puyo Jarvi, anzi Merela finisce direttamente in fuori gioco, si dovrà ripartire con il prossimo ingaggio nella zona di nessuno, nella zona neutra, dopo quasi tre minuti di gioco spesi all'interno di questo terzo periodo, forse più controllato. Paolo, primo tempo per la Svizzera, secondo per la Finlandia, non solo i punti ma anche a livello di contabilità di reti realizzate. In questi primi tre minuti si sta un po' più guardinghi, un po' più concentrati a difesa delle zone, per i portieri per il momento poco lavoro.
1: Sì, è vero, in effetti insomma si inizia a capire che un gol potrebbe fare la differenza appunto per il primo posto. Ricordo che appunto la prima classificata di questo girone andrà ad affrontare la Svezia ai quarti di finale, mentre chi arriverà al secondo posto andrà a scontrarsi con la sorpresa insomma di questo mondiale, vale a dire la Norvegia.
2: Beh, ci sarà da divertire, ma attenzione alla Norvegia, potrebbe, c'è sempre una sorpresa all'interno di un mondiale, potrebbe essere la Norvegia che, vedremo chi dovrà affrontare tra Svizzera e Finlandia. Intanto concentriamoci, 4 minuti di gioco nel terzo periodo, Barkov, l'intervento di Jäger da notare sulla prima linea della Finlandia, la più pericolosa, Barkov, Elenius e Granlund, spesso gioca la quarta linea dei nostri, non sempre, non sistematicamente, ma di tanto in tanto c'è questo cambio, visto che la Svizzera gioca in casa e può fare l'ultimo cambio. Jan Kadio, disco perso intanto dalla Svizzera, riparte la Finlandia con Manninen, Puljujärvi, la conclusione in diagonale, la parata di Berra, disco nell'angolo raccolto già dall'attaccante della Ginevra che mette nello slot, dove c'è però l'intervento di Ishe che ha scontato la sua penalità di 2 minuti insieme al suo duellante nel precedente bagarre. Ishir intanto gira la gabbia, prova Ishir, la canadese come solo lui sa fare, entra nello slot, poi però perde l'equilibrio, perde il pacca. Puljujärvi lo riporta in zona Berra, costretto ad uscire dall'area di porta e a bloccare il disco allungato lì davanti dal numero 13 di questa selezione, ossia Jesse Puljujärvi, che abbiamo conosciuto anche durante la scorsa stagione con le sue reti, le suoi assist nel Ginevra Servette. Ingaggio guadagnato naturalmente dall'attaccante ginevrino, cambiamento di uomini sul ghiaccio dentro la linea di Turkauf, che ora torna ad eseguire l'ingaggio contro la linea di Pustola, di Ammenaho e di Lundell, che è lì a duellare proprio con il capitano della Lugano. Un ingaggio difensivo per la Svizzera, ingaggio vinto da Lundell, disco sulla blu, poi c'è Pustola che è lì a duellare dentro la balaustra laterale quasi nell'angolo con Dan Kukan, ancora Pustola, appoggio nello slot, pericoloso, fa filtrare il pack, poi è bravo però a gestire Lundell Turkauf e a dare spazio e tempo all'uscita di Reto Berra, che blocca il pack consegnandolo nuovamente per un ingaggio difensivo per la propria formazione. Disco ancora che verrà conteso tra gli stessi protagonisti del face-off precedente, ossia Lundell da una parte, Predators, e dall'altra c'è il bianconero Calvin Turkauf, che lo ricordiamo, ed è un dato comunque interessante, quando partecipa ad un mondiale lascia sempre il segno anche a livello di reti realizzate, ha sempre segnato quando ha partecipato ai mondiali per la Svizzera. Qui c'è un block shot di Marti che chiede immediatamente il cambio. Lundell riporta il disco nella zona offensiva, prova la conclusione personale, la pinza di Berra a dire di no nuovamente, inquadrato dall'altro Marti che poco fa ha operato una block shot su un tiro scoccato in modalità slap shot dalla linea blu, una botta tremenda, era lì a ridosso del numero 94 Legnus, che ha lasciato partire la bifola dalla blu con il ginocchio piegato. Marti stoicamente, va detto, e professionalmente è riuscito a deviare quel pack, ha subito la botta, ora in piedi tranquillo a saltellare all'interno della panchina di riposo, la forte 54, lo rivedremo presto al prossimo cambio. Sven Jung intanto gettato nella mischia da Cadio dell'appoggio per Jäger, rientrati gli uomini della quarta linea, pescati in fuorigioco, ingaggio fuori dalla terza d'attacco degli svizzeri. Paolo, è un momento un po' di fiacca nel gioco offensivo, delle trame offensive proposte dalla Svizzera che non riesce più ora a graffiare.
1: Non posso che darti ragione anche dalla nostra postazione qui in studio. Sì, in effetti sì, invece ha dato frutti il gioco offensivo del Canada, che proprio in questo momento è tornato in parità 2-2, quindi anche a Friburgo con la Ceca che sarà portata avanti con Alscher e Kubalik per due volte e poi raggiunta dalla doppietta di Celebrini. Di nuovo te.
2: Ingaggio vinto intanto da Jäger, era una liberazione vietata, non un fuorigioco, dunque ingaggio difensivo. Josi, la centesima partita in nazionale, manda il pack in direzione di Jung che si è addirittura sganciato, poi Josi prova a mettere il disco nello slot, disco che rimbalza contro la parte esterna però della gabbia, la difesa da Annunen, poco citato in questo terzo periodo, siamo già al sesto minuto di gioco, un'indicazione che lascia detto tutto, stanno giocando soprattutto dalla parte di Retober, si gioca soprattutto nella zona neutra, poco però nel terzo attacco degli svizzeri. Duelli ora tra Türkauf, tra Mainalainen, disco riraccolto dagli svizzeri con Josi che lo rilascia semplicemente nel terzo offensivo. Bechler, Berci provano a rincorrerlo, entrambi sono in ritardo su Einola, Ville Einola gira su se stesso all'interno del proprio settore difensivo nell'attesa del cambiamento di uomini operato dalla panchina dei finlandesi, disco lungo direttamente nel guantone da presa di Retoberra e nuova interruzione, qui c'è un power break, dunque un po' di pubblicità che vedrete solo in televisione naturalmente. 13 minuti 26 al termine del terzo periodo tra Svizzera e Finlandia, il risultato non si sblocca dal 15esimo e 18 del periodo centrale quando Barkov aveva firmato la sua personale doppietta, è stato il capitano anche dei Florida a lanciare completamente la sua Finlandia proprio all'interno del periodo centrale. Ora stanno un po' sonnecchiando gli uomini della prima linea della Finlandia così come quelli della Svizzera. Vediamo se arriva Ishe, non ci arriva nemmeno Maier su un disco che era lì dietro la gabbia di Annunen. Ripartono allora i finnici con il 34, ossia Ratti, l'appoggio in avanti addirittura per Lettonen che si era sganciato fino dietro la gabbia di Retoberra, ha perso il contatto con il pack, a disco però recuperato, centro ghiaccio ancora da Antu Ratti, perde il contatto con il pack, può ricostruire la Svizzera, vediamo se ne esce qualcosa di buono con Jäger, deve superare due difensori, non ci riesce, disco perso, disco per Granlund, Barkov attenti, l'apertura per Matta, la conclusione del giocatore di Calgary fuori bersaglio grazie alla deviazione però operata da Retoberra e poi disco trascinato di peso, di forza da Simon Knack fino alla zona neutra, rilasciato a Jäger, l'appoggio a ritroso è per Kukan, siamo sempre nella zona neutra, ripartenza con Ishe, anzi Türkauf, si aggiusta la pacca con il pattino, poi lo rilascia a ritroso per Marti che si è dunque ripreso da quella block shot. Malgin prova la conclusione, una bella diagonale perfido del 62, bravo però Annunen ad intercettare pure lui come aveva fatto in precedenza il suo collega avversario Berra e a bloccare questa volta la PAC, dando l'opportunità finalmente, oserei dire, agli svizzeri di avere un ingaggio nel terzo d'attacco. 21 tiri in porta intanto per la nazionale finlandese, 16 i tiri in porta per una nazionale svizzera che era rimasta in vantaggio in questa la classifica nel primo tempo con quei 10 tiri in porta contro gli 8, poi però pian piano la nazionale finlandese ha preso un leggero margine di vantaggio da questo punto di vista unicamente statistico, perché poi alla fine quel che conta è il risultato, quello principale che vede sempre le due formazioni a braccetto in classifica e in questa sfida a finale del gruppo A, 2-2, due reti per tempo, le prime due realizzate da Jäger e da Biasca, che aveva aperto le danze firmando, lo ricordo, il suo primo gol a questo ottimo mondiale, un mondiale in crescendo per Attilio Biasca, inserito nella prima linea al fianco di Scher, che è il suo centro, e di Timo Maier. La seconda rete, come detto, l'ha segnata Jäger, mentre poi la Finlandia è uscita nel periodo centrale, uscita dal buco, dal gap meglio, grazie al suo capitano Alexander Barkov, autore pure lui, al pari di Biasca, della prima rete arrivata alla 12-48. Poi Barkov ha deciso di raddoppiare la posta realizzando la personale doppietta alla 15-18. Svizzera che vince l'ingaggio, si è tornati a giocare qui alla Swiss Life Arena, conclusione di Josi fuori bersaglio, la pacca scagliato dal difensore dei Nashville, disco che carambola nel terzo difensivo, preda di Dominic Higley, terzo difensivo svizzero, con l'uscita poi dello stesso Higley, poggia in avanti per McGinn, McGinn si avvicina alla gabbia, prova il diagonale, disco toccato con la spalla da Annonen, disco che si impenna, è uscito quasi sgusciato via dal nulla Denis Malgin, si è inserito tra i difensori, poi ha proseguito in direzione della gabbia avversaria con un diagonale di polso deviato da Annonen, che è rimasto praticamente fermo a protezione del palo alla sua sinistra, una deviazione che permette agli svizzeri di effettuare il prossimo ingaggio ancora nel terzo d'attacco. Buoni segnali con la Svizzera che pian piano sta guadagnando metri preziosi. Ingaggio vinto da Isher, la discesa di Moser, pure lui alla caccia del primo gol, mette il disco nello slot, non ci arriva a Biasca, può uscire la Finlandia con Puglio Jarvi, l'appoggio del 13 in direzione di Maina Lanen, che sbaglia però il passaggio a ritroso, disco che finisce direttamente preda di Annonen, il portiere finnico, la deviazione di Lettonen. Zona neutra guadagnata dai finlandesi, non riescono però a superare Bechler, fa valere il fisico Bechler, dà una mano a Bechler, Timo Maier che prova a superare Lettonen, non ci riesce perché Lettonen è subito supportato dall'altro difensore presente. Allora riparte la Finlandia quando stiamo per giungere alla metà di questo terzo periodo, bravo però Niederreiter ad intercettare il pack, lo rilascia, lo mette dietro la gabbia di Annonen, Bechler prova ad intervenire ma è in ritardo, ripartono i finnici, Manninen appoggia per Matta, attenzione alla tre che penetra dalla sinistra nel terzo difensivo, anche qui comunque non è facile penetrare nel nostro terzo difensivo perché anche la nazionale svizzera al pari della Finlandia ha a disposizione dei big, Josi naturalmente, ma soprattutto in questa serata particolarmente in luce a mio avviso perlomeno Kukan e Marti, la coppia dello Zurigo sta brillando, come Dominic Egli che si sgancia, poi vuole un po' esagerare, ha tentato una finta la Pestoni per intenderci, disco che gli è rimasto incagliato nel pattino, peccato perché era ridosso della gabbia avversaria, la futuro difensore del Davos, sale l'incitazione della Swiss Life Arena per la nazionale svizzera che ora ripiega perché è entrata in scena Barkov, l'appoggio è per Granlund, siamo nel terzo difensivo, bravo Ria ad obbligare l'attaccante degli Anaheim ad uscire dal terzo riguadagnato però dai finlandesi, ci inciscono un po' con Elenius, l'appoggio sulla blu, poi ancora Granlund, si gira, cerca Barkov, trova invece Elenius in posizione defilata, arriva sulla blu il 94, cede per Granlund, beh quando entrano in scena questi tre davvero e decidono di aumentare il ritmo, non è facile controllarli, ancora la prima linea della Finlandia, c'è la conclusione dalla linea blu in diagonale di Einola, fuori bersaglio, riparte allora la Svizzera con Malgin, la velocità di Malgin, mette il disco nello slot, non ci arriva Kürkauf anticipato dal bastone allungato del portiere avversario Annonen. Lundell riporta il disco con Elenius dalle parti di Reto Berra, sono già però ripiegati i nostri a copertura appunto del loro portiere. Hanno buon gioco con l'uscita immediata dal terzo e Andrighetto che fa viaggiare per Malgin, nettamente anticipato da Valtteri Merela. Il bernese manda in avanti per Maenalainen, tocchettino di Maenalainen in diagonale, appoggio praticamente all'interno della pinza di Reto Berra. C'è un power break, dunque un po' di pausa alla Swiss Life Arena. Siamo a 8 minuti e 30 dalla termine del terzo periodo, 2-2 il parziale tra Svizzera e Finlandia, molto più, lo ribadisco, controllato Paolo questo terzo periodo da una parte e dall'altra.
1: I minuti si stanno avvicinando al 60esimo e quindi insomma diventa davvero fondamentale mantenere la concentrazione al massimo per quanto concerne l'altra partita. Si è sempre sul 2-2 anche tra Repubblica Ceca e Canada, anzi no, il Canada è passato a condurre per 3-2, quindi ha ribaltato completamente le sorti dell'incontro con Tavares che ha segnato appunto la rete del primo vantaggio di serata dei canadesi che chiudono, potrebbero chiudere dunque con senza sconfitte, anche se un appunto lo hanno perso per strada vincendo oltre al 60esimo contro la sorprendente Norvegia. Ricordo invece che oggi è stata la grande giornata del ciclismo in Ticino con la tappa Bellinzona-Cari vinta da colui che ci si aspettava potesse vincere, infatti non ha deluso le attese, Jonas Vingegaard, che ha aumentato ulteriormente il proprio vantaggio da leader. E una notizia più fresca con l'Olympique Friburgo, fresca ma forse scontata, con l'Olympique Friburgo che per l'ottava volta negli ultimi 10 anni ha conquistato il titolo svizzero chiudendo la serie della finale contro Ginevra sul 3-1. Torniamo all'hockey, torniamo a Svizzera-Finlandia.
2: C'è un ingaggio, potrebbe uscire insomma una quarta di finale tra Norvegia e Lettonia, dunque la sorpresa in semifinale potrebbe già esserci, una delle due evidentemente potrebbe arrivarci, ma non è ancora finita la conclusione intanto di Matta, la parata di Reto Berra non è finita soprattutto all'interno della Swiss Life Arena. 8 minuti pieni per arrivare alla terza sirena e per arrivarne una tra le prime due della classe che sono andate avanti a braccetto in questo torneo. Finlandia da una parte, Svizzera dall'altra. Svizzera che attacca, lo fa con Ischier. Ischier gira la gabbia, cede per Moser, si sgancia Moser, prova la soluzione personale in diagonale, disco che si impenna e toccato dal portiere probabilmente finisce per concedere il prossimo ingaggio. Ancora nel terzo d'attacco la selezione è di Jan Kadiol, bel movimento di Ischier che ha girato la gabbia, l'ha presa larga la traiettoria, poi ha ceduto per lo sganciamento di Janis Moser che è penetrato sulla diagonale, ha provato poi con il polsino a sorprendere Justus Annunen, il portiere finlandese che è riuscito ad avviare il pacca. Ingaggio per la linea di Turkauf, andrà però Malgin a contendere l'ingaggio a Björninen, l'attaccante dell'Agnao, ha vinto l'ingaggio Malgin. Andrighetto prova la soluzione personale in diagonale, troppo coperto il palo alla sinistra dallo stesso Annunen che in due battute blocca il pack riconcedendo a Malgin il prossimo ingaggio ancora offensivo. 7:49 alla termine, intanto a livello di contabilità di tiri in porta la Svizzera pian piano sta riacciuffando anche a quel livello in quella statistica. I finlandesi sono i 4 i tiri in più scoccati fino ad ora dalla selezione di Pennanen, conclusione dalla blu di Malgin fuori bersaglio, dunque non andrà ad aggiungere un tiro in porta. Ancora Kukan a recuperare il pack, appoggio per Marti, Marti appoggia con la balaustra di fondo per Türkauf che sbaglia l'appoggio ritroso, o meglio è un disco intercettato da Maenalainen che manda in avanscoperta Merela. Merela già dietro la gabbia di Berra, ma in tre sono ripiegati tra gli svizzeri a recuperare il pacca. Riparte Andrighetto, Andrighetto entra nel settore d'attacco, Andrighetto prova la conclusione deviata da Joki Arju, il difensore di Boston. Disco nell'angolo, disco catturato dallo stesso numero 10. L'appoggio dietro la gabbia ora di Annonen per Lehtonen, l'uscita immediata del disco che finisce però direttamente in liberazione vietata. E allora altro ingaggio guadagnato nel terzo d'attacco, dentro la quarta linea, sulla prima linea della Finlandia. Dunque Ria, Jäger e Knack si devono occupare di Barkov, Elenius e Granlund, in assoluto i giocatori più performanti, più pericolosi, meglio, della nazionale ospite questa sera alla Swiss Life Arena della Finlandia. Non a caso Barkov autore di una doppietta. Va ripetuto il face-off offensivo per Jäger, opposto alla capitana degli finnici. Viaggio importante questo con la Svizzera che sta spingendo sempre più convinta nel terzo d'attacco. Josi prova la conclusione, disco che si impenna, preda però con il guantone da presa appunto di Annonen che blocca nuovamente le velleità svizzeri. Segnali di nervosismo con Lehtonen che ha qualcosa da dire a Ria, vecchia ruggine tra due ex finaliste, non di questo campionato ma dei passati due campionati, quelli vinti dallo Zurigo e danni della Losanna. Lehtonen non a caso è uno degli idoli, tra l'altro anche dei sostenitori, di molti sostenitori zurichesi presenti questa sera, visto che gioca con i Lions. Ria appartiene invece all'altra casata, ai Leoni, ma di Losanna. Ingaggio per Jäger, altro ex losannese da rifare con Barkov. Si va e si prosegue a rilento ora in questo terzo periodo. Ingaggio vinto, la discesa del capitano Josi che si destreggia con il pack, ritrova la linea blu, in backhand lo rilascia per Jäger, confrontato con Barkov, arriva a dare una mano a Jäger anche Knack, perdono il duello. E allora attenti alla possibile ripartenza di Granlund che pesca Barkov e Elenius, si avvicina Elenius, prova la conclusione, block shot di Josi, Elenius ci riprova, altro block shot di Roman Josi, una muraglia davanti a Reto Berra, il capitano della Svizzera. Ma attenzione, rimangono dentro nel settore d'attacco con Barkov, fa valere il suo enorme valore tecnico, l'appoggio ritroso, pesca poi per l'uscita dalla terzo Elenius che semplicemente mette nelle condizioni la sua Finlandia di cambiare qualche uomo. È entrato Lundell, Darmanforte, Granlund al posto proprio di Barkov, poi l'appoggio ritroso per Einola. Einola va in direzione di Granlund che è rimasto dentro, azione insistita da parte dei finlandesi, fraseggio dei finlandesi che prosegue con Einola che si sgancia, poi desiste perché gli era fatto capire soprattutto Jäger. Granlund è lì nell'angolo, l'appoggio per Elenius, ancora Granlund, gira la gabbia, l'appoggio a ritroso per Elenius, ancora l'appoggio che è bella, una Svizzera che davvero non riesce a cambiare, è stremata la quarta linea degli svizzeri con i due difensori che sono Dominic Egli e per fortuna Romagnosi. E poi finalmente entra Bercia, bravo a far uscire il pack dal terzo difensivo e a permettere il cambiamento di uomini svizzeri che stavano stremati in pista da più di un minuto. Berni rilascia il pack, lo mette dentro la gabbia di Annonen, disco che poi ha una strana carambola, finisce direttamente nel terzo difensivo elvetico dove c'è l'intervento di Berni. L'appoggio è per Moser, poco fa Moser ha avuto una buona opportunità con quel diagonale deviato in qualche modo da Annunen, disco a centroghiaccio, 4 minuti e 20 al termine, arriva Timo Maier, si gira Timo Maier, la sua fisicità ancora Maier, prova una conclusione Maier, un disco pilotato per essere poi deviato, nessuno è riuscito a deviarlo e le scaramucce proseguono. Qui c'è Niederreiter, dall'altra parte c'è Moser, entrambi impegnati a bisticciare con avversari, uno era Pustola, l'altro, se ho ben visto, era Pugliugliarvi. C'è un po' di pausa alla Swiss Life Arena, 4 minuti e 17 alla termine, 2-2 tra Svizzera e Finlandia, insomma si prosegue e non abbiamo ancora una soluzione definitiva, Paolo, per i quarti.
1: No, si continua così. La Svizzera ha perso un po' di smalto. Qui la Finlandia nell'ultimo minuto, come hai sottolineato e raccontato bene, ha messo un po' le corde la formazione di Cadieux. Sembra forse crederci un pochettino di più, forse proprio forte dalla rimonta. Diciamo che comunque in questi 4 minuti può succedere ancora tanto.
2: Ti devo aggiungo, quando entrano, ve lo ribadisco ancora una volta, Granlund, Barkov e Lenius, cambia la partita, cioè sono giocatori veramente che ti cambiano la partita. Quando entrano Isher e Timo Maier, cambia la partita. Il problema è che i finlandesi hanno una prima linea interamente composta da giocatori di prima fascia di NHL. Ne manca uno agli attaccanti che ho citato, perché appunto con Maier e con Isher gioca Biaska, che è un giocatore di grande talento, che è un giocatore giovane che maturerà ancora di più, soprattutto dopo questo mondiale, dopo aver vinto il titolo con il Friburgo, ma non ha il livello di Barkov e di Grandon. E beh, la differenza la si vede. Intanto tripudio, perché è stato inquadrato nello schermo gigantesco della Swiss Life Arena chi ha fatto partire questo confronto, sia Marco Odermatt che ha suonato il campanaccio di inizio incontro. Qui l'incontro però non è ancora chiuso, 4 minuti, si è ripreso a giocare nel frattempo la Swiss Life Arena con un disco che finisce oltre, e lo si vede soprattutto in pista, gioco interrotto intanto a 4-0-2 dal termine, c'è un accresciuto nervosismo tra le due selezioni, un nervosismo probabilmente figlio delle precedenti partite giocate, una ad esempio a Milano, l'avevo ricordata all'inizio di questa radiocronaca, il 18 di febbraio scorso a Milano con la Finlandia che nei quarti aveva eliminato all'overtime la Svizzera in un precedente mondiale, però quello di Praga era stata la Svizzera a darle alla Finlandia, si era imposta la nazionale di Patrick Fischer per 3-1. Qui ci sono forse delle penalità, una penalità sul conto di Lettonen che per una trattenuta del bastone finisce sulla panchina dei penalizzati. Allora questa è da segnare, perché siamo alla 15:58 del terzo periodo. Lettonen permette alla nazionale svizzera di giocare 2 minuti di superiorità numerica. Vuoi vedere che sia il momento cruciale? Beh, lasciamoci sorprendere, ricordando che per il momento la Svizzera in power play contro la Finlandia non è ancora riuscita a segnare e ha avuto 3 occasioni in precedenza. Questa dunque è la quarta volta in superiorità numerica, disco già rilasciato dai finlandesi nel terzo difensivo. Josi va a recuperare questo pack, la cavalcata del capitano che termina con l'appoggio a Isher, parte lui, allora entra già nel terzo d'attacco, smista per Timo Maier, gira su se stesso, ridosso della linea blu il 28, l'appoggio poi ritroso per Teo Rochette, impiegato unicamente, esclusivamente in power play all'attaccante del Losanna, magari la sua serata, vediamo. Rochette riceve, si sposta lateralmente, poi l'appoggio sotto porta per la rete di Jäger, rete davvero meravigliosa da Rochette, disco ritroso dietro la gabbia avversaria per Maier, disco recapitato immediatamente via la comandata nello slot per Jäger, che firma un'importante doppietta anche questa sera al 16esimo minuto e a 47esimo secondo, 3 naturalmente a 2 per la Svizzera. Il quarto power play è quello buono, ma andate a rivedere l'azione, la triangolazione Rochette, Maier e poi il tiro al volo dallo slot di Ken Jäger, che aveva già realizzato il gol del momentaneo 2-0 all'inizio del periodo centrale. Jäger fa
1: schema
2: centro,
1: da manuale dell'hockey, del manuale del power play
2: pazzesco, e viene fuori anche l'intuito di Yann Cadieux, che è una sorta di matematico delle panchine, uno che va a fondo, è uno che studia, ristudia, cambia, modella. Ha tenuto Rochette, che era già un po' criticato perché non faceva più parte della prima linea, e però lo ha tenuto lì dicendo: questo è un giocatore di talento, deve fare esperienza, e lo metto dentro questa sera nei quattro power play. Scaramucci si va avanti, Jäger contro qui, se le stanno cercando di darsele, Jäger da una parte e Einola dall'altra, e poi c'è un altro duello con Ria, che è un altro di quei giocatori che non si tira indietro, e una finlandese. Naturalmente ci saranno delle penalità, il gioco è interrotto. Beh, c'è tensione, Paolo, lo si percepisce, è una Finlandia che non è ancora del tutto vinta, tra l'altro, perché siamo 2:51 dal termine. È una Finlandia che probabilmente vuole ancora pareggiare Conte, assolutamente, lo vedi da questi

0: Esatto.
1: Sì, si tratta di stabilire ora il gioco interrotto, 2 minuti e 51 è dalla Teme, si tratta di stabilire l'entità della penalità. Probabilmente solo 2 minuti però, Paolo. Sì, sì, solo 2 minuti, sì. Solo 2 minuti per Ria e 2 minuti per colui che è andato a vendicare il compagno. No, un brutto fallo quello di Ria, per come è andato a ceccare davvero Einola, che è sbattuto con la testa contro la balaustra. Solo 2 minuti, impunito questa volta. Beh, ci va bene, Paolo, possiamo concludere così?
0: Sì, si toccava la spalla e non tanto la testa, fortunatamente. Il giocatore, okay, della Finlandia, quando si è rialzato, ha subito il corpo, fortunatamente è andato a sbattere soprattutto con la spalla.
1: Sbagliano insomma anche gli arbitri americani e tedeschi, Schrader, André Schrader e Nolan Bloyer, che è un americano, sono i due arbitri principali, e non solo gli arbitri che normalmente dirigono il traffico hockeyistico in National League, nel nostro campionato. Intanto attenzione a Manninen, che prova a sganciarsi, trascina con Puglio Jarvi il puck nel terzo difensivo degli elvetici, dove c'è però l'inserimento della coppia zurighese. Marty Kukan non riescono a buttare fuori il puck, Puglio Jarvi nemmeno lui riesce a trattenerlo. 3-2 per la Svizzera quando stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco. E poi forse va aggiunto un dato a questa sfida: ci sono tanti finlandesi che sentono probabilmente il derby contro la Svizzera, visto che ce ne sono 7 che giocano stabilmente nel nostro campionato. Non Granlund, che è il fratello, quello diciamo più bravo rispetto all'ex bianconero Marcus, e poi attenzione Elenius che entra, prova la conclusione, la parata di Berra, e poi subito un giocatore lundera dal fastidio a Berra. Altra bagarre con protagonista Timo Meyer, c'è anche Andrighetto che prova a dire qualcosa al numero 15 dei finlandesi. Beh, è scontro serio e duro fino al termine. 1 minuto e 50 secondi, i finlandesi avevano tolto tra l'altro Annonen, il portiere, per dar forza al sesto uomo di movimento, era proprio Lundell che era penetrato per dar manforte agli uomini della prima linea. Beh, ci sta con le scaramucce, gli arbitri qui lasciano correre, probabilmente non ci saranno penalità ulteriori, ricordando che ci sono già 2 uomini sulla panchina dei penalizzati, 1 per parte. Il nostro è Riat, il losannese, che era andato a ceccare Lenius in modo davvero un po' scriteriato. 3-2 per la Svizzera, guardando anche velocemente, visto che c'è un po' di pausa, i tiri in porta. Beh, 22 tiri della Svizzera, 24 quelli finlandesi, ma ci sono ancora 1 minuto e 50 secondi. Dentro Barkov, dentro Granlund, attenzione, dentro per noi invece Jäger, autore di una doppietta preziosa come Barkov, che vince l'ingaggio, bravissimo Ken Jäger, è la sua serata per il momento. La porta è sguarnita, c'è Timo Meyer che prova a duellare, a difendere il puck, lo difende, arriva anche Jäger, ma non riesce a superare Lundell. La gabbia della Finlandia è sguarnita, lo ricordo, 1 minuto e 30 al termine, 3-2 per la Svizzera. Granlund riporta il puck in direzione di Barkov, si stallano i 6 uomini di movimento della Finlandia, attenti alle conclusioni anche da dietro di Einola. La conclusione, l'intervento pulito, riuscito da parte di Reto Berra, che dice di no a Mikael Granlund. Parata di Berra, il tempo si ferma, il tempo rimane sospeso, il pubblico tutto quanto in piedi a sostenere la nazionale di Jan Kadieu. Tappola, difensore, anzi allenatore naturalmente dei difensori della Finlandia e dell'Ambripiot, richiama l'attenzione perché ci saranno degli schemi che il tecnico leventinese darà ai suoi giocatori. Time out naturalmente chiesto dalla Finlandia, che ci sta rincorrendo. Paolo, arriva la Svezia, poi vedremo perché non siamo ancora alla terza sirena, ma sta per arrivare la Svezia e sta per arrivare il primato di un gruppo A comunque dominato, indipendentemente da come finirà questa contesa da una nazionale che è partita forte e sta concludendo in un modo deciso, perlomeno questo girone.

0: pazzesco.
1: Sì, poi in questo terzo tempo in cui stava faticando, e dopo anche un secondo periodo in cui ha recuperato, è stata recuperata di due reti la Svizzera, ecco, hanno trovato gli elvetici ancora la forza mentale per sfruttare il power play che per il momento è decisivo.
2: Moser, Josi, Tampa Bay, Nashville, poi Isher e Timo Meyer, naturalmente, Devils, e poi il protagonista della serata, Ken Jäger, giocatore del Losanna che ha firmato però per il Davos, lo vedremo nei grigioni, torna nei grigioni per la verità da settembre. Ingaggio per Isher opposto a Granlund, dunque un confronto tra big della NHL. Granlund Anaheim, disco che viene catturato proprio da Granlund. L'appoggio è ritroso per Einola, che è lì sulla linea blu, bisogna intercettare quel pack, lo fanno con Timo Meyer, l'appoggio per Jäger, si sgancia Isher, la porta è sguarnita, 4-2, la Svizzera batte la Finlandia, anche se ci sono ancora 55 secondi di gioco, 4-2 a segno anche Nico Isher, che si è disarcionato, o meglio è partito grazie a un appoggio dalla zona neutra, un'autostrada davanti alla numero 13. 4-2 per il settimo sigillo in questo gruppo A, percorso netto, ed ora con il pensiero, dopo una giornata di pausa, quella di domani che sarà caldissima a livello di temperature anche qui a Zurigo, bisognerà concentrare gli sforzi sulla Svezia, che evidentemente non può essere sottovalutata malgrado le grosse difficoltà che ha avuto nel disputare nel gruppo B le partite di Friburgo, ma è pur sempre la Svezia, sono pur sempre giocatori di grande qualità, anche se parecchi di questi sono giovanissimi e giovanissime comunque speranze. Conclusione intanto di Lettonen, 4-2 alla Finlandia, vinciamo il gruppo A, beh, per la gioia naturalmente di tutti coloro che durante tutte le sette partite disputate alla Swiss Life Arena l'hanno riempita questa struttura di Alstetten. 22 secondi alla termine, ricordo, allora abbiamo addirittura lo spazio per farlo, che Biasca ha segnato la prima rete da questo mondiale dopo 40 secondi, 1-0, Jäger ha raddoppiato la posta alla 3:59, poi dopo un primo tempo dominato la Finlandia è uscita grazie a Alexander Barkov, autore di una doppietta, finalmente alla quarta superiorità numerica Jäger ha firmato il 3-2, doppietta personale per il centro della quarta linea ad abbellire il risultato finale. Ci ha pensato Nico Isher, che a porta vuota poco fa ha fatto impazzire tutta la Swiss Life Arena. Svizzera dunque che finisce ascoltando per la settima volta l'inno nazionale. 4-2 alla Finlandia, bel risultato, e sotto ora contro la Svezia. Paolo, se non hai altre considerazioni possiamo anche chiuderla qui, oppure vuoi andare avanti?
1: No, certamente, ci risentiamo comunque tra poco all'interno del notiziario delle 23. Grazie Lorenzo Boscolo. Dunque, ample rosso crociato nella fase a gironi, a Svizzera che chiude vincendo il big match, lo scontro diretto contro la Finlandia, quindi 7 partite, 21 punti, 39 gol realizzati e solamente 7 subiti. Svizzera prima, Finlandia al secondo posto con 18, Lettonia terza con 12, Stati Uniti con 11, l'ultima qualificata ai quarti di finale del gruppo A. Nel gruppo B confermo la vittoria del Canada per 3-2 sulla Cechia, e quindi Canada al primo posto con 20 punti nel gruppo B, Norvegia 15, Repubblica Ceca 13 e Svezia, che sarà avversaria della Svizzera ai quarti di finale, al quarto posto con 12 punti. Dunque serata positiva per la selezione di Yann Cadieux. Si chiude qui questa edizione di Sport e Musica, che tornerà evidentemente per seguire il quarto di finale tra Svizzera e Svezia. Buona serata.
3: Sport e Musica.
0: Rete 1.
3: Le 22 e 51 minuti. Buonasera da Marco Trovesi. Noi siamo i Tardini, Nicola Colotti ed io. Saremo con voi fino a mezzanotte. Un paio di canzoni prima del notiziario delle 23. Buona serata.

0: Crazy, grande successo di ormai 20 anni fa, esattamente 20 anni fa. Buonasera Nicola.
1: That's Make Me Crazy. Questo è un grande brano.
0: Sì.
1: Mi fa venire persino la voce rauca.
0: E regge ancora adesso. Loro sono il duo degli Nars Barkley, composto, attenzione, da CeeLo Green, e qui non ci sarebbe niente di strano, e da Danger Mouse, che è il nome d'arte Danger di Mouse. Brian Joseph Barton.
1: Beh, insomma, bella musica che ha fatto un bello stacco, perché adesso siamo tutti crazy per la bella vittoria della Svizzera, che ormai sembra, diciamo, lanciata verso traguardi luminosi, ma lo vedremo poi. Prosieguo un po' crazy perché ormai ci siamo già bruciati la prima ora, quindi rinviamo tutto quello che avevamo in serbo alla prossima ora per i nostri 24-25 ascoltatori.
0: E il resto domani.
1: Però lo faremo anche rendendo omaggio a figure, in particolare una che è stata ricordata anche oggi nei nostri spazi informativi, perché a 100 anni dalla sua nascita rimane una delle pietre miliari della musica jazz di tutti i tempi, ma sarà anche l'occasione per fare poi un po' di excursus musicali o musicale, insomma. Tanto avviciniamoci all'informazione delle 11 e poi dopo, se lo vorrete, saremo ancora qui.
0: State con noi, 076 321 1113, il nostro numero WhatsApp.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: Studio Fabiano Rizzi. Il numero di pernottamenti negli alberghi svizzeri potrebbe diminuire quest'estate a causa della guerra in Medio Oriente. Lo dice il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo, che prevede un calo dell'1,6%. A crollare saranno soprattutto le presenze dei turisti asiatici, giù del 10%, e in particolare di quelli cinesi, il 25% in meno, a causa dell'aumento dei prezzi del cherosene e quindi dei biglietti, e per l'incertezza che regna ormai su alcune tratte. E i numeri dell'Ufficio Federale di Statistica relativi allo scorso mese confermano la tendenza al ribasso. In aprile, mese caratterizzato dalla guerra in Medio Oriente, i pernottamenti in Svizzera sono scesi dello 0,6% rispetto a un anno prima. Svolta nell'inchiesta sul caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio uccise la madre a coltellate e ne ferì il compagno. Stando a una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito, ritenendo molto alto il rischio di recidiva, suggerisce il trattamento in una struttura chiusa. Sarà ora il procuratore pubblico a decidere se emettere un'istanza di misura o un atto d'accusa per assassinio e tentato omicidio. Da domenica un'ondata di caldo attanaglia diversi paesi europei. A Londra si è toccata la temperatura record per maggio di 35 gradi, la Francia si prepara a picchi di 40 gradi, mentre nei Paesi Bassi sono state sospese le attività militari per il rischio di incendi boschivi. E sono già una ventina le morti attribuite all'AFA, 5 nel Regno Unito, 7 in Francia e altre 7 in Germania. La maggior parte delle vittime, alcune delle quali giovanissime, è annegata in corsi da acqua o piscine dove cercava refrigerio. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO, tagliando bombardieri strategici e un terzo dei caccia, non fornendo più sottomarini e droni da ricognizione e riducendo notevolmente i droni armati. Lo riporta lo Spiegel, riferendo dell'ultimo incontro tra l'inviato del Pentagono e alti funzionari alleati presso il quartier generale NATO a Bruxelles. Washington manterrebbe la deterrenza nucleare in Europa, ma spetterebbe agli europei farsi carico in gran parte da soli della difesa convenzionale del continente. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella tregua di metà aprile, di fatto mai rispettata. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 28 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, portando a più di 3.200 i morti in Libano da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. E non tacciono le armi neanche a Gaza, dove Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano.
3: Lo sport.
4: Percorso netto per la Svizzera. Buonasera, ben ritrovati da Paolo Laurenti. E dunque la formazione rosso-crociata ai mondiali di hockey ha battuto anche la Finlandia, 4-2 il punteggio, e rosso-crociati che hanno dunque chiuso la fase a gironi al primo posto a punteggio pieno. 7 partite, 21 punti. Da Zurigo ritroviamo, per un riassunto di quanto successo contro la Finlandia, Lorenzo Boscolo.
5: E vi lascio immaginare l'entusiasmo dopo aver ascoltato per la 7ª volta l'inno svizzero. Davvero il tripudio sugli spalti, 10.000 hanno riservato i complimenti. Davvero una nazionale che anche contro la Finlandia ha fatto la nazionale svizzera, ricordando l'obiettivo, ricordando di aver già centrato nelle ultime due occasioni due finali. Biasca dopo soli 40 secondi ha aperto le danze, 1-0, prima rete per il giovane attaccante del Friburgo. Dopo 3 minuti e 59 la Svizzera si era già portata in doppio vantaggio grazie alla reattività mostrata durante tutto l'arco della partita da Ken Jäger, il losannese. 2-0 dopo un primo tempo dominato anche a livello territoriale, è seguito un secondo tempo dove la Finlandia naturalmente non poteva stare a guardare, e allora sotto i colpi della sua prima linea, quella di Granlund Mallon, Barkov e Elenius ha raddoppiato e ha riacciuffato la Svizzera. Doppietta firmata dal capitano Barkov, è seguito poi un terzo periodo estremamente controllato dalle due parti, da una parte e dall'altra, e allora ci è voluto un power play. La quarta possibilità in superiorità numerica è stata quella buona, protagonista ancora una volta Ken Jäger, autore di una doppietta che ha finalizzato una triangolazione davvero d'altissimo livello, partita dal bastone di Rochette, proseguita su quello di Timo Meier e poi conclusasi a rete con quel tocco dallo slot di Jäger. Finale senza portiere, i finlandesi ci hanno provato, ma Ischier è andato in contropiede ad abbellire un risultato che permette alla Svizzera naturalmente intanto di vincere il gruppo, di rimanere alla Swiss Life Arena e di attendere pazientemente la Finlandia alla quarto di finale. Tutto.
4: La Svezia al quarto di finale, la Finlandia è quella squadra che ha battuto questa sera, come sentito da Lorenzo Boscolo, per 4-2. Riepiloghiamo dunque la classifica del gruppo A: Svizzera 7 partite 21 punti, Finlandia 18, Lettonia 12 e Stati Uniti 11. Queste le quattro squadre qualificate ai quarti di finale. Nel gruppo B la Canada stasera ha battuto la Repubblica Ceca per 3-2, canadesi primi con 20 punti, poi Norvegia seconda con 15, Cecchia al terzo posto con 13 e l'avversaria della Svizzera ai quarti, la Svezia è chiuso al quarto posto con 12. Quarti di finale che si disputeranno giovedì, questi gli altri abbinamenti oltre Svizzera-Svezia: ci sarà il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, poi Finlandia-Cecchia e Norvegia-Lettonia. Serata di festa però non solo a Zurigo per la nazionale rosso-crociata, nel basket anche a Friburgo, visto che l'Olimpica festeggiato l'ennesimo trionfo in campionato. I friborghesi hanno sfruttato il loro match point e, superando Ginevra in trasferta per 86-66, hanno chiuso la finale sul 3-1, laureandosi campioni svizzeri per l'ottava volta negli ultimi 10 anni.

0: Rete 1 di nuovo, buona serata da noi di Fino a Tardi. Lui è Niccolò Colotti, io sono Marco Trovesi. Abbiamo poco meno di un'ora per farvi compagnia e per raccontarvi delle cose. Hard in My Heart è stato l'unico vero successo del gruppo americano dei Quarter Flash, che prendono il nome da un detto australiano coniato dallo scrittore storico Donald Horney, che nel suo libro di critica sociale degli anni 60, The Lucky Country, descrive l'Australia con questa combinazione di parole. Tradotto potrebbe essere un quarto brillante o di successo e per tre quarti folle. Questa ripartizione, diciamo, rimanda allo stereotipo del carattere australiano, una piccola parte di pura genialità ed innovazione in mezzo a una grande parte invece di eccentricità, sfrontatezza, follia, amore per il rischio, uno stile di vita abbastanza comunque rilassato.
1: Beh, alcune di queste caratteristiche forse le potremmo anche dirottare per descrivere il personaggio del quale vogliamo parlarvi, che, come dicevo, è stato anche ricordato oggi nei nostri spazi informativi, e però non potevamo esimerci dal celebrare peraltro un secolo che mi sembra persino troppo, perché faccio fatica ad immaginare questo gigante della musica jazz che, se fosse ancora in vita, avrebbe compiuto oggi 100 anni.
0: 100 anni, è scomparso nel 91.
1: Stiamo parlando del grande, come veniva definito, principe delle tenebre, Miles Davis.
0: Uno dei musicisti più acclamati della storia della musica del secolo scorso.
1: Sì, è in parte anche forse non del tutto compreso, perché a suo tempo dovette ritagliarsi degli spazi anche, diciamo, al riparo da critiche che gli vennero mosse per un certo suo genere, forse talvolta fin troppo innovativo, a volte forse anche fin troppo ammiccante a certe esagerazioni. Resta il fatto che rimane un gigante della musica jazz, di insomma evoluzione novecentesca o nella seconda metà del Novecento, per il suo stile innovativo, per il suo stile anche come personaggio, non dimentichiamolo, è stato un personaggio sotto ogni profilo.
0: Famoso il suo voltare le spalle al pubblico mentre suonava, per esempio.
1: Sì, portare abiti firmati, perché sì, si presentava spesso sul palco con gli abiti di Versace. È stato, poi io di Miles Davis ho un ricordo indelebile, a parte quello di Estival Jazz a Lugano, al quale però concerto, ammetto, non riuscì ad assistere.
0: 1987.
1: Sì, avrei avuto anche l'età giusta per poterlo fare, ma ricordo sue performance televisive che seguivo. E mi ricordo che la prima volta che sentii suonare Miles Davis in un concerto trasmesso in televisione, mi dissi: ma chi diavolo è questo personaggio? Perché appariva un po'. Mi è capitata un po' la stessa cosa che mi era capitata con, facendo un salto quantico, ma forse alcuni ascoltatori potranno seguirmi in questa mia iperbole, un po' la stessa cosa che mi era capitata la prima volta che vidi in televisione suonare Glenn Gould. Ora, Glenn Gould è considerato uno dei più grandi pianisti del Novecento, col suo stile tutto particolare, e mi ricordo che la prima volta che lo vidi mi dissi: ma chi è questo scappato di casa che sta lì come un corvo appoggiato alla tastiera del pianoforte? E poi mi resi conto che stavo ascoltando
0: un grande,
1: uno straordinario esecutore, vabbè, Glenn Gould. Ecco, direi che Miles Davis mi ha suscitato la stessa impressione, cioè qualcuno che diceva: ma sta suonando la tromba o se la sta mangiando? Sembrava un amplesso con questo strumento che aveva questi colori cangianti, perché poi aveva queste trombe di colori strani, andava dal bordeaux al verde al blu,
0: e con la sordina,
1: con
0: poi
1: la sordina,
0: che dava questo,
1: e questi suoni un po' oscuri, notturni, tenebrosi. Poi mi resi conto.
0: Tenebroso anche egli.
1: Tenebroso egli stesso. Ecco. Poi pelle molto scura, sì, quindi se c'erano le
0: aggiungeva
1: luci basse,
0: ancora, esatto,
1: maggiore, diciamo, tenebrezza, tenebrità, non so il sostantivo, vabbè, insomma, quella cosa lì. E però poi sentivi la pasta del suono e ti dicevi: questo con la tromba può fare qualunque cosa, sì. Qualunque cosa.
0: Lui ha cominciato col genere bebop negli anni 40 con un altro che non è proprio uno scappato di casa, Charlie Parker. Ha esplorato e inventato alcuni filoni della musica jazz fino alla fusion degli anni 60, che unisce un po' la sperimentazione agli strumenti elettrici del rock e del funky. Celebre in questo caso il suo storico album Beaches Brew. Ma in carriera ha reinterpretato anche delle canzoni pop.
1: E questo mi ha colpito molto, perché quando me l'hai raccontato, ammetto io, di Miles Davis, a parte la nomea, a parte queste immagini indelebili, a parte il ricordo, anche questo indelebile, della sua presenza a Estival Jazz, che rimane forse anche uno degli apici di questa straordinaria manifestazione dedicata alla musica jazz, perché sicuramente si può annoverare tra i momenti veramente topici. Molti sono stati, però aver avuto Miles Davis significa aver avuto veramente una pietra miliare della musica jazz. Ecco, quando tu mi hai rivelato questo aspetto della sua poliedricità musicale, mm-hmm. sono rimasto con tanto di orecchie, anche se un po' ipoudenti come le mie, però mi sono detto: accidenti, non pensavo che. E invece
0: sì, ne parliamo dopo. E intanto ascoltiamo un brano che sicuramente chi ha più o meno la nostra età
1: ricorderà
0: molto bene.
1: Così vi solletichiamo nel ricordo.
0: Uno
1: musicale.
0: Dei grandi classici degli anni Ottanta. Lo cantava una ragazza, una giovane ragazza con i capelli colorati.

0: Eh sì, era Time After Time, originariamente cantata da Cyndi Lauper e diciamo ricantata dalla tromba di Miles Davis, che nasceva il 26 maggio del 1926.
1: Certo, cantata da Cyndi Lauper è ovviamente in tutto il suo splendore, però sentire comunque la tromba di Miles Davis che in qualche modo fa la parte della voce ci dice comunque anche della possibilità di trasformare dei brani che erano appunto giudicati come brani pop e poi diventano, attraverso la lettura che ne fa Miles Davis, qualcosa di musicalmente eclettico per una personalità che in fondo veniva riconosciuta come asciutta al limite quasi dello scontroso, no? Un personaggio persino ieratico, verrebbe da dire, che mi ha ricordato, guarda caso, un bel film e un altro personaggio di cui accennerò, ma perché il film lo cito, perché è stato trasmesso dalla nostra televisione proprio in queste serate, ecco perché pensavo di fare questo aggancio.
0: Sì. Ma per chiudere il discorso Miles Davis, il suo album dell'85, da cui è tratto appunto il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto il titolo dell'album You're Under Arrest, sei tu sotto arresto. Contiene anche la cover strumentale di Human Nature di Michael Jackson, una delle perle del suo album Thriller. Il disco fece discutere, ovviamente, i puristi, ma Davis diceva che i grandi standard del jazz del passato, Gershwin, Cole Porter, i nomi di questo genere, non erano altro che la musica pop della loro epoca. E quindi con Time After Time ha dimostrato che un pezzo pop poteva avere uno spessore per diventare uno standard jazz a sua volta.
1: E questo quindi si lega al personaggio del film a quale volevo fare riferimento. È un film che è stato trasmesso un paio di sere fa sulla 2 della RSI, dal titolo Green Book, un film del 2018 che è ambientato negli anni 60. Ed è un film che racconta la storia di un pianista afroamericano di fama mondiale, Don Shirley, interpretato da Mahershala Ali, che intraprende una tournée nel profondo sud degli Stati Uniti accompagnato da un autista italo-americano detto Tony Lip Vallelonga, interpretato da Viggo Mortensen, che ha vinto il premio Oscar per questo film, che poi viene chiamato non soltanto a fare da autista a questo pianista, ma anche a fargli da guardia del corpo. E il personaggio di Don Shirley, che è afroamericano, con un fare molto altero, altezzoso, quasi distante, potrebbe ricordare per certi versi un Miles Davis, diciamo, su un altro piano musicale, perché in realtà questo Don Shirley, che era considerato appunto un pianista colto, distaccato a sua volta, e che tra l'altro ha suonato come solista con l'orchestra della Scala di Milano proprio in un concerto alla fine degli anni 60, interpretando proprio brani di George Gershwin, veniva ammirato come esecutore da personaggi della musica classica, tra i quali Igor Stravinsky, che della virtuosità di Shirley disse che era degna degli dèi. Eppure lui continuava, soprattutto nel film, lo si vede bene, lui gira con questo trio assieme ad altri due musicisti, interpretando una musica che sembra un po' a cavallo tra una certa musica jazz, una certa musica classica, e lui al pianoforte che fa cose straordinarie. Ma perché cito il film? E tra l'altro, se non avete avuto occasione di guardarlo, vi suggerisco di vederlo, perché è un film che tra l'altro ha ricevuto delle critiche straordinarie, perché si è detto è un film raffinatissimo, è un film dove non ci sono, diciamo, momenti topici da toglierti il fiato, ma tutta la storia è un susseguirsi di atmosfere che avvicinano due personaggi che sembrano antitetici, ma che alla fine troveranno dei punti di contatto. È veramente un film gradevole, ma quello che mi colpisce molto, e quindi il riferimento anche a Miles Davis, è che a un certo punto, mentre i due viaggiano per queste lunghe strade del continente, diciamo, degli Stati Uniti degli anni 60, dove imperversa ovviamente ancora il segregazionismo e il rifiuto dei neri. Il film si intitola Green Book perché Green Book è la guida che consente ai neri di viaggiare negli stati del sud degli Stati Uniti e trovare gli alberghi e i ristoranti solo per
0: che
1: neri
0: li possano accettare. Sì.
1: E quindi lui, che è un personaggio invece che vive nel nord degli Stati Uniti, a New York, sopra la Carnegie Hall, ha un appartamento straordinario, quando però va nel sud degli Stati Uniti lo trattano come un negro. E non la dico
0: come dicevano allora.
1: Come si diceva allora. Ma quello che è divertente è che l'autista italo-americano, tra l'altro il personaggio sono tutti e due realmente esistiti, ed è proprio dalla storia raccontata proprio da Tony Lip Vallelonga che poi nasce l'idea di fare il film, è proprio l'autista italo-americano, interpretato da Viggo Mortensen, che fa scoprire la musica pop al distaccato pianista nero afroamericano, facendogli ascoltare alla radio mentre percorrono queste lunghe strade della campagna degli stati del sud degli Stati Uniti, e gli fa ascoltare musiche di Aretha Franklin, Little Richard, Chubby Cheek, insomma, e dice: ma come, tu che sei un nero non ascolti i tuoi appartenenti alla tua razza? Sì. Proprio usa questo linguaggio molto grossolano,
0: quello,
1: e non ne
0: quello
1: conosci.
0: Quello che la gente usava allora.
1: Ecco, e non conosci questi musicisti. Lui dice: no, io mi occupo di altro, faccio altra musica. Poi però ascolta e dice: ma questo non è male. Sì. E insomma scopre che c'è tutta una parte molto più pop di certa musica nera afroamericana, che poi ha fatto il successo e anche l'emancipazione degli afroamericani, degli artisti afroamericani, e scopre che c'è un altro mondo, e poi finalmente lui stesso in qualche modo si lascerà contaminare. Il film è molto bello, il riferimento a Little Richard ci sta tutto, perché effettivamente il brano al quale viene iniziato Don Shirley è un brano famosissimo.
0: Un brano che ha fatto la storia, così come ha fatto la storia Little Richard. E dopo Miles Davis, un altro personaggio che, insomma, sicuramente ha lasciato il segno nella musica contemporanea. Lo chiamavano l'architetto del rock and roll. Con una presenza scenica notevole per l'epoca, perché stiamo parlando degli anni 50, lui si presentava con un trucco piuttosto marcato, maquillage sugli occhi piuttosto marcato, abiti a dir poco stravaganti e un modo di presentarsi sul palco che qualcuno ha definito selvaggio, ma in senso buono, un'energia straordinaria. Ha fuso il gospel con il rhythm and blues di New Orleans e ha aperto la strada. È stato uno dei personaggi che ha aperto la strada alla musica soul e funky. Tutti i frutti, prima di Elvis, è stato il suo successo del 1955. Due anni dopo pubblica Lucille.

si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: I Negrita, che prendono il nome da un album dei Rolling Stones, e i Negrita, questa era Ho imparato a sognare. È quasi ora di sognare perché ci avviciniamo alla mezzanotte.
1: Non cominciare. È sempre il tuo vizio di farmi, di mettermi il fuoco.
0: No, ma non ti agitare.
1: Il fuoco.
0: Non dico che ci siamo.
1: No.
0: Quasi...
1: No, non mi agito. Io volevo dire invece una cosa bella su questo brano dei Negrita, perché dopo le atmosfere, diciamo, coinvolgenti
0: e dopo il sanguigno,
1: sì,
0: Little Richard
1: a tutta velocità di Little Richard, questo brano dei Negrita finisce quasi con un ritmo che mi ricordava proprio certe canzoni dell'artista di cui vorremmo parlare ancora, se
0: sì,
1: riusciamo, perché in fondo il finale mi ricordava proprio una delle sue,
0: sì,
1: canzoni.
0: Ha più o meno quell'andamento, comunque
1: sì,
0: quel tipo di atmosfera che pochi in Italia hanno saputo regalarci, come Francesco De Gregori.
1: Eh sì, quindi siamo passati da Miles Davis a Little Richard e adesso facendo un salto che ci porta al di qua dell'oceano, arriviamo, e perché parliamo di Francesco De Gregori?
0: Non è un anniversario, non
1: no,
0: è il suo compleanno, ma si parla in questi giorni di un suo progetto iniziato in realtà 2 anni fa con una residenza, come si chiamano, quindi una serie di serate che ha tenuto a Milano in teatro, al teatro Out Off.
1: Tra l'altro l'ha presentato oggi il progetto, giusto? Leggevo un articolo che l'ha presentato proprio oggi, 26 maggio, a Milano, al teatro Out Off.
0: Sì, perché riprenderà, visto il gradimento, il grande gradimento presso il pubblico, replicherà nel prossimo autunno, di nuovo a Milano, ma anche a Roma. Si è trattato di una serie di 20 serate con un pubblico ridotto, quindi un'atmosfera intima, il pubblico erano 200 persone, con una scaletta particolare, perché è selezionata tra una 70ina di canzoni che De Gregori considera le meno conosciute della sua discografia, o addirittura delle perfette sconosciute, quindi Never Green, in contrapposizione a Evergreen, che invece sono dei brani inossidabili. Durante queste serate, a sorpresa, poi lo hanno raggiunto sul palco Malika Ayane, Elisa Giovanotti, Ligabue e Zucchero. Da lì ne è stato fatto anche un film che è arrivato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con il film Francesco De Gregori Nevergreen.
1: E che percorso, se leggo bene, verrà presentato in prima serata
0: sulla televisione pubblica italiana,
1: sì,
0: sulla terza rete, nei primi giorni di giugno, ma se ricordo bene sarà disponibile poi anche su Rai Play.
1: Che quindi, si riferisce però a concerti tenuti tra ottobre e novembre del 2024, giusto?
0: Sì, quelli che ha tenuto appunto in questa situazione particolarmente raccolta. Ne sarà pubblicato anche un album dal vivo il 16 di ottobre.
1: Quindi, pare che De Gregori abbia detto: io non amo i cosiddetti concerti sold out, sono parole che mi fanno orrore assieme alla parola VIP. È vero che lui, che viene definito il principe, o meglio così lo definiva sì, Lucio Dalla, è uno che non ha mai amato troppo, diciamo, le folle oceaniche, preferisce appunto, addirittura diceva: mi piacerebbe ancora andare a cantare nei club, anche se i club stanno ormai scomparendo, però è segno di una certa sua ricercatezza nel fare musica e nel presentare i suoi brani musicali, che appunto magari non sono stati neanche tanto favoriti o addirittura promossi da lui stesso,
0: sì.
1: Quindi l'idea che abbia scelto questo titolo un po' provocatorio, Nevergreen, è comunque segno

0: un'altra a Roma nel mese di novembre. Tra queste canzoni, che non sono non è una di quelle particolarmente famose di De Gregori, c'è Quattro Cani, che comunque fa parte dello storico album Rimmel del 75.
1: Andare indietro parecchio tempo, però insomma, una volta c'erano tre amici al bar, poi sono diventati quattro cani.
0: Quattro cani.
1: Perché questo titolo?
0: Perché De Gregori.
1: Non mi basta come risposta.
0: Ecco, il primo è un cane di guerra e raffigura una figura forte ma non violenta, e in molti hanno visto in questa descrizione l'amico Antonello Venditti, con cui iniziò la sua carriera con il primo album di entrambi. Poi si sono ritrovati qualche anno fa per una tournée che è stata fantastica. Il secondo cane è un meticcio, è un cane che conosce la fama e la strada, ma anche una certa tranquillità. E questa descrizione rimanda al produttore, cantautore, musicista Edoardo De Angelis. Il terzo è un cane femmina, che è descritta come una figura sfuggente che, cito, semina i figli nel mondo. E questa figura sarebbe il Folk Studio, storico locale romano dove si è formata la scuola dei cantautori romani. Il quarto ha un padrone che segue i fratelli e si fida, e questa figura rappresenterebbe se stesso, all'epoca legato alle dinamiche un po' vincolanti della sua casa discografica.
1: Allora, mi fai venire mi viene una curiosità, mi piacerebbe chiedere direttamente a De Gregori qual è il suo rapporto con i cani, sia in senso reale che in senso metaforico, perché parlando di cani mi tornano in mente i primi versi della canzone che abbiamo fatto sentire un po' di sere fa, dedicata a Mia Martini,
0: la bellissima, penso che sia una...
1: Sì. Mimì sarà, perché comincia con questi versi: sarà che tutta la vita è fatta tornanti, no? Sarà che tutta la vita è una salita con molti tornanti e i cani ci girano intorno con le bocche fumanti.
0: Ah sì, è vero, ricordo.
1: E questi cani che ritornano in qualche modo come rappresentazione di qualcosa che sta... diciamo quasi in sottofondo o in lontananza, ma che rappresenta però quel giudizio negativo di cui Mia Martini pagò insomma un prezzo altissimo. Quindi questi cani chissà che cosa rappresentano nell'immaginario di Francesco De Gregori, un po' con le bocche fumanti, un po' invece come rappresentazione di vari tipi umani o situazioni umane. Però ecco, la canzone Quattro Cani, ammetto, non l'ho mai sentita, quindi ce l'ascoltiamo.
0: Come io non avevo mai sentito quella su Mia Martini, quella dedicata a Mia Martini.
1: E vedi che di De Gregori si scopre sempre qualcosa di interessante.
0: Quattro Cani.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Una delle canzoni Never Green, come lui stesso le descrive, di Francesco De Gregori, era Quattro Cani.
2: Beh, insomma, sempre uno stile raffinato, quello di De Gregori, un po' meno il mio, che quando faccio le citazioni poi le sbaglio, dopo mi arrabbio con me stesso. Però citavo Mimì sarà, e a proposito di cani, appunto, il verso iniziale: sarà che tutta la vita è una strada con molti tornanti e che i cani ci girano intorno con le bocche fumanti. Quando l'abbiamo sentita l'altra sera, mi ha fatto tornare in mente che c'è un altro passaggio, un altro capoverso della canzone, anche qui grande poesia, perché De Gregori è sempre capace di comunque di riferimenti poetici notevoli, e a un certo punto la canzone dice: sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare come le lacrime tornano agli occhi e ti fanno più male, che sono comunque versi straordinari. Nessuno ti vuole, nessuno ti vede, sarà che i cani stanotte alla porta li sento abbaiare. Tornano questi cani, quindi, che rappresentano però in questo caso una canea aggressiva nei confronti della protagonista Mimì, che, come abbiamo ricordato, è riferita a Mia Martini. Però insomma, bella la canzone, bella la citazione, bello il fatto di averne parlato, perché comunque la scelta di De Gregori è una scelta anche un po' contro un certo mercato dei concertoni, e quindi lui va cercando comunque magari strade alternative. Vedremo poi l'esito.
1: A parte Banana Republic.
2: Beh, erano anche altri tempi.
1: Un altro caso, perché comunque erano anni difficili nella società italiana, era difficile anche fare dei concerti, per qualche tempo è stato impossibile esibirsi negli stadi, in grandi spazi, perché c'erano i movimenti di contestazione, gli autoriduttori che non volevano pagare il biglietto, e Banana Republic ebbe quel merito.
2: Che dunque Banana Republic lo fece
1: con Lucio Dalla e con Ron, li accompagnava Ron. Anche Ron,
2: però avevano suonato insieme anche con Venditti in precedenza, poi dopo sono un po' divisi, sono ritrovati, però insomma rimane sempre un po' De Gregori, appunto, il principe, no? Un po' sempre sopra, apparentemente non fosse altro che per la statura, essendo molto alto, è molto alto di statura. Vabbè, quante cose ci piacerebbe ancora raccontarvi, ma ahimè non ne abbiamo il tempo, perché incombe, adesso lo dico io visto che di solito lo fai tu, lo scorrere dei secondi ci porta rapidamente verso lo scoccare della mezzanotte, che sarà il momento poi per ascoltare le notizie della giornata nella giornata di mezzanotte, ma non prima di avervi accennato ciò di cui vorremmo parlarvi domani sera.
1: A questo punto lo faremo domani. Peccato, perché la data era quella di oggi.
2: Ma non penso che nessuno si offenderà, e nessuno se la prenderà. Però oggi era effettivamente un compleanno importante.
1: Gli 80 anni di Nicola Piovani.
2: Allora, se il nome non vi dice niente, perché magari non avete ben presente chi è Nicola Piovani, beh, stiamo parlando di uno dei maggiori autori di colonne sonore, sicuramente del cinema italiano e non soltanto.
1: La vita è bella di Benigni, giusto per fare un titolo.
2: Sì, se ne potrebbero citare, se ne potrebbero citare una marea, sì, di titoli, sì, suoi che possono essere rimasti, diciamo, nella storia del cinema, dalla notte di San Lorenzo a Caos dei fratelli Taviani, La messa è finita, Nanni Moretti, Ginger e Fred di Fellini, Intervista sempre con Fellini, Good Morning Babilonia di nuovo dei fratelli Taviani. Ma noi avevamo pensato a un'altra colonna sonora che non vi svelo, così vi resta un po' la curiosità. E poi l'idea era anche di parlarvi di un altro film di cui ricorrono i 70 anni, proprio in questi giorni ricorrevano i 70 anni dalla sua uscita, diciamo, nelle sale cinematografiche, e qui c'è un riferimento anche, diciamo, alla cultura nostrana, ma non vi svelo altro perché speriamo di lasciarvi con un po' di curiosità per domani sera.
1: Tra poco ci salutiamo,
2: a partire domani sera dalle 22.
1: Sì,
2: ecco, quindi orario più o meno normale.
1: Antonio Venditti ne ha fatto una versione italiana, è diventato Alta Marea. Don't Dream It's Over.

0: Paul Young con il suo bel vocione con Don't Dream It's Over ci ha portato al momento dei saluti. Salutiamo chi ci ha scritto questa sera, fedelissimi Paolo, Ore e Ciro. Serena notte a voi.
1: Grazie di essere stati con noi, ritroviamoci domani sera, Marco Trovesi e Nicola Colotti, a risentirci presto.
0: A prestissimo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: La tappa ticinese del Giro d'Italia, tanti gli appassionati delle due ruote lungo i 113 chilometri del percorso, da Bellinzona a Cari, soddisfatti gli organizzatori. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Pole di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. In Medio Oriente non si è ancora raggiunta un'intesa tra Washington e Teheran, snodo diplomatico per gli equilibri del Golfo Persico, il Qatar, tornato in prima fila per il ruolo di mediatore sullo spinoso dossier del nucleare iraniano. Sport hockey, battendo anche la Finlandia, la Svizzera chiude in testa la fase a girone dei mondiali. Ai quarti affronterà la Svezia. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La tappa ticinese del Giro d'Italia, 113 chilometri da Bellinzona a Cari, ha segnato la giornata al sud delle Alpi. Molti gli appassionati presenti alla partenza e altrettanti quelli che da Bellinzona fino all'Alto Ticino hanno assistito al passaggio dei ciclisti. Fra loro anche il collega Umberto Gatti, che poco dopo il termine della gara ha raccolto le prime impressioni di Fabrizio Czeslakiewicz, presidente della Direzione Generale di Banca Stato e promotore della tappa.
2: È stata una giornata memorabile, ho visto sulle strade della Val di Blegno, della Leventina, della Riviera, di Bellinzona tantissimo pubblico, e questo vuol dire che prima di tutto il ciclismo è uno sport popolare, e quello che è il messaggio che vogliamo dare. Ci sono state delle immagini magnifiche ed è quello che vogliamo far vedere al resto del mondo.
3: Fabrizio Czeslakiewicz, come organizzatori si può già fare un primo bilancio di questa giornata?
2: Ma penso che è stato veramente qualcosa di bellissimo, siamo tutti felici, abbiamo anche ricevuto un gran feedback, anche il vincitore, penso che Jonas Vingegaard con la vittoria di oggi ha ipotecato il Giro d'Italia, per cui vuol dire che il Giro d'Italia, potremmo dire in un futuro, Jonas Vingegaard l'ha vinto Cari, ed è una cosa eccezionale, immaginabile per noi, per cui è veramente, io penso, è una giornata storica per la nostra valle.
1: E per la cronaca, la frazione tutta ticinese del Giro d'Italia è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione cresce il numero di chi chiede un aumento della spesa a favore dell'esercito e un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026, redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. In redazione Gianni Canonica.
4: L'86% della popolazione svizzera valuta la situazione politica internazionale in maniera pessimistica, ben il 5% in più rispetto allo scorso anno. La prosecuzione del conflitto in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente non hanno lasciato indifferenti i 2089 intervistati per l'elaborazione dello studio. E per quel che riguarda il senso di sicurezza in Svizzera, l'82% afferma di sentirsi sicuro, il livello più basso degli ultimi 20 anni. Una crescita del senso di insicurezza che ha due conseguenze. Da una parte cresce il numero di chi ritiene che le spese da destinare al bilancio della difesa siano insufficienti, posizione comunque minoritaria al 29%. Dall'altra aumenta anche il numero di chi sostiene un avvicinamento alla NATO, ora è il 56%, più di un intervistato su due.
5: Dies ist ein erstaunliches Ergebnis.
4: Si tratta di un risultato sorprendente, afferma Mark Stadler dell'Accademia Militare del Politecnico, soprattutto tenendo conto delle attuali tensioni interne alla NATO, per esempio a causa delle mire di annessione della Groenlandia espresse dal presidente americano Donald Trump. La percentuale elevata emersa dal sondaggio potrebbe essere ricondotta alla situazione geopolitica instabile e alla guerra in Ucraina. Una volta la stragrande maggioranza degli svizzeri si vedeva come gli abitanti di un'isola della felicità, indifferenti a quanto accadeva attorno a loro. La crescita di chi ora si sente meno sicuro ed è ben disposto a un avvicinamento alla NATO sembra trasformare quest'isola in una penisola. Una fetta crescente della popolazione ritiene che la nostra sicurezza non può dipendere più solo da noi stessi.
1: In Svizzera sono stati quasi 100 i miliardi di franchi spesi l'anno scorso per i costi sanitari. In media il costo pro capite ha sfiorato i 5.000 franchi, con un aumento di quasi 250 franchi rispetto all'anno precedente. Invecchiamento della popolazione, progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia e cure a domicilio, tutto spinge all'aumento di costi e premi che l'anno prossimo dovrebbero nuovamente lievitare di qualche punto percentuale. Le misure di contenimento dei costi elaborate dalla Confederazione permettono comunque risparmi per circa 300 milioni all'anno, secondo Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità.
6: Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, oggi i premi sarebbero ancora più alti. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma la responsabilità è di tutti noi. La spesa aumenta perché aumenta l'utilizzo delle cure. Non solo gli anziani, ma anche i giovani si curano di più. Dopo il Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche.
7: Les vieux qui consomment, mais c'est aussi les jeunes qui consomment.
1: Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella tregua di metà aprile, di fatto mai rispettata. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 28 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, portando a più di 3.200 i morti in Libano da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. E non tacciono le armi neanche a Gaza, dove Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Continua l'escalation in Medio Oriente mentre Washington e Teheran cercano un'intesa. Le discussioni proseguono nonostante gli attacchi americani della scorsa notte e la dura risposta a parole della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Tra i paesi mediatori, sin da prima del conflitto, c'è il Qatar. Ce ne parla Francesca Caferri, giornalista di Repubblica, esperta di paesi del Golfo, intervistata da Michel Volonté.
8: Il Qatar è insieme all'Oman il grande mediatore della regione, è il paese che stava cercando di tessere le fila di un accordo prima che scoppiasse questa guerra a febbraio. È rimasto fuori dalla scena nella fase iniziale di questo conflitto, sia perché gli Stati Uniti in qualche maniera avevano tradito questa mediazione proprio intervenendo militarmente, sia perché l'Iran ha preso di mira anche il Qatar nei suoi attacchi. Ma nelle ultime settimane, in particolare dal 9 di maggio, quando c'è stato un incontro importante, quello fra il primo ministro e il vicepresidente americano J.D. Vance, il Qatar è tornato in prima fila ed è il paese che sta tessendo le fila di questa mediazione, quello che ha in mano da mesi il dossier nucleare iraniano e quindi quello che più facilmente di qualunque altro può arrivare a sciogliere alcuni dei nodi più complessi di questa negoziazione.
9: E poi, Francesca, che cosa dire della proposta che pesa, messa sul tavolo dal presidente americano Trump, che ha chiesto a Qatar e Arabia Saudita di firmare gli accordi di Abramo che normalizzano le relazioni con Israele, che sono già stati firmati da Bahrain, Emirati, Marocco e Sudan?
8: Sì, diciamo che questo è il sogno di Donald Trump già dalla sua prima amministrazione. Un sogno, quello di allargare gli accordi di Abramo, che era quasi diventato realtà nel 2023. Dobbiamo ricordare che l'attacco di Hamas è stato motivato anche dalla volontà di bloccare la normalizzazione fra Israele e l'Arabia Saudita. Ecco, Donald Trump sa che se si arrivasse alla firma di questo accordo, a questa normalizzazione, il suo nome sarebbe inciso nella storia come l'uomo che ha profondamente cambiato la storia della regione, del Medio Oriente, ed è arrivato ad una pacificazione che nessuno finora ha mai raggiunto. E da qui si spiega questa presa di posizione così forte, così pubblica nei confronti di Arabia Saudita e Qatar.
1: Siamo alla pagina sportiva firmata da Paolo Laurenti. Settima vittoria in altrettante partite per la nazionale svizzera, che ha quindi chiuso al primo posto la fase a gironi dei mondiali di hockey e ai quarti se la vedrà contro la Svezia. Svizzera che a Zurigo ha battuto anche la Finlandia 4-2 il punteggio, con reti di Biasca, doppietta di Jäger e gol a porta vuota di Ischier. Mai i rossocrociati avevano totalizzato così tanti punti, 21 in questa fase del torneo. Il tecnico Jan Cadieux:
10: il girone è finito alla fine, al momento che la partita è terminata stasera è finito, non dobbiamo più pensare a questo, adesso non è il momento da pensare a fare di bilancio, e l'unica cosa che è importante è tornare all'albergo il più veloce possibile per ricominciare a recuperare.
1: L'allenatore della nazionale Cadieux, che non vuole fare bilanci intermedi, anche perché l'obiettivo è andare molto ma molto più lontano per realizzare il sogno di vincere l'oro. Gli abbinamenti dei quarti, oltre a Svizzera-Svezia, che si giocheranno giovedì, sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Norvegia-Lettonia. Basket, ennesimo trionfo in campionato dell'Olympique Friburgo. I friborghesi hanno sfruttato il loro match point e, battendo Ginevra in trasferta per 86-66, hanno chiuso la finale sul 3-1, laureandosi campioni svizzeri per l'ottava volta negli ultimi 10 anni. Yannick Sinner ha debuttato con un successo sulla terra rossa del Roland Garros. Al primo turno l'italiano ha liquidato la wildcard francese Clément Tabour in 3 set. Niente en plein svizzero al primo turno in campo femminile. Dopo i successi di Bandecchi, Bencic, Teichmann e Golubic, Simona Waltert è stata sconfitta dalla più quotata ceca Siniakova 6-4, 7-6. Calcio infine, Lugano ha annunciato che a partire dalla prossima stagione Matteo Tosetti sarà il nuovo team manager della prima squadra maschile. Nella sua carriera da giocatore, oltre alla maglia bianconera, Tosetti ha vestito anche quelle di Jan Boys, Thun, Bellinzona e Locarno.
11: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 27 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
12: Take it easy.

Attenzione sull'autostrada A15 Brüttisellen-Nuster. Tra il raccordo di Brüttisellen e Hegnau, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A15 Brüttisellen-Nuster, tra il raccordo di Brüttisellen e Hegnau, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Attenzione sull'autostrada A15 Brüttisellen-Uster tra il raccordo di Brüttisellen e Hegnau. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A15 Brüttisellen-Uster tra il raccordo di Brüttisellen e Hegnau. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A15 Bruttisellen-Uster tra il raccordo di Bruttisellen e Hegnau.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Oggi dalle 10 del mattino fino a sera. Nella Svizzera romancia a parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Oggi dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie dell'una in studio Alberto Andreani. In Ticino svolta sull'inchiesta del caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio uccise la madre a coltellate e ne ferì il compagno. Stando a una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito, ritenendo molto alto il rischio di recidiva, suggerisce il trattamento in una struttura chiusa. Sarà ora il procuratore pubblico a decidere se mettere un'istanza di misura o un atto d'accusa per assassinio e tentato omicidio. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella tregua di metà aprile, di fatto mai rispettata. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 28 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, portando a più di 3.200 i morti in Libano da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. E non tacciono le armi neanche a Gaza, dove Israele ha annunciato di aver preso di mira il nuovo capo militare di Hamas. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO, tagliando bombardieri strategici e un terzo dei caccia, non fornendo più sottomarini e droni da ricognizione e riducendo notevolmente i droni armati. Lo riporta il quotidiano tedesco Spiegel, riferendo dell'ultimo incontro tra l'inviato del Pentagono e alti funzionari alleati presso il quartier generale della NATO a Bruxelles. Washington manterrebbe la deterrenza nucleare in Europa, ma aspetterebbe agli europei farsi carico, in gran parte da soli, della difesa convenzionale del continente. Da domenica un'ondata di caldo attanaglia diversi paesi europei. A Londra si è toccata la temperatura record per maggio di 35 gradi. La Francia si prepara a picchi di 40 gradi, mentre nei Paesi Bassi sono state sospese le attività militari per il rischio di incendi boschivi. E sono già una ventina le morti attribuite all'AFA, 5 nel Regno Unito, 7 in Francia e altre 7 in Germania. La maggior parte delle vittime, alcune delle quali giovanissime, è annegata in corsi d'acqua o piscine dove cercava refrigerio. Per lo sport hockey, battendo anche la Finlandia 4-2, la Svizzera chiude in testa la fase a gironi del mondiale casalingo di disco su ghiaccio. Ai quarti affronterà la Svezia. Gli altri abbinamenti dei quarti che si giocheranno giovedì sono Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Norvegia-Lettonia. Nel basket, ennesimo trionfo in campionato dell'Olympique Friburgo, che superando il Ginevra in trasferta per 86-66, ha chiuso la finale sul 3-1, laureandosi campione svizzero per l'ottava volta negli ultimi 10 anni. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e col perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano.
0: Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati a Casa Svizzera, ma soprattutto bentornati a noi, cioè torniamo ad essere coinquilini, Alice Pedrazzini.
3: Io, te, sì. Chi ci ascolta e qualcun altro.
4: Ciao, sono Camiraste e questa è Casa Svizzera. Vuoi mandare un saluto a chi ci ascolta, agli ascoltatori e le ascoltatrici di Casa Svizzera?
5: Grazie mille a tutti e spero di vederci una volta in gara.
4: In gara o magari oggi, te durante il Giro d'Italia, magari ti vedono.
5: Certo, ci sono per il Giro d'Italia in Svizzera, è un'etappa molto interessante e non vedo l'ora.
2: Grande Camirast, ci hai fatto sognare durante gli ultimi giochi olimpici, ma soprattutto, insomma, ormai lei è un'antenna ufficiale di Casa Svizzera.
4: Ieri a Bellinzona, al commercio di Bellinzona, grazie all'organizzazione a Claro Pizzo, una chiacchierata bellissima con Ella De Ossola. Sì. Abbiamo scoperto due cose, Fabri.
2: Uno.
4: Allora, lei odia il freddo e, attenzione, odia salire sugli ovetti, avete in mente queste funivie? Dice, è un incubo per lei. Hai sbagliato sport.
2: Certo, hai sbagliato vita proprio in generale.
4: Però dice che, vedi, fa capire anche lei. Ieri, devo dire, ha veramente detto tante cose e l'abbiamo capito che è molto umana. Sì. E mi ha detto che prossimamente potrà ripassare a casa svizzera.
2: Bene,
4: chi lo sa.
2: Bene, intanto però magari trovatela, cercatela, perché tanto parla italiano in una maniera incredibile.
4: L'ha imparato così. Ha detto, tantissimi ski man sono italiani, ho voluto imparare, ho preso a un certo punto un libro e ho imparato.
2: Lì capisci tutto, però.
4: Quindi oggi, se la incontrate, la l'ha detto anche lei, oggi è un grande giorno per la Svizzera italiana, passa il Giro d'Italia, lei sarà probabilmente appunto a Bellinzona, poi a Cari, se la vedrete potrete tranquillamente parlare in italiano con lei.
2: Sì, c'è anche in giro Wendy Holdener, mi dicono giusto per capire, ma sono veramente tantissimi VIPs che quest'oggi animeranno un po' tutta la Svizzera italiana, in realtà soprattutto la parte del bellinzonese, fino ad arrivare a Cari. Noi ci saremo, ci saranno i nostri inviati, Antonio Bolzani alla partenza di Bellinzona con una diretta che partirà proprio tra poco, insomma, fondamentalmente, e poi durante il pomeriggio Axel Belloni, Paolo Guglielmoni, tanti ospiti in quel di Cari per raccontare tutto quella che è questa grande emozione che stiamo vivendo con il Giro d'Italia che scollina, arriva anche dalle nostre parti. Ci sarai anche tu?
4: Io ci sarò anche, Molare, alla curva, quella curva lì, quella dove vedi tutto.
2: Certo, vedo.
4: Ne vedi diverse, ve la racconterò anche da lì. Direi che abbiamo delle persone che sono pronte a entrare,
2: sì,
4: perché casa svizzera è così. Sono tante.
2: Bellissimo incontro.
4: State collegati con noi, ci ascoltiamo una canzone e poi ve li presentiamo.
2: E noi ci prepariamo, a tra poco!

0: E chi ci guarda su RSI La 2 lo vede che lo studio è, diciamo che di colpo si è riempito. Eravamo noi due con Camirasso un attimo fa, Fabrizio Casati, sì. E di colpo c'è tantissima gente che ci ha raggiunto.
1: E noi siamo solamente contenti di ospitare dei ragazzi che fanno delle cose che ci piacciono particolarmente raccontare. Allora, è un progetto che si chiama Ultralab, ma ci arriviamo presentando, se sei d'accordo Alice, tutti quelli che sono i protagonisti di questo racconto.
0: Allora, alla tua destra io vedo che c'è Josef. Buongiorno Josef.
2: Buongiorno.
0: Come sta Josef?
2: Bene.
0: Bene, grandissimo, ci avete raggiunto. Spostandoci un attimo più in là abbiamo Claudio, il musicista Claudio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. E poi lì accanto abbiamo...
4: Manuel. Sono molto contento di essere qui. Io mi sento, prima mi sentivo come se fossi un pugile che stesse per andare sul ring.
0: No, e chi tiri i pugni?
4: No, non tiro, li tiro con le parole.
0: Bravissimo.
1: Bravo. Ti saluta Ruby Belge, tra l'altro a questo punto lo possiamo dire senza problemi. Poi ancora
0: alla mia sinistra chi abbiamo?
5: Buongiorno a tutti, sono Matteo.
0: Matteo, grande amante della natura.
5: Natura, animali, poi anche la passione per la cucina e la meteorologia.
0: Meteorologia pure, questo caldo.
1: Ti saluta Binaghi in questo
0: anche
1: caso.
0: Qua, sì. Anche questo caldo, come ce lo spieghiamo?
5: È arrivata una ondata di caldo un po' precoce perché appunto... Siamo già solo a maggio, come se fossimo a luglio.
0: Hai capito Fabri che qua non abbiamo più bisogno di fare collegamenti.
1: Io un collegamento però ce l'ho per Manuel, perché oggi è una giornata particolare per la tua mamma Isabella, giusto?
5: Sì, auguri, volevo fare auguri alla mia mamma che compie 59 anni e auguri mamma.
0: Auguri!
1: Auguri anche da parte nostra. E poi vicino ad Alice mi sposto e c'è Steven. Ciao Steven.
6: Buongiorno, sono Steven.
1: Sì, lo sapevo. E tu che passioni hai?
6: Io ho tante passioni, sport, tante.
0: E poi Steven, una in particolare, dicevi la tecnologia.
6: Sì.
0: E come si chiama questo progetto che ti piace tanto?
6: Questo progetto si chiama Ultralab.
0: Ultralab, e qui si arriva subito, subito, dritti, dritti, da Antonio. Antonio che, diciamo, arrivi dritto, dritto dalla Clinica Santa Croce con questo progetto che... ci mette insieme un po' la robotica, un po' l'elettronica, l'inclusione sociale. Ci porti tutto,
7: esatto,
0: questo?
7: Esatto, è un progetto che nasce un anno e mezzo fa su proposta della dottoressa Saito e che ci accomuna in primis per una passione comune che abbiamo in tutto il gruppo per la tecnologia, ed è un progetto dedicato all'autismo. In questo progetto è nato come un laboratorio abilitativo e si è da subito però evoluto con la creazione di alcuni prototipi di elettronica che abbiamo visto essere funzionanti e funzionali per qualcuno, e quindi dopo qualche mese abbiamo detto no, che non siamo semplicemente un laboratorio abilitativo e abbiamo voluto darci un nome. Il nome è Ultralab e ricordo la prima presentazione pubblica, sì, che abbiamo fatto è stata durante una nostra visita alla sede di Google di Zurigo, quando Manuel appunto annunciandoci in ricezione dagli uffici di Google ha detto...
0: Cosa hai detto?
4: Siete ragazzi di Ultralab?
0: Vai, ripeti.
4: Siete i ragazzi di Ultralab? Sì, siamo noi. Tradotto e adattato dall'inglese. Perché, cioè, prima la primissima presentazione, subito, partiamo dritti. Google in inglese, non in italiano. Quindi...
0: E cosa gli hai detto?
4: Siamo noi. E poi abbiamo fatto un...
1: Esatto, i supereroi sono arrivati,
4: esatto,
1: fatta,
4: esatto.
1: Mettetevi comodi perché presentiamo, tra l'altro, Antonio, posso dire senza paura che Manuel è il vostro portavoce ufficiale,
7: assolutamente.
1: Ed è per questo motivo che io gli cederei la parola, Manuel, se sei d'accordo,
4: sì,
1: perché vorrei che tu presentassi il progetto Ultralab, posso dirtelo sicuramente,
4: sì,
1: meglio
4: sì,
1: di quello che ha fatto Antonio,
7: certo.
0: Antonio Cagioni, tra l'altro,
1: garantito.
4: Ti ringrazio, ma per partire diciamo... Il progetto Ultralab, diciamo, è un posto che nasce anche un po' dalla necessità di poter portare quello che ho dentro. Cioè, mi spiego, abbiamo questi ragazzi con questa neurodivergenza che spesso hanno degli interessi molto specifici. Non so, il videogioco giapponese fighissimo. Io ne parlo, ad esempio, con i miei compagni di scuola e però... c'è come una sorta di differenza, non riesco bene a trovare una connessione, ma anche perché la mia testa pensa, io penso in un altro modo.
1: Diversamente.
4: Diversamente,
1: sì,
4: esatto.
0: Spettro autistico, sì.
4: Esattamente. Invece Ultralab è un posto in cui io posso trovare delle persone che, quando qualcuno mi dice ti capisco, mi capisce fino in fondo, perché ha la mia stessa visione del mondo, e per ritornare a quegli interessi assorbenti io posso portarli dentro il laboratorio, e non è una cosa che rimane dietro quattro mura.
0: Manuel, quanto è difficile spiegare quando devi spiegare alle persone lo spettro autistico e dire come funziona la tua testa? Quanto è difficile? Come fai a spiegarlo?
4: Allora, in verità, spiegarlo è semplicissimo. Quello che non è semplice è il fatto che anche culturalmente non è ancora così, purtroppo, accettato il
1: capito,
4: fatto...
1: Capito, forse, compreso, capito. Mi viene da dire, più che accettato.
4: Sì, sì.
1: Ed è per questo motivo che esistete voi come progetto, come Ultralab, e in più fate delle cose incredibili.
0: Non vuol dire occupare il tempo.
1: No,
0: eh?
1: Ma non è che io proprio non potrei neanche minimamente pensare a quello che riescono a fare loro.
0: Matteo, cosa ci avete portato qui?
5: Abbiamo portato...
0: Aspetta che non si sente. Cosa ci avete portato qui? C'è una scatoletta verde.
5: Si chiama AudioPass, basta appoggiare una tessera programmata col telefonino e fa partire una traccia programmata.
0: E qua io guardo anche Antonio. Antonio, ti chiedo cosa avete creato, perché metti una tessera, per chi è tutto questo?
7: Allora, questo progetto è appunto il nostro primo prototipo funzionante, ed è un progetto che nasce per insegnare i numeri ai non vedenti. Quindi ci sono delle schede tattili,
1: sono queste come mano io,
7: che hanno l'indicazione del numero in rilievo per capire la forma grafica del numero, della quantità, quindi i pallini che si vedono sotto sono la quantità, e della scrittura in braille. E in questo modo, passando la tessera sopra il nostro audio pass,
1: lo
7: vai,
1: faccio.
7: Proviamo.
1: Vediamo,
7: po', vediamo se funziona. I grandi progetti di solito
4: vediamo.
7: Non funzionano in presentazione.
2: Numero 3.
1: Ed è il 3. Quindi io in mano ho la tesserina con appunto il braille, che è il numero 3. E poi quando passa così, guarda qua.
2: Numero 3.
1: E sentite che fa anche tut, che sono tre volte. Quindi numero 3. Facciamo un esempio col 2.
7: Vai.
1: Pensa se non funziona il 2. Aspetta,
4: no.
7: Vediamo.
1: No, funziona.
7: Aspetta.
2: Numero 2.
1: È lì che parla.
0: Funziona. Steven, cos'è stata la cosa più difficile da fare in questo progetto?
6: Secondo me è tutta la parte dell'elettronica, e poi trovare la voce che si adattava, tipo scegliere la voce o da donna o da maschio.
1: Giusto, è vero, è vero.
0: Josef, cosa è stato invece la cosa più bella da fare?
3: Beh, io sono nuovo in questo progetto, quindi non ho partecipato alla creazione dell'audio pass.
0: Invece Claudio, se ti avvicini un pochino al microfono, possiamo chiederti a te invece cosa che è piaciuto fare?
8: Io ho dovuto riparare alcune schede.
7: Esatto, Claudio è un po' la parte tecnica attualmente del laboratorio.
8: Più o meno.
7: Stiamo appunto facendo altri di questi apparecchi per una persona non vedente che ha piacere ad ascoltare alcune canzoni, e vogliamo che possa farlo in autonomia, e questo è proprio il senso poi del progetto, quindi dare autonomia, dare accessibilità, e poi magari Manuel ci spiegherà il nostro concetto di accessibilità.
1: Certo, assolutamente. Tra l'altro, prima di mandare il prossimo brano musicale, adesso ho staccato il pass, te lo faccio prendere in mano. Apri, come hai fatto vedere a me prima durante la nostra pausa, per farvi capire cosa c'è dietro. Magari artigianale,
7: sì,
1: ma c'è tecnologia pura.
7: Stampato, guarda, tutto in clinica Santa Croce con la nostra stampante 3D.
1: Guardalo qua, mi permetto. Eccoli. Quindi questo è quello che siete riusciti a fare. Complimenti.
7: Grazie
1: ancora
7: mille.
1: Una volta, grandissimi. Facciamo
7: grazie
1: una bella cosa. Andiamo con Fulminacci, Maledetto me, e poi torniamo così Manuel ci racconti ancora tutto quello che sta dietro.
9: Spero.
1: Ma svelaci!

0: Fulminacci con Maledetto Me, questa è Casa Svizzera. Stiamo parlandovi di un progetto bellissimo che ci piace molto ed è il progetto Ultralab. Manuel, noi ci siamo messi d'accordo, abbiamo voglia di parlare di quella che è l'accessibilità in un progetto come questo, che abbiamo comunque scoperto anche grazie ai tuoi colleghi, perché questo
1: certo.
0: Ecco, quando io parlo di accessibilità, quanto è importante è e di che cosa stiamo parlando?
1: Ma è vero che di accessibilità se ne sente tanto spesso parlare. Diciamo, quello che è per noi l'accessibilità, io vedo l'accessibilità come semplicemente cerchiamo di fare qualcosa che sia un lucchetto che possa essere aperto da tutte le chiavi, cioè non un passepartout che apre tutte le porte, ma una porta con un lucchetto che può essere aperto da tutte le chiavi. Penso che questa analogia vada a spiegare l'accessibilità senza troppi intoppi e in modo semplice, accessibile.
2: Bravo. E fanno segno di sì tutti a questo tavolo, hai detto una cosa bellissima.
0: Cioè, poi la cosa che mi viene da dire, correggimi se sbaglio Manuel, è che Ultralab alla fine mette insieme robotica, elettronica, che diventa un po' uno strumento per accessibilità e totale inclusione, e soprattutto guardando anche a quello che è un concetto molto largo per aiutare anche altre persone. Avete costruito una cosa che serve comunque per mettere a posto altre situazioni.
1: Vorrei assolutamente dire in ogni caso, diciamo, parlando di inclusione, noi abbiamo in verità una prospettiva differente, quasi pionieristica, mi permetto di dire, su quello che è l'autismo. Diciamo, noi non ci concentriamo sui buchi, su quello che non va, su ciò che non funziona, ma ci concentriamo su quello che c'è, sul valore. Noi prendiamo le persone e le accettiamo così come sono. Ecco,
0: è che è perfetto. Cioè, è lì che parla. No, Antonio, direi che è lì che parla.
3: Si potrebbe estendere, diciamo.
1: Certo.
0: Ma magari tutti considerassero la vita in questo modo.
3: Questo punto di partenza, il fatto che il laboratorio è stato fin da subito costruito insieme, dalla scelta del materiale alla disposizione dei tavoli negli spazi, non è stato un progetto calato sulla base di concezioni teoriche, ma è stato un gruppo di persone che ha deciso di costruire qualcosa insieme, e questo è il risultato che direi ottimo.
2: Antonio Cagioni e la sua squadra, che è arrivata direttamente da Orsilina, dalla clinica Santa Croce. Volevi chiudere giustamente, Samuel, dicendo che ci sono delle serate.
0: Manuel,
2: con delle serate, dicevi, cinema.
1: Esatto, diciamo, la cosa, ecco, interessantissima che bisogna dire, diciamo, nell'autismo spesso l'interazione sociale è una palla, è una cosa, a volte può suonare un po' fastidiosa, così. Noi ragazzi sono stati i ragazzi stessi a chiedere un pomeriggio in più, perché prima ci trovavamo solo il lunedì mattina, adesso anche il martedì pomeriggio, e organizziamo anche delle serate cinema. Sono dei momenti di coesione di gruppo dove guardiamo un film, mangiamo la pizza, cioè vale la pena notare. Cioè, io dico a mia madre: mamma, io stasera vado in una clinica psichiatrica a mangiarmi la pizza. Cioè, se l'avessi detto un anno fa, invece ad oggi è una cosa assolutamente normale. Assolutamente.
2: Steven, quanto è bello questo gruppo, quanto è una famiglia.
4: Secondo me è tanto, e secondo me in futuro magari ci si espande, non lo so.
2: Bellissimo, bellissimo. Matteo, questa famiglia com'è?
5: È bellissima. Approfitto che volevo dire una cosa anche.
0: Vai, Matteo.
5: Io, per me non è sempre stato facile al laboratorio, perché non sono bravo nella parte tecnica e pratica, però, e tra l'altro volevo anche lasciare il laboratorio, però grazie a Antonio Cagioni qui presente e la dottoressa Saito ho deciso di continuare, e adesso sono molto contento della mia scelta perché mi trovo bene, ecco.
0: Ma beh, sai che hai detto una cosa bellissima, sono super contento di avertelo sentito dire, bravo.
2: E qua il musicista vuole dire anche
0: lui. Claudio? Come lui la parte tecnica la conosce bene.
2: Questa parte tecnica, avere questo ruolo sulle spalle.
6: La parte tecnica mi piace tanto. Sicuramente.
0: Tra l'altro lui è un bassista pazzesco, eh? Cioè lui suona il basso, tutto quello che fa in quel mondo lì.
2: Giove, salutiamo anche qua, salutiamo tutti a casa, che è stato bellissimo avervi qua.
7: Sì. Grazie a tutti per averci ascoltato. Siamo molto felici di poter parlare di questo progetto.
0: No, grazie
7: magari
0: a voi.
7: Magari possiamo espanderci.
0: Sì, certo. No, questa è l'idea, vi aiuteremo in tutti i modi possibili, perché davvero meritate e sicuramente i tanti messaggi che stanno arrivando, anche il nostro numero di messaggi da WhatsApp corrispondono a quanto detto.
1: Ci fa molto piacere, anche se è vero, siete voi diciamo che date i colpi di scena. Questa volta colpo di scena nel colpo di scena, siamo noi,
0: sì.
1: Ho qui in regalo i due cappellini di Ultralab, no! Che io regalo, noi regaliamo.
0: Mi passi il cappellino.
1: Oh,
0: ma che meraviglia!
1: Che noi regaliamo ai grandi conduttori di casa svizzera.
0: E allora,
3: perfetti,
0: fatta. Cappellino ufficiale.
2: Siamo
0: Ultralab.
2: Parte della famiglia.
1: Sembrate
2: grazie.
1: Due DJ. Prima eravate due conduttori, adesso siete invece... più tecnologici.
0: Questo è il colpo di scena finale che vi diamo noi.
2: Siete
0: grandi ragazzi. Sì, grazie davvero. Prego, avanti grazie così, mi raccomando.
1: Questo è poco, ma sicuro.
2: Un applauso per lo fai.
0: Bravi. Grazie. Un po' di musica e torniamo, questa volta parlando di Bioticino, ma ci arriviamo tra un attimo.
2: Bravi.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti.

0: E Michael Bublé.
1: Attenzione.
2: Casa Svizzera.
1: Sì, a Casa Svizzera oggi succedono cose, vengono tante persone a trovarci, d'altronde questa è la vostra casa, la nostra casa, tutto è pronto per dare ancora una volta il saluto al grande progetto che abbiamo ormai dall'inizio del nostro programma, che è un progetto che racconta del bio. È una collaborazione con Bioticino che ci piace tanto raccontarvi per raccontare le storie di quello che sta dietro al bio e per far capire che cos'è fondamentalmente il bio. Sei d'accordo?
0: Mi sento di risponderti che sì.
1: Grazie.
0: Andiamo tra la verdura, la frutta, le api, siamo sul piano di Magadino, siamo in un contesto molto particolare dove si coltivano anche dei percorsi di vita, di reinserimento, di autonomia, di fiducia, insomma, chi più ne ha più ne metta. Direi che noi abbiamo detto già tanto, però due persone sono venute a trovarci e diamo la parola a loro. Giuseppe Crosta, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, tu sei responsabile dell'azienda agricola biologica e sociale che si chiama Cati Bio, e dall'altra parte abbiamo chi invece si occupa più delle persone, dei partecipanti a questo progetto, Antonio Rossi. Buongiorno,
4: buongiorno,
0: ciao.
4: Buongiorno.
0: Allora, un piccolo dietro le quinte.
1: Anche due.
0: Giuseppe Crosta, cos'è successo questa mattina? Di tutto?
3: Sì, diciamo che per raccogliere le verdure fresche, per portarvele fresche, sapendo la passione per la cucina anche, sono incappato nel momento in cui partiva l'irrigazione, quindi ho fatto la seconda doccia.
1: Questo non lo sapevo. Aspetta, ma raccontiamola bene. Allora, noi ci siamo sentiti, siamo messi d'accordo per la puntata. Dico, beh, sai, sarebbe bello far vedere anche un po' i vostri prodotti. Tra l'altro, per chi ci guarda su RSI, la 2 sono una roba che secondo me fa capire la croccantezza.
0: Di tutti i colori, sono di
1: sì,
0: tutti
1: no,
0: colori.
1: Ma poi capisci la croccantezza a vederla, quindi è una roba pazzesca. E lui dice: sì, sì, tranquillo. Ma io mica avevo capito che tu abitavi ad Arzo, ma che Catibio fosse sul piano di Magadino. Dovessi andarla a prendere e poi tornare indietro e in più pure bagnato. Beh.
0: Allora, forse non tutti sanno che l'azienda agricola di Caritas Ticino, o più che altro che la Caritas Ticino avesse un'azienda agricola. Capita spesso, qua è già arrivato il primo messaggio in questo senso, vi capita spesso di dover dire no, ma c'è anche questo braccio, questo ramo?
3: Sì, sicuramente Caritas Ticino è conosciuta per tante attività che ha sul territorio e per il territorio. Diciamo che Catibio, l'azienda agricola, incarna pienamente il senso della vicinanza all'ambiente, alla sostenibilità, al tema dell'economia circolare, come Caritas Ticino sta portando avanti in questi...
0: Antonio Rossi, portaci lì, com'è quando, se noi arriviamo da voi in questa azienda agricola, con le persone, come dobbiamo immaginarcelo? Proiettaci lì.
5: In questo momento è molto bella, perché appunto è il momento della stagione bella, calda, e quindi è tutto colorato, è tutto fiorito in questo momento, e abbiamo piantato con i ragazzi delle aiuole per la biodiversità, che sono piene di camomilla in questo momento, di altre erbe officinali che, ecco, regalano emozioni.
3: Chi arriva in azienda, ecco, viene accolto dal sorriso di Antonio.
0: C'è una dolcezza nel tuo modo di approcciarti che mi stupisce tanto, e mi chiedo, tu la conoscenza del terreno la stai acquisendo insieme ai ragazzi e alle ragazze?
5: Assolutamente sì, provengo da un background completamente differente, sì, insieme ai colleghi, insieme al nostro agronomo sto facendo un percorso di conoscenza che a volte si traduce anche in un percorso parallelo, che è quello di vita privata, ecco, è un lavoro che si muove su due livelli.
1: Altro che
5: assolutamente è il lavorare con la natura. Ecco, io sono una persona molto veloce a volte, che è un limite ed è un difetto in alcuni casi, e il fatto di avere a che fare con la natura mi sta insegnando proprio quello, l'avere pazienza,
3: rallentare,
5: guardare, che non è
0: guardare
5: sempre.
0: E vedere,
5: sì, esatto,
3: osservare, corretto,
1: sì. Certo, è più corretto. L'abbiamo detto, l'abbiamo capito, voi non siete solamente un'azienda agricola, c'è dietro comunque un discorso molto più ampio, l'abbiamo capito. Abbiamo anche detto, adesso c'è la camomilla, sì, ma qui avete portato un sacco di cose. Che cosa si trova dalle vostre parti?
3: Allora, noi facciamo un'azione biologica fatta seriamente, quindi parliamo esattamente di quello che viene prodotto in un luogo specifico in questa zona. Attualmente siamo verso la linea estiva, quindi prossimamente i pomodori, ma cipollotti, rapanelli, coste.
1: Quelli.
3: Sono queste qua.
0: Ma rapanelli lì... di tutti i colori. Alzali un secondo, com'è possibile? Li abbiamo sempre visti. Sono
1: io, grande
0: rossi.
1: Fan dei rapanelli.
0: Ma hai visto di quanti colori sono?
1: Voilà, che meraviglia! Dei
0: sono creati. Rossi, freschi, gialli, bianchi. Come certo. Mai?
3: Sono varietà. Per esempio, parliamo delle coste, sì. Che è più semplice e immediato. Le coste le conosciamo tutte bianche, classiche. Sì. In realtà esistono di varie, come dire, varietà, in questo caso sono colorate, prospecie rara, perché ci piace anche sostenere i progetti in cui ci riconosciamo che hanno valore, quindi andiamo a riscoprire alcune produzioni per portarle alla conoscenza. La biocassetta per noi è un veicolo per portare avanti i nostri messaggi, i nostri valori.
1: Biocassetta.ch, tra l'altro, è quello che leggo sulla cassetta stessa. Che cos'è? Spieghiamolo magari per chi non sapesse come funziona questo, che secondo me è un progetto davvero geniale, ma anche facile da utilizzare per famiglie e per persone che vogliono avere a che fare con dei prodotti locali, agricoltura sostenibile, spesso e volentieri cose che non si trovano sul mercato locale, come abbiamo detto adesso con il discorso di prospecie rara. Insomma, c'è un mondo dietro.
3: Assolutamente c'è un mondo dietro. Da dove nasce? L'idea è quella di recuperare una produzione che diversamente potrebbe essere, come dire, finire in un percorso anche di spreco. E quindi ci diciamo, perché lo facciamo con noi stessi, con le persone, diamogli una seconda vita, una seconda chance. E allora da lì l'idea di riqualificare, perché il mercato siamo noi. Quando noi decidiamo che questo prodotto, siccome ha questo difetto, non va bene, allora stiamo dicendo che tutti i prodotti devono essere omologati, mentre la natura non è così. L'uomo è diverso.
0: È un'azienda di seconde opportunità?
3: Io sono una seconda opportunità, io sono un cuoco.
1: Vero? Certo, non lo sapevo, ma che no.
3: Sì, condividiamo una passione.
1: Sei grande.
0: Dici di più.
3: Sono un cuoco, la vita mi ha portato davanti a delle scelte, e ne discutevamo stamattina in auto io e Antonio, e oggi sono qua con voi a presentare un progetto Catibio, avendo fatto un percorso di crescita personale e professionale da seconda scelta. Oggi difendiamo le seconde scelte. Viva le seconde
1: totalmente,
3: scelte.
1: Totalmente, totalmente.
0: Chi siamo per aggiungere qualcosa?
1: Ma no, niente. Stessa roba, immagino sia per te, Antonio. È andata un po' così, visto che parlavi di background diversi.
5: Assolutamente sì, condivido questo con Giuseppe. E sposo appieno quello che è un po' la nostra filosofia della nostra associazione, che è appunto tutta la parte di sostenibilità che concerne le seconde scelte, ecco.
1: Certo, che poi sono seconde scelte che fanno assolutamente la differenza. Tra poco torniamo a parlare di Catibio e ovviamente lo ricordo, biocassetta.ch. andiamo con gli ABBA, con Voulez-vous, scusate se poco, e poi torniamo ancora in diretta qui con Casa Svizzera.

0: come Bio Swiss, un'agricoltura sostenibile, che sicuramente abbiamo capito nel giro di tutte queste conoscenze che stiamo facendo, è veramente molto più difficile avere a che fare col bio rispetto a quello che è una coltivazione normale. E però è proprio un'idea che bisogna portare avanti, giusto?
1: È una scelta.
0: Sì.
1: È una scelta di sposare questa idea. Perché questa idea ha un valore. Ha un valore non solo, come dire, partendo dal presupposto che siamo quello che mangiamo, quindi meglio mangiamo, meglio saremo. Più sano mangiamo, probabilmente più sano vivremo. Partendo da questo presupposto, come dire, la coscienza ci dice che le cose possono essere fatte in due maniere sostanzialmente: o bene o male.
0: Certo, lì che parla.
1: E scegliendo di fare il biologico, allora scegliamo di far bene, che non vuol dire che chi non lo fa sta sbagliando, assolutamente, è solo una questione di scelta. Noi aderiamo a questo ideale perché ci riconosciamo totalmente nell'idea di salvaguardare l'uomo, prendersi cura dell'ambiente, delle persone e di tutto quello che possiamo.
0: Ecco, tra l'altro, scusami Ali, un'altra cosa che mi viene da dire, o come diresti tu che mi sento di dire, è che da poco tempo è passato anche un giorno importante che ha a che fare con le api. Se io parlo di api, apicoltura, insomma, voi ne sapete qualcosa, giusto?
2: Non così specificatamente.
0: No, voi nel senso come azienda,
2: come azienda sì,
0: intendo dire,
2: sì,
0: non voi come persone.
1: Ma io ho paura delle api.
0: È vero?
1: Sì, ho un certo timore reverenziale.
0: Però il miele?
1: Il miele mi piace.
3: C'è qualcuno in prima linea? Chi è in prima linea da voi?
1: Il nostro agronomo insieme al nostro collega Andrea Villa e Hassan, due percorsi speciali anche loro, splendidi, e si occupano, per carità sticino, di portare avanti le api. E tutto il tema dell'apicoltura, che è veramente veramente complesso, noi lo stiamo scoprendo adesso, noi ci avviciniamo, siamo all'inizio di questo.
3: Voi continuate a dirci percorsi speciali, fateci entrare un po' in questi percorsi. Abbiamo capito che anche per voi è stata una seconda scelta e siete molto felici, quindi è una seconda scelta che non per forza il piano Z è peggio del piano A, ce lo state facendo capire anche voi. Ma che tipo di persone arrivano da voi? Cosa cercano? Mantenendo anche l'anonimato, non dobbiamo raccontare i nomi, i cognomi.
0: Certo.
3: Insomma, però chi arriva? Raccontateci perché sono percorsi anche straordinari.
2: Sono percorsi straordinari perché arrivano un po' tutte le persone, un po' tutte le età, un po' tutte le etnie. Davvero gente diversissima tra di loro. E
3: persone che sono cadute, si stanno rialzando. Come dobbiamo
2: Sono validare? Persone sono persone all'interno di un percorso, specificatamente quello professionale. Quindi sono persone che non stanno lavorando e prendono parte a un programma occupazionale, una misura del lavoro. O anche persone all'interno di percorsi migratori, per cui persone che arrivano sul nostro territorio e cominciano a scoprirlo. E la nostra relazione con loro è speciale, nel senso che è una relazione che si crea lavorando insieme, quindi la nostra maniera di rompere il ghiaccio e di entrare in relazione con l'altra persona è sporcandosi le mani e faticando insieme.
3: Anche sì. Perché è difficile, si sa che la natura ti porta ad avere un ritmo diverso, scandisce le giornate, quindi ci si può anche un po' riappacificare. Anna Maria Sgragen è venuta qui, lei è la futura capannara della Capanna Cava.
0: Certo.
3: E lei ha studiato appunto medicina forestale e diceva: io voglio riavvicinarmi alla natura, mollo tutto, ce l'ha raccontato recentemente qui a casa svizzera, perché la natura ha delle vibrazioni, è in armonia e tu entri in un contesto di armonia. Ma qua c'è anche tanta fatica, e quindi nella fatica è anche più facile a volte mollare tutto. Invece qua mi state raccontando di perseveranza, di voglia di rivincita.
2: Mollare tutto è la parte facile. Il difficile è scegliere di rimanere.
3: E non è scontato.
2: E non è scontato.
3: E quindi ci sei anche tu come persona di riferimento che a volte prendi e dici: ma no, vale la pena?
2: Sì.
3: Ci sono anche situazioni,
2: sì,
3: così.
2: Sì, assolutamente sì. Ecco, è una di quelle parti del lavoro che quando si presentano riappagano e ti riempiono, perché in una qualche maniera, ecco, c'è quella richiesta dal

0: dalla persona in particolare che viene a cercare te, perché sei riuscito in qualche maniera ad entrare in contatto, in fiducia. E quindi anche una sola parola può fare la differenza in quel caso là.
1: E immagino che se voi guardate questo cesto, Giuseppe, tu cosa ci vedi dentro?
2: Io vedo tutto il senso che mettiamo nel fare quello che facciamo, perché questo box, questa biocassetta, non è solo verdura, è anche fatica, è sorrisi, cadute, capacità di
0: Rialzarsi,
2: ricominciare,
0: certo.
2: di rimettersi in gioco, voglia di rivincita e contemporaneamente un'economia giusta. Un riconoscimento della dignità dell'uomo, di chi lo
1: Grazie
2: fa.
1: Giuseppe, grazie Giuseppe,
0: Grazie
1: grazie
0: davvero.
1: Antonio,
0: Grazie,
1: che belle
0: grazie a voi.
1: parole.
0: Cati Bio, quindi azienda agricola di Caritas Ticino a Sant'Antonino. Per quanto ci riguarda è tutto, l'appuntamento è per domani,
1: A
0: Alice.
1: domani, grazie.
0: Sigla!

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio Alberto Andreani. Ucciso dall'esercito israeliano il nuovo capo militare di Hamas nella striscia di Gaza. Secondo i media israeliani è Muhammad Odeh, morto in uno degli attacchi lanciati in giornata nell'enclave palestinese. Lo Stato ebraico ha inoltre attaccato il Libano con un'operazione di terra contro obiettivi di Hezbollah, spintasi oltre la cosiddetta linea gialla che segna il limite concordato con le autorità di Beirut. India e Stati Uniti hanno concluso un'intesa di massima sui minerali critici e sulle terre rare. L'accordo riguarda l'approvvigionamento, l'estrazione e la lavorazione di queste materie prime ed è stato firmato a Nuova Delhi durante la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio. Russia e Cuba hanno invece discusso il rafforzamento della loro cooperazione tecnico-militare, mentre cresce la pressione degli Stati Uniti contro il governo dell'Havana. Secondo fonti cubane, il sostegno di Mosca è particolarmente importante a causa dell'embargo statunitense contro l'isola caraibica. Papa Leone XIV visiterà probabilmente l'Argentina nel corso di quest'anno, il paese di origine del suo predecessore Papa Francesco. E quanto sostiene il presidente argentino Milei. Da alcune settimane circolano voci di un possibile viaggio in Sud America dell'attuale pontefice, che dovrebbe toccare vari paesi come Uruguay e Perù. La Svizzera stanzia 3 milioni di franchi per contrastare l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo e in altri stati africani. I fondi verranno prelevati dall'aiuto d'urgenza della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione. 2/3 della somma andranno all'Organizzazione Mondiale della Sanità per coordinare l'invio di squadre mediche. Per l'attualità regionale ha riscosso grande interesse la tappa tutta ticinese del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari passando per la Valle di Blenio. Bilancio positivo anche per il comitato organizzatore. La corsa ciclistica aveva già toccato il Ticino per 9 volte. La frazione è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard, sempre più vicino al successo finale. Oggi si torna invece in Italia con una tappa lombarda di 200 km tra Cassano d'Adda e Andalo. E per la cronaca giudiziaria è risultato totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni il 25enne che in gennaio a Bellinzona uccise a coltellate la propria madre e ferì il compagno di quest'ultima. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica ordinata dalla procura. Oltre a ciò viene definito molto alto il rischio di recidiva sia per la tossicodipendenza dell'autore sia per il suo stato psichico fragile. Eccoci al tempo previsto per oggi, che si manterrà soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli, con temporali isolati, non esclusi. L'informazione su Rete 1 torna fra un'ora.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.